0: Yaşayan.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E onde io a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: capito il giochino. Avete certo. fatto spostare il mio compleanno di domenica.
1: Certo.
2: Che?
0: Braccini.
1: Se no bisogna farti il regalo e noi ma non abbiamo più soldi.
2: Ma non ci provate che io l'ho fatto l'unica e non lo voleva neanche aprire. Non
0: è
2: lo
0: vero.
2: Voleva.
0: Secondo me l'avete fatto apposta.

0: c'ha ragione mia nonna. Quando sei piccolo, piccoli problemi. Quando sei grande, grandi problemi.
1: E quando sei vecchio, zero regali. Te l'ho detto tua nonna.
0: Vi ho aspettato fino alle 23:59.
2: Allora, diciamolo pubblicamente, il nostro socio è diventato maggiorenne. Ieri ci ha compiuto 55 anni e non arriverà al 56.
1: Maggiorenne, per gamba, seconda gamba, mezzo braccio, una mano, insomma, è tutto corpo.
0: Però le galline c'erano.
2: Sì. Le uniche invitate alla tua festa, non ci hai invitato alla tua festa.
1: Esatto.
0: Era lì che facevano le uova. Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, ragazzi del mattino.
2: Buongiorno.
0: Salutiamo da Roma Michel Desi, il nostro
3: buongiorno
0: giornalista. Com'è l'umore delle notizie oggi?
3: Quale vuoi, quelle brutte o quelle belle?
2: Quelle brutte, io voglio quelle brutte, voglio vivere voglio vivere male.
0: Sì, togliamoci subito quelle
1: prima
0: brutte.
1: Prima le brutte e poi le belle, dai.
3: Riprende la guerra nello stretto di Hormuz e poi
2: che bello!
3: Non siamo andati ai mondiali, ma il nostro Sinner ci ha regalato uno spettacolo pazzesco.
1: Sì, sì, sì,
0: una
1: sì,
0: grande
1: sì
0: soddisfazione.
2: Sinner che ha giocato col tennis, vero? Con la palla gialla, quello lì è? Quello...
0: Sì, sì, è lui. Ma tra l'altro la Meloni è nella lista nera, ho saputo, vero?
3: Sì,
0: non è la blacklist,
3: sì,
0: è
3: sì
0: entrata a far
2: c'è
0: parte
2: la fotografia.
3: Esatto, sì, con una bella tuta arancione lei insieme ad altri, diciamo che sono un bel po' nella blacklist degli iraniani, la
2: allora
3: vogliono fare fuori.
2: Invece salutiamo ovviamente Sinner che ha vinto, che ieri ha detto sono molto contento di questa vincita, adesso non ho tempo perché devo andare a fare degli spot televisivi.
1: Ragazzi, io sono andata a vedere Max Pezzali al concerto ieri a San Siro ed ero lì all'ultimo punto e si è sentito un boato stile
0: bello,
1: gol quando
0: bello
1: ha vinto Sinner.
2: Allora,
1: è stato bello.
2: Tutte le persone che ieri mi hanno fermato al concerto di Max Pezzali, no, non sono andato.
1: Ma non c'eri tu, ma cosa dici?
0: Sei andato a letto alle 8:30.
2: Lo so, sono stanco. Sono stanco.
0: Oh, giornata lunghissima per noi, va bene, iniziamo col due canzoni, senza interruzioni.

0: Questo era il quinto singolo del primo album di Lady Gaga, The Fame. Cinque singoli, un album pazzesco. Paparazzi su Radio 2.
1: E pensare che lei si autoconsacrava regina del pop, e tutti dicevano no, la regina del pop è Madonna. E Madonna mi aveva rilasciato un'intervista abbastanza dura dove diceva vediamo quanto dura, perché in tante dicono io sono la regina del pop, poi spariscono nel nulla.
2: Ma la Germanotta, la voce
1: ragazzi è arrivata.
0: E comunque è tornata anche Madonna in questi giorni col nuovo album. Per la prima volta dopo 11 anni, prima in classifica anche in Italia, c'è stato un momento di calo, invece è tornata alla grande. Facciamo un recap, no? Ci siamo lasciati con le partite Belgio-Spagna, che ha vinto la Spagna. Sabato Norvegia-Inghilterra. Ha vinto una discutissima partita tra Norvegia e Inghilterra.
2: Ho visto
0: Norvegia,
2: il problema del passaggio, del tiro dalla porta, che ha preso
1: le corde del ragno, dello spider cam, della
0: diciamo
1: spider
0: che
1: cam.
0: Per i tifosi della Norvegia l'arbitraggio è stato un pochettino pro Inghilterra. E quindi
2: l'esperto, che è mio figlio di 7 anni, ha detto no, si annulla il gol, si annulla il Vittorio, no, non l'hanno annullato, è sbagliato.
1: Allora ragazzi, qualsiasi problema allora io vorrei che la gente capisse che non bisogna avere dei problemi, e quando ci sono dei problemi c'è qualcuno che li risolve, si chiama Trump,
0: è casa bianca,
1: si rifà.
2: Hai ragione, ragazzi,
1: su,
2: effettivamente i norvegesi non hanno avuto questo colpo di genio.
1: Lui è il fratello bullo, quello che arriva allora chiamo mio fratello, arriva lui col catenazzo e dice scemo, adesso la rifai, se io ti spacco la faccia, e loro la rifanno, è così.
0: È finita anche la partita tra Argentina e Svizzera nella notte di domenica, 3-1, quindi il quadro delle semifinali.
2: Che ha fatto questo gol.
0: Abbiamo finalmente le semifinali. Un giorno di stop oggi, il mondiale si ferma per la partita più importante dell'anno, quella legata alla solidarietà. Questa sera ore 21 la partita del cuore, ragazzi.
1: Nazionale italiana cantanti contro nazionale politici e non solo, amici
0: e giornalisti.
1: E non solo amici anche della nazionale, perché ci saranno di tutto e di più, amici che arrivano dal campo sportivo, eccetera eccetera.
2: Qualche nome
1: abbiamo, scenderà in campo anche Arisa, Mogol, la Michelin e tanti altri amici.
2: Ma che bello!
0: Ci sarà anche un halftime molto molto carino, tanta musica, sport e solidarietà.
1: Senti, invece, visto che abbiamo parlato di mondiale, abbiamo parlato di halftime, sai che la finale dei mondiali 2026 sarà caratterizzata soprattutto dalla bella musica, perché scenderanno in campo per cantare Justin Bieber, Madonna, Shakira, i BTS e forse i Coldplay. Forse.
2: Wow.
1: Sì. Ragazzi, sarà un halftime pazzesco.
0: Chissà il biglietto quanto costerà.
1: No, soltanto Bezos ci dà.

0: 6:15 Radio 2, Good Morning Radio 2. Stiamo parlando di mondiale, insomma, per fare un po' il quadro della situazione, visto che nel weekend ci siamo presi una pausa. Domani si riparte col mondiale. Crollano i biglietti, io direi meno male.
1: Mi sembravano un po' eccessivi.
0: Sì, le partite dei quarti di finale, i biglietti viaggiavano intorno ai $3,000, sono scesi intorno ai $1,300-$1,400. Se noccioline.
1: Se tutto va bene, con 4,50 euro vi comprate la finale.
0: Guarda, dai. Vi do un consiglio. Stasera, cioè, appunto, abbiamo detto la partita del cuore. Per la popolazione, gli abitanti dell'Aquila, venite allo stadio, biglietto costa molto meno.
1: Sì, molto
0: e
1: meno.
0: E le soddisfazioni sono molto più grandi.
2: Anche e poi per una grande causa. Esatto. In Venezuela.
1: Esatto, potete regalare un sorriso a chi in questo momento ha ben poco da sorridere.
0: E invece quelli, per quelli che invece ci stanno ascoltando, ci avete il telefono in portata di mano, 45595 è il numero solidale.
1: Ma noi stasera saremo sul 202.
0: Stasera saremo sul 202.
1: Io sarò vestito in frac, tutto con lamellato.
2: E senza occhiali perché se li ha dimenticati a casa. Parte e senza occhiali, ragazzi.
1: Non vedo
2: una
1: niente.
2: Talpetta, una talpa.
1: Non vedo niente.
0: Tra l'altro, amici, sbaglio, è scoppiata anche la Holland mania, cioè mi sembra di aver capito che in Perù nell'ultima settimana le nascite di 500 bambini, 463 col nome Holland.
3: Holland, ma non solo, hanno scoperto anche la sosia, una modella russa, Anastasia, che è identica e sta spopolando sui social, una bravissima
2: vero.
3: Ragazza tra l'altro.
1: Il problema è diventato grazie o purtroppo per quello che riguarda il tifo degli olandesi
2: dei norvegesi,
1: quello invece è diventato un problema, perché adesso anche se vai a bussare a casa di qualcuno, che ne so, ciao, fai così, fai due colpi, dopo un po' capite che
0: va bene. Allora chiudiamo dicendo, la notizia più importante dei mondiali è che al fischio finale della partita, l'ultima partita, quella che vedrà chi e determinerà chi sarà il campione del mondo, sarà messa in vendita anche la zolla di erba.
3: È vero. Dopo ne

0: ha raccontato ai miei colleghi che l'ultima partita, al fischio finale, quando si sarà conclusa la finale dei mondiali, verrà messo in vendita una parte del terreno di gioco, una zolla. Ogni zolla costerà intorno ai 3.000 euro. Allora stavo facendo i calcoli con quanto costa al metro quadro casa mia.
1: Sì, diciamo che non c'è neanche vicino, ecco. Sì. No, però scusami,
2: ma
1: adesso...
2: che ci fai con la zolla?
0: Che ci fai crescere? Con un pezzo di fuorigioco, cosa te ne fai?
1: Ragazzi, di cosa stiamo parlando? C'è chi ci ha fatto la sua carriera con... Cioè, se tu compri l'erba, ti diverti un sacco poi.
0: Certo, hai capito.
1: Poi una zolla è tanto, eh. Quanto sarà una zolla?
0: Non lo so.
1: 10x10, 20x20,
0: esatto,
1: 30x30.
0: Esatto, capire anche... Perché magari la usi come tappetino per entrare in casa.
1: Allora
0: capito?
1: Sì, ci puoi fare la pipì al cane, tiri dei rigori sui vetri della finestra.
0: Va bene, dai, questa però è una good news. Sì. Poteva essere una good news.
1: Certo, ma se
3: ma nostro... sai che... Sapete che anche in Italia le hanno vendute però le zolle di terra?
0: Davvero?
3: Sì, nel 90, mondiale 90 dell'Olimpico a Roma, 306.000 zolle di terra sono state poi mandate in giro e c'è chi le ha messe nel giardino.
1: Allora, se qualcuno di voi, qualcuno che sta ascoltando in questo momento,
0: c'ha una zolla.
1: C'ha una zolla.
2: Ma che gli avanza?
1: Che ha comprato la zolla, fatecelo sapere, 348-7300-200.
2: Adesso... Potresti portartela in traghetto, dato che hai detto che il tuo cane non fa...
1: Il mio cane non riesce a fare i bisogni se non
2: c'ha... Porti la zolla. Esatto. Degli Stati Uniti, capito?
1: Ma quanto costa quella degli Stati Uniti?
0: 3.000.
2: Dai,
0: parte da 3.000, secondo me poi scende.
1: No, ma 3.000 gliela faccio fare in mano.
0: Una good news,
1: Good news.
3: Allarme pompa ad allarme bomba. Basta una parola per scatenare il panico. A Olbia questo weekend un messaggio automatico partito dalla Basilica di San Simplicio è stato frainteso al telefono. Qualcuno ha capito bomba invece di pompa. Risultato volanti, artificieri, unità cinofile dentro la chiesa. Alla fine era solo un guasto all'impianto idraulico nei sotterranei della chiesa, appunto, alla pompa idraulica.
2: Ah, ecco.
1: Tu lo sai vero che stai per causare un errore che è radiofonico, che tu non puoi farti un'idea usando quella parola lì e essendoci io
3: racconto notizie,
0: lui dà notizie, cioè non può guardare in faccia nessuno,
2: è un umile portatore di parola.
1: Io allora su questa notizia della pompa mi taccio come
2: a me
1: se
2: viene
1: non...
2: in mente la canzone di Daniele Silvestri. Preferirei stare seduto sopra un ciglio di un vulcano.
1: E invece a me viene in mente Moana Pozzi, sa com'è.
0: Comunque, a proposito di zolle mondiali, pensa che ho visto un messaggino di un ragazzo che scrive: prato mondiale usato pochissimo, vendo per inutilizzo degli anni 90. Quindi, comunque, c'è già su eBay. Puoi trovare le zolle inutilizzate.
2: Compratela a Brescia.
3: Del 90.
1: Del 90.
0: Del 90. Ci sono già fuori. Del 90. Scontate del 50%.
1: Capisco che l'erba del vicino è sempre più buona, però questa è sempre più vecchia,
0: Mondiale.

0: So Easy, Olivia Dean su Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, good morning, Radio 2, buongiorno a quelli che ci stanno ascoltando, quelli in macchina, quelli a casa, quelli dallo smart speakers e quelli che invece ci ascoltano in replica su Rai Play Sound. Stiamo facendo considerazioni sui mondiali.
1: Sì.
0: E adesso stavo leggendo una notizia che dice: dal punto di vista matematico dovremmo aspettare oltre 400.000 anni per vedere nascere il nuovo Leo Messi.
2: È lunga, eh?
1: Allora, adesso io capisco che Messi sia un super campione mondiale dell'universo, però per me in 5-6 anni ne troviamo di 10? Vogliamo essere 20?
2: Non lo so.
1: 400.000 neanche i dinosauri.
0: Perché
1: capisci?
0: Qua dicono, analizzando gol e assist di 90 minuti nei 5 campionati europei, insomma, pare che facendo un calcolo questo è il risultato.
2: Beh, io non vado troppo lontana, non tanto a livello tecnico, ma ho assistito a una discussione dove Roberto Baggio, interrogato anche da Ronaldo, eccetera, eccetera, dice: tra Maradona, Pelé e Messi, qual è il miglior giocatore al mondo, il più forte? Lui ha detto: in base a quanto sta durando, quindi l'età di gioco attuale, lui dice Messi.
0: Certo, è un po' come Djokovic nel tennis, no?
2: Esatto.
0: Adesso, a prescindere dalle qualità tecniche, no? Alla fine anche la durata.
2: Anche lui l'ha detto.
0: La lunghezza della carriera.
2: Novak stesso ha detto: scusate, no, adesso non c'è paragone, però io sto ancora qua a 39, ci rivediamo con tutti voi.
0: Esatto, e poi l'elenco delle coppe, dei premi, insomma, si allunga.
2: Sì.
1: Allora, due messaggi, uno che farà piacere a noi, uno che non piacerà a Sara. Il
2: Eccolo.
1: Primo ci manda la foto di un vigneto e dice: quante zolle volete, Federico? E il secondo dice: buongiorno, io vi ascolto mentre corro, ciao Tiziana.
2: Niente, vedi, allora corrono.
1: Sì, ma dove andate?
0: Ragazzi, noi invece ci fermiamo, non corriamo, tra poco il GR e meteo.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteo Radio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 13 luglio. Alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30.
4: Rai GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila. Dopo il titolo vinto nel 2025 nello slam londinese, il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno battendo in finale il tedesco Zverev in 4-7. Ma di questo ne parleremo tra poco, perché andiamo alle notizie dal Medio Oriente, nel Golfo Persico, dove si è appena conclusa una notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran.
7: È appena trascorsa la quarta notte di raid incrociati tra le forze di Washington e quelle di Teheran sul Golfo Persico. I Pasdaran affermano di aver colpito le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait. Il comando centrale degli Stati Uniti ha continuato le incursioni contro le città costiere dell'Iran che ospitano scali petroliferi. La nuova ondata di attacchi contro Teheran è stata completata, dichiarano gli americani. Gli iraniani denunciano un morto a Mashhad. Hormuz resta lo stretto della discordia. Teheran ne rivendica la sovranità, lo che ha racchiuso la navigazione. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, afferma Rasei, consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Washington ne smentisce la chiusura e in ogni caso non intende fare passi indietro. L'Iran non controllerà mai lo stretto, assicureremo la libertà di navigazione, dichiara. Intanto i negoziati sono in stallo, Teheran grida la violazione della clausola su Hormuz da parte degli americani e punta sull'Oman per trattare una gestione del traffico marittimo comune con l'Emirato. Claudia Stamerra, GR.

0: Paesi in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, ai quali il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Profonda tristezza è stata espressa dalla Premier Giorgia Meloni, domani è prevista la sua partecipazione alle esequie a Doha. L'impasso di governo in Ucraina. Zelensky ha proposto la sostituzione della Premier e dei nuovi vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando la nostra strategia politica, scrive sui social il presidente, che oggi sarà a Parigi per la riunione dei volenterosi. In nottata, droni di Kiev hanno colpito un deposito di carburanti nel territorio di Stavropol. In Italia ha sparato all'insegnante di flamenco che aveva rifiutato le sue avance e aveva provato ad allontanarlo dalla scuola di danza. Il proiettile ha mancato la donna, subito dopo il 52enne si è tolto la vita con lo stesso fucile. La tragedia ieri mattina davanti a una palestra di Cagliari, a raccontare la vicenda al giornale radio, è la vittima stessa ancora sotto shock.
1: Gli ho detto: guarda che non mi fai paura, io voglio che te ne vada. In quel momento ha aperto il cofano, ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me e io ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso. Abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare e poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato. Sono arrabbiata perché poi noi donne dobbiamo avere paura di tutto, non è possibile morire per un rifiuto.
0: A Rimini, una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in spiaggia da parte di un giovane residente in città. Il ragazzo, incensurato, è indagato a piede libero per violenza sessuale e respinge le accuse. Rapporto consenziente. L'Italia è ancora assediata dall'anticiclone africano, dalla pianura padana alla Puglia, caldo estremo con punte sopra i 40 gradi.
2: Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni, quando raggiungeremo il picco dell'ondata di calore che sarà lunga e non sarà l'ultima dell'estate. Le città attivano piani straordinari. A Brescia e Varese sono già attivi i call spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire acqua potabile, assistenza infermieristica e possibilità di fare accertamenti medici di base. A Napoli un piano per l'assistenza ai senza tetto, a Bologna vengono potenziati i rifugi climatici e aumentati gli erogatori di acqua. A Roma sono in funzione i cannoni nebulizzatori in zone affollate come il Colosseo. A Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e offrire acqua gratuitamente. Francesca Fornario, GR2.
0: E torniamo all'impresa azzurra nel tennis. Congratulazioni di Giorgia Meloni a Sinner per la vittoria a Wimbledon. La Premier sui social pubblica la foto del tennista e dice: Jannik scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Ma sentiamo la cronaca dal nostro inviato.
3: Il decimo tennista dell'Era Open a vincere due volte consecutive Wimbledon. La svolta è il tie-break del secondo set, vinto 7-2. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti su Sasha Zverev, il punteggio del trionfo bis a Wimbledon. Orgoglioso e felice, preoccupato per mamma Siglinde, che esce un paio di volte dal campo, ma alla fine è apoteosi e la necessità di staccare la spina a Sinner.
4: Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale.
3: Quinto slam, primo posto blindato, Ray Jannik pensa ancora a migliorarsi. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR2.
0: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
5: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Ma le zolle vendute alla finale dei mondiali sono DOP?
8: Ma certo.
7: Di
8: origine protetta dalla CIA.
7: Eh no, perché è importante, ho 3.000 euro, se devo fare questo investimento, devo capire.

0: Se fossi un vero businessman, con le zolle da 3.000 euro ci farei su
1: un bel
0: gruzzoletto.
1: Ci farei su un bel campo da pallone.
2: Non riesco proprio a capire il business, ma sono limitata io. Mi prendo su tutte le mie colpe.
3: Io anche.
0: Se ci pianti poi i pomodori. Sono pomodori mondiali?
1: Sì, vengono a forma di Messi.
0: Piccolini.
1: Piccolini, però con dei polpacci così.
2: Un po' di date?
1: Vai.
4: Vai, vai. Allora, il 13 luglio del 1814 a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali.
2: Hai capito? Il 13 luglio invece del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo.
1: E invece per quello che riguarda il 13 luglio, oggi e come tutti gli altri 13 luglio passati e futuri, sarà la giornata mondiale delle patatine fritte. Sì, le patatine fritte.
0: Allora colazione con le patatine fritte stamattina.
1: No,
0: e comunque caffè. L'avete fatta apposta. Siete passati dal 11 luglio al 13, avete dimenticato il 12 luglio.
1: Il 12
0: luglio.
1: Non c'eravamo, Massimo, ci dispiace tantissimo.
2: Il signore ha deciso che ci dovevamo riposare. Il signore
1: ha detto il settimo giorno ci si prende una pausa. Proprio il signore l'ha detto.
0: Quindi non si fanno gli auguri
1: in
0: diretta.
1: Non si fanno gli auguri in diretta.
0: Mai.
1: Mai.
0: Su questa trasmissione gli auguri non si fanno.
1: Se te li fanno, muori.
0: Va bene. Invece il 13 luglio del 1923 viene installata la scritta Hollywood sul Monte Lee a Los Angeles. In realtà si trattava di una trovata pubblicitaria per lo sviluppo immobiliare di un quartiere di lusso ed è durata fino al 1949. Poi negli anni 20 e 30, insomma, è esplosa la città come città capitale mondiale del cinema, no? E questa scritta un po' decadente, no? Sono cadute le lettere e da Hollywood Land, che era la scritta originale, Hollywood Land, è diventata Hollywood.
2: Ma voi l'avete vista? Ci siete mai stati lì?
1: Sì, sì, io sì.
2: E hanno costruito poi attorno?
1: No, cioè
0: non hanno costruito.
2: Quindi è rimasta
0: un bel
2: proprio
0: niente.
2: Così. Poi, strano che non ci stiano pensando. No. Io con la passione per l'immobiliare.
1: C'era scritta, però io vorrei lanciare un messaggio al nostro sindaco Sala. Noi
0: Milano Land.
1: No, Milano. Proprio Milano, sulla montagnetta di San Siro. Quando arrivi dai laghi, dalla Svizzera, c'è scritto Milano sulla montagnetta di San Siro. Vedo proprio della carica emotiva.
2: A me basta che adorna Lago il Filo come simbolo della moda. Mi piace come trovata milanese, no?
0: Adesso, quando arrivi comunque da fuori Milano ti sembra una città importante adesso con i grattacieli. Una volta passavi ed erano tutte case basse.
2: Dal terzo anello blu, ragazzi, non vedevo Max Pezzali, ma vedevo tutto lo skyline. Era bellissimo, bellissimo ieri.
0: E poi, tra l'altro, con la scritta Hollywood, c'è anche stata un'attrice americana che si tolse la vita attaccata alla H.
1: No, non ne so
0: quindi
1: assolutamente
0: anche lì
1: niente.
0: Ha alimentato un po' questo nome.

0: E a proposito di Los Angeles, questo brano nel videoclip Justin Bieber mostra la storia di tre donne della comunità di accoglienza di Alexandria, proprio della House di Los Angeles, sì, che fornisce alloggi sicuri a donne e bambini, insomma. Beh, una sorta di impegno sociale con un videoclip.
1: Chapeau a Justin Bieber, che anche lui ne ha passate di cotte e di crude nel suo passato artistico, ecco, diciamo.
0: Invece dall'altra parte del vetro il nostro tuttologo Francesco Stringhetti ci ha detto che comunque le scritte Hollywood, che tu eri curiosa, esatto, Sara, sono alte 15 metri e praticamente la lunghezza della scritta copre circa un campo da calcio.
2: Beh,
0: quindi
2: tanto,
0: oltre 100 metri.
2: Sono giganti.
1: Sono 15 per 9 metri, 9 metri di larghezza. Cioè, sono veramente tante. E ci ha detto anche un'altra cosa molto interessante per quello che riguarda le zolle.
0: Eh certo, le zolle, abbiamo qualche dato in più se volete comprarle.
1: Allora, le zolle sono grosse 7 centimetri per 7 e costano 300 euro.
0: Ah, il modello base.
1: Il modello base, però...
0: Aspetta, nel modello base ti danno però anche la chiavetta USB che testimonia il fatto che l'hanno
1: zappata.
0: Cioè, l'hanno zappata. Ma col 7x7 cosa pianti sul
1: 7x7? Ragazzi, è un pollice.
2: Non lo so, ripeto, continuo sempre a rimanere basita. Vedo solo l'investimento Hollywood, un sacco di ville taschiera. Cioè, io sto lì, vedo lì il vero business.
0: È vero. Ma il modello invece è quello premium, cioè della Zolla. Stiamo parlando di 3.000 euro.
1: 3.900 euro il modello.
0: 3.000 euro e ti dà anche la Coppa del Mondo, la replica della Coppa del Mondo in vetro.
1: Allora, 3.000 il massimo e 390 invece è quello da 7x7.
2: Quando spendi proprio il massimo c'è Messi che viene là e ti dà una pacca sulla spalla e ti dice non ce la farei mai a diventare me e se ne va.
1: Sì, però sembra che la FIFA, perché sta aspettando di capire se riesce a venderlo tutto, si presume che possa guadagnare intorno ai 10 milioni di euro.
0: Hai capito?
1: Cioè di dollari.
0: Comunque no, 3.000 euro me ne vado a Hollywood. Tu ci vieni con me?
2: Ma certo, ma subito.
1: Andiamo a Hollywood con 3.000 euro e guardiamo dove poter investire facendo
2: esatto,
1: delle villette.
2: La villetta con la piscina lì e un boschetto là. Ma
1: vedi, siamo imprenditori dentro.

0: Show. La voce di Chaka Khan con le barre di Snoop Dogg, Boogies in My Soul. La canzone che avete appena ascoltato potrebbe essere un buon motivo, una scusa, andare a vedere la scritta a Hollywood per andare a Los Angeles, o non basta?
1: Cioè, non basta.
0: Non basta.
1: No, no, no, Los Angeles vai per vedere anche il Walk of Fame, che è un classicone, cioè se tu vai a Los Angeles devi andare a vedere, un po' come quando vieni a Milano che devi andare a vedere il Duomo, il Castello Sforzesco.
2: O come quando prendi treni e devi verificare se nel bagno c'è acqua o sapone, perché stai sicuro che il 99% manca una di quelle cose. È quei viaggi lì, capito? Che devi fare.
3: No, io ragazzi, secondo me vale la pena sempre viaggiare,
2: sempre.
3: Anche per vedere la scritta Hollywood, in qualsiasi posto uno deve andare.
0: Allora facciamo così.
3: Non con Luca Brescia però.
0: Allora oggi parliamo di vacanze, ma non della meta, del motivo per cui scegliamo quel determinato posto, perché nessuno dice mai la verità. Vado a fare una gita culturale, in realtà è... Dov'è la piscina a sfioro?
1: Io
0: vado a cercare la natura. Vuol dire che vuoi fare una vacanza a risparmio, a 39 euro tutto compreso. Esistono persone che scelgono la destinazione ad esempio solo per assaggiare un piatto famoso. Cresce il turismo del sonno.
1: Sì.
0: Posti dove si può riposare davvero, che, senza rottura di palle.
1: Che Dio li benedica quei posti lì. Noi dovremmo iniziare a frequentarli di più.
2: Beh, quindi ci sono persone che viaggiano per una questione economica, innanzitutto, sì, vicinanza per la tempistica che ha a disposizione, per un cibo particolare o per scoprire qualcosa di differente, anche quello.
0: Assolutamente.
2: Andare in un posto che non si conosce.
0: Ho molti amici, ad esempio, che scelgono la meta vacanziera solo per il mare, cioè se il mare è azzurro,
2: esatto.
0: Ma non basta, cioè non è che tu vai un mare bellissimo.
1: No, proprio io.
2: Ah, il mare lo Federico su tutto, però io. Se non è bello il bagno non me lo faccio.
1: No, io. Cioè io.
2: Tu vado, cosa? Io.
0: Non sceglie per il mare azzurro.

0: Splendido, splendente. Donatella Rettore su Radio 2. Abbiamo posticipato per un po' di settimane il discorso vacanze perché non vedevamo la fine del tunnel. Adesso che inizia la nostra ultima settimana, dai, ci sbizzarriamo un po'.
1: Dobbiamo iniziare a capire anche cosa fare
0: e dove andare.
1: Dove andare, se avete già prenotato. Voi non so se avete già prenotato, io prenotato nell'88.
0: E vedremo se la
2: moglie
0: e vedremo se la sua villa esiste davvero, perché con quelle poche lire che hai speso, quei pochi spiccioli.
1: Con 7 euro per me mi danno anche lo scivolo che porta al mare.
0: Allora, non parliamo della meta, ma parliamo del motivo per cui avete scelto quel posto. Quindi, ad esempio, nascono hotel only adult, per esempio, no? Perché c'è gente che in vacanza preferisce stare lontano dai bambini, c'è gente che sceglie.
2: Anche compagnie aeree stanno per pubblicizzare i posti, vendere posti solo per capire dove sono i bambini a bordo e prendere i posti separati.
1: Anche perché i bambini si possono anche mettere sulle ali, li leghi bene con lo scotch. Al limite uno cade giù e quando dici questo bambino è caduto dal cielo. Ecco.
2: Smettila.
0: Effettivamente c'è cioè, se i bambini sono molto agitati, fare un viaggio con un bimbo che piange tutto il tempo, insomma, non è il massimo.
1: Sai che preferisco un bambino agitato che una donna
0: nervosa.
1: Cioè, la preferisco.
2: Quindi è un attimo e tua moglie finisce sotto l'ala.
1: È un attimo, cioè proprio un attimo veloce.
0: Allora 348 7300 200, spiegateci e dateci il motivo del vostro viaggio di quest'anno, perché andate in quel determinato posto. C'è gente che invece va, per esempio, solo per vedere i tramonti più belli del mondo. Cioè, se c'è un bel sole splendido, splendente,
2: l'aurora anche boreale, volendo, è una delle mete più ambite proprio per vedere l'aurora.
0: Io vado per Magnà, dove si mangia bene. io vado
1: per quella cosa, cioè
0: quella cosa lì.
1: Ma io vado per quello, cioè io vado in cerca di quello.
0: Hai capito lo sporcone?
2: No. Certo, l'acqua azzurra, acqua chiara,
1: no, la tranquillità.

0: E qualcuno può anche scegliere una città anche perché c'è un concerto. Ne approfitta, fa qualche giorno di vacanza e poi va a vedersi, ad esempio, domani sera Bruno Mars a San Siro. Nessuno mi ha regalato il biglietto, ve lo dico, ve l'avevo chiesto. A proposito di compleanno. Allora, mi dovete fare gli auguri entro la fine della trasmissione.
1: Assolutamente no. Allora, comunque, io il biglietto te l'avevo comprato.
0: Sì.
1: Poi l'ho rivenduto e ci ho fatto un sacco di soldi in più. Cosa me ne frega a me? Ma tra l'altro, allora, domani c'è Bruno Mars a San Siro.
0: Sì.
1: Ieri c'era Pezzali. Poco, un paio di giorni prima c'era Sfera Ebbasta. Ma quando lo abbattono questi concerti qui, dove li
2: nel
1: fanno?
2: Nuovo stadio. Nel comunque nuovo stadio. Non lo abbattono, è diventato proprietà dell'Inter e del Milan lo stadio di San Siro.
0: Sì, sì, è stata acquistata, adesso quindi probabilmente ne faranno un museo, un centro commerciale, sì. Ci sarà un cinema.
2: Piano B, un piano
1: e
2: B.
1: Le partite le fanno in metropolitana?
0: Può darsi.
2: Ah, le faranno nel nuovo stadio.
0: Allora,
1: nel nuovo stadio.
2: L'abbiamo già detto.
0: Stiamo parlando di mete, di destinazione. Abbiamo detto che il motivo per cui scegliere un posto piuttosto che un altro. Ad esempio, qualcuno sceglie un posto vicino alla città dove vive, no? Proprio per non fare troppi chilometri, per non avere lo stress del viaggio.
1: Certo, no, anche perché quando sei in viaggio, bene o male, allora io ho fatto 8 ore di autostrada, 4 ad andare, 4 a tornare, perché mi è successo mezzo casino. Sono dovuto andare a prendere a Porto Garibaldi, ridente cittadina dei lidi di Comacchio, la macchina di mia sorella. E allora sono stato molto in autostrada, l'andata senza nessun tipo di traffico, il ritorno tutto il mondo era lì, tutti su quella cacchio di autostrada
0: del sole.
1: E allora ho scrutato un po' le persone. Allora, nella macchina elettrica, quella bella che non si può,
2: quella con la T iniziale,
1: esatto, ci sono soltanto donne o belle o truccatissime e uomini eleganti. Niente, okay. Non c'è uno vestito con
0: come me,
1: okay. Uno vestito di mare non c'è. Per il piacere dei feticisti, tantissimi piedini fuori dai finestrini.
2: Anch'io
1: delle
2: avevo
1: ragazze.
2: Questa bella usanza, ma mio marito dice che è pericolosissimo. È così comodo, però guarda, però non lo metto
0: è
2: più.
0: È per rinfrescare il piede, perché sì, poi rinfresca sì, tutto il corpo. Però vedi sto piedone fuori dal finestrino.
1: Beh, piedone, io faccio pure le
0: visto che piede
2: anche le forme.
0: Sara.
2: Non è vero, porto 39. Faccio pure le forme sul vetro, mi diverto un sacco.
1: Poi ho scoperto che la prima corsia è dei poveri. La seconda corsia è dei benestanti e la terza è dei ricchi. I benestanti stanno fissi sulla stessa corsia, in mezzo, non è si vero. Spostano ma ne ha. Allora io vi prendo a cinghiate.
0: Vabbè, ma il benestante è così, sta
2: ma
0: lì bello tranquillo.
2: Ma quelli sono i guidatori della domenica, aveva il cappello,
1: sì.
2: Gli occhiali.
1: Sì.
2: Jack, ecco chi è. Indovina chi, giochi MB.
1: E poi ho scoperto una cosa, cioè mi è venuta in mente una cosa incredibile. Il cibo che nasce solo in autostrada. Qual è il cibo che nasce, cioè che voi vedete solo in
0: quello
1: autostrada?
0: Quello che acquisti in autogrill o quello che nasce nell'abitacolo dell'automobile?
2: In autogrill c'è di tutto ormai.
1: Ragazzi, la noce di prosciutto in pepe. Ma chi cacchio l'ha mai comprata?
2: Vabbè, ragazzi, io in Romagna ho visto le patatine alla porchetta. Voi lo sapevate che esistessero
1: no,
2: le patatine? Esistono.
1: La noce di prosciutto in pepe è solo lì. Cioè, io non l'ho mai visto.
2: La noce di. Ma neanche sono cose strane.
1: Cioè, la noce di prosciutto in pepe. Chi cacchio l'ha mai comprata?
0: Quindi tu sei già stressato. Tutto questo per dire che Luca starà a Milano, dai.
1: Io sto a Milano e non ti faccio gli auguri per il tuo compleanno di ieri.
0: Non vai in vacanza, no, stai a Milano. Così non fai strada. Stai tranquillo.

0: ascoltare Tiziano Ferro. A proposito di destinazioni, stiamo facendo considerazione proprio sul motivo per cui scegliete una destinazione piuttosto che un'altra. I motivi ufficiali sono sempre gli stessi: il mare trasparente, il cibo, i monumenti, la movida, le escursioni, la storia, i tramonti. Sono questi i motivi, che in teoria quelli ufficiali. Poi ci sono quelli veri,
1: il motivo è uno: tu vai al mare per tornare abbronzato e dire figa, sono stato là.
0: Uno dei motivi è anche fare una bella tintarella, l'abbronzatura.
2: Massimiliano, mio concittadino, quindi lo saluto, di Aprilia, al 348 7300 200, dice: noi andiamo sempre a Porto Badisco, a Otranto, il nostro paradiso, quindi vedi, comunque mete di mare. Invece qualcun altro, è Roberto da Milano, ci dice: buongiorno signori, noi siamo appena tornati da un bellissimo viaggio in Provenza, spinti dal desiderio di vedere i campi di lavanda in fiore.
1: Meraviglia, campi ragazzi, di lavanda. Che meraviglia. Quindi, comunque, anche per prendere il sole è giusto specificare che bisogna usare la crema.
0: Protezione 50,
1: Protezione 50 che fa molto male.
0: Ovunque. Ci fermiamo, c'è il break e torniamo a parlare tra poco di destinazioni.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna "A chi lascerai la tua vera casa" cosa vuol dire?
8: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
7: Cioè?
8: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
7: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
8: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
7: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
9: 2-2.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: No, è
1: ho sentito
0: rumore,
1: un rutto.
0: No, è il rumore del pulsante.
1: Dal Senteria, Madonna, il nuovo singolo è tornata, la regina. 15° album per lei, un po' il ritorno alle origini. Dal Senteria, il locale di New York, dove lei si esibiva quando era il primo locale, dove lei si esibiva prima di diventare Madonna.
0: Quando era ancora Luis Veronica Ciccone.
1: Sai che non lo so. Non so se lei ha sempre adottato come pseudonimo.
0: Ma può, sì, può essere, so. Può essere. Tra l'altro ricorda un po' quello che è il suo passato, da Lucky Star a Into the Groove, eccetera. Ha un po' quelle sonorità lì, ovviamente, con un, una.
1: Vabbè, una pasta nuova.
0: Una pasta nuova
1: 2026.
0: Ecco, però è quello lì un po' il mood.
2: Stiamo parlando di mete straordinarie legate anche alla vicinanza. Beh, non dobbiamo spostarci perché Milano risulta al 12° posto nella classifica delle 20 città più vivibili al mondo.
1: Hai capito, Luca, per te
2: siamo
1: che
2: siamo arrivati
1: scegli...
2: 12esimi. Tu te ne vai in Sardegna.
1: No, non ci va più, ha già cambiato idea. Lui dopo il viaggio di ieri ha deciso che fa pochi chilometri e starà a Milano. Guarda, ti ha dato un suggerimento importante.
2: Allora, guarda, vi dico anche perché. Uno, per la felicità di Max, per l'offerta gastronomica. Un'altra grazie a tutto quello che ha portato l'Olimpiadi Milano Cortina, quindi gettonatissima, e per la percentuale di spostamenti puntuali con i mezzi pubblici. Questi hanno contribuito al risultato.
0: Cioè, i mezzi pubblici che sono
2: a Milano funzionano.
0: Ma che cosa stiamo dicendo?
2: Perché non sei mai venuto a Roma, Ciccio?
0: Non è possibile che sia vivibile, anche perché se vai o se, allora, se esci,
1: stai attento a cosa dici.
2: Dodicesimo posto è un articolo, Luca. Tra l'altro ci sono anche dei lati negativi. No, dicono per esempio i livelli critici di inquinamento non hanno beneficiato per arrivare ancora più in alto in classifica, e la troppa presenza di graffiti, le piste ciclabili un po' frammentate sostengono. Questo è l'altro motivo invece che
0: criminalità zero, meno male.
3: Zero, non si può stare a Milano quest'estate. Voi andate in vacanza, noi staremo in onda, noi staremo lì a Milano a morire del caldo. Ma sapete che c'è gente che invece, altro che tintarella, sole, cerca proprio le spiagge all'ombra protette da pinete o da grotte naturali.
1: Quindi l'ombra naturale, non fatta con l'ombrellone o col cappellino.
3: Perché dicono cappellino, ombrellone, dalle 11 alle 17 stare al mare è un po' troppo. Stanca.
2: In Sardegna, quindi... Maria Pia, bellissima spiaggia d'Alghero, proprio sotto l'ombra, cioè sopra un boschetto. È una spiaggia d'Alghero che è proprio con un bosco, una pineta, e poi accedi alla spiaggia.
1: E tu puoi scegliere se stare al sole o all'ombra. 3487 300 200, dateci anche voi da casa, dalla vostra automobile. Basta usare WhatsApp il vostro motivo principale per cui scegliete una meta piuttosto che un'altra,
0: ma soprattutto dove andrete quest'estate, anche per venirvi a trovare,
1: assolutamente,
0: scroccare qualcosa.
1: E se siete già in vacanza, la vostra mappa in tempo reale,
0: vai
1: adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che poi cambia il ritmo, cambia il suono, tu ti devi adeguare alla canzone, non è che Sara poi entrare a cannone, quindi stiamo tranquilli, parliamo di vacanze, vacanze tranquille.
2: Lei si è messa, ha detto, dai, si rientra, lei si è messa i pantaloncini, ha preso la rincorsa per dire, signore e signore,
1: dove andrete in vacanza? I motivi ufficiali sono il mare trasparente, ad esempio, il cibo, la movida, il relax, poi ci sono i motivi veri, ad esempio dove il telefono non prende così non mi becca nessuno, dove non va la mia ex.
2: Certo.
1: Ad esempio, molto importante andare in un posto dove non va la ex.
2: Però è anche suddivisa per età. Cioè, il ragazzino di 20 anni, 25, 30, baldoria.
1: Certo.
2: Vuoi fare la baldoria?
1: Movida.
2: Esatto, movida.
1: Movida. Colazione, pranzo, cena e dopo cena.
2: 35, 45 è...
1: una via di mezzo.
2: C'ho appena il bambino piccolo, ce lo porto dentro, dentro i, quei cosi dove c'è la baby dance, ce lo porto lì.
3: Anche?
1: Anche.
2: 50 in su, non mi dovete rompere le scatole, mi dovete lasciare qui, morire.
1: Relax.
2: Qui. Relax.
1: Noi cerchiamo il relax, tu cercherai il relax totale, vero? Cioè,
2: ma assolutamente, io non voglio, io anche se i miei figli, adesso gli scoccio la bocca alle mie figlie, perché mi parlano, mi dicono facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo.
3: A me piace fare un po', ma perché ancora non ho la tua età, ecco, non sono ancora così matura. Mi piace sia la parte di divertimento che sembra, il mare.
2: Mi sembra una mancanza di rispetto quella che hai appena detto.
3: Cioè, tu stai un passo veramente dalla tomba, tesoro mio. Cioè,
2: che schifo questa cosa qua. Mi hai fatto male.
1: Allora, Riccardo da
2: Asti. Mi fa male il cuore adesso.
1: Riccardo da Asti dice: io sto per fare la traversata da Asti San Benedetto del Tronto in treno, raggiungendo l'estensione di me, moglie, figli e figlio. Grazie per la compagnia, bella gente.
3: Fammi sapere se nel bagno c'è sapone o acqua, perché ormai è diventata veramente la mia missione.
1: E poi.
3: E il problema è quando manca l'acqua, perché rimani col sapone in mano e non sai cosa fatte, perché entri quei fazzoletti di carta, perché sai che non ci sono mai. Quindi quella è proprio il mio, la mia psiche lì, va fuori, va fuori.
2: Questo in treno, giusto?
3: In treno. Sì, sì.
1: No, meno male che
2: non ho mai controllato.
3: Ora vedrà, adesso voi andate a Roma.
1: Quindi tu vacanze in treno?
3: Io questa no, oggi questa no. Però ieri sono tornata in treno e c'era, è l'andata venerdì, c'era lo stesso problema, lo stesso dilemma.
2: Cioè, cosa mancava?
3: In uno l'acqua e in un altro il sapone.
2: E non potevi fare, cioè, andare con l'acqua in quello precedente.
1: Ma non ti danno le salviette? C'è la salvietta che ti...
3: dipende, dipende, passano dopo.
2: Anche le bottigliette d'acqua funzionano,
3: Infatti ho fatto così, bravo.
2: Vedi?

0: Sleeper City dalla playlist di Good Morning Radio 2. Parliamo di vacanze, anzi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori il motivo per cui scegliete un posto piuttosto che un altro, e la verità è che arrivano poi delle destinazioni nuove, dei suggerimenti da parte degli ascoltatori. Ad esempio, avete mai sentito nominare Cavallino Tre Porti?
1: No,
0: io mai,
1: no.
0: Poi l'ho conosciuto e vi assicuro che è un posto bellissimo. Praticamente è dietro Venezia.
1: Ah, brava Francesca
0: da Roma.
1: Grazie.
2: Hai capito? Quindi invece anche... vorrei anche sapere una cosa: se voi siete di quelli che quando andate al mare poi vi spostate tutte le mattine e andate a cercare spiagge nuove.
0: No.
3: No.
1: Io... andate sempre alla stessa, tu intendi?
2: Io voglio andare sempre, non posso pensare di prendere
3: sempre
2: la macchina,
3: la
2: andare a parcheggiare e cioè prendere il salvagente, ah, no, e prendere la bambina e prendi la peperonata che ho portato, l'ombrellone.
1: Io vario.
2: Sì?
1: Sì, a me piace.
2: Ma
1: invece
2: zero.
1: Ma non mi porto tutta quella roba dietro, mi porto solo il telo. Faccio cioè, l'ombrellone e cioè, mi metto all'ombra nelle ore più calde.
2: Vai tu e tuo figlio e tuo marito se stanno a casa. Bella, vai a fare quello che vuoi.
0: Ci fermiamo, tassativo, arriva il GR, è un obbligo, stop.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: 2-2.
8: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo.
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
10: 2-2. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
14: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Grande Sinner, per la seconda volta consecutiva il numero uno al mondo, vince Wimbledon a 24 anni, entra nella storia del tennis. Mai dare nulla di scontato, ha detto al termine della partita vinta contro Sasha Zverev. La battaglia di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, almeno una vittima, risale il prezzo del petrolio. L'anticiclone africano spinge le temperature oltre i 40 gradi, picco a metà settimana, poi da venerdì la tregua. Incendi in diverse regioni. Adesso ti faccio vedere io. Ha sparato contro la donna che perseguitava da un mese, poi si è tolto la vita. Al GR2 il racconto della maestra di danza scampata al femminicidio a Cagliari. Musica con il ritorno in Italia di Marilyn Manson. Non c'è posto migliore dove giocare a tennis, si sentono i nervi la domenica mattina perché è una giornata speciale, non sai quando capiterà più. Davanti a un pubblico così sono felice, mi avete regalato la più grande emozione che un giocatore possa provare. Buongiorno da Simona Giacinti, lo avete sentito, Sinner è sempre più nella storia, per la seconda volta, 24 anni, ha conquistato il trofeo più prestigioso del tennis. Ad assistere alla sua impresa reali, Kate Middleton ha consegnato la coppa, poi sugli spalti George, Charlotte e il principe William. E molti personaggi del mondo dello spettacolo, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Ben Stiller, Dustin Hoffman e non solo.
3: Orgoglioso e felice, Jannik Sinner si gode un mitico bis a Wimbledon, decimo giocatore dell'era Open a piazzare la doppietta sui prati inglesi. Ormai sono il suo giardino di casa. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti. Un back-to-back da leggenda, la vittoria contro Sasha Zverev. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
5: Io credo che oggi è stato veramente

0: onestamente è stato veramente dura.
1: 5 slam in bacheca, 44 vittorie stagionali, la centesima negli slam, primo posto blindato e già alle finals. E sempre più Sinner mania a Wimbledon. Emilio Mancuso, GR2.
2: E veniamo al Medio Oriente, dove si riaccende la battaglia nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran.
3: Le basi militari americane di Giordania, Bahrain, Kuwait, ancora una volta nel mirino dei Pasdaran, che dichiarano di aver lanciato una serie di attacchi distruttivi contro gli Emirati alleati degli Stati Uniti, che hanno attivato le loro difese aeree. Le forze americane hanno bersagliato le città costiere dell'Iran, centrati decine di obiettivi, così il comando centrale. Un morto e diversi feriti a Mashhad, affermano gli iraniani. Lo stretto di Hormuz resta il nodo cruciale, Teheran ne rivendica la sovranità, lo dichiara chiuso alla navigazione. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, afferma Rasei, consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per Washington lo stretto resta aperto e comunque non intende fare passi indietro. L'Iran non lo controllerà mai, dichiara. Intanto i negoziati restano fermi. L'Iran denuncia la violazione della clausola del memorandum su Hormuz da parte degli americani e punta ad un patto con l'Oman per trattare una gestione del traffico marittimo comune nello stretto. Claudia Stamerra, GR2.
2: Ripasso di governo in Ucraina, Zelensky ha proposto la sostituzione della premier e dei vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, scrive sui social il presidente, che oggi sarà a Parigi per la riunione dei volenterosi in nottata. Droni di Kiev hanno colpito la regione di Mosca, 3 morti, 5 feriti, raid russi contro il porto di Odessa. Con l'anticiclone africano sull'Europa, anche in Italia risale la colonnina di Mercurio. Il picco è previsto tra domani e mercoledì.
4: Sarà una settimana da ricordare quella che si apre oggi, vista la curva in salita delle temperature da qui al prossimo weekend. La terza ondata di un'estate iniziata anzitempo che ha già presentato il conto. Dai bacini in sofferenza, soprattutto in Emilia-Romagna e in Piemonte, agli incendi che, dopo la provincia di Verbano, Cusi e Ossola, hanno devastato vaste zone della Sicilia, in provincia di Siracusa, ma anche di Puglia, Abruzzo e Lazio. Emergenza incendi anche oltre confine. In Francia un rogo innescato nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, ha mandato in fumo 800 ettari di bosco. Situazioni destinate a ripetersi, visto il persistere sul vecchio continente dell'anticiclone africano, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature oggi intorno ai 35-36 gradi mediamente, mentre invece domani ci sarà un aumento. I valori sfioreranno e supereranno anche i 40 gradi sulla Sardegna nelle aree più interne. Temporali classici di calore che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Questo sarà un po' il leitmotiv di tutta la settimana.
4: Paola Guarnieri, GR2.
2: Ed è allarme incendi anche in Sardegna.
6: Macchina antincendio in volo per bonificare le decine di ettari andate in fumo e poi un elicottero parte da Fenosu per un nuovo incendio in un agro di Cabras. Ma percorrendo la 131 fra Uras e Terralba, ecco un paesaggio lunare di circa 120 ettari, dove case e aziende agricole emergono dal nero dei campi, circondati dai tralicci mangiati dal fuoco.
7: È un coso spaventoso, molto spaventoso, arrivato, saltava a 200-300 metri le fiamme, proprio non abbiamo fatto in tempo a fare nessuna cosa. Siamo usciti di casa e abbiamo cercato un po' di riparare, di salvare l'azienda, salvare le bestie, di mettere le pecore al salvo.
6: Ancora nell'Oristanese è nero anche il terreno del Monte Arci, che ieri ha rievocato lo spettro di un secondo Montiferru.
2: Sara Perria, GR2. E a causa del caldo anche il lavoro diventa insostenibile per alcune categorie. I rider chiedono di aprire una trattativa con le società Glovo e Deliveroo, compresi sempre più bassi. Ha annunciato uno sciopero Ruben Zappoli di Nidil CGL. Sentiamo.
8: Il caldo che non riguarda solo la città di Firenze, infatti il 15 ci saranno delle mobilitazioni anche a Milano e forse anche in altre città. Il tema è molto semplice: se tu mi fermi, tu mi paghi. Non può essere che il caldo, che è un agente esterno alla volontà del lavoratore, vada a ricadere come costo sul lavoratore.
2: Ma come tutelare la salute in questo periodo? Ascoltiamo Fabrizio Pregliasco, direttore Scuola di Medicina Preventiva dell'Università di Milano.
9: Gli effetti delle alte temperature sulla salute sono il colpo di calore come problema acuto, un incremento di mortalità o di effetti pesanti sulla salute di persone con problemi cardiaci o respiratori cronici.
10: A cosa dobbiamo fare attenzione per affrontare al meglio i giorni di caldo estremo che ci aspettano?
9: L'idratazione, elemento fondamentale per tutti, e un sollecito agli anziani che non hanno lo stimolo della sete. Monitorare terapie consultando il medico di famiglia e utilizzo ragionevole del condizionatore per evitare sbalzi di temperatura.
10: Professor Pregliasco, come ricordate

0: Tra i problemi legati alle temperature record ci sono i colpi di calore.
1: Il colpo di calore inizia in modo subdolo, con una perdita della lucidità. La persona colpita inizia a perdere coscienza o comunque capacità di reazione, riduzione della pressione, fondamentale chiamare il 118 e mettere in sicurezza il paziente.
0: Daniele Morgera, GR2.
2: La cronaca: tentato femminicidio a Cagliari, un allievo ha sparato alla maestra di flamenco che lo aveva respinto dopo averla mancata con il fucile e si è tolto la vita. Al giornale radio la testimonianza della vittima, ancora sotto shock.
3: Ha detto: adesso te lo faccio vedere io. Ha preso un fucile, l'ha puntato verso di me, ho avuto il tempo di correre verso la porta d'ingresso, abbiamo sentito lo sparo prima ancora di entrare.
4: Ha rischiato di essere uccisa, come tante altre vittime di femminicidio, da un uomo che non accettava di essere stato respinto, ma il colpo che le ha sparato ha soltanto sfiorato la donna.
3: Sono rimasta 2 secondi vicino al fucile a dirgli: Cristian, no! Quando ho visto che proprio il suo sguardo era perso, sono scappata. E poi abbiamo guardato subito dalla finestra e lui si era sparato.
4: Il 52enne si era iscritto a dicembre al corso di flamenco tenuto dalla vittima, poi erano arrivati avance sempre più spinte.
3: Da circa un mese aveva cominciato a diventare molto pesante, dopodiché ho bloccato proprio il contatto.
4: Ma l'uomo, escluso dal corso di ballo, si è presentato in palestra armato, farneticando minacce nei confronti dell'insegnante.
3: Ho cominciato a parlare di questa loggia massonica di cui fa parte, mi ha detto che ci sarebbe stata una vendetta. Sono arrabbiata, non è possibile morire per un'incapacità di gestire certe emozioni.
4: Simone Zazzera, GR2.
2: C'è probabilmente una resa di conti tra bande dietro l'omicidio di un 19enne a Crema, 3 giovani fermati.
5: È stato circondato e poi colpito con 3 fendenti al torace. Youssef Rahma Abdelaziz, 19enne, egiziano, ha provato a scappare, ma dopo pochi metri si è accasciato a terra. L'omicidio è avvenuto l'altra notte nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il racconto di un testimone:
6: ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi, ho provato a tamponare la ferita.
5: Le indagini dei carabinieri sono state rapide. Ieri pomeriggio il fermo dei 3 presunti responsabili. Hanno tra i 23 e i 25 anni, 2 stranieri e un italiano. A quanto si è appreso, dietro l'omicidio ci sarebbe lo scontro tra 2 gruppi di giovani, forse per il controllo della piazza di spaccio. La zona della periferia di Crema, dove è avvenuto il delitto, da mesi è al centro di tensioni. A giugno una violenta rissa nel cuore della notte, dopo che per più di 30 ore il quartiere era rimasto ostaggio dei violenti. A Pasquetta c'era stato poi un altro omicidio. Un 17enne marocchino aveva ucciso a coltellate e sprangate un 20enne egiziano. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Monopattini elettrici privati: dopo casco e targa scatta l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
7: Da giovedì prossimo, 16 luglio, non si potrà circolare su un monopattino senza aver stipulato una polizza, che non corrisponde a quella cosiddetta del capofamiglia, ma sarà un'assicurazione specifica RC monopattino. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno infatti l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti, o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro, almeno sulla carta. Come sulla carta, ci sono altre norme: quella di guidare il monopattino con l'obbligo del casco, ormai da 2 anni per tutti, e quello del targhino, già in vigore e in via di consegna. Per ora basta avere la certificazione che è stato richiesto per poter circolare. Paola Bonanni, GR2.
2: La musica con il tour di Marilyn Manson in Italia. Domani sarà a Roma, dove non torna da 9 anni.
8: Il ciclone Marilyn Manson sta attraversando l'Italia e dove passa lascia ovviamente una scia di polemiche. Il reverendo, come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, è arrivato sabato a Ferrara, favorendo la decisione di alcune religiose di un convento in zona di trascorrere altrove la serata del concerto. Che dire, da 30 anni Manson ha costruito parte della sua fama su simboli poco convenzionali, ma se torniamo alla musica, vive un momento fortunato di rinascita, cavalcando un nuovo singolo, Exit Wound, suono metallico e oscuro per questo estratto da One Assassination Under God, capitolo secondo, in uscita il 14 agosto. Manson, alimentato da una nuova energia creativa, risorge dalle controversie legali che lo hanno coinvolto, diventando architetto del suo stesso mito. Marcella Sullo, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani, Gennaro Strazzullo. La linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Radio 2. Hola!
1: Hola!
2: Sempre qui proprio.
1: Questa
2: sempre.
1: Sì, è che è una sigla estiva.
3: Noi non ci spostiamo dallo studio, ma neanche per andare in bagno.
1: Non
3: siamo sempre presenti.
1: Misha, eravamo sul terrazzo.
4: Sì, ho visto.
3: Non
4: c'era nessuno. Dico, già sono partiti per le vacanze.
1: Il terrazzino di Radio 2.
2: Chiama.
1: Va bene, parliamo di vacanze allora. Abbiamo deciso che vogliamo sapere non semplicemente dove andrete in vacanza. Questo è abbastanza scontato, ma il motivo per cui vi spinge ad andare in quel posto lì piuttosto che in un altro.
3: In che ordine sono le vostre priorità? Ecco, vorremmo sapere quello, cioè come scegliete una vacanza?
1: Qualcuno lo sceglie per il mare azzurro, qualcuno per il tramonto, qualcuno posti solo dove non ci sono bambini, altri dove si mangia bene, altri ancora ad esempio dove non prende il cellulare. Quello è il mio posto. Se ci avete un posto dove non prende, pensa, non c'è segnale.
3: Pensa che tutta l'Italia può essere così, basta lasciarlo a casa. Il telefono.
1: Quella è una bella sfida.
3: Cioè, sarebbe da lasciare a casa, disintossicarci da.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Ma allora che si fa? In barca, per esempio, io una settimana non lo utilizzo.
1: Ma vedrai che arriveranno un sacco di selfie dalla barca.
2: Ma no, quest'anno lo utilizzerò perché siamo comunque in onda, non è facile.
1: Segna,
2: però l'ho fatto.
1: C'hai
2: spessissimo,
1: provato?
2: Certo.
3: Ah, ma quest'anno
2: e si
3: no.
2: Sta da Dio. Si sta da Dio.
3: No, anche perché quest'anno dovremmo tenere. Cioè, allora, se li lasciamo in balia di questi quattro dal 20, quelli nuovi, ragazzi, che tra l'altro non sono neanche, che devo essere sincero, cioè, brutte persone, non andranno da nessuna parte, perciò avranno bisogno di noi, di tanti ospiti all'interno del programma.
1: Comunque qualche ascoltatore suggerisce anche un posto dove il parcheggio è gratuito e non lontano dal mare. Anche questo, sembra una cazzata, che tu dici, vabbè, dai, prima
3: è
1: o poi...
3: Vero.
1: Quando arrivi lì e non c'è posto, inizi a girare col caldo a 3 e la temperatura a 38.
3: Mamma mia. Io sono stato alla Pelosa.
2: Che adesso si deve prenotare.
3: Che adesso si deve prenotare. Ma ho girato tipo 45 giorni per cercare un parcheggio. Una volta che l'ho trovato, sono andato in questa spiaggia, una delle cose più belle dell'universo.
2: Per questo motivo, infatti, adesso è a numero chiuso, proprio per regolare anche i parcheggi, altrimenti diventava improponibile.
1: Vabbè, c'è gente che va anche per fare gli aperitivi belli, ad esempio, no? Ci sono dei posti dove è finita la spiaggia ti danno questi super aperitivi.
2: Io ogni volta che parlate penso sempre alla Sardegna, ma come mai?
1: Sempre alla Sardegna.

0: tutto perfetto, è la Sardegna, ragazzi.
1: È il posto mio.
0: È mio.
2: Aspetta, cioè che
0: venite
2: ci sia
0: tutti con me.
2: Che ci sia poca gente, non
0: dipende
2: sei mai stata.
0: Dipende da dove vai.
2: Alla Pelosa non sei mai stata.
0: No,
2: tu.
0: Ma alla Pelosa io non ci andrei mai ad agosto, per esempio. È proprio fuori discussione.
2: Io ho preso il sole sopra un altro signore.
0: Ma certo.
2: Mi ha fatto le coccole tutto il tempo.
0: Lo so, lo capisco benissimo.
1: 3487 300 200. Allora, facciamo così, faccio sentire un pezzo che la band faceva canzoni estive di grande successo. The Beach Boys.

0: Beach Boys su Radio 2, 7:48, Good Morning Radio 2, si parla di vacanze, è arrivata finalmente la nostra ultima settimana, quindi vogliamo consigli dai nostri ascoltatori.
1: Gianna ci scrive al 348-7300-200, io e mia moglie facciamo come al solito l'abbinata mare e monti, una settimana al mare a Jesolo,
2: come pizza,
1: e poi direttamente in montagna in Val di Fassa, senza passare dal via, in auto abbiamo doppio bagaglio, ciabatta, infradito e scarpone, bisogna solamente fare attenzione a andare in spiaggia con lo scarpone.
3: Più che altro io non so come facciano loro, ma io già soltanto andare in vacanza al mare ho tipo 38 valigie.
0: Una è tua.
1: No, io preferisco 30... come te, Gian, uguale, faccio doppio bagaglio e non passo dal via.
3: Ah, niente. Invece, ciao, la nostra vacanza è un paesino della Sardegna, costa ovest, turismo prevalentemente locale. Sono ormai 20 anni che ci andiamo, abbiamo iniziato ad andarci per pescare.
1: Ah, vedi?
3: Grazie ad amici. E ora andiamo più che altro per rilassarci con questi amici locali. Poi si prova sempre a pescare. Viene persino la figlia, nonostante i suoi 21 anni, perché anche lei si è costruita delle amicizie. E ha il piacere di
1: rivederle tutte le estate.
0: Che bello, dai. Allora, le vostre mappe in tempo reale, se siete già in vacanza oppure se siete in viaggio, fatecelo sapere. 3487-300-200, state con noi perché tra poco vi darò anche dei suggerimenti, delle mete speciali,
3: oh, signor,
0: uniche.
3: No, cambiate radio.
0: Assurdo.
3: No, lasciate
0: stare.
3: Tra poco.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2-2.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ginefa, attenzione che le sigarette adesso sempre meno si possono fumare anche in spiaggia.
1: Meno male, perché meno male, siamo un popolo di maleducati e quando
0: ci mancano anche le sigarette.
1: No, è che quando vai in spiaggia trovi veramente un sacco di mozziconi, si siete veramente degli imbecilli. Uno che spegne la sigaretta nella sabbia è un imbecille.
2: Sono d'accordo.
0: C'è gente che invece sceglie la vacanza anche dove si può far entrare, ad esempio, nelle spiagge, nei lidi cagnolini, certo, gli animali, importante.
1: È molto, guarda, che il cane non spegne le sigarette nella sabbia.
0: No, esatto.
1: È molto più intelligente il cane, cioè noi dovremmo far entrare i cani.
0: E noi star fuori.
1: E quelli che li becchi così, li porti fuori, non entrano più in spiaggia.
3: Ragazze, sì, tra l'altro c'è anche la vacanza a rate, che è sempre più diffusa. Pensate, nei primi 5 mesi del 2026 gli italiani hanno già chiesto dei prestiti per circa 170 milioni di euro destinati alle ferie, e calcolano gli esperti una spesa media prevista a persona di 939 euro per potersi spostare in Italia e andare in vacanza una settimana, per esempio.
1: Pensate, guarda come siamo messi.
2: Stefano da Modena scrive: andiamo in Grecia perché non ti fregano, non devi prenotare anche per fare, che so, la pipì e andare in bagno come in Italia, puoi piantare l'ombrellone anche tra lo stabilimento e il mare, tutto è molto più semplice.
0: Grecia.
2: Polemico con l'Italia.
1: Ecco, quindi
2: lui.
1: Per quello che riguarda le spiagge private, io lì sono un po' incattivito.
2: Fai fatica? Per cosa?
1: Perché ci vorrebbe, cioè, uno non per forza deve andare lì e avere lo stabilimento, certo. Uno potrebbe stare nelle spiagge pubbliche, certo, libere, eppure di spiagge libere ce ne sono pochissime
2: rispetto
1: pochissime.
2: A quelle private.
1: Non si deve per forza dover permettere uno stabilimento dove comunque i prezzi sono alti.
0: Lì è una scelta.
2: Io
0: no?
2: Parlo di Liguria, Romagna, ci sono stata adesso a Cervia o Alghero, ci sono delle spiagge libere enormi, molto belle, cioè, no, sono molto friendly.
1: Però
2: con
1: ci sono molte più spiagge stabilimenti, certo, che spiagge libere.
0: Mettiamola così, c'è gente anche dopo una stagione importante, magari cerca il relax, una settimana sola, magari muoversi, andare in spiaggia libera, portarsi tutto quanto, uno sceglie di essere leggermente più comodo e a cipicchia, se poi certo se i prezzi sono così
2: quindi
0: alti.
2: Quindi non parliamo, mi dici, dell'ombrellone e del lettino in alcuni posti, in Italia e non solo, sono rimasta sconvolta.
1: Sì, anch'io.
2: Quindi quello sì, sicuramente è un bel business, però ti danno anche dei servizi, questa è la differenza.
1: Certo.
4: Buongiorno, guarda, ho il posto ideale per chi non vuole usare il cellulare, casa mia. Io abito a Sirolo, in una località che si chiama Montefreddo, e la fibra non ci arriva, ovviamente, e se ci arrivasse, comunque dice che la cabina è molto lontana e quindi il segnale sarebbe pessimo, ma comunque non è un problema perché la fibra non c'è. Ho la parabola di Eolo, il segnale è debolissimo, quindi se vuoi vieni pure da me, ti aspetto. Ciao Velia.
1: La parabola di Eolo.
0: arrivo

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: cash dalle menti di Good Morning Radio 2. Luca, sto parlando di te. Smettila di guardare il monitor a sinistra. Siamo in diretta da Corso Sempione.
1: C'è Baywatch. Su Rai 2 c'è Baywatch e c'è Pamela Anderson.
0: Esatto,
1: ragazzi.
0: Non stavi guardando il mare.
1: Non stavo guardando il mare. No, perché lei corre al rallentatore e a me piace vedere lo slow motion.
0: Togliete Baywatch dai monitor di sinistra. Stiamo parlando di vacanze e la redazione ci suggerisce dei posti, ve l'avevamo promesso, alcuni posti, località insolite dove possiamo comunque mandare i nostri ascoltatori o noi stessi, insomma. Parto con
2: un paio di
0: posticini molto carini.
2: Dici.
0: Allora, in Val d'Aosta c'è un posto che si chiama il Pian dei Moscerini. Non che, lasciatemi ingannare dal nome.
2: Promette bene.
1: Vai lì con la zanzariera.
0: No. La gente va lì
3: solo.
2: Così eventualmente si attaccano a lui e tu puoi andare tranquillo, è l'esca Bobby Solo.
0: Allora, in Pian dei Moscerini la gente va lì perché incredibilmente non ci sono zanzare.
1: Sì, certo, certo.
0: Quindi
1: ecco.
2: Però ci sono i moscerini.
0: No, non ci sono zanzare. Cioè, puoi cenare tranquillamente senza che nessuno ti rompe le scatole.
2: Va bene.
0: Poi c'è Monte Freschino in Abruzzo.
2: Ah, che bello.
0: Si dice che ad agosto la sera serve ancora la felpa.
1: E certo, si chiama Freschino, che puoi
2: la
1: andare in
2: freddo. Sciarpina e via.
0: Sì, è presa d'assalto da quelli che a 40 gradi dicono io il caldo lo soffro.
1: Certo, certo. Sono quelli che si lamentano del caldo, poi appena arriva il freddo, che freddo, e mi lamento del freddo.
0: A proposito del freddo, invece c'è il passo del Venticello in Trentino. C'è sempre una brezza di 22 gradi. Gli influencer ci vanno lì perché i capelli si muovono col Venticello, si muovono e le foto vengono.
2: Quindi effetto phon.
0: Esatto. E poi per chiudere vi diamo anche l'isola del parcheggio appena fuori Napoli. L'attrazione principale non è il mare, ma il parcheggio gratuito a 10 metri dalla spiaggia.
2: Quindi la gente va per il parcheggio, poi rimane là comodamente.
1: Capo, dammi qualcosa, dai, la metti qua, mettila qua. Spostami quella, spostami la ritmo blu. Spostami la ritmo blu, che ce la mettiamo qua.
0: E a voi, amici, 348 7300 200, perché andate in vacanza lì e non lì?

0: E questa la sentirete spesso, eh? Memories di David Guetta insieme a Kid Cudi. È arrivato un messaggio, un ascoltatore ci suggerisce: in Alto Adige c'è la Valle della Pennichella, vietato svegliarsi prima delle 10, se ti alzi presto la gente lì è un po' incazzata, i negozi chiusi fino a mezzogiorno e la sera.
1: Hanno dato le chiavi della città a Fiorello per la pennicanza, per registrare lì.
2: Ma lui arriva prima poi e li sveglia tutti. Non è il caso, secondo me, è rischioso.
1: Però comunque l'Italia è piena di nomi bizzarri dei paesini. Tra i più celebri ci sono Bastardo provincia di Perugia, Strangola Galli in provincia di Frosinone, Sesso, Reggio Emilia, Femmina Morta, Pistoia, Purgatorio, Trapani, e se ti sposti in Toscana trovi la frazione di Paperino, che è vicino a Prato.
2: Però carino Paperino,
1: bellissimo.
2: Mi piace.
1: Sì, anche a me piacerebbe andarci a visitare.
0: Sai l'urbanistica lì a Paperino?
1: È di Paperopoli, un po' a caso, così c'è una collina con su Paperone e Paperone,
2: esatto,
1: con il suo deposito.
2: Col tesoro.
1: Però all'estero c'è il record assoluto per il paese con più lettere nel nome. Sono 58 lettere, adesso non ve lo vado a leggere perché è veramente improponibile.
2: Ma invece lo devi leggere, poi soprattutto te, guarda.
1: Esatto. Ma non ci sono le vocali, capisci?
2: È il codice fiscale.
0: Va bene, le mappe in tempo reale sono arrivate al 3487 300 200. Cristina è a 1012 chilometri da noi, da Corso Sempione, in Sicilia, in via Sant'Andrea al 43,
2: attenzione,
0: però bellissimo perché a pochi metri c'è il porto.
1: No, a pochi metri c'è il panificio Cuor di Pane.
2: Salutiamo allora, perché loro sono svegli prima di noi, i panettieri, categoria che stimo profondamente.
0: Molto bene.
1: E poi c'è il mare veramente vicino, però è porto, vicino a lei c'è il porto.
0: Porto di mare.
1: Porto. Ma che cacchio, vabbè, capisci che anche tu te ne cerchi, Max.
0: Senti qua, le vibrazioni del mare.
1: Così
0: ambiguità,
1: così strafatta di coriandoli.
0: Radio 2, Good Morning Radio 2, Sara Jane, Max Doara, Luca Brescia e Michel De Sida da Roma.

0: Uscire. Le vibrazioni, ambiguità su Radio 2. Good morning Radio 2, Sara Jane, Max Do Zoara, Luca Brescia e Michel Dessy. Si parla di vacanze, il motivo per cui scegliete un posto piuttosto che un altro. C'è gente che va lì perché il gelato fa le palline enormi.
1: Addirittura va proprio in un'altra città per il gelato? Solo per il gelato?
0: Solo per il gelato. Un altro va lì perché il caffè costa ancora 1,30 euro.
2: Ah, questo
0: mi piace. Dov'è questo posto?
2: Cioè, dateci l'indirizzo di questo bar.
1: Ma perché quelli che ti danno il bicchiere d'acqua di default? Ma io ti voglio bene. Ma io proprio, guarda, ti vorrei come migliore amico. Come portachiavi, come portachiavi.
0: Ricordo un giorno, Sara, di essere passato verso Palinuro. Sì. Passando con la macchina c'era scritto un cartello fuori da un bar, probabilmente c'era scritto caffè con lo zoccaramo, no?
2: Sì.
0: Allora ho detto, occhio, cos'è sto zoccaramo? Allora ho detto fermiamoci, andiamo a assaggiare. Di solito, sai, comunque in campagna il caffè lo fanno bene.
2: Certo.
0: Siamo entrati dentro, gli ho detto, guarda, un caffè con lo zoccaramo. E praticamente mi ha dato il caffè, poi ha messo dentro una bustina di zucchero e lui l'ha zuccherato. E noi lo zuccheriamo noi.
1: E noi lo zuccheriamo.
2: Vabbè, anche quello è per me, che non ho mai voglia di fare un cacchio, che è uno che mi mette lo zucchero, mi mette.
0: E te lo gira anche.
2: Certo, ci mancherebbe.
1: Paese che vai, cibo che trovi. Allora io andrei a Barcellona solo per le tapas. Poi ci sono quelle bravas, buono, quelle iberico, quelle le tortille. Cioè, fantastico. La Sardegna, ovviamente. Uberalles, Bottarga, Porcetto, i Malloreddu, Siculurgiones, le Seada, si so tutto. E poi ragazzi, il Bacaro Tour. Ma a Venezia, sapete come funziona?
2: No.
1: Vai di posto in posto, ci sono i famosi cicchetti, ombra di vin o spritz, quindi un bicchiere di vino e uno spritz e scartosso del pesce fritto.
2: Ho capito, però arriva vicino al canale che finisci dentro.
1: Sarà, quello diciamo, te, perché sì, non, sì. Non lo reggi.
2: Ma no, io sono una mezza scarpa.
1: Un mirto, due mirti, tre mirti, quattro zampe a Brescia, adesso è questo.
0: Adesso come voglio di bere un bicchiere di quel bomb.
2: Ma io...
0: Vieni da me, che ti offro un bicchiere di quel bomb, ci incendiamo.
2: Io la cosa più trasgressiva che ho bevuto è stato quando sono nato il latte.
0: Comunque la più esperta degli aperitivi è Sara Jane.
1: Ma guarda, sì, la regina, tutto, la regina, the queen.
0: The queen.

0: di Radio 2 Sant'Anna insieme a Rob Thomas, il cantante dei Matchbox, dei Matchbox 20, se non sbaglio. Questa canzone doveva cantarla George Michael, ma rifiutò, poi la diedero da provare a George Clinton. Rifiutò e alla fine la cantò.
1: Hanno provato con George Bush.
0: Niente.
1: George Benson.
2: E con Giorgio Sormani, mio cognato.
0: Guardate, scegliere la voce per un brano è come scegliere la vacanza.
2: Scherzo.
0: Non è facile, non è che qualsiasi voce va bene, non è che qualsiasi posto, no? Tu vada in vacanza è quello giusto necessariamente, ma perché hai fatto i tuoi controlli sui soldi.
1: Ma assolutamente.
2: È sempre l'imprevisto.
1: Partiamo anche dal presupposto che noi uomini non decidiamo la vacanza, la decide la moglie, prenota la moglie e poi ti avvisa che tu devi pagare. Questo è
2: ma
1: no,
2: non è vero.
1: No, non è vero. Chi ha scelto la tua?
2: Ma smettila, guarda, la Sardegna ovviamente io.
0: Ma tu comunque lei prende il grano dalla Sardegna.
2: Però guardate, scusate, no, poi andiamo in Normandia, invece è stata una proposta di mio marito che ho accolto.
0: Comunque.
1: Per forza, non è che potevi dirgli di no dopo che.
2: Ma io ho prenotato tutto, quindi voi comunque siete bravi a dire, certo, e facciamo tutto,
1: certo,
2: noi.
1: Certo.
0: Volevo smentire Luca sul fatto,
2: bravo,
0: che non sempre scelgono le donne. Vito da Trieste ha scelto lui. Infatti ha scelto di stare a casa.
1: Bravo.
0: Ma dov'è un posto migliore? Il cibo è eccezionale, il fresco è favoloso, il parcheggio in garage, nessuno mi rompe le scatole, riposo e quando voglio doccia e a temperatura controllata. Capito? Lui ha scelto di stare,
1: bravo,
0: a casa.
1: Come si chiama?
0: Brava, mitico Vito da Trieste.
1: Vito, possiamo venire a casa tua? C'è una stanzetta, mettiamo giù la sabbia e facciamo anche la spiaggetta. Allora, per quello che riguarda, ho un'informazione da chiedere. Ma voi siete di quelli che quando siete in vacanza andate a fare la spesa al supermercato tutti i santissimi giorni?
2: Ma come si fa tutti i giorni?
0: Ah, no.
1: Io la scorsa vacanza ero in vacanza con altre due famiglie e una delle due, di una famiglia.
2: Salutalo.
1: Sì, certo, Edoardo.
2: Ecco, ciao Edo.
1: Persona straordinaria,
0: per l'amor di Dio.
1: Però aveva sto vizio. Sì, ragazzi, andiamo a fare la spesa stamattina. Ma no, guarda, andiamo. No, perché dobbiamo preparare da mangiare. Ma dammi un panino. Ma lasciami bene. E lui per due o tre giorni è andato la mattina. Andavamo a fare la spesa. Al quarto gli ha detto: Cici, siamo mica il mercoledì sera a Milano che devo andare a fare
0: poi
1: la spesa.
0: Io personalmente non ricordo di aver fatto la spesa in vacanza. Nel senso che mi piace. Che
1: cazzo mangi, ma no, le meduse?
0: No, vado a mangiare fuori. Cioè, è l'unica settimana che faccio all'anno, fammela fare.
2: Allora,
0: la spesa mi metto pure a cucinare.
2: Ma dai. Ecco come faccio, magari pranzo fuori in spiaggia, sai, ci sono gli stabilimenti in questo caso, certo, o il baretto dove mangio il tramezzino, e poi la cena mi cucino qualcosa, però non è che tutti i giorni vado a comprare la roba per la cena.
1: No, certo, certo,
0: certo,
1: certo,
0: che voi siete in tanti in famiglia, giusto?
1: Ma non è che siamo in tanti.
0: Te, tua moglie, diciamo, due figlie, la sorella, la nonna, la cugina, il cognato,
2: il cane,
0: siete in 10, ci sta la spesa.
1: Sì, però questi mangiano come i miei figli, mangiano come una famiglia di disoccupati
0: in vacanza.
1: Cioè, mangiano tantissimo.
2: Perché non sapevi che da domani,
1: Sì,
2: è ciao, ciao Brescia.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio 2. I miei colleghi mi hanno lasciato da solo. Sono rimasto con Misha a distanza da Roma. Sono sul computer, su Google, a fare le ultime
1: gli ultimi controlli.
0: Ragazzi, fino a venerdì si lavora, eh.
2: Continuo?
0: Vado avanti. Ci fermiamo adesso perché c'è il GR, ma noi torniamo sempre

0: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Lo stretto di Ormuz a far scattare la scintilla tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver attaccato altre due navi, Teheran subisce i nuovi raid americani. Sentiamo il corrispondente.
13: Quarta notte di raid lanciati su ordine del presidente Trump, con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
14: Open.
13: Lo stretto di Ormuz è aperto, così Trump in un'intervista telefonica. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano. Poi, un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
12: E le basi americane di Giordania, Bahrain e Kuwait, bersagliate dai Pasdaran, hanno attivato le loro difese aeree e intercettato i missili. Ormuz è lo stretto della discordia, affermano da Teheran, per noi è più importante di decine di bombe atomiche. E tra i primi riflessi della chiusura dello stretto di Ormuz c'è il balzo del petrolio, in netto rialzo del 3,5%. Il Brent sfiora gli $80 al barile, il WTI supera i $74, in rosso l'apertura delle borse asiatiche. Siamo alla politica, con la legge elettorale in discussione da domani pomeriggio alla Camera. Alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti. Opposizione pronte a chiedere il voto segreto, maggioranza fiduciosa dopo il via libera sul voto ai fuori sede.
15: Ore febbrili per l'intesa sulle preferenze. In mattinata ha previsto un altro incontro tra partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia confida di trovare una sintesi che consenta la stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. Agostina Montaruli.
16: Il campo largo litiga su tutto, tranne quando si tratta di mettere nuove tasse. E invece il governo Meloni le ha ridotte. Ha migliorato i consumi e ha portato l'occupazione ai massimi.
15: Per ora l'emendamento sulle preferenze porta le firme di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Lega e Forza Italia ancora dubbiose sull'ipotesi di capolista bloccato, mentre agli elettori viene lasciata libertà di scelta per tre nomi. Opposizioni pronte a rinviare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia in aula. La proposta di legge elettorale è incostituzionale, dicono dal PD. Vogliono solo blindare il

0: stipendi ancora bassi e il caro vita che continua a pesare sulle famiglie.
1: Schieramenti divisi sullo stop dell'UE ai finanziamenti alla Biennale di Venezia per la presenza di un padiglione russo. Il PD si smarca attaccando i filorussi a destra e a sinistra. Lega e 5 Stelle replicano: l'arte è libera, non accettiamo ricatti. Francesco Macaro, GR2.
2: Dalla cronaca c'è un'ultima ora: un omicidio-suicidio si è consumato sabato mattina in un appartamento al quarto piano di Bologna, dove l'82enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gianna Galletti di 86 anni che dormiva nel letto, e poi ha rivolto la pistola contro se stesso con un terzo colpo. Il delitto di Loreto, polemiche per la decisione del PM di Ancona di non contestare per il momento il reato di femminicidio al reo confesso Sami Kemayes, ex marito della vittima Luigia Fortunato, uccisa giovedì scorso a coltellate. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato. Sconcertata, si dice, l'avvocata della famiglia di Luigia Fortunato, aggiungendo: così si vittimizza un'altra volta. L'Europa ancora nella morsa dell'anticiclone africano, temperature roventi anche in Italia, il picco è previsto a metà della settimana, in alcune zone si supereranno i 40 gradi, ma per una tregua bisognerà attendere venerdì. Tra le diverse strategie per combattere il calcio ce n'è una che riguarda le piante che abbiamo in casa, che secondo gli esperti sono come un condizionatore ma naturale.
3: Non hanno la potenza di uno split, ma migliorano la qualità dell'aria purificandola dagli agenti inquinanti, e disposte in buon numero l'una vicino all'altra creano un effetto foresta che abbassa la temperatura. Le piante rinfrescano sia bloccando la luce diretta dei raggi del sole che attraverso l'evapotraspirazione, il processo con il quale le foglie rilasciano vapore acqueo nell'aria. Per gli esperti dell'Associazione Vivaisti Italiani, le più indicate contro l'afa sono la sansevieria, nota come lingua di suocera, che resiste al caldo e rilascia ossigeno di notte e depura l'aria domestica da sostanze tossiche che derivano da solventi e detersivi. Adatta anche la palma areca, ideale per i grandi spazi. La felce, che agisce come un umidificatore, l'aloe vera, le sue foglie trattengono molta acqua e mantengono l'aria fresca. Il ficus benjamin, con la sua chioma ricca. Il pothos, che assorbe gli odori e cattura il fumo delle sigarette. Anche in casa il verde è il miglior rimedio naturale per mitigare gli effetti del caldo. Negli ambienti chiusi la qualità dell'aria è dalle 3 alle 5 volte peggiore che all'esterno. Grazie alle piante si purifica e si rinfresca. Francesca Fornario, GR1.
2: Lutto nel mondo del cinema: è morto a 78 anni in Australia Sam Neill, protagonista di Jurassic Park e Jurassic World, nei panni del paleontologo Alan Grant. Altri suoi film iconici sono Lezioni di piano e L'uomo che sussurrava i cavalli. Neill, malato da tempo, era un attore neozelandese di cittadinanza irlandese. Infine lo sport: tennis. Con la vittoria di Sinner a Wimbledon, l'azzurro ha vinto il torneo più prestigioso del tennis per la seconda volta di fila, battendo il tedesco Zverev in 4-7 in 3 ore e 46 minuti di gioco combattutissimi. Per il numero uno al mondo si tratta anche del quinto slam conquistato in carriera. E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto, buona giornata.
4: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
5: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
7: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden, Calabria.
8: Da ridere, perché adesso giochiamo, Luca, si vince.
9: Io
8: la vacanza.
9: Sono pronta.
8: Si vince la vacanza.
9: Ma una sfida tra me e Luca?
8: Ragazzi, state qui con noi, sì, una sfida tra voi due.
9: Che bello.
10: 348 7300 200, giocate anche voi
8: con noi.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio 2. Allora, stiamo parlando di vacanze. Ci sono state canzoni che hanno influenzato gli italiani proprio sulla scelta della meta destinazione vacanza proprio.
1: Ma
0: sono state canzoni che hanno veramente spostato gli equilibri. E a tal proposito volevo giocare con voi, gli espertoni.
1: Vai, qua, proviamo, io già sono pronta.
2: Vi faccio un mazzo grosso come un appartamento.
0: Allora, sì, tutti e tre siete pronti? Anche te, Michelle, da casa. Adesso vi faccio ascoltare 5 canzoni.
2: Vai. Sì.
0: Velocissimi, pochi secondi di 5 canzoni. E anche voi da casa dovete indovinare il titolo di queste canzoni. Sono tutte canzoni che parlano di una, di una città.
1: Ma
0: di,
1: tu fai te le ricordi o come al solito non ti ricordi?
0: Io non me le ricordo più.
1: Quindi, quindi veramente chiediamo l'aiuto da casa al 3487-300-200 oggi.
0: Attenzione.
1: Vai.
3: Attention, please.
1: Sì.
2: Ok, ce l'ho. La prima è la Sant'Orpe. Ok, Riccione.
1: Sì.
2: Mal di pancia.
0: Dai, dai, avete 20 secondi.
2: Allora, la prima mi manca. Poi abbiamo Sant'Orpe, Alghero, sotto i soli di Riccione. Ne manca
1: l'ultima
2: due.
1: L'ultima è...
4: prima e ultima.
0: Prima e ultima.
4: La prima sembra il padrino.
1: La prima
4: tipo.
1: È tutti al mare, tutti al mare. No.
0: Io vi dico, non posso dirvi niente.
4: Una rimanda, dai, rimanda.
1: Facciela sentire.
0: Ancora un'altra volta, però aspetta, cioè, gli ascoltatori da casa stanno pensando.
2: Appunto, facciamola risentire.
0: Adesso la facciamo risentire.
2: Vai.
0: 5 canzoni.
2: Sì.
1: Vai.
3: Attention, please.
1: Sì.
0: Dai.
2: A Sant'Orpè.
1: Sant'Orpè. Alghero, Gini Russo, Riccione.
2: Sotto il sole di Riccione.
1: Dai, questa è Sam Mendes, no?
0: No, è italiana.
1: È italiana.
0: Allora vi do un suggerimento. L'ultima parla di una città della Sardegna, un posto esclusivo della
1: Quindi
0: Sardegna.
1: Quindi Portocervo.
2: Portocervo.
0: Portocervo.
2: Che canzone è che ti
0: è? Portocervo di Lazza.
2: Mi manca,
1: no? Mi manca sia Lazza che Portocervo.
2: Esatto.
0: Quindi ne manca una.
2: Ne manca una, la prima.
1: La prima.
0: Abbiamo tutto il tempo.
1: Va bene, dai, sentiamo gli ascoltatori cosa ci dicono.
0: Allora, gli ascoltatori intanto dicono che Paola di Verona, io scelgo solo posti dove il supermercato è vicino. La vacanza risparmio sull'acqua e spendo tutto in gelati.
2: Allora, un ascoltatore ci che dice... ci ha mandato un messaggio e dice la prima è Malaga.
1: È vero?
0: No.
2: Non è Malaga, porca miseria, perciò.
1: Acquazzone, acquazzone.
2: 3487-300-200, fateci sapere qual è la prima canzone di queste 5 scelte da Max.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: 22. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
7: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
6: Cioè?
7: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
6: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
7: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
6: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
8: 22. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Allora, riprendiamo un po' le redini del gioco.
1: Ah, sì, stiamo giocando, ecco, gli ascoltatori, 5 canzoni, pezzettini di canzone per capire il nome, il titolo della canzone, il nome e la città, perché poi sono canzoni legate a un posto estivo.
2: Esatto,
1: un posto
2: possibili
1: di
2: mete di viaggi. Ne abbiamo scoperte, grazie anche agli ascoltatori, 4 su 5 4 ne su 5. Abbiamo indovinate. Ci manca la prima.
1: Dai, facciamo ancora un giro.
2: Vai.
1: Facciamo ancora un giro.
3: Attention, please. Attention, please.

0: piccione. Questa sembra Sam Mendes. Invece è Lazza.
1: Manca la prima. Allora, il primo che si prenota al 348 7300 200 si porta a casa i peli del petto di Michel Dessy. Ragazzi, non due o tre.
2: Steve.
0: Quanto costano? Come le zolle dei mondiali. Quanto costano? Un set con la ceretta, capito?
3: No, intanto... intanto che gli ascoltatori ci pensano, dai, ne manca una di canzone, la prima. Cacchio, è partito un pezzo incredibile.
1: Sì, ragazzi.
3: L'ho sentito in cuffia. Dove andrete in vacanza? Qual è il motivo che vi spinge andare di qua piuttosto che dall'altra parte?
1: E soprattutto, qual è il titolo della prima canzone che abbiamo messo in, nel gioco di Max? Il Max Gioco si chiama.
3: Dai.
1: Il Gioco Max. Okay, sembra il nome di un gelato, il Gioco Max.

0: pubblicato nel 1980, è diventato un manifesto del movimento New Romantic.
1: Sì.
0: Fade to Grey dei Visage. Siete su Radio 2, c'è qualcuno che ha vinto dei nostri ascoltatori, l'ha azzeccato in pieno Love in Portofino.
2: Bravissimo.
0: Scritta da Fred Buscaglione e cantata da Dalida.
1: Allora,
2: lui si chiama Riccardo da Torino. Riccardo, preparati, ti stiamo per telefonare perché hai vinto il cappellino di Radio 2.
1: Vedi che
0: cappellino comodo, per la, cioè,
3: anche
0: per l'ombra,
3: la borsa,
0: certo. L'ombra naturale.
2: Ma l'ho vinto anche io, dato che ho indovinato Alghero.
1: No, vabbè. No, mi spiace, però no.
0: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori il motivo per cui scegliete un posto piuttosto che per un altro. C'è chi per il mare trasparente,
1: azzurro,
0: il cibo,
1: certo,
0: i monumenti, la movida, il relax. Sono tanti i motivi che ci spingono ad andare da una parte o dall'altra. Ci sono dei posti dove uno, ad esempio, dice: io non vado là perché non ci sono le zanzare.
2: Questa roba.
1: Beh,
2: qua.
1: Però al mare è raro trovare le zanzare, a parte a Porto Garibaldi.
0: Perché a Porto Garibaldi?
1: Ci sono delle zanzare dove tu ti spruzzi quella cosa. Come si può chiamare senza dire Autan?
0: L'hai detto.
1: E loro vengono lì e ti leccano perché sono ormai assuefatte.
2: Ma guarda, anche ieri allo stadio era pieno di zanzare, non devo arrivare fino a lì per averne.
1: Però lì è proprio perché c'è la foce del Po, perciò arrivano proprio le zanzare, vengono con la canotta e l'infradito, si appoggiano sul braccio e leccano.
2: Ma la mettono
1: una
2: protezione loro?
1: No, sono abituate. Sono abituate al bel sole.
0: Giulia da Torino invece ci scrive e dice: io scelgo il posto in base alle recensioni, ma solo quelle dove la gente litiga, non mi fido, dove non si lamenta nessuno.
2: Io pure, quello però solo per ristoranti ed eventualmente hotel o Airbnb. Di solito non li scelgo per la città. Non vado a vedere recensioni sulla città, no?
1: E poi io invece chiuderei con questo messaggio: io rimango a casa perché sono povera.
0: E vai.
1: Vale uguale, ma certo che vale uguale.
2: Se ci inviti veniamo.
1: Esatto.
0: Anche perché faremo 4-5 giorni e poi
2: torniamo,
0: saremo costretti.
2: Tutti, stai tranquilla.
1: Ragazzi, diciamolo, per chi ha la partita IVA è un mese terrificante, è certo. Arrivato l'F24.
2: Io non lo sapevo, me l'avete detto stamattina, così avete iniziato il mio lunedì.
1: Volevamo rovinarti la giornata.
2: Grazie,
0: sono
2: gentilissimi.
0: Posta.

0: Il pezzo dell'estate di Elisa, amore, siete su Radio 2, stiamo parlando di vacanze, ma siamo anche arrivati alla fine. Abbiamo capito una cosa, che se il viaggio è breve, la gente lo preferisce, sì. Non fare troppi chilometri, soprattutto se si viaggia in automobile.
1: Se c'è un bel parcheggio è ancora meglio, e soprattutto se c'è il buon mare, il buon cibo, è un'ottima compagnia per portare
2: a
1: casa.
2: Dai, siamo tutti d'accordo.
0: L'ultimo messaggio arriva da Andrea da Legge: scelgo il posto dove non incontrare nessuno che conosco. Anche questo è un bellissimo motivo. Ragazzi, noi torniamo domani precisi, puntuali, ci vediamo stasera alla partita del cuore. Ora adesso arrivano Max Cervelli e Flaminia Bolzan.
1: Bolzane, ciao anche a Max Crivelli.
0: Dai, Max Crivelli.
2: Ciao ragazzi, a domani.
0: A domani, ciao ciao.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia, dove un veicolo pesante fermo in corsia di marcia sta causando 7 km di code tra Castel San Giovanni e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Brescia. Il traffico al momento scorre sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo in A4, traffico intenso e code tra l'allacciamento con la 28 e Sansino di Livenza in direzione di Venezia. Ancora disagi in A14, dove un incidente continua a provocare 8 km di code tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. In autosole sul tratto Milano-Bologna al momento 8 km di code tra Terre di Canossa Campeggi nell'allacciamento con la 22 verso Bologna a causa di un incidente. Andiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, un incidente sta causando 1 km di code tra San Cesareo e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. In chiusura andiamo in A3 Napoli-Salerno, code per un incidente tra Torre Annunziata Nord e Portici in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: E dopo la rullata si entra, 9 in punto. Buongiorno Flaminia, buongiorno a tutti voi all'ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno Max, sono tornata, sei contento che siamo
1: tantissimo
2: di nuovo vicini?
1: Anche perché a distanza è sempre difficile, c'è questa leggera differita, vai tu, vado io, è mia e tu, e la palla cade come nella pallavolo quando c'è quell'incertezza che...
2: E chi va, chi va?
1: Chi va. È come, invece è come il gioco del rubabandiera, si sta all'intenzione,
2: ci
1: però...
2: Ci si guarda, c'è capito questo feeling oculare, questi scontri anche all'ingresso della sala C... Vabbè.
1: Un fine settimana che non ha visto la nostra famiglia solo in tour, ma ha avuto anche un riscontro dal punto di vista sentimentale televisivo.
2: Certo, assolutamente.
1: C'è un nuovo innamorato.
2: Ho una nuova crush,
1: sì,
2: un po' giovane, Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham, ragazzi, bel ragazzo, io a spalle, quando si toglie la maglietta a fine partita, come fai? Tutti questi atleti con questo caldo americano.
2: Con questa calura così.
1: Tra poco si parla anche del caldo italiano, perché ci aspetta la settimana più calda, come se quelle precedenti fossero state così, col sigaro in bocca. Non si fuma, era così per descrivere una situazione di relax, che non lo è affatto.

0: Dance No More, Harry Styles. Abbiamo aperto così questa nuova settimana, anche la terza, amici di Vado al Massimo, Flaminia Bolzano, Massimo Cervelli con voi. Lunedì, venerdì 9:10:30 e ci risiamo. Come direbbe Pippo Baudo con Cavallo Pazzo che fa l'invasione, dice: il festival truccato, il festival truccato. Lui fa: e ci risiamo, lo vinco. E poi non lo vinse Fausto Leali, ma lo vinsero i Pooh, giusto per completezza di informazione, quell'edizione lì, se non ricordo male. Però ogni anno, ogni estate, ci risiamo. Nella radio, nella comunicazione che io faccio ormai da 40 anni quasi, ci sono argomenti ricorrenti, in ordine cronologico: il Blue Monday, i giorni della merla, l'ora legale, il solstizio, perché la Pasqua cade differente rispetto ogni anno nelle date.
1: Proprio il cliché,
0: la notte
1: grande
0: di
1: classico.
0: San Lorenzo, Halloween, l'ora legale. Ma l'ora legale si va avanti o indietro?
1: Sai,
0: no?
1: Che io ancora non me lo ricordo.
0: Allora, l'ora legale, essendo legale per legge, si va avanti. L'ora solare è quella che torna indietro, quindi in autunno.
1: Adesso
0: me l'ha spiegato un ospite tempo fa, da lì non ho più sbagliato.
1: E io, capito, farò la stessa
0: legale
1: cosa,
0: legge.
1: Perché è una catena: legale, legge, avanti, solare, indietro.
0: Perfetto.
1: Quindi anche l'orologio della mia macchina sarà sempre settato adeguatamente, perché ogni volta ogni anno questa storia si ripete, capito? È proprio tipo una maledizione.
0: Esatto, e che poi ci sono elettrodomestici intelligenti e altri no. Alcuni vanno in settaggio automatico, altri devi sistemarli a mano quando scatta l'ora, no? In avanti o in indietro. Ti è capitato? Per esempio, c'ho la lavastoviglie che è un bijou.
1: No, perché io ho tutti gli elettrodomestici un po' antichi, sono un po' bohemien, sono come la proprietaria.
0: Il forno a microonde mi è fermo al 22, quindi non l'ho neanche lo uso.
1: Ancora viene utilizzato il forno a microonde, mi chiedo io.
0: Guarda che bisogna parlare dell'emergenza caldo, ma adesso apro parentesi su. Il forno a microonde, in realtà anch'io temevo ci fosse la radioattività, dice occhio che quello poi ti trasforma come i quattro scienziati di Fantastici 4, che con la tempesta solare diventa uno Ben Grimm la cosa, l'altro la torcia umana, la donna visibile. No. Tu devi, semplicemente riscalda i liquidi. Se tu appunto non compie nessun'altra operazione, me l'ha spiegato Bressanini, Dario, che è il chimico famosissimo, no?
1: Certo.
0: Influencer, cioè poi influencer non è, è colui che consiglia,
1: divulgatore
0: scientifico, bravissimo. Ha detto: guarda, il forno a microonde, ci sono purtroppo carrellate e una cattiva stampa, e quindi ha fatto sì che il forno a microonde veleggiasse su leggende metropolitane negative. Non è niente di tutto ciò.
1: Quindi tu sei team microonde, sì. Io invece tifo friggitrice ad aria.
0: Anche quella che poi è un forno.
1: Esatto, vabbè, è un forno però
0: portatile.
1: I cuori solitari, capito? Sì. È un forno piccolino, quindi diventa comoda, molto più utilizzabile. Guarda che se non ce l'hai, prendila.
0: Allora, e dell'emergenza caldo parliamo tra poco, perché è uno degli argomenti ricorrenti. E ci risiamo. Questo è un festival truccato. Lo sai chi vince? Aiello su Radio 2.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: e l'Anduja. Anduja, viva la Calabria, Taylor Swift, magari l'aspettano a Soverato per una bella vacanza, tratta dalla colonna sonora di Toy Story 5, che pare sia un super film, l'ennesimo capitolo, perché Toy Story, dimmi te se c'è un capitolo brutto della saga, no, con Andy.
1: Vabbè,
0: e
1: Woody e Buzz ci hanno accompagnati, sì, veramente per anni. Quindi.
0: Verso l'infinito ed oltre vale anche per Vado al massimo.
1: Certo, soprattutto voi, molto oltre.
0: C'era un famoso slogan con Api si vola, non so se esiste ancora Api,
1: ma si può dire,
0: sì, c'era Giacomo Agostini, testimonial, anni 70, quanto sono anziano. Buongiorno, scrive Piero. Massimo, quest'anno avevi evitato di parlare degli orologi al cambio dell'ora, ti sei rifatto abbondantemente, aspettavo, grazie Piero, come vedi c'è gente, no,
1: non li deludiamo mai i nostri amici in ascolto.
0: Il forno a microonde, allora ci parla della storia del forno a microonde. I primi avevano quattro sensori nei vertici dello sportello, spesso rimaneva un po' aperto, e allora se veniva chiuso forzatamente la teglia sporgeva e non portava a termine il proprio compito.
1: Bisognava dare però quel colpetto.
0: Ma dal 2000 i sensori sono all'interno del perimetro e quindi non fugge più niente. Poi c'è un lungo messaggio che non so, di Daniele dal lago di Como, che si firma sempre così, ed è questo.
2: Esiste il forno ventilato, c'è il forno a vapore, tutto integrato, forno statico. Ragazzi, la friggitrice ad aria è stata la più grossa bufala che è stata inventata in questo secolo.
0: Bene.
2: Un caro saluto.
0: Yeah, grazie Daniele per l'editoriale che ci mancava.
1: Allora. Daniele mi ha distrutta. Io che sono proprio fan della friggitrice ad aria, adesso non la guarderò più con gli stessi occhi, anzi tornerò in cucina e la guarderò così, con questa mestizia proprio nello sguardo.
0: Si riceve dalla settimana più calda che ci aspetta, almeno questa che sta per iniziare, anzi è già iniziata oggi, punte di 43-44 gradi in Sardegna, 39 a Firenze, 36 a Roma, siamo tutti oltre i 35 gradi. Al di là dei soliti consigli di cui sappiamo tutto a mente.
1: Bevete tanto, non uscite nelle ore più calde, dormite, però aspetta, no, non con il deumidificatore, perché l'aria troppo secca diventa problematica per le vie aeree, quindi 25-27 gradi di aria condizionata, ma mi raccomando non abusatene, questo è il nostro...
0: Sì, lo sa qual è l'altro? Io non ne posso più, faccio una doccia gelida. Errore, la doccia gelida no, sempre 26-27 gradi, e se proprio volete il gelo, che sia distribuito solo su due aree del corpo.
1: Aspetta, vediamo se le so,
0: sì.
1: Polsi.
0: Brava.
1: E caviglie.
0: Sì.
1: E
0: io ci aggiungo anche il terzo, incomodo, perché comunque non lo puoi fare certo a uno stabilimento balneare. Linguine, ti metti il telefono della doccia, volgarmente chiamato, sul linguine, perché lì nel linguine c'è,
1: attenzione,
0: il massaggio derivativo.
1: Siamo in fascia un non so che di erotico, linguine, però no, questa cosa che dici, eh?
0: Linguine, lì dove c'è le grondaie, come si chiamano a Firenze, quando c'è la definizione come Davide Dini, che c'ha le grondaie?
1: Come Jude Bellingham.
0: Lui c'ha proprio la scolatura lì, eh? Hai visto cosa c'ha?
1: Siamo veramente terribili questa mattina proprio.
0: Ci sono altre condizioni, però di carattere psicologico, che vorrei avere da te. Il caldo può essere uno stato mentale e raccontarsela e dire, tu che sei appunto psicologa, è solo una questione mentale,
1: allora,
0: non è caldo, si può o no?
1: Ci possiamo convincere qualsiasi cosa, è come quando ad esempio andiamo a fare le criosaune, che inizialmente è terribile, le saune quelle del freddo,
0: sì,
1: è terribile, poi ci mettiamo lì, iniziamo a respirare, no, quello che possiamo dirci è che è accettabile, però insomma, comunque voglio dire, anche da psicologi, lo soffriamo questo,
0: okay,
1: caldo, dai, lo soffriamo, quindi insomma ci si può adattare, mettiamola così.
0: Allora, l'ondata arriva e non ce la toglie nessuno.
1: La canicola.
0: La canicola.
1: Ma... la sì. Treccani gli ha dato,
0: sì,
1: un nome un po' più edulcorato.
0: Ci sono due nuovi vocaboli che tu mi rintracci. Perché
1: io ti rintraccio, perché esatto, andiamo così. Allora, blocco a omega, perché indicherebbe la zona ad alta pressione tra le due zone di bassa pressione, quindi richiama proprio la forma dell'omega nell'alfabeto greco, e il break termico, che ci piace molto perché lo fa un po' più anglofono.
0: Esatto.
1: A Roma è la calura.
0: Esatto, break termico è quando appunto arriva un momento di frescura e ti permette permette di tirare un sospiro di sollievo. Comunque, io la sera dormo con la finestra aperta, niente aria condizionata, mi metto la protezione per le zanzare perché altrimenti farebbero banchetto su di me, poi 1,95 sono le voglie a te.
1: C'hanno da mangiare parecchio.
0: Chiamano le frecce tricolori delle zanzare che arrivano in parata il 2 giugno e anche il 12 di luglio, figurati. E mi risveglierei come Bart Simpson quando le proiezioni da adulto un po' tutto gonfio, con la barba lunga.
1: Questo, scongiuriamolo questo.
0: Va bene. Oh, che bello. 1983, il disco più venduto in Inghilterra è questo.

0: Dagli anni 80 e Soft Cell, Mark Almond alla voce, Tainted Love. Ricordo le prime lezioni di aerobica, lo step, ricordi il famoso,
1: certo,
0: step?
1: Certo, e c'è stato anche per un periodo, andava molto di moda lo step coreografico, ma sì, tu l'hai detto, questo pezzo degli anni 80, i prodotti degli anni 80 sono tutti molto buoni, Max.
0: E voce ce n'è una che sta parlando, è Flaminia Bolzano insieme al Cervelli con voi. Sono le 10.30, vado al massimo su Radio 2 e la lezione di step spesso, almeno nella palestra in cui andavo io, iniziava con questa canzone qua che per darti il ritmo è fantastica.
1: Ma tu ci andavi per allenarti veramente o per rimorchiare?
0: No, io facevo pesi per le grondaie di cui sopra, le grondaie che dovevano essere fondamentali. Quando all'inguine ti fa quella discesa tipo grondaia dove sgocciola tutto, è fantastico. Non fraintendete, la grondaia intesa come appunto lo scolmatore dell'acqua quando c'è l'acquazzone.
1: E qui tutti
0: arriva.
1: I nostri ascoltatori e ascoltatrici a immaginare, capito? Capito? La definizione dell'obliquo del Cervelli, capito? Con quelle goccioline di sudore che piano piano scorrono.
0: E poi come lo completavi l'obliquo? Facendo gli addominali su panca.
1: Esatto, sì. Io so, lo so, per gli amici sul 202 si vede, capito? Mani posizionate altezza delle orecchie, modello
0: taglio,
1: Coppa UEFA,
0: tac,
1: e via, e si va.
0: Tac, come il portiere del Subbuteo.
1: Ah, bellissimo, che mai ricordato?
0: Braccia in alto, tac, tac, tac, gli esercizi. 15 ripetizioni per 3 volte, ma anche di più, 20-25 per avere la grondaia proprio che non lascia niente, fa scorre tutto, fantastico. Si parla di Wimbledon, il caldo a Londra c'è stato come da noi in Europa, sapete, temperature fuori da qualsiasi paragone, 34 gradi a Londra, ci si chiedeva, terrai a Nick con queste
1: mi
0: temperature?
1: Mi fa sorridere perché 34 gradi non solo all'ombra ma anche a Londra.
0: Esatto, e invece dopo i tanti punti interrogativi, ieri trionfo, l'avete visto, il bis di Sinner, tutti ne parlano, tutti ne hanno parlato, allora andiamo a cercare un po' di spigolature, ad esempio, ad esempio, la principessa Kate ha visto, è entrata e ha salutato nel cerimoniale di premiazione i raccattapalle, ma hai notato una cosa?
1: No.
0: All'inizio salutava un raccattapalle sì e un raccattapalle no, uno sì e uno no, alla fine li ha salutati tutti, gli ultimi 4. Mi chiedevo, perché hai saltato i pari fino a un certo punto, cioè il 2, il 4 e il 6, e alla fine hai salutato tutti? Perché ti hanno detto che avevi tempo e allora hai salutato tutti, oppure aveva visto qualche movimento strano, non gli erano piaciuti il 2, il 4 e il 6, il secondo, il 4 e il 6 della catapalla?
1: Allora, queste non lo so, ma tendo ad escludere questa seconda. Esatto, però questa è una bella curiosità. Anzi, se qualche amico in ascolto ha una vaga idea o vuole esprimere
0: perché
1: una considerazione, non lo so, sinceramente perché non lo so, quindi qualsiasi cosa direi mentirei. Ed evitiamo di mentire, anche perché insomma il momento va davvero celebrato, seconda vittoria Wimbledon, ha difeso il titolo, certo, chiaramente orgogliosissimi tutti rispetto a quello che fu a Parigi, insomma c'è stato un cambiamento significativo. La cosa importante però per rimanere sul tema sono le parole di Simone Vagnozzi, il fatto che comunque bisogna trovare proprio la giusta quadra, chiamiamola così, per far sì che Jannik possa avere una carriera molto molto lunga, quindi si sta lavorando sempre per cercare di migliorare il dettaglio, e questa cosa a noi piace perché insomma puntare all'eccellenza significa questo, limare
0: i dettagli,
1: esatto,
0: i dettagli,
1: tutto ciò che sembra già
0: ragazzi
1: perfetto.
0: È solo 24 anni, cioè non è che ha capito, l'ha vinto a 30 Zverev la settimana
1: Alexander
0: scorsa,
1: Zverev.
0: Se mi correggevo, non è Zverev ma Zverev, allora ha fatto tutta la settimana lo scioglilingua, Zverev, Zverev, sentite come esce adesso come una grondaia,
1: vai benissimo, Zverev, esatto, è come la grondaia Zverev, proprio lo mettiamo sullo stesso piano dell'addominale così come tu lo pronunci e con lo pronunci di Bellingham.
0: Lo sai cosa piaceva a me poi tanto? Altri dettagli, sapere che l'ananas che è sulla...
1: Ah certo, questa la so.
0: Cioè?
1: L'ananas sopra perché era simbolo di opulenza, una cosa importante, chi lo possedeva era ricco e quindi metterla sopra il trofeo. Tra l'altro è anche molto molto
0: bella.
1: Bella,
0: quanto mi piace quell'ananas. Adesso vai al supermercato, te la puliscono in quella macchinetta, no? Che tu prendi nel frattempo pomodori e i kiwi, ti giri e te l'hanno pulita, fatta fette, non ce l'hai nel tuo supermercato?
1: No, nel mio supermercato di fiducia non c'è, adesso andrò a protestare perché insomma farla a casa diventa difficile.
0: Sì, sì, ci sono, allora 3,39 euro di solito, il prezzo è fisso, perché lo prendo spesso,
1: anche
0: poi con questo caldo idrata e poi dice che brucia i grassi, ma è una leggenda metropolitana del produttore di Anna.
1: Le devi mangiare una piantagione.
0: Esatto. Beh, comunque, che li brucia è vero perché ha visto Yannick, ce ne ha già 2 in casa, non c'ha un filo di grasso. Questo è un capolavoro, Andrea Laszlo De Simone. Vivo, poi l'ha ripresa anche Fabri Fibra con Vivo lo scorso autunno, grande successo, questo è l'originale su Radio 2.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli.
7: Ciao a tutti.

0: per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
3: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo. Yeah!

0: Partenope, Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors, una squadra.
1: Sono tanti.
0: Turni per i microfoni in studio di registrazione, immagino. Ma la tecnologia mette a disposizione qualsiasi soluzione anche quando si è in tanti. 9:37 Radio 2, vado al massimo. Flaminia Bolzan e i Cervelli con voi. Come detto più volte, segnatevi 9:10:30 lunedì, venerdì, tutta l'estate, a parte una micropausa per Ferragosto. Ma d'altra parte, Flaminia, impegni pregressi, io ci sarei stato, ma come faccio ad andare da solo una volta che la coppia si è consolidata? E abbiamo un ospite in studio che comunque va apprezzato e ringraziato, perché il moto al luogo con queste temperature, anche se qua è climatizzato, è sempre da apprezzare. Sto parlando di Riccardo Luna, autore di Qualcosa è andato storto, edito da Solferino, editorialista del Corriere della Sera, grande esperto di tutto ciò che riguarda la rete, la tecnologia, gli algoritmi, e siamo qua per appunto fare il punto, scusate la ripetizione, della situazione sulla rete. Intanto buongiorno e grazie Riccardo.
2: Grazie. Buongiorno a voi.
1: Ciao, benvenuto, ma per gli amici che non sono collegati sul 202 e non lo vedono, noi dobbiamo anche raccontare la maglietta che recita testualmente: Make science great again.

0: La scienza grande ancora e ci piace, è molto minimalista. Passiamo anche dalla tecnologia alla moda. Vabbè, ma adesso niente, perdonatemi questa digressione.
1: Allora, qualcosa è andato storto. Intanto, a proposito di tecnologia, avvicinati al microfono, vado. Grazie. Riccardo, quando è arrivato il punto di caduta verso il basso della rete, che doveva essere appunto il ponte?
2: Guarda, io ti posso dire quando è stato il momento di massima, secondo me, entusiasmo, popolarità, anche utopia in un certo senso. È stato quando Papa Francesco ha definito internet un dono di Dio. Era il 2014. Allora nessun papa della storia ha mai definito una tecnologia un dono di Dio. Non l'ha fatto per la lavatrice, che pure è servita a emancipare le donne.
1: La lavastoviglie. Io al fiume vado ancora, ma i piatti non me li fate lavare.
0: Cervelli, forse anche il forno a microonde direbbe.
2: Ma il forno a microonde non l'hanno fatto, per l'aeroplano. Sì. Addirittura c'era un papa che ha definito la ferrovia e il treno uno strumento del demonio. Quindi perché Papa Francesco definisce internet un dono di Dio?
1: Già.
2: Non perché mandava le mail, no? Perché era uno strumento, è uno strumento formidabile per avere accesso alla conoscenza istantaneo e accesso a tutte le persone del mondo. Certo. Quando io sono andato a presentare il libro nelle scuole, dico ai ragazzi, quando sono stato, dicevo ai ragazzi, prima, quando io ero ragazzo, se dovevo leggere un libro in una biblioteca, appunto andavo in una biblioteca, lo prenotavo, tornavo il giorno dopo, me lo davano per una settimana e lì era finito. Cioè la velocità di accesso alla conoscenza era un libro a settimana. Quando arriva il web, tu cliccavi, entravi nella biblioteca di Stanford o di Oxford e leggevi tutto quanto. Pensa, l'alibi dell'ignoranza era finito.
0: Addirittura, guarda Riccardo, non so se perché sempre i social ci restituiscono anche una notizia, che c'è stata una ragazza, credo kazaka, che ha sostanzialmente creato dei prompt per avere accesso gratuito a tutte le librerie,
1: le biblioteche. Non è una kazaka,
2: E come si fa a non considerare?
0: Vabbè ragazzi, questo lunedì è iniziato veramente brillante. Ma sempre per chi non ci vede, perché noi dobbiamo rendere visivamente quello che stiamo dicendo. Vi state perdendo le espressioni di Cervelli che mi guarda facendo il cavatappi, non so se avete con le braccia così, e le lascia cadere giù.
1: Va bene.
2: Prima ancora di Papa Francesco, Rita Levi Montalcini, che io misi nella copertina del primo numero di questo grande giornale che arrivava in Italia, che si chiama Wired, che è arrivato nel 2009. Prima copertina, Rita Levi Montalcini, domanda: qual è stata la più grande invenzione del Novecento? Lei, premio Nobel della medicina, poteva rispondere gli antibiotici, i vaccini, la penicillina, e me lo domanda, dice, internet. E ovviamente c'era 100 anni.
1: Certo.
2: Allora c'è stato un momento in cui abbiamo davvero pensato che internet fosse la più grande arma di costruzione di massa, che avrebbe portato un mondo migliore, che avrebbe addirittura migliorato la democrazia, che ci avrebbe resi felici.
1: Sì.
2: Poi oggi ti guardi intorno e qualcosa è andato storto. Quando esattamente? Guarda, quando hanno visto che eravamo in tanti sui social e hanno detto: come facciamo a farci tanti soldi? Non tanti soldi e basta, tantissimi soldi. Allora hanno deciso di affidare all'algoritmo la scelta di quello che noi vediamo sui social. Tu prima andavi su Facebook e guardavi le cose dei tuoi amici, a volte i tuoi compagni di scuola, massimo, finiva lì. Era carino, ma dopo un po' ti annoiavi e te ne andavi. Il loro problema è stato: come facciamo a tenere le persone 3, 4, 5 ore al giorno sui social? Allora hanno scelto un algoritmo semplice, che si chiama EdgeRank, che ha tre criteri. EdgeRank, che ha tre criteri: il tempo, la prossimità e l'engagement. Il tempo ti faccio vedere le cose più recenti, la prossimità ti faccio vedere le cose dei tuoi amici, ma la cosa che conta è l'engagement, cioè quali sono le emozioni che davvero ti agganciano. E purtroppo le emozioni più importanti per gli esseri umani sono la paura e la rabbia, e quindi hanno spinto sulla paura e la rabbia, creando quello che poi Papa Francesco
1: sul lato oscuro.
2: Papa Francesco poco prima di morire ha detto: i social sono un potente strumento che distorce la percezione della realtà, ci fa vedere il mondo peggiore. Quello che è accaduto, per esempio, banalmente, io a un certo punto della mia vita ho fatto un ruolo buffo che si chiama Digital Champion. Ero incaricato dal governo di convincere gli italiani a usare internet. E non ci riuscivo perché gli over 60 non ci volevano andare. Allora a un certo punto è arrivato il Covid e miracolosamente tutti gli anziani d'Italia sono andati sui social e hanno detto: che fighi i social. No, anche perché risolve il problema della solitudine. L'algoritmo sugli anziani cosa fa? Quando tu sei anziano sei fragile, il mondo ti fa un po' più paura perché invecchi, che mini peggio, ti muovi peggio, vedi pericoli ovunque, no? Tutti noi abbiamo un genitore che improvvisamente invecchia. Ecco, perfetto. L'algoritmo gli fa vedere solo omicidi, furti, rapine, immigrazione incontrollata.
1: Infatti ti dicono i genitori: se esci stai attento. Ma
2: è quello.
1: Scusa, stai attento a cosa? È sempre stato così.
2: Esatto. Ecco, invece, no, non solo non è sempre stato così, ma mentre gli anziani si sono convinti che viviamo in un mondo pericolosissimo, I dati dicevano esattamente il contrario. Pensa che nel 2024, pensate, l'Italia ha avuto un numero di omicidi il più basso della storia d'Italia, ah. 324. Cioè in tutta la storia d'Italia.
1: Dal 1861 in poi.
2: Esatto, mai stati così pochi. Cioè il ministro dell'Interno sarebbe dovuto andare in televisione e dire siamo diventati un paese sicuro, abbracciate degli sconosciuti e lasciate la porta aperta. E non è successo,
1: no.
2: Perché
1: questa...
2: la paura porta voti.
0: Sì.
2: E la questa, paura ti aggancia.
0: Questa, sai, è la discrasia proprio che c'è tra la criminalità reale e la criminalità percepita. No. E questo è uno dei grandi temi anche, insomma, in ambito criminologico.
2: Sugli omicidi l'Italia è al secondo posto in Europa dopo la Svizzera. Io dopo la Svizzera sugli omicidi mi sento come quando a 7:30 peschi 7. Che tu dici, sai che c'è? Sto. Che devo fare?
1: Non mi interessa il mazzo.
2: Così,
1: no, tanto 7:30 reale non esce. Esatto. Va benissimo. Sono a posto così, direbbe il personaggio di Pantani. Che ansia.
0: Anxiety.
1: Appunto. 10 su 10 si sballa, no? Con 10. Ma quello è una
0: è un altro gioco.
1: Prende l'intro.

0: 19.47 Radio 2, vado al massimo. Riccardo Luna con il suo libro dedicato alla rete. Qualcosa è andato storto dall'avvento e il saluto di Papa Francesco, la più grande invenzione del
1: il dono di Dio,
0: fino a una lenta, inesorabile discesa verso tutta una serie di...
2: verso gli inferi proprio, esatto. Dal paradiso all'inferno.
1: Guarda che l'altro giorno, tra l'altro proprio venerdì, la Commissione Europea ha chiuso l'indagine su Meta, quindi su Facebook e Instagram, dicendo che purtroppo i loro algoritmi fanno dei danni ai ragazzi, sono progettati per fare male,
2: anche per renderli sicuramente, esatto, più dipendenti
1: e cambiargli anche, se ti posso dire, il sistema valoriale, che è una cosa che fa l'antesignano di questa cosa è stato TikTok. Sapete che TikTok è cinese, sì, ed è lo stesso in Cina e nel resto del mondo. In Cina si chiama Douyin, nel resto del mondo si chiama TikTok, ma è la stessa azienda, stessi algoritmi, con una differenza che TikTok in Cina, dove non c'è la democrazia, ti fa vedere quello che vuole il governo. Quindi per esempio promuove i comportamenti socialmente utili, gente che paga le tasse, che si comporta bene, che aiuta le vecchiette a attraversare la strada, noioso, dopo un po' smettono. Sui ragazzi cambia il sistema valoriale, tanto che un grande esperto della rete, Lawrence Lessig, ha detto: se voi guardate TikTok negli Stati Uniti sognate di diventare influencer, se lo fate in Cina volete fare gli scienziati. Quindi vi cambia
0: la prospettiva.
2: Guarda, io ricordo la serie, Max sicuramente l'ha vista, non so tu, ma penso di sì, Black Mirror,
1: sì, certo,
2: dove c'era quell'episodio in cui sostanzialmente c'era un rating, quindi la votazione con le stelline dell'altro, sì, rispetto a quelli che erano i comportamenti. Ecco, questa cosa l'ho trovata sconvolgente, nel senso che tutto passa appunto per l'adozione di determinati comportamenti,
1: certo,
2: che vengono ritenuti buoni. Insomma, è inquietante.
1: Ed è il motivo per cui, tra l'altro, sulle generazioni più giovani, abbiamo parlato prima di rabbia e paura, sui più giovani, sui ragazzi, sugli adolescenti e preadolescenti non funzionano rabbia e paura, funziona soprattutto il senso del corpo, cioè il momento in cui ti stai trasformando, il corpo ti cambia tutti i giorni, non sai che adulto diventerai,
0: sì,
1: e quella diventa la tua fissazione, lo è stata anche per noi, soltanto che non avevamo i social. I social ti proiettano un ideale. L'altro giorno un grande professore americano che si chiama Jonathan Haidt, che ha scritto La generazione ansiosa dedicata agli adolescenti, ha provato a fare un account di una ragazzina di 13 anni, dopo 20 minuti vedeva soltanto video sul sedere perfetto, il seno perfetto, il sorriso perfetto, le caviglie perfette, le robe perfette e strumenti per diventare così. Lo fanno per le donne, lo fanno per gli uomini.
2: Si chiama looks maxing.
1: Esatto, bravissima. Looks maxing,
2: sì,
1: esattamente.
2: È una cosa
1: dove tu devi diventare la versione migliore di te stesso, ma non internamente, esternamente. Quindi se puoi cambiare la tua altezza, puoi cambiare il tuo sorriso, puoi cambiare la tua mandibola addirittura.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: C'è un famoso personaggio della rete che si chiama Clavicular, che è diventato anche bello, ma sembra Big Jim, secondo me, che si è modificato, prendendosi a martellate la faccia, si è modificato la mandibola per averla più mascolina.
0: Bene.
1: No, e questo succede, c'è un mercato,
0: un tafazzi della faccia,
1: sì, però lui teoricamente è diventato bellissimo, l'obiettivo di diventare bello era ovviamente che in quel modo nel mondo è un dominatore.
2: E qui la domanda quindi è: che cosa siamo disposti a sacrificare sull'altare di questa bellezza irraggiungibile? Perché è un gran tema, è anche qualcosa che fondamentalmente ci distrugge. Tu dici, ecco, l'obiettivo è quello di diventare belli fuori, molto spesso, esatto, tralasciamo un po' questo aspetto.
1: Quello che ti dicevo sulla Cina, no? Quando in Cina, tra l'altro un numero record di laureati nelle materie scientifiche, tu da ragazzino ti dicono che la cosa più importante è diventare scienziato, e a noi ci dicono la cosa più importante è diventare influencer.
0: Certo.
1: Influencer che vuol dire? La scuola non serve a niente, lavorare non serve a niente, fare i soldi è l'unica cosa che conta. E la cosa interessante che noi genitori dovremmo far nostra è che non è colpa dei ragazzi, cioè quando i nostri figli adolescenti li vediamo da un'altra parte, usiamo una metafora morbida, allora è colpa nostra che gli abbiamo dato un telefonino in mano a 3, 4, 5 anni, cioè, pensando di fare una cosa intelligente, o che gli abbiamo consentito l'account social a 10 anni.
2: Ecco, e qua guarda, vado proprio dritta. Che cosa ne pensi del discorso del divieto dei soldi, utilizzo dei social
0: per legge?
1: Io penso che l'errore enorme è stato, tieni conto che già oggi teoricamente non applicato per legge ci sarebbe un divieto a 13 anni, cioè le stesse aziende tecnologiche dicono prima di 13 anni non devi avere un account. Bugia, perché poi nei documenti interni di queste aziende cosa si dice? Andiamoli a prendere da bambini, così non ci lasciano quando sono adolescenti. Quindi loro si sono veramente comportati il profitto per il profitto, fregandosi. Ma in più hanno i loro algoritmi, erano progettati per l'engagement, e quindi hanno fatto vedere ai ragazzini le cose che diventano le fissazioni dei ragazzini, quindi il corpo, le modifiche, eccetera. Quindi questa cosa ha fatto un danno enorme. Oggi mettere dei limiti è fondamentale. Io temo che il limite a 16 anni applicato in Australia, adesso nel Regno Unito,
2: in Australia Francia, vedevo qualche dato, sì, i primissimi, insomma è stato abbastanza fallimentare.
1: Sì, il tema è che allora ci sono due aspetti. Uno è come lo misuri, come verifichi l'età davvero online.
0: Esatto.
1: Che è un tema. Secondo, se 16 anni è l'età giusta o è troppo tardi. Allora, secondo me 16 anni è il classico fallo di reazione dei genitori che hanno paura perché vedono i figli fuori controllo e dicono leviamogli sta roba.
2: Siccome e guarda tanto, Riccardo, su questo ci prendiamo, aspetta, un momento di musica e ci torniamo.
1: Va bene, volentieri.
0: Sì. C'è Gaia con Bossa Nostra, altrimenti Gaia va via perché è caldo, si sa, la settimana più caldo. Qui chi aspetta? Vai Gaia, tocca a te su Radio 2, Bossa Nostra, vado al massimo.

0: Bossa Nostra. Gaia, l'abbiamo sentita, ci ha trasportato un pochino nel Brasile, in queste un po' portoghese, un po' di bossa nova, ma qui siamo a Vado al Massimo, Massimo Cervelli con noi, Riccardo Luna, io, se non ve lo ricordate, sono Flaminia Bolzano.
1: Brava.
0: Stavamo parlando di questi temi interessanti e ne dibattevamo tra di noi, perché come si fa a verificare l'età, quali sono tutte le problematicità d'accesso? Allora, Riccardo Luna è un'enciclopedia vivente di queste cose e sì, quindi spiegaci che cosa è stato adottato, quali sono le modalità attraverso cui si può verificare l'età, perché questo è il grosso tema del momento.
2: Allora, arrivo sul tema dell'età perché ci sono tanti paesi, è cominciato l'Australia a mettere dei divieti, stanno arrivando in tutta Europa, c'è una proposta anche in Italia di portarla a 16. Dicevo che quella di 16 secondo me è un'età troppo avanzata, cioè oggi dire ai 14enni e 15enni italiani a cui abbiamo dato uno smartphone al più tardi a 10 anni, te lo sto levando perché l'ha deciso il governo o l'Unione Europea, vuol dire farli diventare tutti fan di Elon Musk e di Donald Trump, che nel nome della, perché gli stai levando uno strumento che per loro è diventato indispensabile. L'errore è darglielo a 10, sì, ed è un altro errore levarglielo a 14 o 15. No, quindi ti dico, secondo me quella è una roba, ed è il primo punto. Secondo punto, è fondamentale verificare davvero l'età, perché questa cosa ancora è molto incerta, cioè come la verifichi evitando di schedare tutti gli utenti di internet, per cui devi dare lo speed o il documento ogni volta che entri. Allora, la Commissione Europea ha sviluppato un sistema che è già presentato, che in autunno sarà pronto in Italia, che ti consente di dare l'età senza dare nessun altro dato. Cioè, quando tu vai su internet, è come il Green Pass del Covid, che a un certo punto tu dicevi se eri positivo o negativo, ma di te non sapevano nome, cognomi, non sapevano niente, positivo o negativo. Questa cosa sarà con l'età, avrai 14, 16, 18, 21, oltre. Quindi questo consentirà...
0: E noi purtroppo siamo nella categoria oltre.
2: Però pensate, noi parliamo tanto dei social, no? Ma pensate ai siti porno. Allora, quando io e Massimo eravamo ragazzini, probabilmente da ragazzini qualcuno portava del gruppo una rivista porno una volta al mese, vedevi le ore,
0: la portavi. Ma la possiamo anche nominare.
2: La guardavamo, no? E quella. Oggi tu, se sei un tredicenne, puoi andare su questi siti per ore e ti convinci che il sesso, il rapporto con le donne è quella roba là. Allora, è possibile entrare in quei siti senza l'età? No, francamente, oggi è necessaria una verifica dell'età che non preveda la schedatura degli utenti di internet. Quindi, per fortuna, in autunno questa roba arriva. Mm-hmm. Primo, quindi, ed è fondamentale. Seconda cosa, una volta che sai l'età.
1: In tutti i paesi dell'Unione Europea.
2: Sì,
1: bene,
2: sì.
1: Ottimo.
2: Allora, una volta che sappiamo l'età, è giusto 16 o è giusto 14? Allora, secondo me, se a 14 anni tu guidi il motorino, a 16 guidi la moto, a 18 la macchina, ma non il fuoristrada. Se vuoi una macchina potente, aspetti 21. Sui social bisogna fare la stessa cosa. Tenete conto che le aziende tecnologiche, in previsione delle multe che gli stanno arrivando, pensate che oggi ci stanno 4 cause contro Meta che valgono 1.4 trilioni di dollari per i danni fatti alla salute degli adolescenti, cioè più del valore di Meta. 4 stati americani hanno 4 cause di quell'importo. Quindi
1: vinceranno,
2: loro
1: secondo te?
2: Sì. Allora, quindi dovranno negoziare.
0: Ah, quindi tu dici, c'è proprio nel senso la possibilità, secondo te, di dimostrare una correlazione?
2: No, non solo c'è,
0: specifica.
2: Perdonami, ci sono in America in questo momento 2400 cause contro i social network. 4 sono di 4 stati americani, a volte sono di utenti singoli, per i danni, sono tutti per i danni fatti alla salute mentale degli adolescenti. Pensate che quella di New York è la città di New York, lo stato di New York, tutte le scuole di New York e tutti gli ospedali di New York, perché chiaramente gli adolescenti fuori controllo l'impatto ce l'hanno a scuola.
0: Beh, sì, anche perché
2: e il problema della salute mentale, l'impatto sugli ospedali, quindi sono cause significative. Le prime due Meta le ha perse a marzo. Le ha perse, quindi l'andamento è quello. Però ciò detto, in previsione di queste cause, per dimostrare la buona fede, hanno creato una cosa che si chiama esperienza teenager, che secondo me è fondamentale. Qualche giorno fa una mia cara amica mi ha mandato gli screenshot con la figlia che gli diceva: papà, mamma, devo avere finalmente questi social? Ce l'hanno tutti, che è la frase che mettono i genitori al muro. Ce l'hanno tutti.
1: Vuoi che sia un alieno?
2: Esatto, vuoi fare uno sfigato, quello che... quindi come faccio a dirle no? Ho detto: guarda, non le dire no, fai così. Instagram ha creato l'esperienza teenager, vuol dire che l'account lo crea il genitore, lo dà al figlio. Ovviamente il genitore non può leggere i messaggi del figlio, ma il figlio ha alcune limitazioni, non può ricevere messaggi da sconosciuti.
1: Ottimo.
2: Quindi deve essersi scelto il contatto, non riceve notifiche la notte, quello che accade a TikTok in Cina, non riceve notifiche quando è in classe, e in più l'algoritmo non gli fa vedere ossessioni e violenze varie. Quindi è un algoritmo più morbido. Quindi nel feed vede le cose degli amici e roba più normale. Cioè non vede
1: questa
2: roba esterna.
1: Questa esperienza teenage però nessuno la conosce.
2: No, ma la attiva il genitore dà l'account al figlio. Ovviamente il figlio ha la privacy, cioè nel senso che io non leggo i messaggi di mio figlio, è giusto che sia così, no?
1: Beh,
2: cioè come io non volevo che mia mamma leggesse il mio diario. Mm-hmm. Però più o meno c'è una limitazione in cui tu gli puoi dire certo che te lo do. Però Instagram per quelli della tua età prevede questo.
0: Mm-hmm. Poi sarebbe interessante, insomma, forse che lo prevedesse anche per noi adulti, perché tutto sommato accesso a contenuti migliori e non violenti.
2: Gli anziani, appunto, che prima parlavo di mia mamma, che ovviamente vivendo in casa perché a una certa età è soggetta a un bombardamento di scemenze.
1: Sì.
2: No, purtroppo. L'altro giorno mi racconta storie di cronaca nera che sembra Gotham City prima di Batman. E io dico, mamma, sono sicuro che non è vero, ma adesso lo verifichiamo.
1: Sì.
2: E lo verifichiamo e non è vero. Certo. Ma tutto quello che l'algoritmo ha fatto vedere è quello.
0: Ma anche i contenuti creati con l'intelligenza artificiale che sembrano veri e che chiaramente le persone più avanti con gli anni hanno difficoltà a distinguere. Insomma,
2: noi dicevamo, l'ha detto il TG1, ci credevamo. Sì. Oggi l'ha detto Facebook, hai detto fermati.
1: Ieri, per esempio, leggevo di una. Tra l'altro. Comica, Ronaldinho, che è stato ingaggiato da Ravenna, si era addormentato sul treno e si è svegliato a Foggia. C'era la foto di Ronaldinho nella stazione di Foggia, a follia. Però io per un attimo ci ho pensato,
0: se fosse vero, esatto, questo se anteposto praticamente a tutto.
1: Ma è chiaro che poi questa è una cosa leggera, ma pensa a argomenti seri che invece prendi per veri, diventa un gangster paradise, come canta Julio.
0: Julio.
1: Julio. Yeah.

0: La meraviglia di Coolio, metà anni 90, Gangster Paradise, con colonna sonora del film Menti Pericolose, Michelle Pfeiffer, in questa scuola Compton o South Central, comunque aree non proprio.
1: E noi siamo subito indaghetto.
0: Indaghetto.
1: Ragazzi, scusate, ho preso un attimo questa musichina un po' così, ci ha trasportato, ma stavamo parlando di cose serie, esatto, con Riccardo Luna.
0: E gli adolescenti e la crescita e il fatto che comunque gli adolescenti poi si comportano sulla base anche di ciò che vedono rispetto ai suggerimenti e indicazioni, se ci sono dei genitori, Riccardo, perché se bastano poche essenziali, salienti indicazioni per quantomeno...
2: Però devo dire a discolpa dei genitori, perché abbiamo detto quindi non è colpa dei ragazzi quello che è successo, sì. No? Non è neanche colpa dei genitori. A un certo punto io mi sono sentito in colpa, perché a un certo punto ho detto: ma perché ho dato il telefonino a mio figlio così presto, il computer? Boh, a 5 anni aveva un computer. Perché c'era una grande corrente di pensiero nel mondo che diceva: la cosa migliore che può accadere a un bambino è avere un computer quando è piccolo. Cioè, perché questo genererà una tempesta di idee. Non vi cito i grandi professori che l'hanno scritto, l'MIT, eccetera. Quindi dicevano: se tu dai un computer con l'accesso a internet e tutta la conoscenza del mondo a un bambino, chissà cosa scoprirà. C'erano anche storie di cronaca, c'era un ragazzino americano che aveva costruito uno strumento per individuare prima il tumore al pancreas a 14 anni.
1: Questo però apre al di là.
2: No, quindi ce n'era un altro che aveva costruito una stampante per non vedenti. Quindi voglio dire, io quando ho dato il computer a mio figlio piccolo ho detto: forse non vince il Nobel, però ci va vicino, ci inventerà delle robe. Il problema è che noi pensavamo che sarebbero diventati inventori o sviluppatori di codici, di applicazioni, eccetera. Siamo diventati tutti follower col sogno di fare gli influencer. Sono arrivati i social e quella roba lì ha preso un'altra strada.
1: Ma poi la domanda è un'altra: perché privare i bambini e i ragazzini, perché possiamo utilizzare anche questo termine, della possibilità di giocare? Perché dobbiamo per forza spingere su questa performance?
2: La perdita del gioco è una delle grandi perdite di questi 20 anni, 30 anni. Ieri ne parlavo con mio figlio e mi parlavano del tema del calcio. Io giocavo a calcio, ma giocavo a calcio nel cortile, per strada, nell'androne o dove capitava. Non c'era la scuola calcio performativa. Lì sono cambiate delle cose. Le racconta questo bel libro, così invitiamo a comprarne un altro, La generazione ansiosa, che certo i social hanno tante responsabilità su questo, ma anche il cambiamento della vita familiare. Oggi i figli piccoli crescono coi nonni, quindi noi genitori cosa facciamo? Ti do il telefonino così mi puoi chiamare quando vuoi. E poi gli abbiamo organizzato un tempo libero pomeridiano, mentre noi eravamo stai piccoli, gli amici, e fai quello che vuoi. Tempo libero è tutto scandito da compiti, da cose che devono fare. No. Quindi, e tra l'altro anche quest'altra cosa che abbiamo fatto un po' folle di controllo: mi devi dare la tua posizione. No, questa cosa mi devi dare. A un certo punto io l'ho chiesta ai miei figli e tutte e due mi hanno detto: no, io ci ho riflettuto che quando io ero ragazzo mamma non poteva avere la mia posizione, c'era il telefono a gettoni, mi diceva torna alle 8 che si cena, fine, e io le raccontavo quello che avevo fatto o no, però c'avevo un mio margine di autonomia. Oggi al ragazzo gli dici: dammi la posizione così sei geolocalizzato, so i tuoi voti prima che tu me li possa dire, perché c'ho pure il registro elettronico.
1: A volte questi... li so anche prima di te, forse.
2: Esatto, prima di te. C'è questa roba qua. Oggettivamente gli abbiamo costruito un apparato di controllo.
0: Sì, una gabbia.
2: Gabbia. Ovviamente si sentono oppressi e vogliono scappare.
1: Cioè. E diventa difficile in adolescenza poi ricercare la propria identità, l'autonomia all'interno di questa dimensione, dove molto spesso, questo so che è un qualcosa che genera tante polemiche, perché se ne parla molto molto spesso, geolocalizzare il figlio è un bisogno di sicurezza del genitore o davvero un qualcosa che può far bene tra virgolette al figlio? E qua si aprono proprio, capito, i fiumi di parole, i fiumi di riflessione, perché effettivamente ci rendiamo conto, e come diciamo autocontraddirci, certo ci fa stare più tranquilli l'idea di dove sta un figlio, però questo perché, viene interpretato come non ti fidi di me,
2: ed è proprio la cosa fondamentale che devi fare. Cioè qualunque psicologo dell'età evolutiva ti dirà: quando c'è un problema serio col figlio sui social, la cosa da fare è fidarti di più, non fidarti di meno. Certo. Cioè dimostrargli che i rapporti si costruiscono in quel modo lì. Cioè c'è una frase molto bella che io dico a un certo punto, l'ho presa da qualche altra parte, non mi ricordo dove: dobbiamo, quando i nostri figli si comportano male, amarli di più quando se lo meritano di meno, certo, perché è il momento in cui ne hanno più bisogno. Cioè gli devi dimostrare il contrario, perché altrimenti alzano un muro in adolescenza ed è difficile andare a riprendere.
1: È il momento in cui farli sentire visti, sì, anche quando fanno qualcosa, o loro stessi si sentono
2: e non giudicati, diciamo così.
1: Questo
0: Riccardo, grazie veramente per questo racconto splendido. Vorremmo farne capitoli quotidiani.
2: Guarda, io sto anch'io abbastanza quest'estate a Roma, quindi se volete riparlarne,
0: allora
2: verrai a parte la settimana di Ferragosto.
1: Ma guarda, tanto, il gesto è quello della canna da pesca. Noi ti prendiamo, io giro il mulinello e ti riportiamo qui in via
0: Riccardo
1: Siago.
0: Luna, grazie, qualcosa è andato storto sul Solferino. Grazie mille.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.

0: Fa rima con spettacular, abbiamo capito. Dracula.
1: Dracula, Dracula, me lo devi fare un po' più così, un po' più Dracula.
0: Dracula con Tame Impala e Jenny, remix. Dallo scorso autunno conosce una nuova stagione di programmazione radiofonica, grazie appunto alla New Entry, Jenny appunto. 10:15, Rai Radio 2. E se n'è andato Peppino Di Capri, un giusto omaggio al più grande crooner della storia della musica, uno anche Teddy Reno che ha festeggiato 100 anni. Peppino Di Capri ha segnato 60 anni della musica italiana, per dirne proprio così random, da Champagne, quindi il night come ambiente elegante
1: per brindare a un incontro.
0: Beh, stupendo, Roberta. Canzoni che hanno segnato un'epoca, e Saint-Tropez Twist ha portato il rock americano mettendoci dentro la melodia napoletana. Stupendo Peppino Di Capri, ieri funerali con tante personalità presenti, anche il presidente del Napoli Calcio ha detto omaggeremo a Maradona quando inizieremo il nuovo campionato, aveva anche composto una canzone per il Napoli Calcio. E ovviamente funerali celebrati a Capri, dove appunto lui era nato e aveva e ha i tre figli, hanno ereditata ovviamente la villa in cui ha vissuto. Peppino Di Capri, che ha vinto due festival di Sanremo, aveva partecipato a 15, ha fatto da apertura, cantante artista che ha aperto due date dei Beatles in Italia, al Vigorelli di Milano e a Genova nel 1965. Peppino Di Capri, monumento della musica nazionale italiana e non solo. Invece pochi successi, qui si viene al tormentone dell'estate, per un gruppo il cui cantante non amava particolarmente il jazz, infatti Johnny Hates Jazz. Due pezzi, uno bellissimo, l'altro uscì sulla scia del primo, a mio avviso inferiore, però due se ne ricordano ancora di canzoni di Johnny Hates Jazz. Pensate un po' che la canzone che tra poco ascolteremo invece era amata da Miles Davis, uno dei più grandi jazzisti,
1: esatto,
0: del mondo, no?
1: 100
0: anni dalla nascita, proprio quest'anno celebrati. Ebbe modo di incontrare ragazzi che in imbarazzo disse: ma davvero? Non è che ci sta prendendo per i fondelli?
1: Per quella parte dietro che non si vede.
0: Caro Miles, no, adoro questa canzone per l'ensemble che avete messo insieme, in effetti non male. Per la versione americana il video fu girato da un allora sconosciuto David Fincher, quello di Seven, giusto per citare uno dei suoi film, ma anche autore del video di George Michael, Freedom. David Fincher, ci abbiamo il video?
1: Vabbè, ma Seven è una citazione di quelle veramente ottime, perché
0: okay,
1: insomma.
0: E allora, Johnny Hates Jazz, tra l'altro ieri se n'è andato tastierista e batterista del gruppo, Calvin Harris. Questa è Shattered Dreams, del 1987. Grazie.

0: Quante promesse, poi andate cadute nel vuoto, Shattered Dreams, sogni infranti, Johnny Ace Jets ritrovata per la canzone Tormentone. E
1: è il momento che aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, almeno io, guarda.
0: Sì, si ferma il paese, quattro frecce.
1: Guarda, il paese non lo so, Flaminia Bolzan si ferma sicuramente anche perché vuole rivendersi le informazioni, ma ci hanno raggiunto Jodia Livernini e Simone Calomino.
2: Buongiorno!
1: Wow, bello scusa, no, Max, dobbiamo imparare anche noi questa cosa.
2: Sai, l'affiatamento è venuto su così alla grande con questa meravigliosa Jodia Livernini.
3: Ci dividiamo tutto, anche il microfono. I potenti mezzi Rai, ecco, ci permettono di unirci.
1: Guarda, mi fa pensare a tipo una sceneggiatura dove le coppie varie, no, fanno a gara chi, no, beh, noi siamo più affiatati, noi siamo meglio ancora. Beh,
3: no, non c'è competizione, c'è bastata quella di ieri sera a Wimbledon. Sì, ne avete già commentato.
0: Sì. Ne parlerete anche voi?
2: Ma no, tendenzialmente siamo un po' antisportivi, sai.
0: Perché voi cercate, no, di formare ogni giorno un club di eletti rispetto a un argomento. Oggi è?
2: Oggi è, guarda,
3: ricordi,
2: che mi hai preso in fallo.
3: Oggi?
2: Oggi è quello
0: è
2: degli accumulatori.
0: Prego?
2: Accumulatori, gente che conserva cose che dice, ah, questo
0: non
2: sacchetto poi mi serve.
0: Io butto.
2: Ah, ma c'ho tutti i tappi delle bottiglie perché poi mi servono e poi alla fine non ci fai mai niente.
0: Nulla.
2: Ti trovi la casa piena di roba.
3: Comunque è meraviglioso come noi istituiamo dei club, fondamentalmente teniamo compagnia alla gente, anzi come disse un mio collega tempo fa, niente, non c'è niente di particolare da fare, devi tenere un po' compagnia alla gente, questo si fa in radio. Però come l'ha descritto Massimo Cervelli, mi è sembrato di avere un programma di un livello altissimo.
2: Pre Italia,
3: altissimo.
2: Secondo me a breve.
0: Beh, molto bene. Allora, accumulatori, voi lo siete? Flaminia, Simon, Jody?
1: Guarda, la mia risposta è ni, perché quello che diceva Simone sul fatto del ma poi mi potrebbe servire è come non sia mai viene qualcuno quando non si poteva stare in salotto, quindi su alcuni articoli in particolare, anche perché io sarei tendenzialmente anti sprechi, quindi questo può essere interessante ragionare anche sul fatto che le cose si possono aggiustare, scambiare, tenere, farle durare di più, un po' come l'amore, un po' come le relazioni.
2: Vedi, gli spunti della Bolzano.
3: Il club dei vintage,
2: appuntiamo tutto.
0: Posso dire che a me gli accumulatori un po' inquietano.
3: Diciamo che a livelli alti, insomma, può diventare
0: quando
3: una
0: apri,
3: problematica.
0: No, l'anta di un armadio e vedi piumini da 50 anni lì, dici, ma scusa, ma cos'hai? Dove ti hanno segnalato? Perché quello è
1: il comportamento che si chiama hoarding. Sì, effettivamente può essere anche gravemente patologico, ma noi stiamo un po' più su quello che ci accade nel mondo.
3: Ma ora, dopo tutti questi spunti di riflessione, noi come lo trattiamo questo tema, Simone Caromino? Diventa un problema.
2: Come dobbiamo fare? Cambiamo tema nel frattempo. Che ne pensi?
0: Avete il tempo di romantica e ultimo. Avete visto il concerto? Perché tra 250.000 uno di voi due ci sarà stato.
3: No.
2: L'abbiamo visto tramite alcuni ascoltatori che stavano lì in fila pronti ad andare, però.
0: Davanti ai bagni chimici? O
2: più o meno.
1: Pit 25, praticamente dai Castelli Romani.
0: Così abbiamo sistemato anche ultimo, accumulatori seriali. Bene.
2: Fatto tutto.
3: Sì, tutto.
0: Eccolo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, romantica di ultimo. Io sono invece l'ultima romantica.
1: Ma ragazzi, questa è scuola della radio, quando si esce da un disco per farlo proprio e declinarlo.
0: Ma quando il maestro è bravo, l'allieva si impegna assai. Massimo Cervelli, Flaminia Bolzan, vado al massimo e noi andiamo al massimo tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, se ve lo foste dimenticati, dalle 9 alle 10.30. Quali altre informazioni possiamo dare?
1: Che tra poco c'è il GR2 e poi avete sentito c'è Radio 2 Summer Club, accumulatori seriali o meno, se lo siete appunto, fatevi sotto con i nostri amici Jody e Simon per la puntata di oggi che è dedicata all'accumulo, a mettere da parte, a impilare. Ecco, già impilare per me, già il cambio stagione io faccio fuori un sacco di roba, ma non perché è, perché fast fashion, no, scherzo. No, però non tendo ad accumulare perché non mi piace
0: questo. Però io impilo i libri soprattutto.
1: Sì, vabbè, i libri, certo. Però cose
0: quella
1: che...
0: sensazione, capito, del metterli uno sopra l'altro, magari con l'attenzione a che i dorsi delle copertine siano anche cromaticamente abbinati. Questo siamo proprio su.
1: Quindi tu vai per case editrici, per intenderci.
0: Io vado per gruppi di case editrici, sì. Bello. In particolare ce n'è una che ha il dorsetto giallo, non la diciamo mai, la mia ce ne sono due che sono le mie preferite. Una Adelphi, guarda, il sogno, adesso lo possiamo svelare, tanto siamo prossimi alla chiusura, anzi no, lo diciamo domani.
1: Addirittura.
0: Così. Sì.
1: To be continued, ma passano 24 ore, anzi 22 e
0: immagino
1: mezzo.
0: Che non staranno nella pelle gli amici.
1: Cominceranno a bombardarti adesso sui social, dire dici, anticipaci. E noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, a domani, buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Catturata a Palermo la banda dei Kalashnikov, fermate 22 persone.
4: Dava gli ordini dal carcere ai picciotti che per mesi hanno terrorizzato Palermo a colpi di Kalashnikov, bottiglie piene di benzina e incendi. Salvatore Verga, 35 anni, detenuto nel carcere di Trani, da dietro le sbarre impartiva i comandi tramite un cellulare. L'indagine sulla cosiddetta banda del Kalashnikov è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, a pochi giorni fa, hanno colpito la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Gli altri provvedimenti riguardano 6 persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti. Coinvolti anche 7 indagati già detenuti. Simona Decina, GR2.
3: Resta alta la tensione Stati Uniti-Iran dopo la quarta ondata di raid americani e la risposta di Teheran poco fa. Dalla Repubblica Islamica la minaccia: se Washington non rispetta gli impegni abbandoneremo il memorandum d'intesa. Teheran rivendica inoltre la sovranità dello stretto di Hormuz dichiarandolo chiuso, ma negli ultimi giorni alcune navi lo hanno attraversato in segreto. Il ministro degli esteri italiani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri confermerà l'impegno italiano a favore del dialogo tra Israele e Libano. Domani i colloqui a Roma e ribadirà il sostegno a Gaza e la risposta umanitaria del nostro paese per la popolazione palestinese. Ma nella striscia non si fermano gli attacchi israeliani, uccisa una bambina di 9 anni, l'inviata.
5: Le bombe su Gaza cadono ancora. Un raid israeliano distrugge una fabbrica di munizioni di Hamas. La guerra non è finita, ma bisogna finirla, dicono gli oppositori del premier Netanyahu, che si avvia la campagna elettorale in un clima teso. Le elezioni si terranno il 27 ottobre e Netanyahu gioca tutte le sue carte per essere rieletto. Il governo approva un disegno di legge che congela gli arresti per gli ultraortodossi che si rifiutano di arruolarsi, una concessione fatta ai partiti dell'estrema destra che lo sostengono, come l'approvazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, dove i coloni diventano sempre più aggressivi. Ieri una troupe della CNN è stata aggredita in un villaggio a nord di Ramallah mentre realizzava un reportage. I coloni hanno preso a sassate e a bastonate l'auto in cui i giornalisti si erano rifugiati e hanno tentato di bucare le gomme. È stato necessario l'intervento delle forze di sicurezza israeliane che li hanno arrestati. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR2.
3: E prosegue il conflitto ucraino: 3 morti a Mosca in un raid di droni, un'altra vittima nella regione di Bielgorod. A Kiev si attende la nomina del successore del premier Sviridenko dopo il rimpasto deciso dal presidente Zelensky, che nel pomeriggio sarà a Parigi per una riunione della coalizione dei volenterosi. L'Europa nuovamente nella morsa dell'anticiclone africano, temperature roventi anche in Italia, il picco è previsto a metà della settimana.
6: Sarà una settimana da ricordare quella che si apre oggi, vista la curva in salita delle temperature da qui al weekend. Vuol dire notti insonni, ma anche siccità e incendi. Quelli che ieri in Francia hanno bruciato 800 ettari di bosco nella foresta di Fontainebleau, sud-est di Parigi, e da noi hanno divorato ampie aree di Puglia, Abruzzo, Lazio, Sicilia e Sardegna. Il punto sul meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino, aeronautica militare.
7: Temperature.

0: motivi di tutta la settimana.
1: Caldo estremo che sta portando cambiamenti di abitudini, in qualche caso anche di vita. Un sondaggio dell'Istituto Piepoli, condotto per la rete nazionale delle agenzie per l'energia, fotografa un fenomeno che potremmo definire pendolarismo climatico. 3 cittadini su 4, tra chi vive nei centri urbani più popolosi, si dice infatti pronto ad abbandonare periodicamente le città per rifugiarsi in luoghi più vivibili, come montagna e campagna. Paola Guarnieri, GR2.
2: Robert De Niro arriva a Roma per una serata omaggio al grande cinema di Bernardo Bertolucci.
3: Olmo!
2: E state ascoltando il trailer dello storico film Novecento del 1976, nel quale De Niro interpretava Alfredo, accanto a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda e Burt Lancaster. Un colossal storico, drammatico, ambientato in Emilia, regione natale del regista Bertolucci. De Niro presenterà il film stasera in piazza San Cosimato, a Roma, in una proiezione gratuita. Dal cinema alla musica, nell'anno in cui compiono 60 anni di carriera i Pooh partono con un tour estivo dalle molte date. E stasera la band sarà ad Asti con il concerto celebrativo di una carriera lunghissima e poi appuntamenti in alcuni dei luoghi all'aperto più belli della penisola, che si concluderanno il 9 settembre alla Reggia di Caserta. In autunno invece si ripartirà nei parasport. E il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
4: Para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Di Radio 2, buongiorno Giodia Livernini.
7: Ma buongiorno a te Simone Calomino, buon lunedì, una settimana tutta da scoprire, piena di nuovi club.
6: Quanto mi piaci quando sei così bella, contenta di iniziare una nuova giornata. Io oggi gna posso fare, Giodia.
7: No, gliela devi fare e gliela farai. Ma io sono carica della vittoria di Sinner di ieri, io sono ancora piena della gioia della vittoria di Sinner a Wimbledon.
6: Lo capisco, lo capisco. Cari ascoltatori, 348-7300-200, lo diciamo subito, è inutile fare gli cicocchiani, questo è il numero a cui potete scriverci, a cui oggi potrete iscrivervi al club del giorno, che come abbiamo anticipato
7: l'abbiamo già detto,
6: è quello degli accumulatori, ma non gli accumulatori quelli seri, i piccoli accumulatori quotidiani, ma poi entreremo nel merito.
7: Ah sì, tra poco insomma daremo degli esempi, anche se non è che sia così complicato capire, ognuno di noi porta a casa quello scontrino in più, quell'oggettino in più, vabbè, entreremo nel tema piano piano, strada facendo, com'è lo stile di Radio 2 Summer Club, che vi terrà compagnia fino alle 12 su Radio 2. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA Jovanotti, ma anche Gabry Ponte. Gabry Ponte è tra i tanti artisti che vedremo sul palco direttamente da Cosenza in questo mega concerto di Radio 2 Live, tutto omaggio a Rino Gaetano, che sarà trasmesso il 22 luglio sia su Radio 2 che su Rai 2.
1: Giustissimo, Radio 2 Summer Club, ormai lo sappiamo, e questa è la nostra trasmissioncina della mattina alle 10.30, e il club di oggi, visto che vogliamo attraversare l'Italia attraverso tutti i club che esistono, ma inventarcene anche di nuovi, e il club degli accumulatori, ma gli accumulatori quelli piccoli, quelli quotidiani, siamo tutti un po' accumulatori, c'è chi si conserva le buste del supermercato, c'è chi si conserva gli scontrini, entreremo nel merito. Intanto però, cara Jody,
0: sì,
1: c'è da dire, per essere chiari, sì, è anche una sorta di disturbo a volte.
0: Beh, diciamo che insomma a livelli alti lo è un disturbo a tutti gli effetti. Allora, così insomma, tanto per chiudere il discorso anche aperto con Massimo Cervelli e con Flaminia Bolzan, dal punto di vista proprio di definizione di termini, c'è un termine, si chiama, sì, la disposofobia,
1: sì,
0: è un neologismo che in realtà unisce l'inglese to dispose, cioè disfarsi di qualcosa, il greco fobia, paura, traducibile letteralmente come paura di buttare via, quindi sì, è una paura reale che qualcuno davvero sente in maniera, certo, insomma, forte, ecco.
1: Ed è chiaramente diversa invece da un'altra tendenza di cui faccio parte anch'io, e che sì, è quella del collezionismo, perché il collezionista anche lui accumula cose, però certo, di solito tende a tenerle ordinate oppure a classificarle per poterle ritrovare. Invece a volte chi accumula non ha sempre chiaro quello che accumula e soprattutto dove lo tiene.
0: Oh, e questo ovviamente a livelli estremi.
1: Macro.
0: Ecco, noi però riduciamo tutto alla vita di tutti i giorni, al quotidiano, e ce lo scrive Elena proprio.
1: Sì.
0: Jody, Simone, non voglio sentir parlare di accumulatori seriali perché sto facendo il trasloco e voi potete immaginare il perché, ma quanta roba che non serve a nulla si può accumulare. Spero di uscirne viva, vi abbraccio solo per messaggio che con sto caldo ci squagliamo. Ed
1: forza,
0: è proprio
1: coraggio,
0: così, è proprio
1: chi fa
0: così
1: il trasloco è veramente eroico, soprattutto a luglio, il 13 luglio, ai ai ai, cara Jody, ai ai ai.

0: Sunrise di Gabriella alle 10.46, Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino.
1: Siamo proprio noi due e tutti i nostri ascoltatori più o meno accumulatori, ed è un po' questo quello che vi stiamo chiedendo questa mattina, perché stiamo istituendo il club degli accumulatori. Ognuno di noi, chi nel piccolo, chi invece no, anzi, è assolutamente straordinato. Io per esempio quando torno a casa mi svuoto le tasche, sì, e insomma poi arriva il giorno in cui dico oddio quanta roba inutile che ho portato da fuori e che devo buttare.
0: Prendi e butti.
1: E butto tutto. Però mi succede un giorno quando vedo il comodino, i mobi pieni di questi oggetti inutili, capito? Certo. Ecco, quindi
0: ma lo sai quali sono
1: il matto,
0: gli oggetti più inutili che tendiamo ad accumulare?
1: Quali?
0: E
1: quali?
0: Dobbiamo ringraziare la nostra redazione che ci ha trovato una lista favolosa degli oggetti più inutili che accumuliamo in casa. Il primo di tutti è il frullatore.
1: Ecco qua.
0: Perché c'è chi ha due frullatori. Io ho due frullatori.
1: No, è che in realtà, oltre ad accumulare oggetti, sì, inutili, molto spesso c'è invece chi in casa li ha doppi.
0: Doppi perché
1: pensa
0: si conserva,
1: non si sa mai.
0: E
1: se si rompe
0: la...
1: uno.
0: Vedi, così è giusto. Frullatori, sì, frullatori. Ma ti dirò di più: l'aspirapolvere.
1: Ecco, vedi.
0: C'è chi ne ha più di una, ecco. Che te ne fai? Non è che mentre la passi in una stanza mandi qualcun altro in un'altra stanza, no, però tu la accumuli.
1: Sai che ora che me lo dici, io effettivamente ho due aspirapolveri.
0: Anch'io.
1: Però una è guasta ed è là ferma da non so quanto tempo.
0: La mia una è in scatolata, non so neanche da dove venga, non lo so. Poi sai, traslochi, cose, certo, uno se la ritrova in casa. Poi per esempio che
1: le tazze da viaggio riutilizzabili, le borracce, vabbè, questo insomma ci sta.
0: Grande,
1: ne accumuliamo
0: classe
1: in quantità veramente esagerate. I capi d'abbigliamento, vabbè, io qui, scusate, so, io esco.
0: So anche che stai per leggere un messaggio che è arrivato.
1: A proposito di capi d'abbigliamento, c'è qualcuno che ci scrive, le camicie di Calomino sono bellissime. Devo leggere anche la seconda parte del messaggio.
0: Leggi la seconda parte che è quella che ci piace.
1: Mi ricordano la carta da parati che avevo in cameretta negli anni 80, ma non
0: povero,
1: si fa così.
0: Ma
1: questa
0: povero
1: è la collezione di Calomino alla quale teniamo tantissimo e che stiamo sfoggiando giorno dopo giorno.
0: Giustissimo.
1: Quante ne hai?
0: Tantissime.
1: 200, 300,
0: mai quanti,
1: 400.
0: Mai quante buste della spesa, mai quante, tutto un sacco di altre cose che accumulo.
1: E voi cosa accumulate? 3, 4, 8, 6.

0: Candy Staton, Your Hearts Run Free alle 10.54 Radio 2 Summer Club. Giodia Livernini, ci è arrivata una nota audio. La
1: e sentiamo
0: sentire?
1: Simone Calomino, sentiamo.
2: Ciao, ciao belli. Si dice, roba non me butta che non te butto da voi. Cioè ogni cosa messa da parte finché c'è spazio può essere utile.
1: Può essere sempre utile.
2: Accumulo di tutto.
0: Immagino.
2: Tutto quello che può essere recuperato è utile anche nella mia piccola azienda agricola.
0: Certo, riciclo.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Saluti da Roberto.
1: Ciao, ciao. Roberto. Grazie, Roberto, ciao, buona giornata. È proprio l'esempio giusto per le persone che stiamo cercando per istituire questo club, il club degli accumulatori. E vogliamo parlare quindi di piccole fissazioni comuni. Voi cosa accumulate, conservate e non buttate via, perché può sempre servire. 3487 300 200. Rai Radio
3: 2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: world still spins around and it goes.
1: Dopo il successo italiano internazionale di Bar Mediterraneo, ritorna il duo partenopeo con questa One On Nugenea su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Giodi Alivernini a istituire oggi il club degli accumulatori, e ce ne sono tanti.
2: Ce ne sono tanti anche al 348 7300 200. C'è per esempio chi ci scrive: io ho due lavatrici, una da 8 e l'altra da 6 kg e le adopero entrambe. Due macinini da caffè, due ferri da stiro, due fornetti elettrici tutti funzionanti per il non si sa mai, non mi piace andarli a comprare di fretta, i secondi li ho presi in promozione, vi abbraccio Rosy da Pesaro. Quindi Rosy,
1: tutto due,
2: si tiene il doppio di tutto, ma mi pare giusto.
1: Mai visto mai una cosa si rompe, c'è l'altra, perché io poi dopo devo uscire, andare a cercare il frullatore,
2: ma
1: andare a cercare il ferro da stiro, no, quello neanche uno.
2: L'estate fa caldo, d'inverno piove, perché uno deve uscire a comprare le cose?
1: Oh. Roberta ci scrive: ragazzi, il mio ex accumulava tutto, ora che ci siamo separati ho buttato anche le sue cose, pulizia profonda a casa mia, finalmente sola con spazi liberi.
2: C'è anche un vocale al 348 7300 200, eccolo qua.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ho 70 anni.
2: Mm-hmm.
3: Da quando ho 6 anni colleziono tutto ciò che riguarda la vecchia Maggiolino Volkswagen. Non
2: bello.
3: So se ve la ricordate,
2: ecco,
3: quella
2: con
3: il motore posteriore raffreddato d'aria.
2: Stupendo.
3: Di questa vettura, oltre a conservarne 13 esemplari veri, ho circa un migliaio di caricature, modellini, quadri, cartoline.
2: Beh, di tutto.
3: E tutto ciò che riguarda appunto questa macchina.
2: Sì.
3: Che è stata un'icona eccezionale, ha fatto parte della storia.
2: Il Maggiolino tutto matto,
3: direi mondiale. Ciao Massimo Cormano.
2: Ciao Massimo, grazie. Infatti Massimo ci dà l'occasione di parlare dell'abile confine che c'è fra chi accumula e chi colleziona. Ovviamente sono due cose diverse, però ci sono anche dei collezionisti sorprendenti come questo tizio che,
1: sì,
2: ci racconta il giornale di Brescia, ha mangiato 15.000 sacchetti di patatine perché da oltre 40 anni, dal 1975 al 2016, colleziona le sorpresine dei pacchetti di patatine.
1: E quindi a tanto è arrivato una collezione, insomma,
2: enorme,
1: molto numerosa. Ma insieme a lui possiamo citare anche Mr. Sim, cioè l'uomo che con il 333 333 333 333,
2: non lo chiamate per cortesia, perché
1: ha la collezione anche dello 000 000 000,
2: sì, sì, sì.
1: E l'1 2 3 4 5 6 7
2: eppure quella al contrario.
1: Com'è il contrario?
2: 7 6 5 4 3 2 1 0.
1: Ti sei svegliato, Simone Calomino?
2: Hai visto?
1: Alle 11 ci serviva il collezionista delle...
2: Ma lo sai che questo 000000 vale quanto un quadro di Picasso?
1: Hai capito? La SIM di questo numero?
2: La SIM di questo numero.
1: Ma poi, perché, ma quali cellulari hanno ancora la SIM? Si usa ancora la SIM? Si usa la SIM? Sì.
2: Non lo so. Penso
1: lo so,
2: di
1: io il mio lo ho da 20 anni, quindi non so più
2: ci
1: cosa
2: saranno
1: ci
2: quelle
1: dentro.
2: Virtuali. Facciamo una piccola ricerca mentre sentiamo a Radio 2 Summer Club Daniele Silvestri.
4: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: E c'è anche Daniele Silvestri con tutta la Radio 2 Summer Club. Chissà se tutta vuol dire che lui conserva di tutto e anche di più. Chissà, come i nostri amici
1: accumulatori. Lui è un accumulatore. Intanto volevo un attimo precisare una cosa,
0: sì.
1: Perché sono stata boomerissima nella mia affermazione della SIM. Nell'affermazione della SIM, sai per quale? Cioè, ho tutto un ragionamento.
0: Ah,
1: adesso,
0: pure.
1: Insomma, ancora mi sono svegliata, lo posso garantire, alle 11:07. No,
0: sì,
1: perché
0: lo vedo, Giovi.
1: La tecnologia è andata talmente avanti che mi sono detta chissà se siamo arrivati. E infatti ho scoperto che alcuni telefoni cellulari e smartphone, sia ovviamente lo standard prevede queste piccole SIM, ovviamente, sì, come tutti quanti noi abbiamo, però esistono anche dei dispositivi che non prevedono alcuno slot per SIM e si affidano solo al wifi.
0: Okay.
1: Siccome, cioè, la tecnologia va avanti, chissà dove arriveremo, mi sono chiesta chissà.
0: Ma il nostro amico comunque continua
1: quello
0: a collezionare,
1: intendevo,
0: le SIM, Mr. SIM.
1: Lui rimane radicato alle SIM, quelle grandi, quelle che, capito,
0: quelle enormi.
1: Non ci mettevi la micro SIM nel
0: cellulare. La scheda telefonica.
1: La scheda telefonica andava dentro al cellulare.
0: Allora, al 3487-300-200 ci arriva tanti messaggi di accumulatori. C'è per esempio Paolo che dice: io accumulo, colleziono guide di Londra, ne ho 52.
1: Belle.
0: Adesso vorrei capire anche se lui attraverso le guide di Londra vede l'evoluzione della città o sono tutte degli stessi anni. Che te ne fai?
1: Belle però, mi
0: 52
1: piace come
0: guide
1: collezione.
0: Di Londra.
1: Mi piace come collezione.
0: Vabbè.
1: Michela ci scrive: collezionavo biglietti di tutti i musei, siti visitati nei nostri viaggi, e poi ci manda un'immagine che poi alla fine, tolte le prime 24 ore, il lunedì non è poi così male.
0: Ecco. Abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
1: Vai.
2: Buongiorno, io sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore.
2: Siccome sono stato tamponato un paio di volte in passato,
0: sì,
2: conservo nel garage un paraurti della mia macchina.
1: No, non ci
2: ma
1: credo.
2: Ma da allora non mi hanno più tamponato.
1: Non ci credo.
2: Ciao Salvatore.
0: Porta bene, dobbiamo conservare tutti un paraurti.
1: Ma questo siamo però su un altro piano, quello della scaramanzia, che
0: non
1: già
0: importa,
1: abbiamo
0: già
1: fatto,
0: abbiamo
1: già abbiamo dato.
0: Non
1: è
0: importa.
1: Un altro club quello.
0: Paraurti da accumulare,
1: però
0: mi mancava.
1: Non si sa mai.
0: Mi è piaciuto, devo dire la verità, mi è piaciuto moltissimo. E intanto arriva Madame con Mama Non Mama, la Radio 2 Summer Club. Quanto ci piace Madame, guarda.

0: Sam e Dave su Radio 2. Salutiamo anche Leonardo Carioti in regia, che troviamo anche se è lunedì, l'inizio di una nuova settimana, in forma, si è ripreso alla grande, perché sai, con quest'aria condizionata esce, entra, cambiano le temperature,
1: tocca lo stomaco, tocca lo
0: stomaco. Attenzione, bisognerebbe fare una collezione di sciarpette,
1: una collezione o un accumulo di sciarpette. Per esempio c'è il marito di Silvia che ci ha scritto al 3487 300 200, che aveva 57 camicie nell'armadio, tutte azzurre o bianche. Lei le ha contate, erano troppe secondo lei, allora sai che ha fatto?
0: Che ha fatto?
1: Ne ha buttate 17.
0: Brava.
1: Sai il marito che ha fatto?
0: Che ha fatto?
1: Non se ne è accorto.
0: Certo, un classico.
1: Erano troppe.
0: Se i mariti non si accorgono di... Tu entri, torni a casa dopo che sei stata dal parrucchiere con un'acconciatura meravigliosa e non si accorge. Si potrà mai accorgere di 17 camicie quando ne ha 57 tutte uguali identiche?
1: Ma figurati tu, ne restano 40. Allora per chiudere, hai visto che conto che ho fatto? Incredibile.
0: Così, in un attimo,
1: a due cifre.
0: Ma allora, tiriamo in ballo
1: tiriamo in ballo per chiudere, per tirare un po' le somme sul fatto degli accumulatori. Marie Kondo, chiaramente. Marie Kondo che diceva: dobbiamo saper lasciare andare gli oggetti quando hanno fatto il loro dovere, quando non ci comunicano più niente di positivo,
0: niente,
1: e quindi non ci prendiamo più cura di loro. Allora sai cosa si deve fare? Tu prendi l'oggetto e gli dici: grazie mille per tutto quello che hai fatto per me.
0: Fammi,
1: lo prendi e lo butti.
0: Dimmi bene come, cioè prendi questo oggetto con cura, lo guardi e
1: lo
0: come glielo dici?
1: Grazie,
0: con quale
1: tono? Grazie, grazie mille,
0: cara camicia.
1: Di tutto, cara camicia, di tutto quello che hai fatto.
0: Hai vestito mio marito per tanto tempo,
1: adesso,
0: ma insieme a te ce ne sono altre 57. Quindi è arrivato il momento di salutarti.
1: Distrutto tutto.

0: cuore fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2
5: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
6: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
7: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21:20. Rai 2.

0: Good Old Days alle 11.20 Radio 2 Summer Club. Noi che andiamo sempre alla ricerca di club particolari realmente esistenti, oggi ne abbiamo trovato uno ghiotto, devo dire, ghiotto.
1: Molto molto interessante l'associazione Uno Studio in Holmes, il più grande gruppo italiano di appassionati esperti di Sherlock Holmes, e ne parliamo direttamente con Marco Magnocchetti, che abbiamo al telefono con noi. Marco, buongiorno, ben trovato su Radio 2.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma ci mancherebbe, Marco, siamo rimasti veramente molto incuriositi dalla vostra iniziativa. Ma allora, la prima cosa che ci viene in mente di chiedervi, ma siete un gruppo di letterati, quindi di accaniti lettori, o magari siete un po' nerd?
2: Nell'uno nell'altro, io direi che fanno parte dell'associazione persone da un certo punto di vista normalissime, dall'altro neanche tanto,
0: ecco,
2: però chiunque fa parte.
0: Ci piace. Ma tu come ti sei appassionato a Sherlock?
2: Allora, io sono un lettore vorace da quando ero bambino, ragazzino. Ho incontrato Sherlock Holmes durante il mio percorso di lettore, l'ho rincontrato abbastanza grandicello, diciamo, quando già lavoravo, e mi sono appassionato, ma senza ancora entrare in questa, diciamo, nella schiera dei sherlockiani come quelli che fanno parte dell'associazione. Ho scoperto l'associazione a un certo punto, parlo di una dozzina, 13 anni fa grosso modo, ho scoperto degli amici, ho scoperto un mondo di studi anche, di approfondimenti tali che mi hanno rinforzato nella mia passione.
0: Capisco, sì, siete infatti tanti e fate tante iniziative interessanti. Per esempio, una sono gli apocrifi. Ci puoi dire qualcosa su questi apocrifi?
2: Allora, abbiamo tra i nostri amici, ma non solo, scrittori di apocrifi, ce ne sono italiani, e per non parlare dal livello internazionale, su Sherlock Holmes si scrivono apocrifi, io credo ogni giorno ne vengono fuori. L'apocrifo, per chi non lo sapesse, è un romanzo, uno scritto, un racconto che vuole imitare la scrittura originale,
0: sì,
2: quindi l'ambientazione e il modo proprio di scrivere di Conan Doyle. Poi ci sono anche molte altre varianti che non sono apocrifi, ma per esempio pastiche, quindi cose che usano i personaggi, ma li ambientano nelle situazioni più disparate.
1: E allora, Uno Studio in Holmes è l'associazione di cui vi stiamo parlando oggi, tra l'altro è nata a Firenze nel 1987 con lo scopo appunto di riunire i fan del celebre detective di Arthur Conan Doyle, ed è ufficialmente anche riconosciuta dalla prestigiosa Sherlock Holmes Society di Londra. Ne vogliamo continuare a parlare con Marco Magnocchetti tra poco su Radio 2.
3: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: Tutto scorre di Emmanolde al Radio 2 Summer Club. Stiamo parlando di un club realmente esistente. Si tratta dell'associazione Uno Studio in Holmes. Ne stiamo parlando con Marco Magliocchetti, che è al telefono con noi. Marco, ma che cosa ti piace particolarmente di Sherlock Holmes? Qual è la cosa che ti appassiona di più?
1: Allora, la cosa che mi ha colpito dall'inizio è che coltiviamo molto come associazione è l'amicizia. Perché le avventure, sì, sono avventure investigative, hanno tutto il fascino della detection, però neanche tanto nascosto, c'è l'amicizia tra Sherlock Holmes e Watson, sì. E noi la pratichiamo, io ho scoperto e ho trovato tanti amici nell'associazione.
2: Bello, che bello, quindi insomma riproducete un po' quello che è la storia di Sherlock Holmes, ma quindi applichi questo metodo di Sherlock Holmes proprio neanche nella tua vita quotidiana, cioè cosa ti riporti nella vita quotidiana di quello che fai durante l'associazione, i vostri incontri?
1: Allora, non è facile. Uno, tenete conto che uno dei rimproveri che ogni tanto Sherlock Holmes muove a Watson è: tu guardi ma non osservi. Ecco, è una cosa molto semplice in fondo da attuare, da applicare se uno si riflette. E quando c'è bisogno, non sempre, non bisogna essere concentratissimi su tutto, però quando c'è bisogno andare un po' oltre uno sguardo fugace sulle cose, cercare di guardarle con un occhio un po' particolare,
2: più non attento, dico
1: tecnico, ma insomma approfondire.
0: Ci piace, tu guardi ma non osservi, lo utilizzeremo anche noi. Senti, ma voi fate anche un gioco con i ragazzi che si appassionano a Sherlock Holmes, che parlaci di questo gioco.
1: Sì, noi da qualche anno nel tentativo, nello sforzo, poi riuscito di avvicinare un po' i ragazzi, ma non tanto all'associazione in sé, noi non facciamo proselitismo, quanto cerchiamo proprio di trasmettere questi valori, l'amicizia di cui ho già parlato, ma anche la legalità, ovviamente, e vogliamo inserire in questi ragionamenti, insomma promuovere queste cose tra i ragazzi. Già molti amici fanno anche diciamo presenza negli istituti scolastici, dove a volte siamo insieme invitati. Siamo inventati questa gara, una gara letteraria, una sfida letteraria, e proponiamo la lettura ai ragazzi, tipicamente ragazzi di scuole superiori, di tre racconti di Sherlock Holmes individuati da noi, sui quali poi basiamo le domande. Le domande sono diciamo, facciamo questa gara e si divide in due parti. Una prima parte in cui due squadre si confrontano sulla base di domande che vengono loro poste. Il primo, come classicamente succede, che si incandida a rispondere, diciamo, può farlo, altrimenti risponde l'altra squadra, eccetera, eccetera. La seconda sfida invece è una sfida a tempo. Ogni squadra partecipa singolarmente, nell'arco di 5 minuti si parte una raffica di domande, più velocemente rispondono, più domande ottengono, più punti possono fare.
2: Chiaro, chiarissimo. Allora noi, Marco, ti ringraziamo, Marco Magliocchetti, perché attraverso un gioco, una passione come quella di Sherlock Holmes, e ricordiamo l'associazione Uno Studio in Holmes, abbiamo scoperto anche quanto si può ritrovare anche il senso dell'amicizia, dello stare attenti ai particolari, dell'osservare l'altro. Insomma, ci è arrivato molto questo come filosofia dietro alla passione dell'investigatore Sherlock Holmes che tutti conosciamo. Quindi grazie ancora a Marco Magliocchetti. Ora Whitney Houston.

0: stessa.
1: Mia moglie butta tutto, proprio butta, gli piace proprio tutte le cose. Io invece sono accumulatore, non seriale, però mi si piace di vedere le cose.
2: Sì.
1: E quando lei mi butta le cose mie, io non è che non me ne accorgo, passo sopra, perché se devo litigare per ogni cosa...
2: mi ricorda
1: e lei
2: qualcuno.
1: Quando parla con le amiche dice, oh, sai, l'ho buttato, ma non se ne è neanche accorto. Sì. Noi ce ne accorgiamo, che se... qui lasciamo fare, ma tutto qua. Ciao da Roma, Mimmo, ciao.
2: Ciao Mimmo, ma non è che Mimmo è il marito della signora delle 57,
3: no,
2: amici?
3: No, soprattutto insomma questi mariti si fanno avanti e dicono ma voi pensate che noi non ci accorgiamo di nulla, e invece sotto sotto abbiamo Pasquale da Faenza che colleziona invece cravatte, ne ha 357 di cui 42 provenienti da ogni parte del mondo, ma che bella collezione.
2: Complimenti, beh sai, le collezioni in fondo sono le più svariate, cioè ne abbiamo parlato anche noi con quella signora che colleziona gli incarti delle arance.
3: Certo.
2: Cioè, c'è veramente di tutto, è un c'è mondo ampissimo.
3: E nel club degli accumulatori abbiamo Annalisa da Roma che si candida come caso di studio addirittura, si offre,
2: che
3: è
2: dice?
3: Un'accumulatrice seriale, si dichiara così, se un oggetto entra in casa mia ottiene automaticamente la residenza, guai a chiedermi di buttarlo, magari un giorno mi serve anche se è lì da chissà quanto tempo.
2: Ma infatti.
3: E quella è la filosofia.
2: Se poi serve.
3: E se poi mi serve.
2: Come faccio
3: ma
2: poi?
3: Ma dove lo butto?
2: Senza niente.
3: Ma pensiamo.

0: etnografica che è tanto amata da Simone Calomino, ma ci anche piace. Dalla sottoscritta e soprattutto è l'iniziativa che ci mette all'opera, soprattutto nella traduzione dei dialetti. Questa traduzione. è la parte più complicata, quindi ci proviamo anche
1: La cartolina sonora, cari ascoltatori di Radio 2 Summer Club, mandateci per cortesia al 348 7300 200 un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo o cosa state vedendo. Noi cercheremo di tradurlo, perché mi raccomando, va mandato nel vostro dialetto, attenzione.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: state facendo nel vostro dialetto al 348 7300 200. Ne sono arrivate tantissime.
1: Parole sante, Giorgia Livernini, parole sante.
0: Che cosa ho detto di santo?
1: Niente, mi sei piaciuta tanto, tantissimo.
0: Ti ringrazio.
1: C'è Rita, c'è Rita. Sentiamo Rita che ci dice.
0: Sentiamo.
2: Ciao Muli.
1: Ciao.
2: Sondrio netta casa e dopo vado a Barcola a mettermi smoio. Sei troppo coccoli. E un saluto particolare a quel gnogno di Simone.
0: Gnocco.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Sono Sara di Trieste.
1: Sara di Trieste, ci mette anche la traduzione.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sto pulendo casa e dopo vado a mettermi a mollo.
1: Dove?
2: A Barcola.
1: Barcola.
2: Un saluto particolare a quel simpaticone. Di Simone.
1: Grazie mille.
0: Gnocco però aveva detto.
1: Gnogno.
0: Io ho capito gnocco.
1: Gnogno. Ne abbiamo un altro, sentiamo chi è.
3: Me son tre ferda maniera per me morire quando arriva dal lavoro. Antonio di Reggio Emilia.
1: Antonio di Reggio Emilia, hai capito che fa?
0: Sta facendo da mangiare per la moglie che torna dal lavoro.
1: Guarda, ormai sei una traduttrice.
0: Alla grande, vai, dammene un'altra. Dai, la indovino con due.
1: Per questo ci sfidano al 348 7300 200. Senti un po'.
0: Vai.
1: Allora.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Gianca, Mela, Thomas.
1: Sì.
4: Sulla A1.
0: E
4: riuscire a indovinare. Mio papà, quando volevo comprare tutto,
1: sì,
4: entrando nei negozi, mi guardava, mi dava una carezza e mi diceva: Dio mio del Sugoro.
1: Sì.
4: Dico, ma non si abbassa su poco di Naideo.
1: Che?
4: Vediamo se riuscì, ovviamente era sardo.
0: No, questa è complicata.
4: Cosa diceva?
1: Sì.
4: Figli mio del Sugoro.
1: Sì.
4: Usa mano, non si abbassa su poco di Nai.
1: Sì. E mo. Allora,
0: se non si abbassa il prezzo non lo posso comprare, il salvadanaio, ho capito parole strane.
1: Allora, figlio mio di questo cuore, la mano,
0: figlio mio, fino a lì ci eravamo arrivati tutti,
1: la
0: dai.
1: Mano non si abbassa sui denari. Allora, aiutateci anche voi, creiamo questo Summer Club
0: aiutateci tutti.
1: Anche voi a capire che cosa ci ha detto il nostro amico Giancarlo. Comunque Jody, guarda che stiamo migliorando alla grandissima,
0: insomma, su questa però è un po' complicata,
1: sardo, si sa che il sardo è il più difficile, dai.

aranciata di Fra Quintale su Radio 2 nel momento etnografico di Radio 2 Summer Club, ovvero quello in cui raccogliamo tutte le cartoline sonore, note audio di 20-30 secondi, cosa

0: Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High, su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Tante cartoline sonore, come ti vedo affaccendato, Simone, sei
1: sì.
0: lì.
1: Sto smistando la corrispondenza, capito? Mi piace questa
0: cosa. Dai, proviamo a capire.
1: Allora, qua ce n'è uno
0: dialetti.
1: Molto carino, contento di traduzione allegata ma separatamente, quindi secondo me non ne avremo bisogno, sentiamo un po'. Mm. Allora.
2: Mm. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Stamattina se arriva ai murari e comincia a sventrare e a cavar su tutto il bagno e dovemmo rifare il bagno e siamo disperati perché così è polvere dappertutto. Speriamo che finisca presto. Buona giornata, Ivana Vicenza.
1: Questo era chiarissimo. Ivana
0: questo
1: era chiarissimo.
0: Purtroppo era chiaro.
1: Stanno sventrando il bagno.
0: Era molto chiaro.
1: Lo stanno sventrando, ma ti capisco.
0: Siamo disperati, cioè ci sono delle parole che sono universali.
1: Sì, sì, questo era un messaggio, una richiesta, uno sfogo universale.
0: È uno sfogo.
1: Sentiamone un'altra.
3: Ciao. Depositando il miele da casa.
1: Ah, il miele da casa.
3: Baci Fabrizio della provincia di Bologna, ma con tanti anni vissuti a Prato.
1: L'avrei
3: ciao.
1: Detto. L'avrei detto.
0: Anche
1: sì,
0: qua
1: sì.
0: ci siamo, abbastanza liscia la questione. Sì, sì. Però sul sardo nessuno ci è venuto
1: sul
0: il soccorso.
1: Sul sardo ancora non abbiamo avuto risposte, ma c'è intanto Anna che ci dice questo.
4: Ciao, sentiamo. Sono Anna. Io stai cosiendo un paio di calze.
1: Vai, no, Anna sta
0: qua,
1: cucendo
0: aspetta,
1: un paio
0: di calzini.
1: Te la faccio risentire, è troppo carina.
0: Vai, vai.
4: Ciao, sono Anna. Io stai cosiendo un paio di calze.
1: Un paio di calze.
0: No, eccola là, eccola là.
1: Ultima.
0: Allora, dai, l'ultima cartolina
1: vai.
0: Sonora.
1: Sentiamo.
5: Mi sono lavata i capelli e come io sto sudando.
1: Ah, sì.
0: Mi sono lavata i capelli e però sto sudando.
1: Guarda, incredibile.
0: E
1: lezioni di lingue, lezioni di dialetti, ma soprattutto Giodia Livernini è ufficialmente un abitante di questa Italia, di tutte le parti
0: vai
1: d'Italia.
0: Che meraviglia.
1: Parla tutti
0: a
1: i dialetti.
0: A forza di stare accanto a te, che le sapevi tradurre dall'inizio.
1: Adesso, mia cara Giodi, ti voglio dire una cosa, perché arriva francamente su Radio 2 che sarà il 22 al nostro grandissimo concertone di Radio 2 che è andato in onda che andrà in onda il 22 appunto è stato a Cosenza la mia città, un concerto bellissimo, sai, il primo concertone di Radio 2 ed ecco francamente appunto che ritroveremo il 22.

0: francamente con Cattedrale, che ritroveremo francamente il 22 di luglio su Radio 2 e Rai 2 per il grande concertone di Radio 2. Jody Alivernini
1: e Simone Calomino.
0: Ci stanno arrivando un sacco
1: tante,
0: di cattedrale. Oggi è una cosa incredibile.
1: Oggi la posta è
0: tutti
1: veramente
0: svegli,
1: numerosa. E allora dai, sentiamone
0: allora,
1: ancora un
0: po',
1: ce la facciamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: L'ultima cartolina che avete mandato,
0: sì,
2: che era in friulano,
0: sì,
2: la signora ha detto che si è lavata i capelli e,
0: sì,
2: li stava asciugando,
0: sì,
2: non stava sudando.
0: E io credevo di aver capito, ma la signora chi è?
1: La signora che ha mandato l'audio,
0: la signora che ha mandato, io sicuramente no.
1: No, la signora. Alla signora che ha mandato l'audio ha detto che si stava lavando i capelli e li stava asciugando.
0: Dice,
1: io e te abbiamo tradotto che stava sudando.
0: Evidentemente
1: non
0: sì, ma
1: abbiamo capito
0: noi. Ancora imparando, abbiamo ancora.
1: Beh, questo è il motivo della nostra iniziativa etnografica, imparare i vostri dialetti.
0: Intanto abbiamo una sarda vetralla
1: sentiamo,
0: e qua ti voglio, qua ti voglio.
3: Se morrendo sa basca, se un mendomo, ma una basca e morri. Moise, o cominciando a fare qualcosa cosa papai.
1: Certo,
3: ma
1: è vero.
3: No,
0: mi sta venendo l'ansia.
1: Ma siamo d'accordo.
3: E in Sara si faccio tipo insalata,
1: cioè,
3: una cosa fresca,
1: questa fresca, fresca c'era.
0: No, guarda.
1: Tendenzialmente siamo d'accordo, però insomma un attimo da valutare.
0: Direi che ha ragione,
1: sì,
0: comunque sulla fiducia.
1: Sulla fiducia potremmo dire che ha leggermente ragione. Chissà il nostro Gabriele Cioni, che è anche alla parte tecnica e che salutiamo e ringraziamo perché anche lui ci ha accompagnato tutta questa mattinata nel Radio 2 Summer Club, che ormai è agli sgoccioli, battute finali, ancora una canzone da ascoltare insieme. E poi ci salutiamo, vero?
0: Poi ci salutiamo, quindi adesso con Another and 54 Ultra Top.

0: 54 Ultra Talk to You su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club degli accumulatori, piccoli sì. accumulatori,
1: piccoli.
0: Di quelle cose che non si butta via niente.
1: Ah, no, quei, i tappi. Te ne dico un'altra. No?
0: Vai, dimmela.
1: I tappi delle bottiglie, quelle magari sai le bottiglie più carine, che hanno un tappo che di solito c'ha pure la testa foderata. Io quelli li conservo tutti. Li uso? No.
0: Quanti ne hai?
1: Ne avrò 30.
0: Un bustone? Vabbè, 30.
1: Non
0: dai,
1: so tantissimi.
0: Ancora sei un accumulatore medio.
1: Medio.
0: Però, insomma, non è cosa da poco.
1: Ma accumulare può anche essere utile.
0: È già.
1: Vogliamo chiudere con
0: dei
1: questo messaggio positivo.
0: Sì. Nel 1907, andiamo un po' indietro, l'asma di un bidello di Canton peggiorò a tal punto che costruì un aspirapolvere utilizzando il motore di un ventilatore, il manico di una scopa e una federa.
1: Esatto.
0: Tutto questo.
1: Esatto.
0: Vero?
1: Tutto questo darà vita anche a un brevetto di aspirapolvere che lui venderà per parecchi denari. Quindi vedi, se tu in casa, se lui non avesse avuto una federa di cuscino, un tubo e un motore di ventilatore, non avrebbe potuto fare niente. Lo vedi? Accumulare è utile, Jody.
0: Accumulare può tornare utile, ovviamente sempre, come dire, nei limiti e insomma,
1: certo.
0: che non sfoci in un qualcosa di molto più importante da gestire, insomma.
1: Ma non
0: sedie opportune
1: cosa
0: con
1: accumuli.
0: Io non sono un'accumulatrice non ho doppioni.
1: Sì.
0: È che io sono un po' non sono molto ordinata, quindi come ti ho detto torno a casa, svuoto le tasche, sì. poggio lo scontrino là, l'orecchino là, il bracciale di qua.
1: Tu sai lasciare andare e noi dobbiamo lasciare andare.
0: No, non so lasciare andare, poi a un certo punto butto via tutto quando mi prendo le 5 minuti.
1: A un certo punto così improvvisamente tipo?
0: Sì, quando vedo che ormai sono piena di cose.
1: Senti, me lo spieghi mentre ascoltiamo musica di Pino Daniele, perché qua c'è da indagare nella tua psiche, secondo me.

0: Pino Daniele, musica, musica, 11.58 a Radio 2 Summer Club per lo scorrere dei titoli di coda lentamente.
1: Ma la senti la sigla finale in sottofondo così?
0: Sotto così, ma abbiamo 20 secondi.
1: Velocità per andare via, per ringraziare Silvia Baldassarra che ci ha ripreso
0: visual.
1: Sul
0: esatto.
1: canale 202.
0: Ma soprattutto oggi bisogna ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inondato di cartoline sonore.
1: Grazie.
0: Che adesso ti dico che mentre diamo la linea a Generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, io me le vado a risentire tutte.
1: Ce le sentiamo una per una e vi ringraziamo. Ciao Simone Calomino.
0: Ciao Giodia Livernini, a
1: domani. Ci vediamo domani qua,
0: sì,
1: domani.
0: E mezzo.
1: Ciao.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti in una nuova settimana, ma i conduttori sono sempre quelli. Mario Benedetto
4: e Nicola Angelozzi, siamo qui, Generazione Radio 2. Continua così a recepire vostre curiosità e a raccontarvi un po' di aneddoti, questioni di cuore, di lavoro, di sentimento, di vita, di relazione che riguardano le generazioni.
1: Da Generazione Radio 2 a Sentimento Radio 2,
4: è un attimo. Beh, tutto è sentimento del resto.
1: Tutto è sentimento e soprattutto parlare di amore, anche diciamo un amore differente, perché quello tecnologico, no? Rispetto alla tecnologia. Può essere interessante soprattutto per le nuove generazioni.
4: Sì, oggi proprio partiremo dai dati di una ricerca che riguarda proprio le nuove generazioni, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuovi mezzi, stesso linguaggio è quello di Generazione Radio 2, stessa musica, stesso mare, come si può dire. Leo Sinibaldi adesso mi fulmina.
1: Antidroga, Emma Fit, Fabri, Fibra.

0: Antidroga, Emma featuring Fabri Fibra qui a Generazione Radio 2. Parlavamo di sentimenti ed è sì, proprio questo, perché l'evoluzione del rapporto umano con la tecnologia sta cambiando.
1: Sì, e c'è, diciamo, quello, Nicole, che è un po' il timore, da un lato si rivela anche un vantaggio, nel senso che il fatto che questa tecnologia, la tanto discussa intelligenza artificiale, abbia delle sembianze tra virgolette anche nell'interazione umana.
0: Sì.
1: Quindi da un lato ci preoccupa, dall'altro ci sono delle ricerche proprio condotte lo scorso anno che parlano di benefici sperimentati da chi usa gli AI companions, cioè i compagni dell'intelligenza artificiale, quindi gli strumenti, le app che di fatto aiutano a ridurre il senso di solitudine, sono uno spazio privo di giudizio. Questo mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero.
1: Perché noi tendiamo a essere, insomma, siamo una società per fortuna libera, multiculturale, e chi più ne ha più ne metta, però attenzione, anche tra generazioni, anche nella tua, il giudizio spesso è severo. I social un po' osannano e un po' condannano, tra virgolette.
0: Anche perché dobbiamo dire una cosa, che purtroppo grazie ai social ognuno può avere un giudizio su qualcuno, su qualcosa, in modo molto semplice. Spesso, io lo noto anche magari dai miei profili social, possono arrivare pure dei commenti che non sono, non è che non sono graditi, è che non ci stanno, perché magari uno non conosce la persona che sta dietro a quella foto, non conosci la sua storia, e quindi spesso si oltrepassa
1: quella linea. Da un lato io ho sempre messo sulla bilancia delle valutazioni, cioè il mondo dei social, adesso ci addentriamo anche nell'intelligenza artificiale ancora più una volta oggi, il mondo dei social sono un'opportunità in più per esprimersi o un'opportunità di troppo per offendere? Ecco, questo va messo sulla bilancia, anzi chiediamolo anche al 348 7300 200, che potenziale hanno secondo i nostri ascoltatori. Sentiamo la musica e torniamo qui, Generazione Radio 2.

0: ritmo travolgente di Jamie Callum con Mind Trick, torniamo qui a Generazione Radio 2.
1: Sì,
0: un ospite.
1: Sì, esatto, perché stavamo parlando proprio di tecnologia, di novità, dell'intelligenza artificiale. Pensate che il famoso ChatGPT, vi do un dato per far capire che impatto ha avuto a distanza di 2 mesi dal lancio di un po' di anni fa, ha registrato in soli 2 mesi 100 milioni di utenti attivi. Quindi questo significa c'è stata un'impennata, prosegue ancora oggi, diciamo, l'utilizzo di queste tecnologie anche in modo, tra virgolette, emotivamente coinvolto.
0: Beh, tra l'altro, secondo un report di European Tech Insight, nel 2024 il 20% degli adulti europei afferma di avere una relazione romantica con il proprio chatbot
1: di
0: intelligenza artificiale. Quindi questo io adesso vorrei chiedere proprio alla nostra esperta. Sì.
1: Sì, Francesca Niola, che è esperta di diritto digitale, benvenuta a Generazione Radio 2.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Cosa ci dice di quello che chiedeva Nicole, di questo legame anche affettivo con l'intelligenza artificiale?
2: Direi che è una condizione ormai purtroppo quasi normalizzata, ma assolutamente preoccupante, e che coinvolge appunto proprio le relazioni umane. Questo converrebbe poi anche aprire anche ad un dibattito, ecco, con esperti del settore psicologico. Spesso e volentieri, ecco, vediamo dalla cronaca dei dati, spesso ci si confida, no? con il chatbot, sì, per sanare anche un po' quelle apparenze che la vita sociale ormai individuale ci obbliga a mantenere. Però in realtà è una condizione pericolosissima, perché l'utente che confida, diciamo così, i propri dati al chatbot ha l'apparenza della gratuità di questa prestazione, in realtà prestazione che è gratuita. Non è, pensiamo di offrire i nostri dati al chatbot, ma in realtà in questa confidenza che facciamo stiamo offrendo molto più una semplice confidenza.
0: E infatti io proprio per parlare di questo, scusi se la interrompo, proprio una domanda tecnica, cioè quando noi ci sfoghiamo e raccontiamo magari i nostri segreti anche più intimi, dove finiscono esattamente queste informazioni?
1: Ottimo
0: c'è qualcuno
1: punto.
0: Che le può leggere? Possono finire, insomma, da qualche parte nell'internet, raggiungere qualcosa?
2: Certamente, il messaggio viene inviato ai sistemi che predispone il fornitore, quindi il provider, colui che genera il sistema di intelligenza artificiale. Ora voi avete fatto l'esempio più utilizzato, che è quello di ChatGPT, ma non è solo quello, e questi dati vengono inviati al fornitore ed elaborati ovviamente per generare la risposta su sistemi basati sui large language model, cioè sistemi che utilizzano il linguaggio per generare risposta, ma che acquisiscono veri e propri dati relativi alla sicurezza, alle abitudini, ai desideri, anche alle fragilità, dati che una volta la normativa qualificava come dati ultrasensibili. Ora è caduta questa caratteristica, insomma, di questi dati, perché è intervenuto il GDPR che ha rimodificato un po'
1: spieghiamo in una battuta cos'è il GDPR in chi ci ascolta.
2: Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, il regolamento europeo sulla protezione dei dati.
1: Esatto, la tutela, possiamo dire questo, ecco dottoressa, la tutela comunque è ampia, c'è grande attenzione.
2: È amplissima,
1: ecco.
2: è molto più ampia, e proprio in questa ampiezza è dettata dalla facilità, ecco, con la quale spesso e volentieri gli utenti condividono i propri dati personali, ma è dettata anche da un'altra condizione economica, commerciale di base, che è la monetizzazione dei dati.
1: Ecco, questo è un punto vero. Guardi, se rimane con noi, ascoltiamo Mind Trick insieme e torniamo a parlare proprio di questo. Grazie.

0: Stars on my soul. Sono così felice perché non sono felice per le persone che avranno la possibilità di vedere nel Romantic Tour 14 e 15 luglio Bruno Mars a Milano. Ovviamente io non potrò vederlo perché no, non ho i biglietti. Se qualcuno mi vuole invitare, magari io vengo.
1: Sì, giusto a titolo informativo, sempre parte un messaggio generazionale.
0: Sì, diciamo. Sicuramente sono un'ottima compagnia per quanto riguarda i concerti.
1: Molto bene, radiofonicamente posso confermarlo. È un'ottima compagnia quella di Francesca Niola, esperta di diritto digitale. Nicole, stavamo parlando proprio con la dottoressa di sicurezza e ci sono appunto delle opportunità e dei rischi, dicevamo.
0: Sì, perché quello che vorrei chiederle, qual è il pericolo concreto ma soprattutto più grande che corriamo nel fidarci sempre di più dell'intelligenza artificiale? E soprattutto anche in questi termini, quindi intimi e sentimentali, affettivi.
2: Il rischio è proprio quello che dicevamo prima, cioè confidare dei dati che vengono inseriti in un database che quindi appartiene ad un soggetto privato che può utilizzarlo per vari usi. La cosa più semplice che può succedere appunto la profilazione commerciale, ma attenzione anche profilazione politica, elettorale. La cronaca degli ultimi anni è pienissima di casi del genere, ne cito solo uno, il più eclatante, che è stato Cambridge Analytica negli Stati Uniti, ma qui apriremo un altro un panorama molto molto complicato. In ogni caso, la domanda alla quale dobbiamo rispondere quando scriviamo sui chatbot è: ma io a chi sto confidando queste informazioni? A chi sto dicendo, rivelando una parte anche intima o anche solo le mie curiosità a chi è che sta recependo? E qua vale un principio che è normato dal regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che è il principio di minimizzazione, e che, attenzione, è un principio.
1: Cosa ci dice?
2: Serve sia l'utente e sia il proprietario dei sistemi di AI. Cioè il principio per il quale vengono e devono essere utilizzati solo quei dati esclusivamente adeguati, pertinenti, limitati, direi, alla finalità perseguita. Questo significa ovviamente che un sistema di intelligenza artificiale non può e non deve acquisire automaticamente il diritto di conoscere ogni dettaglio della nostra vita soltanto perché siamo noi a raccontarlo.
1: Sì, chiarissimo. Punto... Infatti, prego, prego, prego, dottoressa.
2: No, il punto, e qui interviene l'AI Act, è proprio l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, perché il costruttore, insomma il soggetto che produce questi sistemi, deve poter garantire innanzitutto la trasparenza e appunto la minimizzazione dei dati, cioè la finalizzazione dell'utilizzo ad uno specifico scopo.
1: Perfetto, chiarissima. Guardi, in chiusura un consiglio diretto appunto per noi e a chi ci ascolta, ecco, delle regole d'oro da seguire subito per proteggere la nostra sfera personale nell'approcciare.
2: Allora, innanzitutto richiedere sicuramente, verificare, non bypassare, lo facciamo tutti, ma non bypassiamo la privacy policy, cioè andiamo a capire effettivamente chi è che utilizza i nostri dati, almeno a chi rivolgerci. Richiedere il diritto, reclamare la cancellazione dei dati, basta una mail al soggetto che gestisce quei dati, e ovviamente la rettifica, e in casi particolari rivolgersi al garante per la privacy, che è l'organo deputato a garantire questa tipologia di gli utenti da queste tipologie di patti,
1: a far valere i nostri diritti in materia di privacy.
2: Esattamente, e il garante, vi dico, vi assicuro, spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi anni, ha espresso anche sanzioni di un certo rilievo per questi sistemi.
1: Quindi, una forma di tutela e l'attenzione c'è. Francesca Niola, grazie, molto chiara per sia i contenuti che ci ha espresso rispetto appunto alle potenzialità, e anche insomma grazie per questi consigli molto diretti, vero Nicole?
0: Grazie mille, veramente, siamo sempre attenti.
2: Grazie.
0: E continuiamo con la musica di Radio 2, in questo caso Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: anche Francesco Gabbani è in tour estivo, quindi magari lo vedrete quest'estate nelle vostre città. Sì, ma noi
1: stai
0: lo
1: cercando
0: sentiremo
1: anche i biglietti di Gabbani. Hai bisogno di biglietti di Gabbani anche.
0: No, sì. Io sono qui, quindi non posso andare ai concerti.
1: Ah, perfetto, molto bene.
0: Io sono
1: bene
0: qui, e quindi li ascolto da qui come se fosse un concerto.
1: Giusto, e noi ascoltiamo appunto chi interagisce ed è in ascolto con noi a sua volta, perché appunto parliamo proprio di queste nuove tecnologie. Abbiamo dato oggi qualche consiglio in più. Ci sono anche delle regole comportamentali, e ci arriva questo vocale interessante che ci riporta in una dimensione, in uno scenario, in un dei momenti che viviamo tutti i giorni, continuano a esserci, ma sentite un po' cosa ci dice il nostro ascoltatore.
2: Daniele D'Amago di Varese, io posso solo dire che in questo momento vedo in giro un'aridità di sentimenti allucinante. Ragazzi seduti ai tavoli con quattro cellulari e manco si parlano, coppie al ristorante con due cellulari e non so se si stanno telefonando direttamente o chiamano gli amici.
1: Cioè, lo diciamo sempre, si dice sempre al telefono, si danno i telefoni ai bambini, e continua a ripetersi, perché parlammo proprio in apertura, Nicole, di tecnologia, anche di sentimenti. Ecco, il nostro ascoltatore ci dice sì, i sentimenti, ma con questo schermo in mezzo come facciamo, come la mettiamo con i sentimenti?
0: Non lo so, lettere d'amore per messaggio.
1: Sì, dai, messaggi d'amore, perché
0: d'amore, lettere d'amore, non lo so, virtuali.
1: Sì, capito? Continuate a mandarli anche a noi al 348 7300 200.
0: Sì, perché vogliamo proprio capire, ma secondo voi come è meglio utilizzare l'intelligenza artificiale? La utilizzate pure nella sfera personale oppure evitate?

0: Touch. Sì. Ah, adesso c'è il nostro Leonardo Sinibaldi che
1: Lina
0: fa
1: Lina
0: al GR. Torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona,
2: ma non fritta.
3: Mamma!

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In primo piano la nuova ondata di caldo torrido che sta investendo l'Europa e l'Italia. Il nostro paese si trova nella traiettoria dell'anticiclone subtropicale che farà salire il termometro per tutta la settimana anche sopra i 40 gradi, in particolare tra mercoledì e giovedì al centro-sud e in Sardegna, sotto osservazione Firenze e Roma. I valori previsti dai centri meteorologici sono superiori di 6-8 gradi rispetto alle medie storiche di riferimento. Le temperature record e la conseguente siccità intanto facilitano il divampare degli incendi, molti dei quali di origine dolosa. Nell'ultimo mese sono quasi 9.000 gli ettari di bosco e terreni andati a fuoco. All'estero ora le tensioni sullo stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran, poco fa nuovi bombardamenti americani dopo i raid incrociati fra i due paesi che continuano ad accusarsi di aver violato l'accordo di giugno.
4: Per ora la via diplomatica non viene abbandonata, ma se gli Stati Uniti continueranno a violare l'intesa preliminare, smetteremo di rispettarla. È il monito lanciato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, dopo il quarto round di bombardamenti americani in pochi giorni, il più pesante da quando il 17 giugno è stato firmato il memorandum che dovrebbe portare ad un accordo definitivo. Prese di mira soprattutto infrastrutture petrolifere e militari sulle coste dell'Iran, che a sua volta ha replicato con missili e droni su basi americane in Giordania, Oman, Kuwait, Bahrain. Le bombe di Washington vengono scagliate ufficialmente contro un Iran che continua a bersagliare le navi che tentano di passare per Hormuz senza il suo permesso. L'ultima colpita, una petroliera cipriota. E così, anche se Donald Trump va ripetendo che lo stretto è aperto, il traffico navale è di fatto fermo e i Pasdaran fanno sapere: riapriremo Hormuz solo quando gli Stati Uniti cesseranno di interferire nelle acque regionali. Valeria Fraschetti, GR2.
3: La guerra in Ucraina, poche ore da una nuova riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Mosca attacca il porto di Odessa, colpito un cargo, almeno 3 le persone morte, affermano le autorità di Kiev. Sul fronte opposto, attacchi di droni ucraini uccidono 3 persone nella regione di Mosca e una quarta in quella di Belgorod. Torniamo in Italia, a Palermo sgominata la banda dei Kalashnikov che ha terrorizzato la città e la provincia per mesi, fermate 22 persone, sarebbero responsabili di estorsioni, minacce e traffico di stupefacenti.
5: Volti di giovani, frammenti di targhe, scarpe griffate, caschi particolari, e attraverso questo puzzle di immagini catturate dalle telecamere della città che i carabinieri, dopo una lunga indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, sono arrivati agli esecutori degli attentati. I colpi di Kalashnikov, le bottiglie piene di benzina, gli incendi servivano per estorcere denaro a imprenditori e commercianti. Da un telefonino di uno degli indagati è emersa una chat di WhatsApp in cui Salvatore Verga, 35enne, detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapina e armi, impartiva gli ordini ai picciotti dello Zen, che poi agivano da San Lorenzo a Sferra Cavallo. 9 indagati sono accusati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Ad altre 6 persone è stato contestato il traffico di cocaina, hashish e marijuana e la disponibilità di un arsenale di armi. Coinvolti anche 7 indagati già detenuti in carcere. Anna Maria Caresta, GR2.
3: Il delitto di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa con almeno 10 coltellate lo scorso giovedì a Loreto dall'ex marito Sami Kemayes, 39 anni, reo confesso. Polemiche per la decisione del pubblico ministero di Ancona di non contestare per il momento il reato specifico di femminicidio, ma quello di omicidio volontario aggravato. L'avvocata della famiglia della vittima si dice sconcertata e commenta: così si vittimizza un'altra volta. In chiusura al tennis, il giorno dopo il secondo trionfo consecutivo sull'erba di Wimbledon, Jannik Sinner ricarica le batterie e pensa ai nuovi traguardi da raggiungere. Prossimi obiettivi: Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. Sinner potrebbe decidere di disputarli entrambi oppure saltare il Canada e

0: Sì, no, ma è qualcosa di inimmaginabile, lo era fino a poco tempo fa, ma Sinner ormai ci ha abituato a delle imprese semplicemente pazzesche. Io credo che dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di avere un campione di questo livello, che è un esempio assoluto in campo e fuori dal campo per tutti quanti.
1: È stata una finale durissima, con uno Zverev mai visto al nostro modo di vedere. Ha giocato benissimo e Jannik ha dovuto davvero tirar fuori dal cilindro un coniglio speciale per vincerla questa finale.
0: Sì, perché all'inizio i due servivano talmente bene, per cui era un braccio di ferro, non riuscivano a venirne fuori. Poi però ha retto l'urto dell'avversario, che giustamente non ha mai giocato così bene, appena è calato leggermente, veramente di un millimetro, lui gli è saltato sopra e ha portato a casa la partita.
1: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR2.
2: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30, più tardi.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
6: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Torri, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari che stanno preparando pure un grande tour negli stadi nel 2027, ma noi siamo tornati dopo il GR qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, siamo Nicola tornati. Angelozzi.
1: Siamo tornati e torna, cara Nicola, la nostra battle delle abitudini generazionali, la nostra sfida. Oggi cosa si sfida e chi si sfida?
0: Gli acquisti in negozio versus acquisti in rete.
1: Ah, vabbè, qua apriamo una pagina antropologica.
0: Oppure fatto il flip con i capelli, per organizzarmi bene.
1: Chi è sintonizzato sul 202, appunto la nostra visual, può vederti.
0: Siamo vestiti
1: vederci
0: pure uguali io e esatto, Mario oggi. Non so perché, non ci siamo messi d'accordo col jeans, la maglietta nera, non so che succede oggi.
1: Però, infatti non è una battle, nel senso la battle, anche se siamo vestiti uguali, la vince evidentemente tu, come dimostra il canale 202. Vediamo chi vince però questa battle di oggi sugli acquisti, cioè che ci racconti un po' di questa
0: oltre
1: di questa
0: tre giovani su quattro ancora oggi continuano a servirsi nei negozi, quindi vanno a fare shopping. Però questa experience di acquistare nei negozi, perché ormai è diventata una vera e propria experience, perché tutti comprano online,
1: sì, e
0: quindi c'è un po' questa vera e propria questo vero e proprio scontro, con il 45% dei giovani intervistati, grazie a questa questa fotografia di questo rapporto della generazione Z, afferma come il proprio canale d'acquisto sia prevalentemente il negozio fisico, invece nel 32% dei casi dall'online. E a te ti chiedo, ovviamente, visto che sei qui accanto a me, Mario, tu cosa preferisci?
1: Io sono per le esperienze vere, vive e vivere il contesto, quindi necessariamente fisico. Però devo dire che qui vediamo il potenziale del mondo dei social e della rete nel generare un bisogno, perché qui sul bisogno potremmo aprire una pagina sociologica veramente affascinante. E insomma già il nostro Leo Sinibaldi lo vedo già ringalluzzito, perché dalla musica alla sociologia un attimo. Però il punto è questo, cioè da un lato viene generato un bisogno, perché ti passa davanti una scarpa che ti piace, ti passa davanti, si apre
0: perché
1: un po'
0: poi le cosiddette filter bubble, no, ti danno l'algoritmo,
1: addirittura questa è una citazione di una grande teoria, no, è vero.
0: Sì. Ti danno diciamo l'algoritmo ti propone quello che tu stai cercando. È come se il telefono ti stesse ascoltando, no? Quindi adesso
1: come se a tratti
0: scarpa col tacco e mi spunta
1: e sbuca fuori. Però devo dire viverla come tutte le emozioni, anche l'emozione all'acquisto, viverla dal vivo, insomma, ha tutto un altro senso. Sentiamo cosa ne pensate però voi al 348 7300 200, acquisto o e-commerce in negozio.

0: Beh, vani, capito? Sono già io.
1: Sì.
0: No, pure qui non mi hanno invitato, pure qui non mi hanno invitato perché questo weekend c'è la nostra Cristina Santi che ascolta, perché non mi hanno invitato. Te li hanno invitato al concerto di Bad Bunny?
1: No. Continua la ricerca disperata dei biglietti.
0: No, scherzo ragazzi. Però ecco, buon concerto, perché sarà a Milano, queste due super date
1: molto attese, ovviamente.
0: Abbiamo visto il suo show al Super Bowl e devo dire che Bad Bunny è veramente uno dei personaggi dell'anno.
1: È Bad Bunny, punto.
0: È Bad Bunny.
1: C'è, infatti, gli acquisti, in questo caso i concerti, ormai sono acquisti totalmente online.
0: Sì, totalmente online, eppure difficilissimo.
1: Stanno arrivando molti messaggi al 348-7300-200 proprio sulle modalità. Adesso leggeremo qualcuno e ascolteremo qualcuno, ma abbiamo la nostra ospite collegata proprio perché si parla di relazione e anche di rapporto intimo. L'acquisto molto spesso, insomma, va a toccare anche dei gusti molto intimi, ma le relazioni dal punto di vista personale, Nicole, sono sempre in mezzo schiacciate tra lo schermo del telefono, appunto, una sedia o un tavolo in cui ci si confronta. Chiediamo alla nostra ospite Monica Calcagni, che è ginecologa e sessuologa, le diamo il benvenuto a Generazione Radio 2.
0: Benvenuta, dottoressa.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Dottoressa, grazie. Ecco, dicevo, chiediamo alla dottoressa, e partiamo proprio da questo quesito, cioè che ruolo hanno avuto veramente dal suo punto di vista i social, se hanno migliorato o peggiorato la capacità di creare legami sentimentali intimi?
2: Allora, io non sono una di quelle che ritiene che abbiano peggiorato la possibilità di creare sentimentali, perché di creare legami sentimentali, anzi, probabilmente hanno facilitato l'approccio, perché oggi il grosso problema è conoscersi, incontrarsi. I social hanno un po'.
0: Sì.
2: Non è più come si faceva prima, no? Che ci si incontrava al muretto, ci si incontrava alla festa di paese, ci si incontrava al matrimonio dell'amica. Oggi uno dei mezzi di incontro è proprio il social, e quindi ci sono tante coppie, ma anche tante amicizie che nascono proprio perché ci si incontra magari sul web.
1: Poi però si rischia di rimanere in superficie, diciamo spesso, Nicole.
0: Sì.
1: Nel rapporto.
2: Si rischia di rimanere in superficie se poi non si va a fondo, cioè se la conoscenza rimane superficiale.
1: Sì,
2: e alla fine vivono insieme da tanto tempo, anche se si sono conosciute attraverso uno schermo. Quindi tutto poi dipende da quanto profondamente vogliamo instaurare un rapporto di amicizia, un rapporto di conoscenza profonda.
1: Sì.
2: Se non ci limitiamo a quello che mostriamo sui social, che non sempre è la verità, e poi andiamo più a fondo, ma questo succede sempre.
1: Sì,
0: infatti, proprio per quanto riguarda i social, lei ha comunque una narrazione molto, molto importante. Lei è molto seguita sui social, no? Si parla spessissimo di intimità su TikTok, Instagram, ma quanta di questa informazione è reale, educazione, oppure quanta diventa disinformazione o anche miti da sfatare? Cioè, perché la linea comunque è sottile, no? Uno deve stare sempre attento anche rispetto a questo.
2: Allora, molto dipende dai profili e dalle persone che fanno divulgazione, dalle persone, dai profili da cui viene l'informazione, ma questo no? Succede anche con la carta stampata.
0: Sì.
2: E le informazioni molto dipendono da quanto è autorevole il giornalista che le scrive, piuttosto che la testata giornalistica. La stessa cosa succede sui canali social, dove in realtà non c'è un filtro, perché tutti possono dire quello che vogliono, e quindi il rischio qual è? Quello di percepire delle informazioni che non sono corrette o sono scorrette, o poi bisogna smontarle perché vengono da persone che non hanno il titolo, la competenza.
1: Per
2: questo però ci ha dato anche la possibilità di affrontare argomenti che fino adesso erano rimasti diciamo veramente sconosciuti, di cui non si parlava, proprio perché abbiamo la possibilità di arrivare a tante persone. Quindi il problema è cercare di capire da chi arrivano, e
1: da chi arriva, esatto, la fonte, come diciamo spesso. Dottoressa, rimanga cortesemente in ascolto con noi, perché proseguiamo la chiacchierata dopo aver ascoltato insieme Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, ma oggi è lunedì, abbiamo
2: bella,
1: il collegamento.
2: Bella, me l'aspettavo. Io ho avuto la tentazione di dirla, io dico, ma chissà se lo dice Nicole.
1: Ormai
2: lunedì, ormai c'è questa, sì, siamo connessi, siamo connessi con la dottoressa, con Monica sì. Calcagni, che è ginecologa e sessuologa, e appunto ci sta aiutando a parlare di relazioni, Nicole. E ci sono dei contenuti oggi, cara dottoressa, che in rete non erano accessibili, e per intensità e per tipologia, un po' di tempo fa, che impatto hanno nella relazione di oggi e nel bisogno di scoperta delle nuove generazioni?
1: Ci sente, dottoressa?
2: Ci sente,
3: sì, dottoressa? No, ho perso la linea.
1: Ah, ah, okay, no, ok,
3: che impatto hanno sulla...
2: Sulla necessità di scoperta delle nuove generazioni, che hanno bisogno appunto di scoprire gradualmente, insomma, degli aspetti che riguardano la propria intimità e anche, insomma, la scoperta della relazione con l'altro.
3: Beh, oggi diventa, diciamo che è l'unico sistema che loro hanno per potersi informare, non hanno altri mezzi, perché l'educazione sessuale a scuola è di difficile,
1: sì,
3: sempre stata complessa e diventa sempre più complicata. I genitori non sono formati o non sono informati o non sono pronti a dare le giuste informazioni, rimane il, diciamo, l'amico del cuore e quindi il pari, e rimane il web. In realtà, se noi dovessimo tornare indietro, è il sistema di comunicazione che abbiamo sempre avuto, no? Noi abbiamo sempre imparato da quelli che erano più grandi di noi, però forse prima avevamo anche meno accesso a determinati
2: esatto, era più difficile.
3: Il contenuto pornografico è più facilmente accessibile, e quindi avere anche accanto il contenuto divulgativo professionale che diciamo smonta alcune fake news e alcune informazioni distorte del contenuto pornografico è sicuramente utile, ed è l'unico mezzo che loro hanno oggi a disposizione.
2: Sì.
1: E io quello proprio che vorrei chiedere, no, parlando di educazione, anche di aiuto, no, tra anche parlando di generazioni, no? Io faccio parte della generazione Z e ho sempre avuto un rapporto comunque molto stretto con i miei genitori, ma se dovesse dare un consiglio flash ai genitori per riuscire a parlare con un adolescente della propria sfera affettiva,
2: sì,
1: come, qual è il modo?
2: Anche capire
1: modo?
2: Se c'è un disagio,
1: sì,
2: ecco, se un adolescente ha un disagio, come possiamo
1: avvicinarci,
2: come si può
1: ad aiutarlo?
2: Esatto.
3: Ma è facile, basta sedersi a tavolino e parlare apertamente, come avremmo voluto che riparlassero con noi. Cioè, quello che si sbaglia in realtà oggi è che si pensa di poter instaurare un buon dialogo con i propri figli a partire dai 14-15 anni in su. In realtà il dialogo si instaura già da quando sono piccolini, quindi già da quando sono piccoli, quando cominciano ad avere 7, 8 anni, 9 anni, si dovrebbero affrontare gli argomenti, ma di tutti i generi, ma anche, perché no, anche quelli intimi, anche parlare di amore, di affetto, di sentimento, che cosa c'è che ti disturba, cosa c'è che sta bene. È difficile che poi noi arriviamo con un ragazzo di 15 anni e con noi non ha nulla, cioè nessun argomento in comune, perché non abbiamo passioni in comune, non parliamo di nulla, sederti e dire: allora adesso ti insegno come si inserisce un preservativo, o amore, ma ti sei innamorato, ma avete già fatto sesso, hai già dato il primo bacio, ovvio che ci, insomma, troviamo un muro. Questi muri però si possono piano piano scardinare, quindi iniziare magari parlando delle proprie esperienze. Sai che io ho iniziato ad innamorarmi quando avevo 13 anni, e quindi insomma far capire ai ragazzi che noi siamo stati adolescenti come loro, quindi iniziare a partire dalle nostre debolezze, dalle nostre esperienze, dei nostri sentimenti, per cercare di far aprire loro.
2: È un ottimo punto di partenza, e creare empatia, insomma, e rassicurare rispetto all'esperienza che saranno. Dottoressa, grazie davvero
1: veramente,
2: perché consigli molto importanti su una sfera di cui si parla poco, e noi siamo qui appunto per parlare di relazioni nel loro intimo, con piacere. Cara Nicole.
1: Sì, grazie mille, dottoressa. Adesso ascoltiamo Sienna Spyro con Material Lover.

0: Che voce meravigliosa quella di Sienna Spyro. Ma torniamo alla nostra battle, perché al 3487 300 200 ci hanno scritto tantissimi su proprio questa sfida tra l'acquisto in negozio contro l'acquisto in rete, quindi in rete, l'e-commerce, il sito.
1: Sentiamo che ci dice Giuditta, sentiamo
0: sì,
1: questo
0: certo.
2: Nel negozio io devo toccare, vedere, provare nel negozio.
0: Nel negozio.
1: E devo dire che rappresenta, Nicole, un team molto vasto, perché stanno arrivando molti messaggi proprio in sostegno del negozio, dello spazio fisico, come spazio esperienziale, anche perché gli acquisti, questo anche per le nuove generazioni, abbiamo letto dei dati e delle ricerche anche qualche puntata fa, stanno prendendo piede più che, insomma, al di là dell'acquisto del bene, l'esperienza, quindi acquistare e fare experience.
0: Adesso ti leggo questo messaggio perché è veramente carino. Sì. Grazia ci scrive: ciao, da vecchia boomer, assolutamente negozio per tutto tranne salutistica ed erboristica, già sperimentata, quindi magari se si conoscono delle erbe speciali, e un paio di siti a marchio che utilizzo da anni e sono fidati, quindi magari degli integratori che uno già prende.
1: Questo è interessante, si tratta di un acquisto ciclico ripetitivo, allora chiaramente l'experience si mette da parte perché si va sul sicuro.
0: E però lei ci scrive anche: bisogna sempre considerare le fregature online, ci vuole molta attenzione. Ciao da una vecchietta. Non sei una vecchietta, grazie, per niente.
1: No, in questo caso lo siamo anche noi, perché amiamo i negozi anche noi, quindi
0: qualcosa lo posso comprare io online, però devo dirti che sì, provare un bel paio di scarpe in negozio è sempre meglio, soprattutto per chi ha un 41 come me.
1: Lo stavo pensando, non lo dicevo.

0: Devo dire che qui a Radio 2 abbiamo ballato tutti sulle note di Bop e soprattutto Mario Benedetto.
1: No, io ho osservato, io mi piace osservare,
0: ma invece il ballo
1: e
0: è importante perché ti mette di buon umore, soprattutto lunedì,
1: vero, sì,
0: per cominciare. Facevo una riflessione, perché
1: sì,
0: mio amico mi diceva: mamma mia, sì, oggi è lunedì, che tristezza. Io ho detto: ma non è vero, invece
1: no,
0: lunedì è portatore di grandi
1: novità, allegria,
0: entusiasmo. Quindi, lunedì comincia una nuova settimana, è bellissimo. La domenica invece io sono sempre un po' più triste.
1: Domenica
0: è nostalgica,
1: un giorno così,
0: capito? Fai un po' le sottili somme della settimana,
1: sì,
0: ma comunque non era questo l'argomento di oggi.
1: No, no,
0: oggi sono molto
1: è un argomento
0: ho
1: va benissimo
0: tanto,
1: perché si parla di vita di tutti i giorni, di generazione la condividono.
0: Così
1: approvava il nostro curatore Roberto De Ida, insomma, questa
0: quindi
1: visione sulla lunedì.
0: Generazioni
1: l'ha fatta sua, lo hai convinto, diciamo, così.
0: Viva
1: anche
0: il lunedì, ci scrivono, infatti, viva
1: sempre,
0: il lunedì.
1: Esatto, viva il lunedì. Oh, specialmente lunedì quando si rientrano con notizie come quella appunto che riguardano il nostro Sinner, che veramente diventa leggenda Wimbledon, di nuovo, diciamo, un nuovo trionfo che si unisce al suo grande palmarès. Ricordiamo, rappresentante di una generazione, diciamo, tra le più giovani che hanno visto
0: anni,
1: il tennis,
0: sì,
1: esatto, hanno visto il nostro tennis sul tetto del mondo. Ma al netto di questa notizia, c'è una notizia nella notizia rispetto,
0: vai,
1: a quello che stavamo discutendo, e mi è piaciuta molto.
0: Quale?
1: Perché c'è l'immagine di questo signore che in questo, chiaramente nello stadio, in uno stadio gremito in occasione appunto non solo del match di Sinner, ma di match che comunque restano un appuntamento di attenzione mondiale per gli appassionati dello sport del tennis, ma non solo, e quindi sono tutti lì con gli smartphone a fotografare. Ovviamente ormai è un'abitudine dei concerti,
0: sì,
1: in ogni contesto.
0: Io guardando Instagram,
1: sì,
0: ero proprio Wimbledon di quante storie,
1: sì, hai capito? E questo signore invece, Joel Blanc, che ha l'età di 80 anni, è il pittore ufficiale del Roland Garros, e quindi si vedeva, la scena è molto bella perché in mezzo a tutte, diciamo, questa folla catturata dalle gesta sportive degli atleti e quindi impegnata a fare video, foto, c'era questo signore che dipingeva.
0: Ma che bella!
1: C'è questa immagine, sì, molto bella. Chiaramente lui lo fa per lavoro da questo punto di vista. È chiaro che è difficile
0: appena
1: immaginare
0: smette,
1: di andare
0: prende il telefono
1: portarsi,
0: e fa la foto pure lui.
1: No, è difficile immaginare di portarsi così gli acquerelli a un evento, però devo dire il colpo d'occhio è molto affascinante, quindi vedere tra tante persone agli smartphone una persona che tratteggia colori ed emozioni è molto bello. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2. Radio 2.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: 2-2.
11: Hai fame?
10: Sì.
11: Molta?
10: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
11: Fritto?
10: No.
11: Croccante?
10: Sì.
11: Dici sempre sì e no.
10: Eh sì?
11: Sì e no.

0: Live qui a Generazione Radio 2. Torniamo con una rubrica molto divertente, ce lo dico
1: sì,
0: io.
1: Anche utile a tratti, devo dire, perché è il nostro, il tuo, traduci questo mondo, cioè ci aiuti un po' a conoscere i termini della... delle nuove generazioni.
0: Sì, magari spesso utilizzati molto, tantissimo nei social media.
1: Beh sì, ovviamente, dove proprio nascono letteralmente nuovi termini molto spesso. Qual è quello di oggi?
0: È POV.
1: Ok, che sarebbe per...
0: Dai, facciamo un'indovina. Sì, POV, sì. Che potrebbe essere l'acronimo di...
1: Point of View.
0: Perché l'hai letto.
1: Volevo far dire a te. No, lo sapevi, questa la sapevo. Poi spiegarla e lo lascio fare a te.
0: Point of View, quindi in italiano significa proprio punto di vista, e viene solitamente utilizzato nei video e sui social media per indicare una ripresa differente fatta da una, diciamo, da in prima persona, quindi una narrazione in prima persona, cioè attraverso gli occhi o la prospettiva del protagonista.
1: Sì. Quindi insomma, si definisce un video point of view quando vedi esattamente quello che vede la persona che ha realizzato il contenuto, il video.
0: Sì, esatto, tipo, che ne so, POV, il professore che ti interroga quando non hai studiato, capito?
1: Cioè, dal tuo punto di vista.
0: Dal mio punto di vista, io vedo e ti metti un po' in medesimi, capito? Quindi
1: sì, sono dei video, esatto, e creano molta immedesimazione, perché è come se si stesse, diciamo, vivendo in modo immersivo quell'esperienza.
0: Sì, esatto, perché tu, che ne so, POV, sei in diretta su Radio 2, no? E quindi tu ti senti come se tu ti
1: sono gli occhi di un osservatore che possono rappresentare quelli di tutti in cui immedesimarsi. Ecco,
0: sì, infatti, prof, non eri stato abbastanza professore oggi.
1: Sì, no.
0: Mancava questo lato.
1: Bello, però, sì. Chissà che crea sicuramente molta immedesimazione, fa vivere dei momenti. Ecco,
0: sì.
1: E poi devo dire che è sempre quello che cerchiamo oggi, no? Vivere delle emozioni anche attraverso, ed è una delle critiche che si fa molto spesso proprio al mondo dei digital, dai prodotti digital, quindi la difficoltà spesso a rompere quello schermo che si frappone proprio non solo tra noi e l'esperienza visiva, ma tra noi e l'emozione a cui è legata quell'esperienza.
0: Sicuramente il POV, quindi il point of view, è qualcosa che ti avvicina sempre di più alla cosiddetta esperienza, experience. Che
1: e allora lo promuoviamo, che lo promuoviamo, abbiamo capito bene di cosa si tratta e possiamo serenamente andare avanti con la musica, Nicole.
0: Esatto, Cattive Abitudini, Mace featuring Salmo.

0: Cattive abitudini qui a Generazione Radio 2. Certo che mancano solo le 13:20, manca pochissimo.
1: Sì, sì, sì, parliamo di abitudini e diamo anche un po' di informazioni di servizio, come abbiamo fatto appunto grazie ai nostri ospiti, perché c'è una notizia proprio di ieri che ci fa piacere commentare e riguarda tutte le generazioni. Attenzione a chi è all'ascolto anche in macchina in questo momento e chi si sposterà per vacanza o spostamenti vari, perché sono in vigore le nuove regole sugli autovelox e quindi c'è uno stop a 850 apparecchi non omologati. E quindi allo stato attuale i dispositivi attivi sono circa 3150 su un totale di 4000, quindi più o meno 850 dovranno uniformarsi alle nuove regole per continuare a essere operativi. Questo è molto importante chiaramente perché questi autovelox fantasma erano un po', diciamo, di fatto un rischio in termini appunto di costi, che si andava incontro a sopportare delle multe senza essere consapevoli di quali fossero gli apparecchi attivi, quindi insomma è uno strumento di trasparenza e sicurezza importante, quindi da questo punto di vista ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insomma ci saranno queste nuove regole, una nuova mappatura, quindi attenzione cari giovani alla guida, insomma.
0: Ma anche
1: sempre,
0: non giovani in
1: anche,
0: generale.
1: Esatto, cari giovani,
0: attenzione
1: perché tendenzialmente la prudenza si raccomanda più giovani, attenzione anche più grandi, infatti grazie per aver completato l'arco generazionale, perché insomma viaggiare in sicurezza ci consente di viaggiare e vivere sereni. Ecco,
0: sì, quindi, sì, sì,
1: specialmente in un periodo in cui ci sarà molto traffico, molti spostamenti ed è bene essere molto cauti, giusto Nicola? Anche perché nelle macchine spesso sono generazioni, le famiglie sono più generazioni riunite,
0: più generazioni.
1: Quindi la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti.
0: Sì, uno deve stare attento soprattutto quando guida, cioè nel senso noi vi facciamo compagnia ma vi informiamo anche che l'attenzione mentre si guida è fondamentale.
1: Sì, dicevo ai giovani in particolare, chiaramente perché io ho anche i ricordi di quando appena preso la patente ti senti piuttosto sicuro, invincibile, rapido e quindi questo in realtà può rappresentare un rischio, no? Quindi facciamo affidamento sulla nostra capacità di essere attenti, quindi la velocità va sempre gestita con cura in una vita in cui poi si va velocissimo, perché necessariamente, visto che andiamo veloci ovunque, andiamo con cautela in macchina, giusto?
0: Esatto, non c'è fretta, andiamo piano piano, ma soprattutto ascoltando la nostra musica che ci fa spesso rallentare, no?
1: Sì, ecco, come perché in questo caso una grande, come dire, la celebrazione di un grande pezzo, Nicole.
0: Sì, Duran Duran con Ordinary World un po' ci fanno fermare il mondo meraviglioso.

0: Ma meno male che la musica continua sempre ad accompagnarci qui su Radio 2, anche se generazione Radio 2.
1: Sì, si chiama così.
0: No, perché stavo dicendo generazione Z. Stavo dicendo generazione Z.
1: Sì. Vabbè, generazione Z. Ah, lo stavi dicendo così per come citazione. Abbiamo parlato anche un po', adesso siamo ormai praticamente in chiusura, però ho trovato questa notizia e mi piace commentare. Riguarda proprio le vacanze che vedono protagonista la Calabria, che diciamo come mare italiano rappresenta diciamo uno degli ideali come mete anche per le generazioni più giovani, perché ci sono questi 10 comuni costieri che sono tra i più richiesti come mete turistiche, ma anche attenzione dagli acquirenti esteri, quindi anche chi è diciamo
0: una
1: vive all'estero
0: è diventata...
1: sì, esatto, sì, scelta dai ragazzi, ma anche per gli acquisti da parte di chi vive fuori dal nostro paese. È molto interessante questo, perché è una regione che è in crescita da questo punto di vista anche turisticamente.
0: Molto, ma poi la Calabria è stupenda, quindi perché non stare in Italia e fare le vacanze italiane anche per chi non è italiano, e anche per chi invece spesso magari d'estate si va via, no? Si va fuori.
1: Sì.
0: E invece sento che la vacanza italiana sta tornando sempre.
1: Sì, pensa, in questa classifica, riguarda questo, in questo caso prendiamo quella degli acquisti in particolare, ci sono ben proprio sul podio sono tre località calabresi, quindi Tortora, Paghella e Tropea, pensa un po', Scalea al quarto e poi solo Sanremo al quinto posto, quindi insomma località che da questo punto di vista insomma esprime un grande potenziale non solo turistico ma anche culturale.
0: Grazie mille a tutta la nostra squadra, Leonardo Sinibaldi, Roberto De Ida, Claudia Bonadonna e al mix Cristina Santi, Gabriele Cioni, alla visual Letizia Rossi. Adesso ci sono le notizie del GR e dopodiché abbiamo Radio 2 Music Room con Manila Lazzaro e Julian Borghesan. Noi torniamo domani. Grazie Mario Benedetto.
1: Ciao, grazie Nicole. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
3: Rai Radio 2.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Direzione Radio Digitali specializzate e podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono le 13:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Fenomeno Sinner, il nostro fuoriclasse del tennis, anche quest'anno si impone sull'erba di Wimbledon battendo il tedesco Zverev. Ora Jannik si gode il trionfo, ma all'orizzonte c'è US Open di settembre, scusate, e forse anche due Masters 1000. Dall'estero sempre alta la tensione in Medio Oriente, ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. I due paesi si accusano entrambi di aver violato l'accordo di giugno. Ucraina, nel pomeriggio a Parigi il vertice dei volenterosi sul sostegno militare a Kiev e nuove sanzioni contro la Russia. La cronaca con l'arresto a Palermo della banda dei Kalashnikov che terrorizzava la città. E infine il caldo torrido che l'anticiclone subtropicale sta portando sull'Italia. Attrezziamoci per sopportare le temperature che da mercoledì potrebbero anche superare i 40 gradi, soprattutto nel centro-sud e in Sicilia. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Sinner dunque anche stavolta non delude, dopo una combattuta partita con un motivatissimo Zverev si conferma il re del torneo più prestigioso al mondo e uomo dei record.
11: Confermarsi a Wimbledon come solo i più grandi del tennis, Sinner e altri 9 illustri predecessori nell'era Open, dal mito Rod Laver fino a Djokovic e Alcaraz, gli unici ancora in attività ed entrambi battuti negli ultimi 2 anni a Church Road. Il bis londinese arrivato nel successo numero 100 a livello slam, per di più senza mai perdere il servizio contro Zverev, come del resto in semifinale. L'ultimo a riuscirci un certo Roger Federer nel 2003, quando iniziò il suo dominio ai Championships. La supremazia di Sinner nel circuito invece passerà anche dai prossimi US Open e dal suo percorso di avvicinamento, ma dopo mesi e mesi senza sosta, la priorità del numero uno del mondo ora è un'altra.
9: In questo momento la cosa importante è staccare la testa, onestamente. Poi decidiamo se giocare Montreal e Cincinnati, se giocare solo Montreal, se giocare solo Cincinnati. Là, ci sono tante opzioni in questo momento, quindi vediamo.
11: Programmazione quindi ancora da decidere, con il sesto slam nel mirino, ma con l'obiettivo di ricaricare le batterie e soprattutto
9: godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
11: Emanuele Granelli, GR2.
10: E sugli spalti per la finale di Wimbledon, numerosi VIP arrivati anche da oltreoceano. Ci racconta tutto l'inviata da Londra.
12: Per la finale di Wimbledon stavolta si è scomodata anche tutta la nobiltà di Hollywood sugli spalti dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, a partire da Nicole Kidman, magnificamente vestita in un completo chiaro, giacca e cravatta, seduta accanto al diavolo veste Prada Ann Wintour, ieri insolitamente sorridente e di buon umore. Ma i fotografi erano tutti per Jennifer Lopez, la stella del Bronx, anche lei in chiaro, come una vera lady inglese, se non fosse per il cappello a falde troppo larghe, tanto da essere giudicato non adatto al galateo di Wimbledon perché impediva la vista del torneo a chi era dietro di lei, scrivono oggi i tabloid. Ma poi nell'ambitissimo palco reale c'erano anche Dustin Hoffman accanto a Rami Malek, il newyorkese Ben Stiller, l'ereditiera Nicky Hilton, insieme all'attrice inglese Daisy Edgar Jones e Sienna Miller. Ma anche stavolta la vera star della giornata è stata la principessa Kate, vestita di verde, accompagnata dal marito William e da due figli più grandi. Come diceva Mary Poppins, perfetta da ogni punto di vista. Da Londra, Monia Venturini per il GR2.
10: E ora voltiamo decisamente pagina per andare in Medio Oriente, dove sono sempre molto alte le tensioni su Hormuz. Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi bombe e accuse di violazione dell'accordo di giugno, mentre lo stretto resta di fatto bloccato.
13: Quella che l'Iran chiama diplomazia coercitiva americana prosegue anche in tarda mattinata. Esplosioni a Bandar Abbas e sull'isola di Keshm, dopo che nella notte gli statunitensi hanno bombardato per ore infrastrutture militari e petrolifere sulle coste dell'Iran. Sono i raid più pesanti da quando il 17 giugno è stato firmato il memorandum che dovrebbe portare ad un accordo definitivo, e i Pasdaran hanno risposto ancora una volta bersagliando le basi americane nella regione. Dietro le bombe, il nodo risolto di Hormuz, su cui i due paesi hanno interpretazioni diverse del memorandum. Teheran continua a bersagliare le navi che tentano di attraversare lo stretto, l'ultima colpita una petroliera cipriota, e così, anche se Donald Trump ripete che Hormuz è aperto, il traffico navale è quasi fermo e i Pasdaran fanno sapere che riapriranno lo stretto solo quando gli Stati Uniti cesseranno di interferire in quelle acque. La via diplomatica non è stata ancora abbandonata, precisa il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, ma se gli Stati Uniti continueranno a violare l'intesa, smetteremo di rispettarla. Valeria Fraschetti, GR2.
10: La politica è scaduta alle 13 il termine per proporre emendamenti alla legge elettorale che domani riprenderà il suo iter alla Camera. Il centrodestra ha proposto un emendamento unitario per ridurre le circoscrizioni estere. Fratelli d'Italia, non moderati UDC, hanno poi presentato quello che prevede capolista bloccati e preferenze per gli altri nomi, ma è ancora da capire se

0: Apriamo la pagina di cronaca. A Palermo sgominata la banda dei Kalashnikov che ha terrorizzato la città e la provincia per mesi. Fermate 22 persone, sarebbero responsabili di estorsioni, minacce e traffico di stupefacenti.
1: Un elicottero sveglia Palermo, dall'alba sorvola i palazzoni dello Zen. È qui che i carabinieri cercano i componenti di una banda che ha seminato il panico tra i commercianti della città. Colpi di Kalashnikov sulle vetrine, bottiglie incendiarie per chiedere il pizzo. Entrano nelle abitazioni, perquisiscono i garage. In tutto fermano 15 persone per le estorsioni e per traffico di droga, altre 7 sono già in carcere. E da qui partono gli ordini, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri nell'inchiesta della procura di Palermo. A dettarli sarebbe stato Salvatore Verde, 35 anni, in cella a Trani per rapina, armi e traffico di stupefacenti. Un mese fa gli hanno sequestrato un telefonino. Avrebbe dato indicazioni alla manovalanza, ragazzi cresciuti tra i quartieri Zen e Marinella, che avrebbero intimidito i commercianti dell'area nord di Palermo. Sono stati ripresi dalle telecamere, un punto di partenza per gli investigatori che li hanno seguiti per mesi. Un pentito ha aiutato le indagini. Un sospiro di sollievo per molti commercianti. Soltanto 2 hanno trovato il coraggio di denunciare le richieste di pizzo. Le sventagliate di Mitra hanno silenziato gli altri. Palermo, Giorgio Ruta, GR2.
0: L'omicidio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa di Gianluca e Barra Silvera. Arrestati altri 6 giovani facenti parte del gruppo Latin King. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata infatti emessa nei confronti di un 19enne domenicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti a vario titolo responsabili della morte del 22enne ucciso il 26 maggio scorso. A giugno erano stati fermati altri 2 indagati accusati di aver accoltellato il ragazzo. Il delitto di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa con almeno 10 coltellate lo scorso giovedì a Loreto dall'ex marito Sami Kemayes, 39 anni, reo confesso. Polemiche per la decisione del pubblico ministero di Ancona di non contestare per il momento il reato specifico di femminicidio, ma quello di omicidio volontario aggravato. L'avvocata della famiglia della vittima si dice sconcertata e commenta: così si vittimizza un'altra volta.
2: È stato il giorno della verità per Sami Kemayes, reo confesso dell'omicidio della moglie Gina Fortunato. L'uomo collegato in videoconferenza con i magistrati dal carcere di Montacuto ha sostanzialmente ribadito quanto riferito già ai carabinieri la sera del delitto. Gina era arrabbiata con lui per un episodio al centro estivo del figlio. In quella circostanza l'uomo era stato aggressivo e i titolari avevano deciso di allontanare la famiglia. Da qui poi giorni di tensione fra i due fino all'altra sera, quando il marito si è accanito sulla moglie con diverse coltellate. Secondo Sami è stata lei per prima a prendere il coltello dalla cucina, minacciandolo di andarsene. L'accusa resta quella di omicidio volontario e non di femminicidio, come ci ha spiegato l'avvocato di Kemayes, Simone Matraxia.
3: Qui non siamo di fronte a un omicidio determinato dal rifiuto della donna di mantenere la relazione o di iniziare una relazione, è un omicidio, ripeto, sorretto dal dolo d'impeto.
2: Domani l'autopsia sul corpo della donna, che potrà chiarire meglio la dinamica dei fatti, e non escluso che possa cambiare il capo di imputazione, sul quale la difesa della famiglia di Gina ha già espresso perplessità. Valeria Caricchio, d'Ancona, per il GR2.
0: Prosegue senza sosta l'ondata di calore sul nostro paese, oggi la settimana più rovente. A partire già da domani temperature fino a 40 gradi. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Sarà una settimana molto calda, con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud. Domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Situazione che persisterà per tutta la settimana, con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord i valori si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
0: Nella morsa del caldo anche la Francia, dove a preoccupare adesso è però soprattutto l'enorme incendio divampato a Fontainebleau. Da Parigi la corrispondente.
5: Le fiamme hanno già bruciato 800 ettari nella foresta di Fontainebleau, a sud-est della capitale, nonostante il lavoro estenuante di 500 vigili del fuoco. L'incendio non si riesce a isolare. Ingenti i mezzi aerei impiegati per contenerlo, che continuano a prelevare acqua nella Senna, uno spettacolo mai visto prima nella regione dell'Île-de-France. 2 dei 12 Canadair della flotta francese sono in azione nel tentativo di contenere i roghi, grazie alla capacità di 6.000 litri e alla possibilità di caricare acqua in 12 secondi, viaggiando a una velocità di 130 km/h, sono solitamente impiegati lungo la costa mediterranea.

0: queste risorse si sono aggiunti degli elicotteri antincendio. Le condizioni meteo estreme durante la canicola e un forte vento atteso nel pomeriggio preoccupano la protezione civile. Il ministro dell'Interno Nunez ha dichiarato che la causa dell'incendio è dolosa e che il fuoco è partito simultaneamente in 10 punti diversi. Ogni anno milioni di mozziconi di sigaretta vengono lanciati accesi. Le conseguenze sono disastrose. Non era mai accaduto in un secolo che bruciasse la foresta di Fontainebleau. Un'inchiesta è stata aperta per identificare i colpevoli. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
1: Il cinema internazionale in lutto per la scomparsa di Sam Neill, malato da tempo, aveva 78 anni, 50 di carriera. Il grande successo con Caccia d'Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Jurassic Park nel ruolo dello scienziato Alan Grant. Tanti messaggi di cordoglio di colleghi e amici, è morto a Sydney dove era ricoverato. E torniamo ora a soffermarci su Sinner, perché ad annunciare la sua vittoria è stato un insolito pif a Viterbo durante il Tuscia Film Festival, che è in corso davanti al magnifico Palazzo dei Papi della città.
2: Il vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno sarà Sinner, ha vinto 5 minuti fa. Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film.
3: Eccolo Piff, affacciato alla loggia dei Papi di Viterbo, che annuncia la vittoria di Sinner al pubblico in attesa di vedere il suo ultimo film, Che Dio perdona a tutti. Cose che accadono al Tuscia Film Festival, dove i film della stagione vengono accompagnati dai protagonisti nella piazza cinta da mura e con il critico Enrico Magrelli a far da padrone di casa. Festival che in questi primi giorni ha visto arrivare Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, e ad aprire è stata la simpatia di Virginia Raffaele per La vita va così.
4: Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani in mezzo a situazioni di disagio totale.
3: Stasera a Ronadio con Per te, sabato gran finale con Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre nei giardini di Bomarzo, aperti per l'occasione in notturna. Miriam Mauti, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Stefano Siani e Massimiliano Mattia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
5: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
5: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: stavamo io e Vanilla prima andando di andare di venire in diretta, oggi i congiuntivi sono duri,
1: sì.
0: Stavo dicendo che dopo 2-3 giorni, dopo il weekend, ci manca questa sigla.
1: Sì, ci manca, okay. Però insomma un giorno in più di mare non è che proprio a me mi sarebbe dispiaciuto.
0: Con la sigla.
1: Buon pomeriggio, porto la sigla al mare, qual è il problema?
0: Suoneria dello smart.
1: Esatto, Radio 2 Music Room, buon pomeriggio a tutti, bello ritrovarvi, anche i nostri amici al canale 202, quindi chiaramente se siete a casa, belli, a fresco, aria condizionata. Per ora rimanete lì, no, perché sono le 2 del pomeriggio, meglio rimanere a casa. Buon pomeriggio alla nostra squadra, tutto bene?
0: Bene, siamo stati in giro entrambi.
1: Siamo stati tanto in giro,
0: per l'Italia,
1: sì.
0: Chi per un motivo, chi per l'altro, tra poco ne parliamo.
1: Hai incontrato qualcuno?
0: Ho incontrato un sacco di gente.
1: Ti hanno fatto domande?
0: Tante.
1: Immagino.
0: Io però muto sono stato. Allora, tanta musica, tante curiosità e notizie,
1: sì,
0: che sono un po' gli ingredienti di questa puntata. E c'era uno l'ombrellone accanto a me,
1: Via
0: Scalera.
1: Ecco, appunto quello ti chiedevo.
0: Che mi ha detto, io la sua voce la conosco perché lei conduce quel programma insieme a quella ragazza meravigliosa, ma non ricordo il nome del programma.
1: Non è possibile, dai, allora impariamo a memoria il titolo della nostra trasmissione, che è Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: balla. Bella, bella. Michele Bravi, io, tu, lei, lui. Complimenti anche per il videoclip che abbiamo visto al nuovo. 202.
1: Nuovo.
0: Nuovo. Nuovo, bello.
1: Bello, bello.
0: Cartone animato.
1: E lo, come è un po' lui, perché lui è così, è leggero, è simpatico. Tra l'altro lui è uno dei grandi protagonisti di Radio 2 Live. Lo ricordiamo, il concertone di Radio 2 per la prima volta in diretta su Rai, Rai 2 e Radio 2 il 22 luglio in prima serata.
0: Prima serata, tanta buona musica, presentata da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, ci sarà Michele Bravi, ci sarà Francamente, Noemi, Fabrizio Moro, Vibrazioni, Aiello, Sara Toscano, Eugenio in Via di Gioia, Senit Santa Maria, Alessandro Gaetano e Gabri Ponte. Quindi tanto ritmo.
1: Farà ballare tutta la piazza, ma anche tutti noi collegati in televisione.
0: Omaggio a Rino Gaetano, 45 anni dalla sua scomparsa, ma soprattutto dategli un occhio e un orecchio a questo appuntamento, sì, perché è il primo grande live, sì, di Radio 2. Ci siamo misurati e devo dire, insomma, che i commenti, almeno interni, addetti ai lavori, piaciuto molto e spero piaccia anche,
1: sì,
0: a voi.
1: Sì, assolutamente. Vabbè, a questo punto abbiamo nominato Rino Gaetano, è doveroso ricordare un grande artista che ci ha lasciato questo fine settimana, Peppino Di Capri.
0: Sì.
1: Lo scrivete già in tanti al 348-7300-200 e chiaramente lui che alla musica italiana ha regalato tantissimo e quindi era giusto ricordarlo, insomma, salutarlo.
0: Polemico? Faccio la polemica?
1: Sì.
0: No, io stavo guardando le immagini, ahimè, del funerale di Peppino Di Capri, dove c'era il presidente del Napoli, c'era qualche personaggio pubblico, eccetera. Ho visto poco mondo della musica, ora non so, quindi metto le mani un po' avanti, non so se questo perché non sono stati inquadrati, eccetera, o proprio non fosse presente più di tanto il mondo della musica.
1: Non
0: questo,
1: lo sappiamo,
0: chiusa
1: lo
0: parentesi.
1: Sappiamo, però l'eredità di Peppino Di Capri è indiscutibile, quindi
0: sì,
1: è giusto ricordarlo. Grande eredità anche, non c'entra niente, cambiamo completamente discorso, però 30 anni fa le Spice Girls,
0: yes,
1: 30 anni,
0: yes,
1: fa,
0: yes,
1: ci regalavano questo pezzo pazzesco. Ne parliamo tra poco. Wanna Be.

0: Era esattamente l'8 luglio 1996, quindi 30 anni fa, 30 anni e qualche giorno, sì, quando usciva questa canzone. Allora, la particolarità, Mani, di questo pezzo, questo
1: Girl Power, bene, molto.
0: C'è una grande particolarità, cioè ce ne sono tante di particolarità. Intanto il videoclip è girato in un hotel a Barcellona che è diventato meta di pellegrinaggio.
1: Sì, esatto, un po' una sorta di, vero, di
0: poi,
1: meta.
0: Questa è l'unica canzone delle Spice dove Victoria Beckham non cantava. Perché? Perché in realtà Victoria Beckham, siccome le altre avevano capito la forza di Victoria Beckham, tendevano un po' a lasciarla in disparte.
1: Sì, sì, infatti fa un po' sorridere, perché essendo il primo manifesto del girl power,
0: esatto,
1: Victoria però erano già i primi anni, anche i primi rumor, i primi gossip, e quindi ci sta che ci fosse, nonostante insomma le possibili piccole invidie che ci possono essere tra donne, tra ragazzine, perché erano giovanissime,
0: ma
1: hanno resistito comunque.
0: Sì, cioè, però succede questo, che nel 98, due anni dopo, Jerry Halliwell esce dal gruppo.
1: Bravissima a cantare lei.
0: E chi canta al posto di Jerry questa canzone? Victoria Beckham. Fine,
1: ce
0: tipo gli indiani sul fiume aspettano.
1: Aspettano il passaggio.
0: Comunque,
1: va bene.
0: Quel girl power strascichi sono arrivati fino ad oggi, insomma. Quei mitici anni 90, alla fine non ci hanno mai abbandonato e stanno insegnando qualcosa anche alle nuove generazioni.
1: Sì, infatti. Poi abbiamo detto anche l'altra volta che c'era ipotizzato una possibile ritorno delle Spice Girl, invece con grande onestà hanno detto no ragazzi, saremmo diventati una sorta di caricatura di quello che era il ricordo delle Spice, quindi con grande onestà. E comunque Victoria, devi sapere che ormai è sempre accanto al suo David Beckham, posso comprendere, noi donne possiamo comprendere.
0: Sì.
1: Al di là di tutto stavo guardando.
0: Hai visto lui cosa fa? Sì.
1: Sì, sì. No, tra l'altro stavo guardando tutto, qualsiasi cosa, lui ha più sponsor lui che gli stessi calciatori.
0: Non hai visto i video che ho?
1: Tutti.
0: Ogni giorno lui
1: è simpaticissimo.
0: E le galline.
1: Tu pensa che stavo guardando che ai mondiali lui addosso ha più sponsor di un singolo calciatore di una squadra in questo momento in erba.
0: L'altro giorno c'era un'immagine con accanto Tom Cruise seduto in tribuna, lui e Tom Cruise sembrava il portaborse.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso che è vero, lui è brandizzato completamente. Però poi si fa questi video straordinari con le galline, perché sono un po' le compagne di giornata, come le definisce, in questa casa di campagna. Tra l'altro al suo compleanno lei le ha regalato delle galline. Sì, non è la gallina campagnola nostra.
1: No. Diciamo. Allora, invece hanno liberato da poco i fan di Sfera Ebbasta che erano a Milano, sono usciti da poco dallo stadio.
0: Ah, ok.
1: C'era anche Elodie come super guest, amica. Sfera Ebbasta è la sua rockstar.

0: Casco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vada

0: Benson Boone, sì. Non Boom.
1: Boom.
0: Boom.
1: La
0: The
1: nuova.
0: Time
1: la
0: of
1: nuova.
0: My Life.
1: Bellissima.
0: Sì, nuova canzone. Allora, Massimo, hai ragione, però poi ci siamo confrontati io e Manila e in realtà c'è della ragione anche da questa parte. No, prima ho detto gli indiani che aspettavano lungo il fiume. In realtà è un aforisma di Confucio, quindi sono i cinesi. Siediti lungo la riva del fiume, aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
1: Sì, ma
0: la Nazaro mi diceva...
1: No, anche a Foggia si dice i foggiani, questo si dice a Foggia, cioè quello appartiene a tutti in qualche modo.
0: Se hai un fiume funziona ovunque.
1: Funziona sempre e ricordiamocelo, vabbè, cari amici. Allora, 3487-300-200, se vi va raccontateci anche il vostro weekend, questo weekend super caldo.
0: Sì.
1: Super caldo, noi abbiamo avuto modo di vedere e vivere il mare in questi due giorni.
0: Allora, io sono stato a Scalea, saluto tutti gli amici della Calabria, tutti scaleoti, incontrati, si chiamano così,
1: sì,
0: incontrati. Mare bellissimo, pulito, tra l'altro guarda, sole caldo durante il giorno, la sera però non faceva particolare.
1: Il sole era meno caldo la sera.
0: Sì, e poi come ti dicevo prima, mi ha colpito sta cosa che non ci sono zanzare.
1: Vero?
0: Io abituato a Roma dove praticamente convivo.
1: Sai, l'aria del mare.
0: Quello?
1: No? E beh, io ho respirato quella della Sardegna.
0: Bello.
1: E che te lo
0: dove
1: dico
0: sei
1: andata? Fare. Ho fatto Badesi, Lisciaruia, Stintino, La Pelosa, ora... Parliamo di questa meravigliosa spiaggia.
0: Quindi avete fatto weekend in macchina?
1: Io mi sono a vedere tutte queste cose. Allora ci siamo messi in lista per prenotare questa spiaggia meravigliosa,
0: La Pelosa,
1: dove chiaramente, giustamente, ormai l'entrata è limitata. 1500 posti, che non sono pochi.
0: No.
1: Solo che tu ti colleghi alle 9 del mattino, che sì, c'è praticamente l'apertura di questa specie di prevendita, ma sono 3 euro di biglietto, non di più. Alle 9.00, un decimo di secondo, biglietti esauriti. Allora, domanda. Chi è che si è messo in fila? Cioè, come funziona questa fila in un secondo di 1500 persone che sono state subito così,
0: guarda,
1: risolte? Amici della Sardegna, aiutateci a risolvere. Perché mi è rimasta qui questa spiaggetta.
0: No, è un po' il meccanismo biglietti venduti di Vasco Rossi.
1: Ecco, bravo, poi ne parliamo, dai. Poi
0: dopo ne parliamo perché poi
1: ne parliamo.
0: C'è un aneddoto che arriva proprio dalla Calabria,
1: sì,
0: dopo
1: esatto,
0: ne parliamo.
1: Va bene, comunque raccontateci se avete voglia il vostro weekend o quello che sarà il prossimo, perché ormai sono tutti mini weekend, se possibile anche di vacanze, di mare, di relax.
0: E di macchina, è tanta macchina, parcheggi da trovare, ce n'è
1: esatto,
0: per tutti.
1: Diciamo,
0: 3487-300-200. Ma attenzione perché la signora Nazaro deve lanciare una canzone.
1: Sì, arriva Blanco, la sua Los Angeles.
0: Va-

0: Che pezzo, ragazzi. Waterley e Tyler qui su Radio 2 alle 14:13 minuti. R&B, pop, reggaeton. Non hai visto come ballano? Tra l'altro,
1: no,
0: uno dei
1: fighissimi.
0: Balli più iconici, virali, che hanno reso anche ancora più diciamo nota questa canzone famosa praticamente in tutto il mondo.
1: Allora, io volevo salutare tutta la categoria fornai.
0: Sì.
1: Questo momento, no, con questo
0: ragione,
1: caldo,
0: è una
1: cosa incredibile. Perché? Perché grande rispetto, ma guardando il video tu vedi questi che arrivano dagli Stati Uniti con queste belle canottiere, fisicati eccetera. Se la faccio io così con la canottiera, no, sembra un fornaio.
0: No, allora così. Perché la canottiera è un attimo che passi dall'effetto ballerino latinoamericano, sì, quindi insomma
1: a so, ballanzone cosa,
0: a Panariello quando fa il bagnino a Forte dei Marmi.
1: Mario.
0: È uguale, Mario e bagnino è la stessa cosa.
1: Allora,
0: quindi la canottiera bianca, sì,
1: sì,
0: cioè
1: ci vuole il fisico sotto.
0: Ci vuole il fisico. Esatto.
1: O la pancera fatta bene.
0: No, ma dai.
1: Allora, MG dice: sono andata a nuotare in piscina di acqua di mare a Sori, quindi siamo in Liguria, vicino Genova. Meraviglia.
0: La MG sta per Margherita, penso,
1: o
0: credo.
1: Maria Giovanna.
0: Maria Giovanna?
1: Mannaggia.
0: Oppure,
1: non lo so.
0: Facci sapere effettivamente il tuo nome, esatto, che tipo, era il nostro dubbio, insomma.
1: Antonietta, prossimo weekend, Festa del Redentore a Venezia.
0: Wow.
1: Bella, perché quest'anno cade appunto sabato 18 luglio. Stavamo guardando, inizia la giornata con la benedizione del Patriarca, l'apertura del ponte votivo. Che è un temporary bridge questo, Mani. Cioè è un ponte,
0: sì,
1: fatto di barche galleggiante, forse non di barche, comunque un ponte galleggiante che viene fatto in occasione delle festività religiose storiche, quindi Festa del Redentore, commemorazione dei defunti, e poi l'altra festa è la Festa della Madonna della Salute. E poi a un certo punto, insomma, si apre questo ponte e inizia la festa, i fuochi d'artificio,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì, sì. Ecco, farà un po' caldo sicuramente, però insomma Venezia è bella sempre, quindi anzi meglio se c'è bel tempo, insomma ve la potete godere in pieno. Ecco, per esempio, stavo immaginando che in questo periodo, per chi magari non fa viaggi lunghi, fare dei weekend nelle nostre città d'arte, anche se fa caldo, però comunque quando sei in vacanza il caldo lo avverti meno rispetto a chi è in città in macchina nel,
1: sì,
0: traffico.
1: Quando fai il turista c'è l'emozione.
0: Sì, infatti.
1: Le piaghe sotto i piedi. Vabbè, comunque MG è uguale a Maria Grazia.
0: Ciao
1: MG.
0: Poteva essere tutto o niente. Grazie Maria Grazia. Ecco. Allora 3487-300-200, torniamo tra poco perché dobbiamo parlare di Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Va bene, sorella.
0: Bravo. C'è lui.
1: C'è lui.
2: Un po' di

0: bella, grande Lorenzo. Tra l'altro l'altro ieri, Mani, era a Barcellona, ospite di questo grande festival musicale, e ha messo un post perché ha conosciuto e a lungo chiacchierato con Pep Guardiola, l'allenatore che ha vinto di più in assoluto di tutto il mondo a livello calcistico, e dice: Pep, persona straordinaria, abbiamo parlato di un sacco di cose, ne capisce tanto di calcio e ama l'Italia, quindi mai dire mai nella vita.
1: Sì,
0: mai dire mai.
1: Magari. La panchina della Lazio è stata appena presa, mi spiace.
0: Salutiamo Gennaro Gattuso.
1: Sì, speriamo.
0: Che
1: in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Sua Formello, vicino Roma, dove sono i campi di allenamento.
1: Sì, no, in realtà sono già andati in ritiro.
0: Dove?
1: Vicino Roma.
0: Spirituale.
1: Non si spende molto la Lazio, siamo tutti vicino casa.
0: Va bene.
1: Allora, vi portiamo a Verona, dove c'è un organo storico perché per un doppio motivo. Il primo, c'è un organo che rappresenta in realtà un raro esempio di strumento barocco praticamente giunto intatto fino ai giorni d'oggi, ma la cosa più importante è che questo strumento, che si trova nella chiesa di San Tommaso nel centro storico di Verona, sembra abbia inciso proprio la firma di Mozart fatta con un coltellino, cosa che se fosse accaduto adesso, cosa fai? Invece in quel momento,
0: certo,
1: un giovanissimo Mozart di appena 14 anni che arrivò in questa chiesa e improvvisamente regalò un concerto, tutti si accorsero che era assolutamente un talento soprannaturale, decise insomma di firmare questo organo con il coltellino, con le sue iniziali.
0: 1770, era in Italia col papà, ha fatto più tappe perché era ancora piccolo, però già sì, prodigio. E poi ha inciso W puntata, S puntata, M puntata, e quindi insomma Mozart. Per
1: ecco,
0: fortuna non era siciliano, sennò avrebbe inciso qualcos'altro. Va bene.
1: No, a proposito di chi è magari in giro, se magari vi trovate a fare un giro a Verona, città meravigliosa da visitare, sappiate che nel centro storico, nella chiesa di San Tommaso, potreste insomma vedere e godere della rarità, della preziosità di questo strumento che è lì.
0: Allora, nel rispetto delle cose, della natura e tutto il resto, naturalmente, ma avete mai inciso, che ne so, da qualche parte, anche sul tavolino classico della baita in montagna, sì, il vostro nome o il nome vostro e della vostra ragazza, del vostro ragazzo, eccetera, e poi magari da lì a qualche anno siete passati? Io l'ho fatto, ad esempio.
1: Sì.
0: L'ho fatto e ho ritrovato. No, per carità. No. È un tavolino proprio di una baita ad Asiago e l'ho ritrovato dopo 15-20 anni.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Che bello. Anche stavo pensando a chi, per esempio, i miei amici, i miei amichetti di scuola elementare, scuola media, erano un po' discoli. Anche i banchi di scuola un tempo si
0: banchi
1: faceva.
0: Banchi di scuola si faceva. Ecco, se l'avete fatto su una macchina, non ditelo.
1: Non ditelo perché quello non varrebbe. Insomma, 348 7300 The Police.
0: Bello.

0: Lo so, probabilmente avete provato a cantarci sopra anche No Woman No Cry. Del resto, l'ha detto anche Sting, questa canzone del 78, l'ispirazione arrivò proprio dal pezzo reggae di Bob Marley. E infatti c'è un po' una commistione di suoni. Allora Sting, che è in giro col suo Sting 3.0, progetto trio, insieme a Dominic Miller e al batterista Chris Mack, quindi due chitarristi, perché poi Sting suona la chitarra, è un batterista, sì. Sarà il 31 luglio a Bassano del Grappa, al Parco sì. Ragazzi del 99.
1: No, è molto importante, tu l'abbia detto, perché sappiamo bene che Sting è molto impegnato anche sul fronte familiare, uh-huh. E sai che lui comunque fa sessioni 7-8 ore di sesso tantrico con la moglie.
0: Ah, ce l'avamo raccontata,
1: sì,
0: questa cosa.
1: Certo, perché lui unisce
0: c'ha tempo per i live, dici.
1: Sì, perché ha detto che comunque per lui quel momento è un momento anche di spiritualità, e addirittura, cioè, uno pensa, ma mia, 7 ore, che fatica. No, perché lui spiega che durante queste 6-7 ore c'è anche momenti molto intimi di grande spiritualità, in cui in qualche maniera si ricaricano di energia.
0: E quindi suona chitarra, basso, eccetera.
1: Esatto.
0: Mentre fa.
1: Sì, esatto.
0: Bel momento, bellissima immagine.
1: Sì, ce l'ho. Sì, perché devo fare merenda, mi sono ricordata, niente, è una cosa nostra.
0: No. Comunque tu e Cariotti non state bene.
1: No, non stiamo
0: mettiamo
1: bene.
0: Una canzone, Cariotti.
1: Sì, dai, scegliamola. Ah, bella, la nuova di Harry Styles.
0: A caso, così. Dance
1: e
0: no
1: lista.
0: More.
1: Mi piace molto.

0: Telepatia Caliucis qui su Radio 2, 14:33 minuti. Allora, sono iniziati ad arrivare dei messaggi anche molto simpatici sul, insomma, sul vostro nome lasciato da qualche parte o di qualche parente a voi particolarmente legato, a cui siete particolarmente legati. Allora, iniziamo con Luca.
1: Ciao, sì, non sono stato io ad incidere, ma mio nonno, che ormai non c'è più, faceva il pastore da bambino qui nei monti di Amatrice, quindi nei monti della Laga. E se si va sulla montagna Pizzo di Sevo si può ritrovare un'enorme roccia,
0: ecco,
1: grandissima. Bello. Con scritte le sue iniziali e la data
0: di quando l'ha fatto, insomma.
1: Di quando era veramente, cioè aveva 14 anni. E figo ritrovare una sua scritta. Lui incideva tutto quando era ragazzino,
0: sì.
1: Anzi, direi che questo l'ha reso immortale.
0: È proprio così, Luca, perché questi sono dei ricordi bellissimi che poi appartengono al nonno. Tu pensa al nonno che ha portato il figlio, poi il nipotino a far vedere quella roccia.
2: Di generazione in generazione. È bello. Allora, volevo rispondere a Vincenzo di Roma. Hai ragione, Vincenzo, però considera, non ho vandalizzato nessun tavolino. No, perché? Sì. Perché il titolare della baita era proprio lui che diceva: lasciate un vostro messaggio, una vostra cosa. Ed erano questi tavoli fatti in legno proprio dal titolare, eccetera. Però insomma, hai ragione. Bisognerebbe in qualche modo, è vero, evitare. Però insomma, allora c'è vediamo un po', Adri che dice: io ricordo quando ero alle scuole medie di aver scritto sul retro di una cartina geografica telata che stava sulla parete accanto al mio banco: oggi è morto Aldo Moro. Quindi era nel 78 e sì, devo dire che questa cosa, Adri, la ricordo benissimo anch'io, perché andando anch'io a scuola eccetera, forse anche per il modo, Manila, come sì, ce l'hanno detta gli insegnanti, ci ha un po' traumatizzato questa notizia, considerando che tanto nel 78 non c'erano i social, c'era solamente la voce del telegiornale e la persona che ti arrivava in classe e ti diceva: è successa una cosa.
0: Però è vero,
2: bruttissima per l'Italia.
0: Quelle cose che non dimentichi mai. Allora, salutiamo anche Daniele, che invece incise sulla lanterna, in realtà, nello specifico.
2: Ecco, non la volevo dire,
0: no,
2: questa,
0: però era sulla lanterna.
2: È un po' come quello del Colosseo.
0: No, però è sulla lanterna, ah, okay, su un pezzettino di ferro di questa chiesa, una data. E la cosa molto particolare è che quella data corrisponde a quella della nascita di una figlia 20 anni dopo. E quindi i brividi di quando pensi: 20 anni fa ero qui, ho scritto queste mie iniziali sulla lanterna, un pezzettino di ferro appeso,
2: arrugginito. Okay. Va bene, dai, ci ascoltiamo. Chi c'è? Tommaso?
0: Sì, c'è lui e la sua Agitare Coca-Cola.
2: E vai di sponsor. No.
0: Vabbè, ho capito. E lui pure ogni volta i titoli che fanno i beep, non ci aiuta, però.
2: No.

0: di Tommaso, Bella di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola è la canzone di quest'estate 2026.
1: Allora, per chiudere un po' l'argomento delle incisioni, delle iniziali, i ricordi più belli, insomma, dei ricordi molto teneri, abbiamo il messaggio della nostra amica Maria Grazia.
2: A proposito di date, mio padre era un falegname e ha fatto per i suoi nipoti, mio figlio e mio nipote, il cavallo ad ondolo in legno, interamente intagliato da lui. Sotto ogni pancia c'è la data in cui è stato fatto e la data di nascita del nipote.
0: Bello.
2: È un ricordo bellissimo. Sì. E tutte le volte che lo guardo ricordo a lui che lavorava. No, ciao. Sì.
0: Bella, meraviglioso, che dolcezza.
1: Perché ti rendi conto anche l'emozione di questo messaggio, perché lo guardi e ti ricordi il momento, lo vivi in qualche modo.
0: È così. Arriva Karol G insieme a Manu Chao. Senti qua che ritmo. Andiamo.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Radio 2 Music Room.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango qui con Marco Mengoni, ma se la volete ascoltare live, non so se sarà Mengoni in qualche data ospite, non c'è dato saperlo. Nina canta nei teatri d'estate, prima data utile 17 luglio, Verona, Teatro Romano.
2: Molto bene.
1: State attento,
2: bello.
1: Anche alle R.
2: Sì, sì, no, perché quando le canta sussurra, perché lei è quasi un usignolo, quando anche muovere il foglio, visto, disturbava in quel momento.
1: Si sentiva, così.
2: Scusa Angelina.
1: Così.
2: Allora, attenzione, addio, diciamo tutti, addio al complesso dei brufoli.
1: Oh.
2: I brufoli non sono più motivo di complesso, ma se avete dei brufoli siete alla moda, siete super...
1: Ehi, hai un bel brufolone,
2: sì,
1: al centro della fronte?
2: Esatto.
1: Sei di tendenza. Questo è lo slogan.
2: Sì, sì, sì.
1: Perché?
2: Perché intanto ringraziamo sempre gli americani che hanno queste idee fantastiche. Justin Bieber ha fatto un po' da apripista a questa nuova moda che si chiama... pimple patch. Cioè sono quei cerottini che si mettono sul brufoletto per farlo,
1: quelli
2: per seccare in qualche
1: colorati,
2: modo.
1: Colorati, disegnati?
2: In teoria. Quando io ero... Sì, adesso okay. Sì, però in teoria quando io ero piccola, più ragazzina, un po' più avanti, erano color carne, poi li coprivi col trucco perché non si vedeva. Invece no, adesso la tendenza vuole che il brufolo si veda, o comunque si veda molto bene questo cerotto.
1: Ora ho capito, perché ai miei tempi, noi ragazzini, tutti col brufolo, io non ho avuto ad esempio questo problema, però tutti col brufolo e voi ragazze nessun brufolo, cioè non
2: dipende.
1: Si vedeva, cioè non si vedevano, non si,
2: perché questi patch già esistevano, esatto. Ma erano color canne. Adesso color canne non esiste proprio, siete antichi, dovete utilizzarli a base di, cioè a forma di stellina, di unicorno, tutti i vari design, soprattutto colori, tutti i colori pastello, colori fosforescenti, cioè si devono vedere, si deve vedere che lì tu hai un brufolo,
1: che
2: ecco.
1: Sono piccoli cerotti idrocolloidali,
2: sì.
1: Quelli che solitamente vengono utilizzati per curare l'acne e quindi il classico brufolo. Quindi va di moda sta cosa.
2: Sì, allora è una sorta di rivoluzione. I nostri giovani adesso si sono un po' rotti le scatole, vi do ragione, perché abbiamo spesso alcune cose che vediamo, di cui ce la lamentiamo, siamo responsabili noi boomer, di questo perfezionismo che non esiste, che è tossico. Quindi loro vogliono dire basta con questa cosa, con questo perfezionismo tossico che non può esistere, non è reale, la perfezione non è reale. Ho un brufolo, si vede, va bene così, sti cavoli, come si dice,
1: esatto.
2: Capito?
1: Anche se
2: sti
1: un
2: brufoli,
1: unicorno va in giro,
2: quello che ti pare proprio sulla punta del naso,
1: e lì ti voglio col patch,
2: tipo fa male, che patch ti metti?
1: Ma che ne so,
2: il naso da clown, quelle robe così, vabbè, comunque, vabbè. Signori, abbiamo sdoganato anche i brufoli, mano a mano, insomma, varrà tutto e varrà anche il contrario.
1: Arriva Golden Hour, questa canzone qui su Radio 2.
3: Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai stasera? Noemi, Vito Salamanca, no, scusate, stiamo sorridendo perché Franco da Pescara incarna probabilmente il pensiero di migliaia e migliaia di persone. A proposito, certo che andiamo su argomenti, il brufolo che scoppia, che ti fa male, ti piace tantissimo quel
2: quello
1: momento.
2: C'è una trasmissione, in America ci hanno fatto una trasmissione su questa roba.
1: Qual è?
2: La dottoressa Pitbull, sì, certo, schiaccia brufoli, la dottoressa schiaccia brufoli.
1: È un programma televisivo, ci credo.
2: Certo.
1: C'è gente che la sera dice, dai, mettiamoci dopo cena e guardiamo questo programma, bello.
2: Io veramente, boh, come si direbbe, insomma, perché poi se parliamo anche del matrimonio Taylor Swift, potremmo aggiungere anche qui, io veramente, boh.
1: No, vabbè, qui siamo
2: proprio no, noi al limite della follia.
1: Noi a volte raccontiamo delle realtà, perché non ci inventiamo niente, che sembra fantasia. Cioè, sta cosa qua, ad esempio, allora, è al limite.
2: Allora, purtroppo noi non ci siamo inventati niente, perché se ce lo fossimo inventati noi, adesso eravamo ricchi come questo Cristiano.
1: Sì, ecco. Però qua, ragazzi, siamo proprio al limite di qualsiasi esatto. cosa voi possiate pensare, perché cos'è successo?
2: Allora, è successo che un signore si è ingegnato, è passato lì dove c'è stato il matrimonio di Taylor Swift, ha iniziato a raccogliere tutta la spazzatura lasciata dagli ospiti, qualsiasi cosa, lì al Madison Square Garden. No? Allora, e ha creato una vera e propria collezione che ha chiamato Not Invited Edition, cioè l'edizione per quelli che non sono invitati.
1: Beh, ecco. Ci vuole anche del genio. Certo.
2: E ha messo online tutta questa serie di oggetti e cose ritrovate a terra, sui tavoli o intorno, lì al Madison Square Garden.
1: Allora, mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglia, posate di plastica, un singolo AirPod smarrito e persino un kit per test di ovulazione.
2: No, allora io voglio fare una domanda. No. Allora, scusatemi, ma mi dici tu perché a un matrimonio ti porti un test di ovulazione? Ma che cosa? Cioè,
1: non lo so.
2: Cioè, non si sa mai che. Non si sa mai.
1: Temperatura.
2: No, ragazzi, questa è la follia più totale. Comunque, questo Cristiano ha messo tutto online e ha venduto tutto in meno di 24 ore. Ecco, tutto ciò che tocca Taylor Swift diventa oro.
1: Quindi non è lui che non sta bene. Non sta bene perché c'è gente che sta peggio. Ok.
2: In qualche modo. Dai, 348 7300 200 Ed Sheeran.

0: Wow, Ed Sheeran Sting. Bello, prodotto a Pharrell Williams. Infatti c'è la modalità dance Pharrell Williams in
1: questo
0: video.
1: Sì, che l'ha fatto, esatto, 2014 l'ha fatto un po' uscire da quella situazione acustica che ha sempre caratterizzato, anche se io prediligo Ed Sheeran in versione acustica, l'abbiamo già detto più volte, ma un esempio live pazzesco, chitarra e voce, è stato proprio qui allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha emozionato pazzesco tutti, chitarra, acustica e voce.
0: Tra l'altro questo video del 2014 era un Ed Sheeran abbastanza un po' pienotto, un po' così, visto adesso super in forma lui.
1: Ora sta bene nonostante i matrimoni, perché avevamo raccontato con Garrix si era intrufolato in un matrimonio di Nafar, ma era anche quello di Taylor Swift non intrufolato.
0: C'erano tutti. Allora, se siete d'accordo, io chiederei ai nostri ascoltatori al 3487 300 200: dove avete incontrato la vostra anima gemella?
1: Così?
0: Sì, al bar, al supermercato, per strada, una cena, un invito. Dove l'avete incontrato?
1: Sì.
0: Perché in Finlandia c'è una modalità molto simpatica per i single.
1: Ok.
0: Cioè, se vai a farla, per esempio, molti lo incontrano, hanno raccontato che hanno incontrato l'anima gemella al supermercato, ma in Finlandia, se sei single, in qualche maniera ti aiutano a trovare l'anima gemella.
1: Sì, tra l'altro lo fanno i supermercati. Perché lì c'è il giro. Il giro di single. Certo. Cioè, non solo, naturalmente. Facciamo un po' di chiarezza. Allora, intanto c'è il Sinkukori.
0: Sinkukori
1: letteralmente significa cestino per single, quindi devi segnalare che tu sei single. E come lo puoi fare? Con un carrello, con un apposito cestino.
0: Cestino rosa.
1: Rosa.
0: Questo cestino è rosa. Se voi prendete questo cestino rosa in Finlandia, state dando comunque un messaggio ben chiaro: sono single. Quindi se vi doveste mai trovare in Finlandia, siete sposati, attenzione, perché insomma potrebbe creare qualche attrito questa cosa.
1: Esatto. Allora, si tratta spesso di esperimenti locali o iniziative di marketing di singoli punti vendita, però sappiate che la storia, come diceva Manila, quindi non niente di strano se c'è il cestino rosa. È persona disponibile al confronto,
0: a incontrare. Però insomma, se tu ci pensi, almeno è chiaro, io sono single, quindi se non fare la spesa, quindi sì, ehi, anche tu prendi questo latte, anche tu usi questo latte, ci stai a provare. Però ecco, sarebbe carino anche in Italia, perché no? Perché adesso questo in realtà soltanto in Finlandia.
1: Io sono il top con le nonne. Nonna della corsia latticina.
0: Va bene, dove avete incontrato la vostra anima gemella? Fatecelo sapere. Intanto

0: Bossa Nostra, Gaia, qui su Radio 2222. Allora, a proposito di dove avete conosciuto il vostro amore, 3487 300 200, Monica dice: ad uno speed date 16 anni fa, poi ci siamo rivisti e stiamo insieme da 3 anni. Speed date, per chi si fosse perso il termine, sono quelle, sono anche delle piattaforme, sono quelle delle serate organizzate per single, dove tu ti puoi conoscere con una persona, per... chiacchierare 3-5 minuti massimo.
1: Sì, forse 3 minuti, adesso non sono...
0: Sei stata?
1: No, non sono.
0: No, io neanche. Non sono comunque stata. 3-5 però... minuti, quella lì è la
1: poi,
0: formula.
1: Avanti un altro.
0: Posso dire solo una cosa, poi facciamo sentire i vocali?
1: Sì.
0: Perché Alessandro, che ormai è il nostro autore outsider per quanto riguarda le battute, sì, dice: io sono forte nel reparto ortofrutta.
1: Sì.
0: Se mi capita propongo qualcosa in un letto di rucola.
1: Sì, veramente.
0: Ale, sei il numero uno.
1: Andiamo. Allora, sentiamo.
2: Ciao Manila, ciao Julian, sono ciao. Massimo di Stella.
1: Ciao Massimo.
2: Io nel lontano 8 agosto 1989 ho dichiarato di amare quella che adesso è ancora mia moglie.
1: Sì.
2: E sulla coda della boa,
1: sì,
2: in mare, perché ci siamo conosciuti a spiaggia in provincia di Savona, ad Albissola, e quindi...
1: Siete andate al largo.
2: Fu la corda della boa.
1: Si sono attaccati lì alla corda della boa, hanno iniziato a parlare e si sono innamorati.
0: È bello però.
1: Bellissimo.
0: Amore, attaccati alla boa.
1: Sì.
0: E questo...
1: Allora, Marco ci scrive: al cinema il caso ha voluto che due single per ben 3 volte vicini di posto.
0: Vedi?
1: Vedi? Mentre... però, cioè, se lo sono detto. Ciao, io sono single, ciao, sono single.
0: Beh, vabbè.
1: Dici, erano da soli.
0: Ma certo.
1: Vabbè.
0: Allora, David, incontrata a casa di amici in comune 5 anni fa, purtroppo la lontananza non ci ha mai permesso una storia, ma è stata l'unica donna che ha lasciato il segno nel mio cuore. Guarda che bella questa cosa.
1: Molto.
0: Perché sono quegli incontri colpi di fulmine.
1: Sì, casuali.
0: È vero che poi magari idealizzi la persona, non avendola più vista, ti rimane quel ricordo lì e la frequentazione magari dice altro. Però, insomma, nel frattempo Carioti, che non gliene può fregare di meno, è partito con una canzone.
1: Beh, però questa canzone merita. E comunque continuiamo tra pochissimo a leggere i vostri messaggi. 3487 300 200.

0: Se lo levate, un classico alternative pop degli anni 90, per l'esattezza 1994, questa è la canzone giusta, Girl Like You, Edwyn Collins, canzone poi utilizzata come colonna sonora in tanti film, spot pubblicitari e serie televisive, è diventata un classico a livello mondiale.
1: Comunque qui io con la chitarra elettrica, cioè proprio da paura.
0: Guarda lì, tu eri tra l'altro Edwyn al tempo disse wow, la Nazzaro con la chitarra elettrica, cioè del resto
1: fantastico.
0: Del resto
1: fantastico.
0: Così, tra l'altro era il 94 e lì disse tra 5 anni questa mi diventa Miss Italia.
1: Lo sapeva già, ne aveva visto.
0: Ed è successo.
1: Certo. Incredibile.
0: Esatto.
1: Allora salutiamo Lulu che ci scrive:
0: sì.
1: Eravamo entrambi rappresentanti concorrenti e antipatia classica immediata, cioè quella roba lì. Adesso siamo 30 anni insieme e 2 figli.
0: Ok.
1: E quindi
0: Giovanni, dopo una serata teatro cena dal gruppo Alpini di Villa Lagarina, siamo qui nel Trentino, Giovanni e Daniela da Rovereto, tra l'altro abbiamo un audio. La montanara.
1: Complimenti. Vuol dire che questo contributo qua. Audio è preziosissimo.
0: È la montanara, che
1: certo.
0: È il canto degli alpini.
1: Sì, sì.
0: Vabbè.
1: Sì. Allora un saluto a Fabio che invece ci ha scritto che ha conosciuto mio marito 9 anni fa sui social, una conoscenza virtuale ben per presto è diventato reale, adesso siamo sposati da 30 anni. Bravo Fabio. Tre anni.
0: Bene.
1: Scusa, 3 anni.
0: Altro lato della medaglia, guarda.
1: Sì.
0: Tu eri sui social, giusto?
1: Sì.
0: Ok, mentre Roberto, sempre lì dal Canavese, dice 48 anni fa su una panchina ero con i suoi amici. Vedi com'è cambiato una volta,
1: sì, con
0: la panchina, gli amici del muretto eccetera, adesso sui social
1: un po' okay. Più sempre. Allora salutiamo Irma che ci dice: io 30 anni fa al bar ho conosciuto l'anima gemella, però mi chiedevo se siete live perché i miei messaggi non vengono mai letti. Te l'abbiamo letto, presa cosa Irma, che siete tantissimi.
0: Si chiama Irma?
1: Sì.
0: Irma, siamo in direttissima qui da Via Asiago, oggi è il 13 maggio, quindi
1: non è vero.
0: No.
1: Bene, allora 3487 300 200, se vi va ci raccontate dove avete conosciuto la vostra anima gemella. Adesso un brano che vorrei annunciare io.
0: Certo, il titolo è Partenope.
1: Merck e Cremont, The Colors e Serena Brancale.

0: Wow.
1: Cioè 22 anni sono passati.
0: 22 anni.
1: Mamma mia.
0: If I was a rich girl, così cantava Gwen Stefani. Stefani.
1: Insieme a Eve.
0: Eve, sì.
1: Che passava di là. Eve, vieni qua. Sto facendo un pezzo.
0: Che pezzone, ragazzi.
1: Bello, bello, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: 3487-300-200, iniziamo a leggere dai qualche messaggino prima del GR, anche per dare, insomma, merito a questi primi incontri.
1: Allora, ne ho uno di Barbara che dice: ne abbiamo. Ciao ragazzi, ciao Barbara. Io ho conosciuto mio marito in una serata dove presentavo ad alcuni amici il mio ultimo ex. Cioè praticamente lei è arrivata con questo nuovo ragazzo, sì. Ha detto vi presento, figo, piace, cavolo, pof, pof, pof. Okay.
0: Sì.
1: Una mia amica disse: posso portare un amico? Sempre così.
0: No.
1: L'ha portato? Sì, sì.
0: Si è scombinato subito il fidanzamento.
1: Ha scombinato tutta la cosa. Dopo qualche mese ha lasciato quell'altro, sì. Cioè quello che era quello presentabile,
0: sì.
1: Diciamo.
0: Sì.
1: Esatto. E dopo qualche mese ancora ci siamo innamorati e adesso siamo sposati.
0: Quando l'amore chiama, bisogna fregarsene delle tempistiche. A proposito di questo,
1: esatto.
0: C'è un vocale molto bello di Paolo. Ascolta bene, ascolta.
2: Ciao ragazzi. Io sono un fotografo da sempre, ho
0: sì.
2: Lavorato in tanti campi, dallo sport, ho conosciuto tantissimi personaggi, ma ho anche fatto dei matrimoni. E in uno di questi matrimoni mi hanno chiamato, sono andato
0: sì.
2: E ho conosciuto la sorella della sposa. Un anno dopo ci siamo sposati anche noi.
0: Ecco, è così.
1: È come nei film questo.
0: È proprio così, come nei film.
1: Questo
0: perché
1: un po' il tipo film di Jennifer Aniston, quei mondi lì.
0: Quando l'amore chiama.
1: Allora,
0: quando
1: il vincitore
0: chiama.
1: Di oggi comunque è Salvatore. Noi abbiamo sempre
0: sì.
1: Un vincitore di giornata. Anima gemella 1 uguale io cuoco lei barista.
0: Ok.
1: Anima gemella 2 uguale online.
0: Ah sì.
1: Punto, questo è il messaggio.
0: È vero.
1: L'essenziale.
0: Essenziale. Allora, secondo le migliori tradizioni medievali, ci siamo conosciuti in chiesa.
1: Ecco.
0: Ci ha presentato un suo compagno di scuola e ci siamo messi insieme. Da allora sono 46 anni di matrimonio.
1: Vedi?
0: Fabio.
1: È bello. Abbiamo ancora tempo?
0: Sì,
1: un po'.
0: Sì, sì,
1: dai,
0: sì.
1: 49 anni fa in discoteca, di pomeriggio, allora ci si andava anche di pomeriggio, ce lo dice Lilia, è vero. Io tra l'altro lavoravo anche di pomeriggio in discoteca alla console ed erano i pomeriggi più belli quelli lì.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E facevi
0: bello.
1: Tante amicizie, eccetera, cioè, come nel caso di Lilia.
0: Perché non eravamo non eravamo distratti da, capito? Magari hai l'anima gemella accanto, però sei distratto da questo smartphone che ti squilla, ti distrae. Per esempio, Mauro da Roma ci scrive un messaggio che è proprio il senso di questo.
1: Sì.
0: 30 anni fa ero al cinema con un collega, alla fine del primo tempo ci siamo guardati intorno, ci siamo accorti, in realtà eravamo in quattro in tutta la sala. Alle nostre spalle c'erano due ragazze e alla fine del film abbiamo offerto da bere, entrambi le abbiamo sposate e abbiamo avuto entrambi due figli.
1: Vedi?
0: Cioè due ragazze dietro, ogni quattro in fila.
1: Certo,
0: è quelle lì.
1: È
0: così.
1: Allora, linea Saxa Rubra al GR2, chissà lì come si sono conosciuti con i loro partner, ma chi lo sa.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Tiziana Di Simone. In primo piano le tensioni su Hormuz. E almeno 2 morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati tra Iran e Washington, che continuano a contendersi il controllo dello stretto.
3: Prosegue a colpi di bombe e di proclami il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti diventeranno gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo, lo gestiremo e per questo dovremmo essere rimborsati. Così poco fa alla Fox News il presidente americano Donald Trump. Poco prima Teheran aveva invece annunciato che il passaggio è al momento chiuso a causa degli ultimi bombardamenti americani. Per la quarta volta in pochi giorni, infatti, le forze statunitensi hanno attaccato la Repubblica Islamica colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa. Obiettivo statunitense: spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto, fermare i suoi attacchi contro le navi che non chiedono il permesso di transitare alle autorità iraniane. Ai raid americani, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari americane nei paesi del Golfo, rivendicando la distruzione di almeno un radar in Oman. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha fatto sapere che la diplomazia non è stata ancora abbandonata. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Tra poco a Parigi nuovo vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Sul tavolo il rafforzamento del sostegno militare a Kiev, nuove sanzioni contro la Russia e la strategia per favorire un negoziato di pace. Sono istigatori della guerra, accusa intanto il Cremlino, mentre Parigi denuncia la Russia ha portato avanti una vasta campagna di cyberattacchi e i danni di una decina di paesi europei. Convocato l'ambasciatore russo, stessa mossa da parte di Berlino. E adesso veniamo al caldo torrido che sta investendo l'Europa e l'Italia. Il nostro paese si trova nella traiettoria dell'anticiclone subtropicale che farà salire il termometro per tutta la settimana anche sopra i 40 gradi, in particolare tra mercoledì e giovedì al centro-sud e in Sardegna, sotto osservazione Firenze e Roma. I valori previsti dai centri meteorologici sono superiori ai 6-8 gradi rispetto alle medie storiche di riferimento. Tra le zone in sofferenza anche la Toscana, dove la laguna di Orbetello ribolle. Ascoltiamo.
4: In barca attraversiamo la laguna. Com'è la temperatura?
5: Si presume che nel primo pomeriggio arriverà anche a 36.
4: L'occhio del pescatore come vede la salute della laguna?
5: Non vede pericoli imminenti, vede una situazione da monitorare, però è vero che stiamo aspettando un'ondata di caldo importante e quindi è una grandissima incognita e siamo preoccupati.
6: Sulla laguna di Orbetello è a livello di attenzione. La moria di pesci di 2 anni fa è un ricordo doloroso, racconta Pierluigi Piro della cooperativa Pescatori, ma per ora la laguna resiste. Il comitato tecnico scientifico studia l'evoluzione nei 2 bacini. A ponente la laguna respira grazie alle pompe delle peschiere che immettono acqua fresca. Più critica invece la situazione a levante, verso Ansedonia. Un appello al governo: non c'è tempo da perdere. Dopo 1 anno e mezzo dall'approvazione della legge, il consorzio di gestione e salvaguardia della laguna di Orbetello è ancora fermo al palo degli atti preliminari. Orbetello, Federico Monecchi, GR2.
2: Sono stati recuperati 2 alpinisti spariti dal 9 luglio scorso, quando avevano lasciato il rifugio per fare una scalata sul Gran Paradiso. I loro corpi si trovavano in un crepaccio a circa 20 metri di profondità. Nei giorni scorsi erano stati effettuati sorvoli in elicottero con esito negativo. Il punto in cui erano caduti è stato individuato solo stamattina. A Milano arrestati altri 6 giovani nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. La stazione ferroviaria di Milano Certosa, hanno tra i 18 e i 22 anni e fanno parte del gruppo Latin King.
7: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Meléndez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione, sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio, Gianluca Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere e insieme al fratello e un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte. Morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR2.
2: Lasciamo la cronaca. Il 13 luglio del 1985 la maratona musicale del Live Aid, la prima volta in cui le star della musica suonarono tutte insieme per raccogliere fondi per l'emergenza carestia in Africa. E tra Londra e Filadelfia andò in scena un concerto diventato evento che coinvolse, su invito di Bob Geldof, dai Queen ai David Bowie, da Elton John agli U2 e Madonna, Paul McCartney e Rolling Stones. Fu seguito da oltre 2 miliardi e mezzo di spettatori in diretta TV. E adesso la linea torna agli amici di Music Room. Il prossimo GR2 alle 19.30 più tardi vi aspetta la redazione del GR2.
1: Inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stuculma con G.

0: 21:20 su Rai 2 e Rai Radio 2.
1: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
2: Radio 2 Music Room.

0: Achille Lauro, meraviglioso, in riapertura di Radio 2 Music Room dopo i nostri amici del GR. 15:41 minuti, saremo noi a tenervi compagnia ancora un altro po', fino alle 16. E a questo punto apriamo la nostra bella parentesi del mondiale, perché ormai siamo pronti per le semifinali che partiranno domani.
1: Allora, domani c'è Francia-Spagna.
0: Aia. Io avevo detto che la finale, ti ricordi, sarebbe stata Francia-Spagna.
1: Sì, però non è possibile.
0: Non è possibile, certo.
1: E poi Inghilterra-Argentina.
0: Eh già.
1: L'Argentina. Io lo spero per Messi. Messi secondo questa, la battuta ormai, bella, capito? Calabria bella, la sanno bella. Tutti in questi giorni.
0: Bella.
1: Allora,
0: bella.
1: C'è un'operazione sì di marketing, cioè la FIFA vende pezzi di campo della finale. Allora, questa non è un'idea originale, cioè nasce da un classico, però noi qui in Italia lo smontiamo direttamente. Hai visto a fine campionato quando c'è l'invasione dei tifosi, smontano pezzi di porta, zolle di terra,
0: invece
1: eccetera.
0: No, lì sarà assolutamente regolamentato.
1: Esatto. Allora, 19 luglio la finale New York New Jersey Stadium, la FIFA lancia questa iniziativa dedicata ai collezionisti, cioè vendita di porzioni del terreno di gioco che ospiterà l'ultimo appunto atto della competizione, ma il tutto certificato, perché ti arrivano a casa con una teca.
0: Certo.
1: La teca
0: sì, sì.

0: dove c'è segnato la data, la partita, il risultato, una chiavetta USB che certifica tramite video che quella zolla di terra e di campo è originale. Ci sono in tutto 2026 pezzi. Il prezzo, diciamo, non è bassissimo, 390 euro.
1: Sì, diciamo che la FIFA con questo vuole chiudere il cerchio, si può dire una botte, come si dice, al botte
0: io direi una botta.
1: Volevano chiudere il cerchio di quello che sono i guadagni, per cui questa operazione potrebbe generare una cosa come 11 milioni di dollari.
0: Sì, perché ci sono anche edizioni premium fino a 3.000 dollari.
1: Ma che hanno?
0: Un pezzo di unghia del calciatore. La cosa bella c'è scritto che tutto arriverà dopo la finale, perché non è che lo smontano mentre giocano.
1: Meno male che l'avete specificato, anche perché attenzione, poi si apre il file del costo dei biglietti per questa finale. Intanto per Francia-Spagna i prezzi sono in calo, hanno messo sconti. Però insomma il meno caro $1,600.
0: Buono.
1: E tutto questo sapete perché?
0: No.
1: Perché quando è stata eliminata, gli Stati Uniti sono stati eliminati, alla FIFA ha deciso di abbassare i prezzi del
0: ha rosicato un po'.
1: Ma cos'è questa cosa? Noi stiamo giocando con i bambini.
0: Roba da matti.
1: Signori, questo è un pezzo. Allora, Everything But The Girl, loro, e il pezzo è Missing.

0: Che dire di questo pezzo? Ha già detto tutto la signora Nazzaro. Canzone, ve l'avevo raccontato, noi la utilizzavamo come apertura delle serate in discoteca perché era il primo vero grande riempipista, se non con un ritmo da cassa dritta.
1: Infatti erano le mie prime sfilate di moda queste, con, con Everything But Girl.
0: No, comunque, prossima volta dobbiamo farla sul 2.
1: Certo, cioè, comunque siccome prima mi sono un attimo incespicata su botte a cerchio, botte di qua, un colpo a cerchio, uno alla botte, è vero, cioè scusate, però un attimo riferito alla
0: comunque ti hanno scritto che siamo in fascia protetta.
1: Dai, ho capito, ma è un modo di dire. Certo. Cioè, come non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: Che bello, che bello, che bello.
1: Che bello, che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Emil Anders Lappen. Dici, chi è questo?
1: Chi è?
0: Questo è quello del fronte del no su l'esultanza, comunque la coreografia dei tifosi della Norvegia, della Viking Row, cioè questa remata collettiva che fanno. Perché del fronte del no? Perché, dice, storicamente i vichinghi attraversavano l'Atlantico utilizzando le vele sulle loro navi. È anche vero, cioè, questa è una certezza, è anche vero perché che c'era anche un comparto di rematori.
1: Sì.
0: Però lui dice, non è così, e quindi è l'unico inquadrato negli stadi che non fa la remata.
1: Fa ridere perché ne parlano tutti, perché lui è immobile e lì dice, io non partecipo.
0: Brava.
1: Però complimenti alla presa di posizione.
0: No, ma poi dice anche, c'è una mancanza di originalità, perché la Viking Row è essenzialmente una versione copiata dalla Viking Clap o Thunder Clap, che ha reso famosa l'Islanda durante gli europei del 2016. Insomma, ha smontato un momento bello coreografico dei tifosi. Però noi è piaciuta.
1: È bella, è figa. A proposito di Norvegia, stavo leggendo una cosa molto simpatica riguardo Haaland, insomma, questo grandissimo
0: vichingo.
1: Allora, quei fermacapelli, gli elastici che lui utilizza per fermarsi, per farsi il codino, sono dei malissimi elastici colorati. In tutti gli Stati Uniti sono andati a Ruba.
0: Ma dai.
1: Sì, a Ruba. Lui li utilizza molto colorati. Lui è tutti a Ruba, tutti a cercare l'elastico dei capelli di Haaland.
0: Perché del resto, vedi, lo sport, soprattutto il calcio, i mondiali sono una vetrina che annoverano poi un paio di miliardi di telespettatori in giro per il mondo, lanciano anche delle mode. Ad esempio, un'altra moda lanciata dai grandi brand sportivi durante questo mondiale sono le scarpette colorate.
1: Sono solo rosa. Rosa.
0: Quindi la nuova tendenza.
1: Infatti, se tu vai nelle vetrine, tutto rosa, perché è un colore che è particolarmente evidente sul campo verde, e fa moda e diventa quasi virale. Infatti, ci sono riusciti, super venduti. Ecco.
0: Arriva Irrecuperabile Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio 2 alle 15:50, Radio 2 Music Room.

0: Eh beh, qui c'è la, allora, c'è la gioventù e il talento di un figlio di Maria, uh-huh, nel senso televisivo, che è Trigno, e chiaramente la grande voce, la chitarra di Ermal Meta.
1: Di Ermal Meta, bella. Irrecuperabile. Mentre recuperiamo subito le pillole musicali sotto l'ombrellone.
0: Aperto.
1: Aperto,
0: perché fa caldo,
1: sì,
0: aperto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora cominciamo con Francesco Gabbani, che festeggia i 10 anni di Occidentalis Karma con 2 grandi concerti eventi dei palazzetti. Il cantatore toscano ha annunciato a sorpresa l'Occidentalis Party in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile sempre del 2027 all'Unipol Forum di Milano.
1: Notizie per Justin Bieber, il nome che si aggiunge all'Halftime Show del 19 luglio, quindi finale dei campionati mondiali, vedi quello che abbiamo raccontato prima. Oltre a lui ci saranno Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, anche i Muppets e tanto altro ancora, il tutto curato da Chris Martin dei Coldplay, la direzione artistica è sua.
0: Vasco Rossi, signori, perché sono bastati meno di 30 minuti all'apertura della vendita generale per polverizzare oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che dal 6 al 25 giugno 2027 trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Una corsa impressionante che potrebbe non essere finita, e Radio 2 ovviamente radio ufficiale di tutti i concerti.
1: Ed è radio ufficiale anche di BOP, Beats of Pompeii, e vi segnaliamo lì all'anfiteatro di Pompei domani sera il concerto di Vinicio Capossela. Bello, bell'appuntamento.
0: Sì, adesso Temper City.

0: Self-Aware, Temper City, per terminare alla grande in musica questa puntata di oggi.
1: Sì, allora è stato bello stare insieme a voi, chiaramente iniziare questa nuova settimana, grazie. Iniziamo dalla parte tecnica, Mirko Bonomo e Gabriele Cioni.
0: Grazie a Silvia Baldassarre che ha curato la visual.
1: Ovviamente tutta la nostra squadra, il nostro autore Matteo Strade, il nostro regista Leonardo Carioti, la nostra curatrice Cecilia De Robertis. Stavo dicendo Cecilia Carioti, così è. Siamo una famiglia, potremmo anche chiamarci tutti allo stesso modo.
0: La famiglia Carioti.
1: Carioti, certo. Che potrebbe essere un nuovo cartone animato, sì.
0: No.
1: Lasciamo in compagnia, bello. Lasciamo in compagnia del pomeriggio Radio 2, i ragazzi tornano e sono tornati.
0: Sì.
1: Anche
0: mi ha mandato
1: loro,
0: un messaggio
1: lunedì.
0: Pippo, mi ha detto: ma perché ci chiamate Maghetti? Un giorno lo saprete.
1: Sì,
0: un giorno lo saprete.
1: È un portabene questa cosa.
0: Un portabene.
1: Ci ritroviamo domani alle 13.45. Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: 2-2. Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: 2-2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: buonasera, buon pomeriggio. Allo.
1: Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte Camilla Ferranti.
0: Buon pomeriggio, piccolo russo.
1: Allora, innanzitutto lo voglio approfittare subito, inizio puntata. Camilla Ferranti reduce da questa premiazione, microfono d'oro, brava la nostra speaker.
0: Ma capito? Sono molto contenta, non arriverò ancora ai livelli di Pippo, perché ovviamente quando mi hanno premiato Pippo mi ha detto, sai che c'hai, io ne ho 23.
1: Però
0: ho altri 2 anni.
1: È il giusto riconoscimento a te e a tanti amici di Radio 2, quindi bravi
0: grazie.
1: Ragazzi.
0: Grazie. Complimenti a tutti, veramente.
1: Prima di presentare tutta la squadra, vogliamo salutare Manila e Julian, perché abbiamo detto durante il weekend, durante queste settimane, ma perché ci chiamate i maghetti? E hanno appena detto loro, e poi ve lo faremo sapere.
0: Non ce lo dicono.
1: Porta bene.
0: Le faremo sapere.
1: Porta bene. Allora.
0: Una frase che conosciamo, le faremo sapere. Com'è andata la cosa? Le faremo sapere.
1: Senti sta musica?
0: Che cos'è?
1: Cioè, l'ultima volta che qualcuno ci ha detto porta bene, abbiamo lucidato veramente lampade di Aladino clamorosamente.
0: Sì,
1: per puoi capire, mesi e mesi. Mirko Bonomo l'ultima volta ha detto porta bene, il Napoli ha perso lo scudetto di pochi punti.
0: Ragazzi, è solo il 13 luglio oggi. Forza!
1: Ce la faremo!
0: Forza! Che la forza e lo sforzo sia con voi.
1: Allora, raccogliamo tutte queste energie negative, buttiamole via perché inizia la nuova settimana, il pomeriggio di Radio 2. Buongiorno, buon pomeriggio Alessandro Provenzano. Al mixer abbiamo il nostro Mirko Bonomo.
0: Filomena Vitaliano alla visual, la cura Valentina Totta, Caterina D'Aleo, bella e riposata. Dai. E in redazione Leonora Catapano. Ciao ragazze!
1: Ci siamo tutti fino alle 18, ci divertiamo. E allora iniziamo con la grande musica targata Radio 2.

0: Annalisa, meravigliosa canzone estiva. Lei dice non è una canzone estiva, invece la canzone estiva è uno dei tormentoni estivi,
1: sì.
0: E tra l'altro sarà una delle protagoniste del Team Summer Hits a partire dal 17 di luglio.
1: Ma quante ne sai?
0: Quante ne sai?
1: È tornato carichissimo da questo weekend.
0: Stavamo lì tutti insieme, no? A Piazza del Popolo, meraviglioso, meraviglioso.
1: Ho capito,
0: va bene. Allora, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, arriva il momento, quello che ci piace tanto. Entriamo in confidenza, adesso è passato un weekend, chissà quante cose vi sono successe, quante cose sono capitate. A te è capitato di molto?
1: Sì, io ho dormito 2 giorni interi praticamente.
0: Benissimo.
1: Io e Letta abbiamo avuto una lunga relazione d'amore, una lunga infinita.
0: Dopo una bella serata in cui hai avuto questo riconoscimento, il microfono d'oro, ed è schiattata, certo, senza aria condizionata.
1: Talmente tanto l'emotività, l'emozione, capito? Che poi io sono piccolina, quindi a un certo punto ero priva di energie, perciò ho detto sai che c'è questo weekend, devo riposare. 2 giorni ho dormito.
0: Brava.
1: Fissa il soffitto.
0: Chissà che esempio ci darà, perché noi iniziamo sempre con le nostre confidenze che partono così.
2: Chi siete?
0: Noi due.
2: Cosa portate?
0: Allegria.
2: Sì, ma quanti siete?
0: 2.
2: Un fiorino. Ehi!
0: Ci paga?
1: Chiedono sempre poco, comunque, sempre poco e sempre gratis.
0: Io so che sono il re degli scrocconi, per me va bene. Dove siete?
1: Cosa fate?
0: Con chi siete?
1: Dove andate?
0: Insomma, fatecelo sapere, ovviamente seguendo l'esempio dettagliato e preciso e minuzioso della nostra super queen Camilla.
1: Per esempio, prendendo spunto dal mio weekend, che voglio dire è stato abbastanza easy, vi siete appena riposati, avete fatto 2 ore di riposino pomeridiano, anche mezz'ora, perché sai che con questo caldo è sufficiente riposare un pochino per recuperare energie,
0: sì.
1: E adesso vi state preparando per andare, non so, a fare una bella nuotata in piscina, oppure siete carichi per il resto della giornata.
0: Che bello!
1: Bello.
0: Io invece faccio un altro esempio, Giovanni da Roma, che dice sono partito oggi da Rimini dove c'erano 29 gradi, treno aria condizionata meravigliosa, arrivo a Roma, vado al lavoro, schiatto di sudore, sono marcio, praticamente marcio, ma va bene così, va bene così. Salutiamo questo Giovanni.
1: Ipotetico Giovanni.
0: Giovanni ipotetico.
1: Però è una cosa, come dire, è un po' comune, via, tutto
0: porca
1: sommato.
0: Miseria,
1: oltretutto
0: ragazzi.
1: Il colonnello ancora Russo non ce l'hai detto ancora.
0: Beh, sicuramente da questa sera arriveranno piovaschi in tutti i quartieri.
1: No,
0: specialmente
1: no,
0: a casa di Mirko Bonomo.
1: Ma non è vero.
0: Sì. Quindi
1: no.
0: Lascia aperte le finestre che sbatteranno giustamente e si frantumeranno.
1: Posso dare la versione reale? È in arrivo l'anticiclone africano 2.
0: E il
1: soggetto protagonista di questo meraviglioso anticiclone, che voglio dire, ci è mancato, no?
0: Sì,
1: è Roma.
0: Bordeaux.
1: E vai.
0: Ma noi ce ne freghiamo, chi se ne frega? Noi siamo in radio dalla mattina alla sera, dai, ci piace così. La freschezza, soprattutto di questo brano, che chi l'ha vissuto nei locali, sulle spiagge.
1: 191.
0: Veramente?
1: Eh sì.
0: Mamma mia.
1: Eh sì.
0: Ti è?

0: Gypsy Woman, Crystal Waters, avevo ragione, 1991 ce la siamo straballata.
1: Incredibile, pensavo 92 così quando avevo la patente, invece no, quindi andavo in macchina con gli amici o in moto a ballare, quindi ci
0: era
1: sta, ci
0: questa
1: sta.
0: E mi sembra che ci fosse Corona, possibile, era
1: The Rhythm of the Night,
0: esatto,
1: quelle cose là.
0: I capelli lunghissimi, tutti i dread che volavano ovunque,
1: non lo
0: come
1: so.
0: Non si sia attorcigliata ancora, lo devo capire.
1: Salutiamo tutti quelli che scendevano in pista o iniziavano a ballare, a muoversi col bicchierino in mano o senza bicchierino, stai entrando nella ciurma proprio con queste canzoni così, che meraviglia, gli anni 90.
0: Ciao ragazzi, viva gli anni 90.
1: 16-12 minuti, viva anche il 2026, si sa mai che magari si offenda e poi ci porti male, insomma.
0: No, ma perché abbiamo iniziato così adesso oggi? Ragazzi, io c'ho il
1: ogni
0: cornetto
1: cosa...
0: nel portafoglio, me l'hanno regalato with love e mi hanno detto funziona.
1: Ormai la vita è la sindrome da social, hai presente? Tu dici una cosa e tutti gli altri si... pensano il contrario e ti danno addosso per un'altra situazione. A noi non ci date addosso, noi vi chiediamo dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Vediamo il primo che è arrivato.
0: Allora, ci scrivono: ciao Camilla e Pippo, sono Fabiana. Dove siete? A Sauri, se sto facendo le pulizie di casa. Sopravvissuta al primo fine settimana della festa del prosciutto buono, però, Domani dormo, lo giuro. Brava, questa mi sembra una buona cosa. Camilla, dai che ti aspettiamo sabato 18 e domenica 19 luglio. L'invito era assolutamente personale. For me, per me.
1: E
0: aspetta,
1: io?
0: Altra sagra. Se vuoi,
1: sagra.
0: Mi puoi accompagnare. Se vuoi,
1: sì,
0: mi puoi accompagnare.
1: Mi puoi accompagnare. Guarda. A me invita la sagra del ciuccio, capito? Dove il ciuccio sono io, in verità.
0: Non ti accompagno.
1: ridi Provenzano, ridi. Salutiamo anche Fulvio che ci scrive al 348 7300 200. Buon pomeriggio ragazzi, buon lunedì, io sto preparando la macchina in garage per la partenza di domani mattina con tutta la famiglia, direzione Sicilia. Ammazza, da Abbiategrasso,
0: Abbiategrasso,
1: provincia di Milano.
0: È un bel viaggio,
1: però è già vacanza comunque,
0: attraversi
1: capito?
0: Tutta l'Italia in macchina.
1: Allora chiariamo una cosa, se fate la partenza tra virgolette intelligente, partite presto così attraversate tutto lo stivale, giustamente spezzate il viaggio,
0: giusto?
1: Non fate le maratone che poi siete stanchi, che poi non servono a nulla.
0: Giusto.
1: Spezzate il viaggio, godetevi altri posti, anzi ascoltate
0: i nostri consigli.
1: Bravissima.
0: Perché noi abbiamo tanti di borghi da girare, cioè tutti fare un'inversione a U e ci sono io che ve li do tutte le settimane, tutti
1: c'è
0: giorni.
1: Ivan Cardia, capito? Ci sono, c'è il mondo,
0: ma
1: tutta la famiglia.
0: Te? Come mai?
1: Io mi mando...
0: Ma perché tu vuoi andare in loco direttamente?
1: No, perché io mi mando a quel paese anche fuori dalla diretta, va bene lo stesso. Sono le 16:14 minuti, questo è il pomeriggio di Radio 2.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: bello, ma Cosmo.
1: Il primo disannuncio non sincronizzato, capito?
0: Capito? Cioè, stavo prendendo fiato.
1: Uno, ho sentito che hai fatto come la nostra amica Elena Di Cioccio, che quando deve disannunciare gli parte l'asma, capito?
0: Ragazzi, è lunedì bisogna riprendere fiato, capito? Devi ricalibrare. Se sei fresco da una parte, devi ancora, come dire, muoverti dall'altra.
1: Hai capito che brano era? Cosmo?
0: Certo, era Cosmo per mio fratello. E lo sapevo. Ale, fammi gli applausi. Guarda oggi come ci guarda.
1: Salutiamo tutti i fratelli all'ascolto, tutte le sorelle all'ascolto, tutti quelli che hanno fratelli e sorelle. Come si chiama tuo fratello?
0: Giacomo, Francesco.
1: Ah, perfetto.
0: Siamo in mezzo, ragazzi.
1: Giacomo e Francesco?
0: Sì.
1: Ce n'hai due?
0: Due.
1: Ah, io Cristian e invece Cinzia. Capito?
0: Tu sei l'ultimo, il primo? Chi sei?
1: Io sono quello di mezzo.
0: Anche io. È per questo. Siamo i mezzani. Siamo fratelli.
1: Si dice così, mezzani.
0: Siamo mezzani.
1: Però io sono il più alto di tutti. Tu?
0: Io no. Ha fatto la battuta.
1: È un dato di fatto. Che c'entra? Io sono 1,85 e tu sei 1,51.
0: Guarda che ti si sta per aizzare qui un'onda di odio improvviso. Cioè, guarda quanti sono che si stanno schierando contro il vetro da oggi. Potete silenziarlo per il resto della puntata.
1: Brava.
0: Potete silenziarlo, no problem.
1: Amici, ha parlato la bionda e quindi sono le 16:18. Sai questa cosa come fa schierare proprio occhi?
0: E non sono ancora bionda perché guarda, non ho potuto ancora fare le mesh, quindi sono vagamente finta bionda.
1: Va bene.
0: Perciò sono intelligente ancora.
1: Che
0: hai
1: ci dicono? Ho capito, non c'è bisogno di urlare. Con te, Regina, mi scusi.
0: Prego.
1: Allora, hai visto innanzitutto a Wimbledon ieri Sinner, no, quando ha vinto la principessa? Hai visto le vere principesse?
0: Infatti, oggi come sono venuta vestita?
1: Da Queen.
0: Esatto.
1: Come Camilla.
0: Con la gonna ruota, magliettina e sandalino.
1: Come la regina
0: arrivare.
1: Camilla.
0: Guarda che dal binario 2 sto per partire. Che cos'è dal binario 2 sto per partire?
1: Senti, sto per partire. Sì. Cosa dicono i nostri amici? Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate?
0: Ci scrive la nostra amica Serena che dice: ciao, sono Serena da Roma e sono partita in questo momento direzione Porto San Giorgio con il mio figlioletto, finalmente un po' di vacanza.
1: Curiosità, per chi non sapesse, dove si trova Porto San Giorgio?
0: Nelle Marche.
1: Oh, posto meraviglioso. Meraviglioso. E allora, aspettiamo i ritardatari del dove siete, con chi siete. Dove andate, cosa fate?
0: Di precisione regna sovrana in questo lunedì.
1: Perché tu mi spegni l'aria condizionata e io non ci capisco più niente. Va bene, dai. Insomma, avete capito? 348-7-300-200. Continua.
2: Continui a suonare.

0: I knew you.
1: Che
0: Taylor Swift.
1: Che il nostro provenzano, essendo calabrese, capisce invece? Anduia.
0: Me la stava allora, anche per far sbagliare.
1: Vuoi fare questo esperimento? Nel fuori onda mi ha detto: io voglio fare questo esperimento. Cioè, vai. A me piace tantissimo Taylor Swift. Sì. A te. Lo possiamo dire?
0: No, allora devo dire è sicuramente bravissima, è sicuramente trascina folle senza ombre di dubbio, è un fenomeno che capisco fino a un certo punto, però so che c'ha un seguito incredibile soprattutto in America,
1: ma adesso
0: è
1: te
0: idolatrata,
1: accorgi.
0: Forse Esther. Perché è questa ragazza a cui sapone, la ragazza della porta accanto, non lo so, perché non è che musicalmente sia un mostro, non so come dire, musicalmente, cioè voglio dire, io so cantare per esempio, e ormai lo dimostro di volta in volta.
1: Signore e signori, è il primo caso al mondo che si scava la fossa sui social in questo modo, l'ha chiamata fenomeno, l'ha chiamata, ha detto io so cantare, non è tutto questa roba. Allora, amici e fan di Taylor Swift,
0: haters, non vi temo.
1: Camilla Ferranti, sì. La trovate su tutti i social, aspettiamo una bella ondata, perché
0: sì,
1: insomma,
0: no,
1: è un esperimento,
0: è una principessa, è molto carina, è graziosissima nel vederlo, però ecco, insomma, forse se la segui bene, se c'hai un'età molto giovane,
1: ma
0: per
1: no,
0: dire,
1: dai.
0: Ecco.
1: va bene stavamo scherzando, ovviamente ci piace Taylor Swift alla bersagliera come sempre. E allora, ritardatari, buongiorno a tutti. Cosa dice il nostro amico qua? Aspetta, Provenzano, tu vai sempre di fretta.
0: Cosa dice?
1: Buongiorno a tutti, io sono felicemente in pensione da poco, sto facendo dei lavoretti nella mia baita nel bosco a 1300 metri di altezza nella valle di Lanzo, provincia di Torino. Saluti, tenete molta compagnia, grazie.
0: Bello.
1: Lo vedi?
0: Bello, zone tue quindi.
1: Mi piace.
0: Conosci?
1: La valle di Lanzo in Piemonte, no, noi conosciamo l'avvocato, il nostro amico Riccardo Lanzo
0: che lo salutiamo
1: e quindi avrà dato il nome alla vallata, sarà colpa sua, sarà
0: cioè così in un momento come dire di adonismo totale, no?
1: ci sta okay. Beh, io aspetto la montagna Lo Russo, tu ce l'hai un posto Ferranti?
0: Ma per ora accontentati del colonnello Lo Russo,
1: grazie.

0: Sara Toscano. Cosa dire di questa ragazza invece che è assolutamente eclettica, ha mille capacità, mille cose. Attrice, cantante e anche promettente tennista.
1: Brava.
0: Ha dichiarato al Festival di Sanremo, anzi, prima di partecipare a Sanremo lei si allenava, sai, cioè anche per scaricare la tensione.
1: Allora, per enfatizzare la nostra cultura, Amarcord è il titolo. Io oggi arrivo da Rimini, tu sai benissimo, Amarcord, Fellini, un film stupendo. Se non avete visto il film di Fellini, guardatelo, perché veramente vi riconcilia col mondo, con la fantasia, con la creatività, con quell'Italia che forse oggi, come dicevano i nostri nonni, non c'è più.
0: Posso dire una cosa?
1: Dica.
0: La bionda. Sai che io film di Fellini non l'ho quasi mai capito.
1: Vabbè, arrivederci, grazie. Signore e signori, poteva capitarmi accanto a una persona istruita, graziata, una persona che conoscesse la geografia? No! Mannaggia.
0: Nell'apparenza ci sono. Cioè
1: vuoi farle per nocchie con le ascelle?
0: Ma l'ho dovuti rivedere più volte per comprenderne il senso.
1: Ah, perché sei dura di comprendonio.
0: Ho capito. Cioè, tutto questo onirico, cioè, ci ho messo un pochino.
1: Signori,
0: ecco.
1: Io direi che il momento.
0: Ho finito. Ma guarda, cioè, ma trovate la una che si autoinsulta in questo modo.
1: Bravissima, ce n'è bisogno, guarda. Se volete passarla a prendere via Asiago 10, è un bel vedere, però insomma è tosta. Ecco, allora, attenzione. Beh, hai detto tu che non ti entrava in testa Fellini. Cioè, ho detto
0: Ho capito.
1: Dura il comprendonio. Avanti.
0: C'è un zoccolo duro, cioè.
1: Allora, voglio parlarvi dell'argomento, perché qua, signori, stanno succedendo cose incredibili. Tanta gente che si lamenta, cioè siamo quasi a metà estate, quasi, diciamo, a metà luglio, così. Oggi che giorno è?
0: Oggi è il 13 luglio.
1: Benissimo. E allora ci sono gli auguri di tante vacanze, buone vacanze a tutti quelli che sono partiti, a quelli che stanno per partire, a quelli che sono già rientrati, quindi subiranno le città magari adesso per il prossimo mese e mezzo. Ma dovete completare una frase oggi. Non vogliamo fare gli argomenti come tutti gli altri, con le statistiche, no, con tutte le ricerche universitarie. Oggi vogliamo completare la frase insieme a voi. E inizio da te, Camilla.
0: Okay.
1: Completa la frase. La vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso
0: è successo qualcosa per cui ha scombinato i piani della vacanza, rientri improvvisi.
1: Tipo a te è successo mai qualcosa che all'improvviso?
0: Sì, devo dire una cosa, non volevo condividerla proprio necessariamente, perché non è neanche una cosa super piacevole, non era una cosa bellissima. Però è successo.
1: Cioè tu eri in vacanza,
0: che all'improvviso ti chiamano, è successo un fatto brutto.
1: Aia.
0: E tu devi rientrare, che poi casualmente è sempre molto coincidente con il periodo estivo. Oppure insomma, ne stavamo anche prima parlando.
1: Cioè o Natale o Ferragosto, diciamo, sto periodo
0: qualcosa
1: qua.
0: Adesso c'è in anticipazione.
1: Va bene, diamoci
0: ferro
1: una bella
0: ferro alla mano, grappette, quello che vi pare.
1: Sì,
0: però,
1: grattugiamo il parmigiano tutti insieme.
0: Sì.
1: Ma allora, quindi è successo questo: eri in vacanza, è scomparsa una persona seduta. Ho capito, un attimo. Va bene, dai, fateci sapere. Completate la frase, amici del pomeriggio di Radio 2. La vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso 348-7300-200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino, con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2.
6: Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 € e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 €. Lidl vale davvero.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Rosa Magnetic alle 16.36 su Radio 2.
1: Attenzione, attenzione, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sì. Camilla Ferranti, la nostra conduttrice, si è espressa con un giudizio personale. Molto.
0: No, non è un giudizio, un'opinione.
1: Un punto di vista, sì. Diciamo. Perfetto, un'opinione, la stessa cosa. Diciamo.
0: Dai. No, giudizio, secondo me, se è così, punto e basta. Okay. Invece ha detto a me personalmente.
1: A me.
0: Non
1: parlando di Taylor Swift e di Federico Fellini, dei film di Fellini. Beh, io ho detto, ah, chissà adesso cosa succede. Beh, signore e signori, stanno arrivando decine di migliaia di messaggi, tutti. Ha ragione Camilla, ha ragione.
0: D'accordo con me, grazie ragazzi.
1: L'ultimo
0: grazie.
1: Mi ha fatto ridere. Ha ragione la signora Camilla. Fellini, non ci ho mai capito una mazza. Cioè.
0: E qui vado a rimettere la mia corona perché è ora.
1: Vabbè, sono, vabbè, dai.
0: Adesso sono la regina madre, sono diventata ora.
1: Regina madre. Andiamo a leggere invece quello che succede quando oggi stiamo condividendo con i nostri amici nel pomeriggio di Radio 2, la vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso dovete completare questa frase perché succede a molti. Oreste ci ha mandato un messaggio
0: da Verona
1: dicendo: vacanza bellissima, tutto quanto, partiamo in volo.

0: rotto in tre parti, si è scomposto per bene. E anche quello, insomma, guarda, 6 mesi di riabilitazione, ragazzi. È così, è la vita.
1: È così.
0: Succede purtroppo.
1: Va bene, dai. Doveva essere una bella vacanza, ma poi all'improvviso stanno arrivando decine e decine di messaggi. Mamma mia, guarda, faccio finta di non leggere gli altri. 16:38, il pomeriggio di Radio 2. Ne parla.

0: canzone degli 883, Max Pezzali, meraviglioso, diversi anni fa, con un Deca che è diventato un inno di noi adolescenti dell'epoca,
1: vero,
0: capito? Dei ventenni, dei trentenni che uscivano la sera con 10.000 lire, veramente riuscivano a far serata.
1: È vero.
0: Lo facevi, eh?
1: A volte se lo facevano.
0: A te che te frega, tanto tu non è che pagavi, tu uscivi, ti offrivano tutto da mangiare, da bere.
1: Sai che flash mi è tornato un po' di giorni fa, quando fissavo il soffitto perché stavo male, che sceglievo i ghiaccioli a seconda del colore che volevo far diventare la lingua.
0: Ma signori,
1: vi ricordate questa cosa?
0: Ma anche ora adesso sì, cara mia, esistono i ghiaccioli colorati.
1: Quello che fai, guarda, guarda che colore, guarda.
0: Brava.
1: Guarda che colore.
0: E io prendevo l'azzurro dell'anice che non piaceva a nessuno, quindi mi scofanavo tutti i ghiaccioli che rimanevano nel bar o a casa. Allora, stiamo chiedendo ai nostri amici, completate la frase, la vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso, fino adesso stanno arrivando tutte le disgrazie.
1: Sono delle cose non propriamente positive.
0: Noi
1: succede?
0: Veniamo a vedere la nostra classifica, che non è una grande classifica, ma una mini classifica.
2: 5, 4, 3, 2, 1, fire.
1: Con la forza con cui aspetti la bomba del weekend.
0: Addirittura, ammazza. Cioè. Scopriamo insieme quali sono le tre cose che accadono spesso all'improvviso durante le vacanze di molti italiani. E qua oggi è tutto per te. Oggi è proprio...
1: Anche la classifica non è proprio dire lieve.
0: No. Beh, perché quando si parla di cose all'improvviso possono essere belle, ma purtroppo nel 72% dei casi sono delle cose un po' sfigate, capito?
1: Ma bisognerebbe chiedere uno psicologo qua.
0: Allora, terzo posto.
1: Ci lascia un amico o un parente, di solito è nei 10 giorni a cavallo di Ferragosto, vero?
0: Succede
1: vero.
0: Spesso, può capitare, insomma, e non è che bisogna parlarne male, sono cose naturali,
1: no, succede,
0: che succedono,
1: anche
0: capito?
1: Tanti personaggi noti sono venuti a mancare in quel periodo.
0: Bravissimo. A te è successo?
1: Purtroppo sì.
0: Anche a me è successo, quindi figurati.
1: Sì.
0: Anzi, la nonna, mio suocero, tutti a cavallo, capito? 12-13 agosto. Guarda,
1: ragazzi,
0: cosa...
1: stiamo allungando la vita a tutti, eh? Adesso,
0: bravo.
1: Che sia ben chiaro ora.
0: Lo facciamo soprattutto per risollevare un po' le capito? Diciamo
1: esatto.
0: Così. Al secondo posto, questo è bellissimo.
1: Questo è classico, questo è un classico. Furto delle ruote della macchina o morte della batteria, vero anche
0: cioè,
1: questo.
0: Cioè tu sei in vacanza, ok, vai in un posto, ma c'è un sole micidiale, oppure sei in un posto particolare, carino, isolato, così a un certo punto arrivi e trovi la macchina sul cavalletto senza le ruote, oppure non va la batteria. Porca,
1: lo sai come si chiama? Infarto della batteria. Tecnicamente proprio da un punto di vista proprio dell'elettrauto, dice guarda, la batteria è l'infarto della batteria.
0: Tu la cambi la batteria ogni 4 anni almeno.
1: Normalmente quando mi fermo e non si riaccende la macchina so che la devo cambiare, cioè e più o meno funziona così.
0: Vabbè, beh, almeno a te sei carina, ti aiutano, a me mi guardano e mi dicono peggio per te, scemo. Pensa a Provenzano, poraccio, è rimasta a piedi. Non l'ha mai aiutato nessuno.
1: Ragazzi, non mi chiamate perché io non aiuto nessuno.
0: Ma il primo posto, attenzione al primo posto, questa è quella che tra le varie cose per assurdo mi fa più paura.
1: Aia, e questa pure, chiamata del vicino per furto a casa o problema idraulico di qualche genere.
0: Mamma mia, questa è presente?
1: Hai allagato la casa del vicino.
0: Oppure può essere, sai che quello di sopra sta scendendo acqua tutta dentro casa tua, oppure
1: vero.
0: Ha lasciato la lavatrice accesa, non lo so, capito? È andata via la corrente, ma quando? 2 settimane fa è tutto scongelato, puzza così.
1: Mamma
0: guarda.
1: Mia.
0: È micidiale, capito? Ci sta. Oppure guarda che hai lasciato le finestre aperte. No. Allora è entrato qualcuno.
1: No, è sempre vero.
0: Però
1: vero.
0: Voglio salutare tutti quelli che hanno gli antifurti super tecnologici che praticamente suonano ogni minuto, se si appoggia un piccione, una zanzara, una cinciallegra e tornano a casa,
1: tra
0: chiamano i vicini.
1: Quello nei cellulari del mondo, di tutti quelli che sono intorno a te, cioè capito?
0: Sì, sì.
1: È un allarme immediato.
0: Ma poi scusami, ma lo stai vedendo? Sì, c'ho un sistema che io vedo le ombre in casa. Siamo andati con i bastoni in mano per aver paura di che ci fosse qualcuno, non c'era nessuno.
1: A me chiamano i carabinieri di solito perché mi dimentico sempre l'allarme fuori, entro, salta e carabinieri, signora, ecco. Sì, guardi, scusi, sono entrata, mi sono dimenticata l'allarme.
0: Guarda.
1: Cominciamo da capo, tutto a posto, sì.
0: Ci
1: e
0: faremo
1: nel frattempo
0: una puntata.
1: Mio padre, disgraziata, sei di nuovo entrata, sei con l'allarme, ho detto sì.
0: Sì, è quella del terzo piano, mamma mia, però ci faremo su queste cose qua.
1: Aiuto.
0: Ci faremo una puntata, dai. Fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, classifiche a parte ovviamente tra lo scherzo e il faceto. Completate la frase. La vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso
1: accadde,
0: stai facendo il bagno e hai beccato
1: Una cosa bella, mi sono innamorata.

0: E ritroviamo anche la voce, la regina del pop, Madonna.
1: Stavo dicendo, la regina di Radio 2, la nostra Camilla De Quinn, che disannuncia la regina del pop, Madonna.
0: Posso cedere lo scettro, va bene.
1: Ci sta, la vacanza era perfetta, era bellissima, ma poi all'improvviso in tantissimi ci state scrivendo e messaggiando al 348-7300-200. A te che dicono?
0: A me dicono, per esempio, che è successo, che è stata interrotta una relazione il 16 agosto del 77, il giorno della morte di Elvis Presley. Quindi ammazza. C'è, capito, c'è un'assonanza di eventi.
1: Ci sta, ci ha mandato tanto di foto con le stampelle e tutto quanto Aldo da Taranto, che dice: la vacanza a Taormina era bellissima, ma poi all'improvviso nelle gole dell'Alcantara mi sono fratturato tutte e tre i malleoli. E qui, insomma, all'interno del parco fluviale, un posto meraviglioso, capito, in Sicilia, vicino Ficarazzi, tra l'altro.
0: Ma dopo l'ha dovuto lasciare oppure è rimasto lì con i malleoli rotti?
1: E non lo so, adesso io non penso.
0: Cioè, il tubi continuo, cioè, perché io voglio sapere il dopo.
1: Guarda la foto, sembra Fantozzi sdraiato col... voi non la potete vedere, stampelle sulle piastrelle col muro e il gesso tutto
0: sembra
1: lungo.
0: Un po' la foto che mi hai mandato questo weekend. Sapete che Pippo mi ha mandato una foto molto bella questo weekend, il suo piede
1: in piscina.
0: Piede in piscina.
1: Vabbè, almeno quello.
0: Un momento, capito, di amore.
1: Ma non posso stare al mare, non posso prendere il sole, non posso fare una mazza, ho tirato fuori il piede e mi sono bagnato in piscina come i vecchi.
0: Fammi leggere una cosa interessante. Era una vacanza perfetta in California primi anni 80, si trasformò invece in una cosa meravigliosa quando venni chiamato dalla produzione di Dynasty per fare una puntata di quella serie internazionale.
1: Eula. E chi è?
0: Eula. Giorgio Salomon. Giorgio Salomon.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ah, benissimo.
0: C'è stato un momento di silenzio. Grandissimo, applausi, Dynasty. Applausi.
1: Ce l'abbiamo? Ehi, ecco. Tu, Camilla. Vuoi Giorgio come tuo sposo?
0: Ti ricordi quando facevano la sigla con questi denti perfetti?
1: Allora, io te lo devo dire.
0: Mamma mia, quante puntate erano!
1: Ero ragazzino, la sigla me la ricordavo, ma non lo vedevo mai perché a casa mia guardavano Dallas.
0: Ah, è vero, Dallas
1: è Sentieri,
0: la Valle dei Pini.
1: Sentieri è stata la mia condanna, tornavo a casa da scuola. This is the time to remember.
0: Oh, cioè, mamma mia, è un pezzone, era ogni
1: bello,
0: tanto
1: bello,
0: lo passo.
1: Un giorno faremo la puntata su quelle serie di una volta che ci hanno condannato l'esistenza a casa, perché non sceglievi tu, sceglievano la nonna, no, come adesso, capito? Mia
0: c'erano
1: suocera.
0: Anche le prime puntate di Beautiful che albeggiavano e ora siamo arrivati soltanto a 100 anni di Beautiful, cioè Ramos se n'è andato per disperazione.
1: La voglio fare sta puntata, tanto ormai a casa mia comanda mia suocera, capito? Le serie turche voglio solo quelle, capito? Mamma mia, non puoi scegliere
0: non
1: niente.
0: Avranno lo stesso seguito, mi dispiace, era un altro capolavoro, ma no, non
1: ma la cosa figa è che poi queste serie vanno 15 minuti che sembrano, capito, due ore, così in realtà sono pochi minuti, e dico a mia suocera: ma non ti rendi conto che sono le repliche delle repliche delle repliche? E lì sta la genialata, che lei dice: no, non me lo ricordo. Ecco la genialata, capito?
0: È morta Peppa,
1: con tre puntate fanno 5 stagioni.
0: Ti ricordi quando è morta Peppa? Che cos'era? È morta Peppa, era un'altra serie televisiva terribile, sempre dell'estate, che seguivano tutti, una
1: vabbè,
0: cosa
1: abbiamo
0: spagnola,
1: preso un altro filone,
0: so.
1: Però mi stai scaricando un altro filone, dai
0: il segreto era, e a un certo punto è morto, era l'argomento di conversazione della giornata, è morta Peppa. Ho detto: ma chi è Peppa? Cioè, era una cosa che dovevi sapere per forza.
1: Che meraviglia, ragazzi, dai, ci sarà la puntata, ve lo prometto, se riusciamo anche questa settimana, vai.
0: Sì.
1: Nel frattempo la vacanza era bellissima, ma poi all'improvviso cosa è successo? Ditecelo al 348 7300
0: 200. Con gli occhi chiusi

0: fresco. Maria Antonietta Colombre senza vestiti alle 16:57 del pomeriggio di Radio 2, che dobbiamo ricordare adesso.
1: Qualcosa di importantissimo che avviene questa sera. Dici.
0: Proprio questa sera, 13 luglio, quindi alle ore 21, in diretta su Rai 1 ci sarà la partita del cuore tra la nazionale cantante e la nazionale della politica, che sarà un aiuto concreto e diretto alla popolazione del Venezuela colpita dal recente terremoto.
1: Esatto, tutti insieme possiamo sostenere gli interventi di Croce Rossa Italiana, UNICEF e Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati con un SMS solidale al 45595, perché milioni di bambini e famiglie hanno bisogno della nostra solidarietà per assicurare cure, protezione, rifugi e kit di primo soccorso.
0: Potete donare fino a domani 14 luglio.
1: Esatto.
0: SMS.
1: 45595, la partita del cuore questa sera ore 21 Rai 1, perché in Venezuela c'è bisogno dell'aiuto di tutti.

0: North.
1: Baby No Money e Rich Brian, questo è The Mame. Guarda, ma perché mi stupite? Perché mi stupite così tanto?
2: C'è rimasto, Provenzano c'è
1: rimasto
2: perché...
1: malissimo, per una volta che dico un accento Robecco corretto.
2: No, noi diciamo sempre la verità, nel fuori onda Provenzano ha detto, oh guarda che adesso canna, vuoi dire, non dire nulla, non aiutarla, disannuncia, così invece no, ta-ta-tam, bravissimo, Provenzano devi 5 caffè alla regina.
1: Sai che cosa fate? No, è inutile, ragazze, no ragazze, io voglio le mie ragazze in aiuto, perché loro fanno una sorta di salto all'ostacolo contro di me, capito? Preparano delle cose per mettermi in difficoltà, invece no.
2: No, brava, brava, siamo tutta una famiglia, come a teatro, capito? Ci divertiamo a fare gli scherzetti, gli scherzetti.
1: Ci piace giocare.
2: Come tra colleghi in ufficio, capito? Gli scherzetti.
1: Siamo fatti così, ci piace giocare.
2: Allora, in tanti ci stanno scrivendo al 3487-300-200, la vacanza era perfetta, ma poi all'improvviso è successo qualcosa. Stanno arrivando messaggi, tanti audio anche. A te che dicono, cara? Che dico? Perché ridi? Ti stanno dicendo qualcosa? Ma perché ridi? È pazza, quando fa così non c'è. Quando parte la ridarola vado avanti io che è meglio, va. Milena da Roccaraso.
1: Lo devo dire.
2: Cosa devi dire?
1: Non so, ma che cos'è questa cosa qua dietro?
2: Che c'ho io?
1: No, io.
2: Che c'hai tu? I capelli, cosa c'hai? C'hai i capelli
1: d'alghe? Non lo so, c'è una roba strana, c'è una cosa tipo un ragno che cammina, che cos'è?
2: Lascia fare, anche se fosse un piccione, lascialo fare. Allora, Milena da Roccaraso ci dice, ero in Egitto con il mio fidanzato, mi stavo divertendo tantissimo tra mare, piscina, escursioni. Poi all'improvviso, il penultimo giorno, me lo ricordo ancora, era un giovedì, è arrivato Michael, uno svedese. Di 1,80, capelli biondi e baffetto da Sparviero.
1: Vabbè, Ubi Maior.
2: E indovina cosa ha fatto?
1: Non saprei.
2: Il danno che ha fatto? Mi ha fatto poi divorziare.
1: Aia.
2: Cioè, loro si sarebbero conosciuti nel villaggio. Lei nel frattempo è tornata in Italia, si sarebbe sposata e poi si ha divorziato.
1: Vabbè.
2: Capito?
1: Ragazzi, quando è così, arriva. È un amore all'improvviso come un fulmine, c'è cioè il sereno.
2: Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
1: Va bene, funziona.
2: Facciamo
1: succede.
2: Così, dai. Tra poco scopriremo dei posti meravigliosi. Nel frattempo sentiamo un brano e io tiro via sto ragno dai capelli di questa qua. Via!

0: Maledetto me, Fulminacci, bravissimo, grande artista qui al pomeriggio di Radio 2 con Pippo Larusso e la Queen Camilla Ferranti. Quando sono già le 17:06 minuti, la vacanza era perfetta. Dovete completare la frase dicendo: ma poi all'improvviso è successo qualcosa di bello, tipo vi siete innamorati, come dice Camilla, hanno divorziato, come ci ha scritto la nostra amica Milena, insomma, è successo un fattaccio, qualche infarto, cose del genere. A te che dicono?
1: E sinteticamente Celestina Giraldi ci scrive: la vacanza era bellissima, ma poi all'improvviso è finita ed era già settembre.
0: Cioè, no, quello non vale.
1: Sinteticamente, ha ragione pure lei.
0: No, quello non vale, dai. Arrivano messaggi che parlano di suoceri, di vacanze, quelli fanno ridere, davvero. Ma noi vogliamo scoprire sempre dei posti meravigliosi e non tocca ancora a te. Stai tranquilla perché abbiamo il nostro giramondo Ivan Cardia. Ciao Ivan,
2: ciao,
0: dove ti trovi?
2: Ciao Camilla e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2. Insomma, in questo nostro viaggio quotidiano oggi sono a Deruta, uno dei borghi più belli d'Italia, città della ceramica. Ma vi dirò di più, passeggiando qui tra le stradine ho scoperto un artigiano molto particolare, Giovanni Andreani, che costruisce chitarre in ceramica. Come nasce questa idea, Giovanni?
3: Beh, l'idea nasce dalla mia passione sia per la musica che per la ceramica e ho deciso appunto di fondere insieme queste due cose.
2: Noi della radio trasmettiamo musica tutti i giorni, ma so che questa chitarra, una delle tue chitarre, è arrivata nelle mani di Santana.
3: Praticamente lui ci ha suonato ad Umbra Jazz, noi ci siamo incontrati nel backstage del concerto, siamo andati in camerino perché mi ha detto che voleva provarla e appunto l'ha provata 10 minuti, un quarto d'ora, e mi ha detto che la sera voleva suonarci in concerto.
2: Se ne è innamorato, insomma, come non innamorarsi di queste chitarre particolarissime, eccellenze in tutto il mondo, ma come non innamorarsi anche di questo borgo dove la ceramica fa da padrona. So che a Natale qui c'è l'albero in ceramica più alto del mondo.
3: Sì, è uno dei borghi da visitare perché abbiamo il campione del mondo dei tornianti, c'è l'albero in ceramica più grande del mondo e ci sono le chitarre in ceramica, quindi venite a trovarci.
2: Che si possono suonare, tra l'altro mi hai detto che per Pippo e Camilla hai già attaccato gli amplificatori per questa sera, a fine trasmissione li aspetti, è vero o no?
3: Sì, sono sempre pronti gli amplificatori.
2: Ma il suono è fedele di una chitarra in ceramica con una normale?
3: Ci sono delle piccole differenze, ma questo vale anche per i legni, variando la costruzione con vari tipi di legni, logicamente si hanno delle piccole differenze di suono.
2: Soprattutto ricordiamo poi che il 22 agosto ci sarà il Deruta Soul Festival, in occasione proprio per celebrare la musica, che sarà la finale proprio qui in Piazza dei Priori, Deruta da visitare. Giovanni, un ultimo saluto per i nostri ascoltatori.
3: Venite a trovarci perché, come vedete, abbiamo anche un connubio con la musica, quindi vi aspettiamo.
2: Allora, come si suol dire, buona musica, Giovanni.
3: Arrivederci.
2: Vi ridiamo la linea, grazie, da Deruta.
0: Bravo Ivan, bravo Ivan, con tutti i suoi amici. Sei mai stata tu a Deruta?
1: Deruta, guarda, mi piace troppo l'accento. Senti, come parla di Deruta. Cosa fai a Deruta?
0: Parlano
1: Deruta
0: così?
1: Con la patata in la bocca.
0: No, vabbè,
1: Deruta de Perugia.
0: Poi dicono che la prendo in giro, per forza, dai.
1: No, ma perché era un accento? Cioè, non volevo parlare dell'accento ternano, che è orrendo, ma Deruta.
0: Va,
1: senti,
0: bene, dai. Rullano
1: le R.

0: Led Zeppelin, ve l'abbiamo fatta sentire tutta, 5 minuti e 30, cosa che nessun'altra radio fa più, ragazzi.
1: Fino
0: che
1: all'ultima nota.
0: Sì, sì, Led Zeppelin, capolavoro del 1979, e quindi dedicato a tutti quei ragazzini che sono magari adesso in macchina con i papà, con le mamme, in viaggio magari, o per la città così, e dicono: ma questa musica cos'era? Questa musica ve l'hanno fatta sentire gli amici di Radio 2, al pomeriggio di Radio 2, grazie agli amici della programmazione musicale, bravi!
1: Grandi ragazzi!
0: Bravi, bravi, bravi! Noi nel frattempo, così si va un po' in scioltezza, perché vi stiamo chiedendo, parlando di quella vacanza che era perfetta, era clamorosa, era stupenda, ma poi all'improvviso
1: è successo qualcosa.
0: Che è successo?
1: All'improvviso, per esempio, ci scrive Sara da Piacenza: sono andata in vacanza con il mio compagno dell'epoca,
0: sì,
1: che credevo sarebbe stato lui per tutta la vita, quando poi il cuore ha cambiato attenzione e direzione perché è arrivato quello che oggi è mio marito.
0: Allora, a Milena,
1: hai capito?
0: Di Roccaraso l'ha fatta divorziare, questa si è fatta sposare, insomma.
1: Sai qual è la verità? È che a me quest'anno non mi mandano in vacanza, perché
0: meglio,
1: se no, se mi sento che la freccia di Cupido era dalla mia parte.
0: Ma fai danni.
1: No, certo, era dalla mia parte, ragazzi, lo sento.
0: Sì, ma
1: l'angioletto,
0: sai dove ti arrivava la freccia, però, no? Sai, nel cuore, capito?
1: Tu certo, lo sai, vero?
0: Sì. Senti invece cosa arriva al 348-7300-200. Pronto?
2: Doveva essere una vacanza bellissima. Era dei miei zii a Bologna.
0: Sì.
2: Partivamo per la Puglia. Era il 2 agosto del 1980, non fu una vacanza bellissima, decisamente no.
0: Niente, era tutto bello, stava con gli zii a Bologna, vai in vacanza a Bologna, vai in vacanza in Puglia, dai nonni, tragedia, insomma.
1: Aia.
0: Ci sta.
1: Avevamo iniziato un po' così, questo era il mood. Poi
0: no, l'ho commentata così perché in realtà non si è capito una mazza, quindi amica, dici bene cosa è successo, perché è cambiata sta situazione, insomma.
1: Non lo so, un brutto ricordo, nel voler essere leggeri si è lasciata, nel voler rimanere così. Ma
0: no,
1: sai che c'è, morto un papa se ne fa un altro.
0: Ma perché? Io sono curioso invece di sapere. Era a Bologna con gli zii, andava tutto bene. Partono, vanno giù, avranno litigato? Devo sta zitto? Vabbè.
1: Silenzio.
0: Grazie.
1: Oh.

0: Rich Bia in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, quando sono le 17, 22 e 25 in questo momento. Un saluto a tutti quelli che ci stanno scrivendo, perché pochi minuti fa, per chi non fosse collegato, abbiamo fatto sentire un audio di un'amica con la quale ci stiamo scrivendo, perché ha detto: ragazzi, scusate, vi ho messo in imbarazzo. No, nessun imbarazzo, nel senso che lei ha detto era in vacanza a Bologna dai zii, dovevamo partire per la Puglia, andare dai nonni, ma era il 2 agosto dell'80, non siamo più partiti. Noi cercando di, diciamo, divertirci, cercare una soluzione divertente, non abbiamo subito collegato il 2 agosto 80, strage di Bologna, no? Quindi in tantissimi ce l'hanno fatto notare, chiediamo scusa per questa leggerezza, diciamo così, però era una cosa involontaria. Io ho subito collegato: ah, cos'è successo? Fammi sapere. Mai avrei collegato, capito?
1: Perché con i tempi un po' della diretta che abbiamo non ci soffermiamo subito sulla cosa, magari dopo.
0: Ma è stato proprio un momento, scusateci. Quindi grazie a tutti quelli che invece hanno capito che cerchiamo sempre un po' di leggerezza. Dai, questo è il pomeriggio di Radio 2, attenzione, poi tra poco arriveranno i consigli della nostra Queen. Allora lì, altro
1: molto
0: che leggerezza.
1: aiuto veramente. Ragazzi, oggi sono importantissimi, perché sono così, per essere con voi nei momenti più difficili.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: 2-2.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:27 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo da alcune criticità a causa di un incidente avvenuto lungo la strada statale 1 via Aurelia in Liguria. La circolazione è temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 500 e 400 nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure in provincia di Genova. Per un incidente sul raccordo autostradale Chieti-Pescara al chilometro 10.800 nel territorio di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è chiusa anche qui la carreggiata in direzione di Pescara. Torniamo in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e l'allacciamento all'A10 in direzione di Genova troviamo poi code per 2 chilometri a causa del traffico intenso. In A12 Genova Rosignano, tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, anche qui 1 chilometro di code a causa di un veicolo fermo. In A15 Parma La Spezia, tra Bercetto e Pontremoli in direzione La Spezia, 2 chilometri di code. E andiamo poi in chiusura a Roma, tangenziale est, per segnalare la chiusura temporanea della rampa di immissione per consentire la rimozione del veicolo incidentato in corrispondenza dell'uscita 24 in direzione viale Castrense. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti DNA, avete capito che il titolo è quello, e noi invece abbiamo capito e vi ricordiamo che Gabri Ponte fa parte di quella crew meravigliosa che troverete il 22 luglio con Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, è veramente una serata fantastica su Rai 2 e anche qui naturalmente su Radio 2 in prima serata, quindi mi raccomando, segnatevi tutto, memorizzate tutto, bravo Gabri Ponte e viva Radio 2. Quando arriva il nitrito del cavallo ufficiale di Mamma Rai vuol dire che, signore e signori, arrivano i consigli non richiesti di Camilla La Queen.
1: Comunque, perché questo cavallo è sempre così agitato? Non si può fare un po' più un pony più lieve,
0: no,
1: più gentile, più meno
0: no.
1: Va bene, i miei consigli non richiesti per la giornata
0: bene.
1: Invece sono molto importanti, perché mi è successa una cosa, ho detto allora io la voglio condividere con i miei radioascoltatori e dare dei consigli. Succede che quando sei in procinto di partire, un po' come la domanda che abbiamo fatto oggi, ci può essere un avvenimento che cambia un po' la tua giornata o comunque la tua vacanza o anche il tuo prepartenza o anche il tuo ritornare a casa,
0: o quando la storia
1: si rompe, anche quando si rompe un elettrodomestico in casa, in particolar modo il frigorifero.
0: Aia,
1: questa cosa
0: sfiga,
1: succede sempre quando è successo purtroppo, rotto.
0: Veramente, anche il freezer?
1: Certo,
0: scongelato
1: tutto rotto. Non lo so cosa ho scongelato, io nel dubbio ho buttato via tutto, però giustamente ero col mio vicino di casa che mi ha detto allora Camilla, sangue freddo, non bisogna mai agitarsi in queste situazioni, quindi è inutile inveire contro tutto il calendario, che era quello che era un po' tentato a fare, pensare a quello che puoi salvare da dentro il frigorifero.
0: Esatto.
1: Quindi tutte le cose surgelate, se sono ancora surgelate, ragazze, è meglio che le cominciate a mangiare immediatamente, non risurgelare perché fa assolutamente male.
0: Brava.
1: Quello che invece è da buttare, purtroppo è da buttare, quindi frutta, se c'hai della verdura dentro che vedi è ancora mangiabile, anche quella subito, se no insomma considerare che purtroppo delle cose sono ovviamente da buttare, specie se si tratta magari di affettati, cose così, ecco.
0: Okay.
1: Questo purtroppo inevitabilmente va fatto. Se avete un vicino di casa simpatico e carino come per esempio il mio, pensate che le vostre cose le potete anche trasbordare dall'altra parte, usare per qualche giorno il suo freezer in attesa di comprare il nuovo frigorifero. Però c'è anche magari e questo, poi soprattutto se hai magari delle borse frigo, vai sempre dal tuo vicino o parente o qualunque cosa sia e lo riempi con un po' di ghiaccio e magari per 2 giorni, 3 giorni,
0: tamponi,
1: 4 giorni riesci insomma un po' a sopravvivere. Se no, la soluzione delle soluzioni, ragazzi, è pazienza al frigorifero. Starò per un po' di tempo senza frigorifero perché tanto tu puoi bere tranquillamente acqua.
0: Certo.
1: Temperatura ambiente, magari non eviti gli alcolici, le cose fredde da tenere dentro casa e per il resto mangi tutte cose in scatola, ti riempi la dispensa di cose in scatola, fagioli, tonno, olive.
0: Sto guardando in maniera basita, capito? Cioè, così
1: cosine di mais, puoi mangiare un sacco di cose.
0: Ma tu hai portato tutto dal vicino?
1: No, io ho buttato tutto.
0: Mamma mia,
1: io ho buttato qualunque
0: tutto,
1: cosa,
0: no.
1: Mi è rimasta una scatola di tonno.
0: Figurati. Signori, altro che consigli di vita della nostra.
1: Però, ragazzi, si può sopravvivere anche con con le cose dentro le scatole, certo.
0: Guarda.
1: La cosa importante è non perdere la pazienza, capito?
0: Bravo.
1: Non agitarsi, perché una soluzione c'è sempre, specie se è nelle mani del tuo vicino.
0: Signori, momento, io avrei fatto un minuto di silenzio, ma va bene così. Queste erano
1: le mani del tuo vicino.
0: Questi erano i consigli non richiesti, appunto, della nostra Queen Camilla.
1: È successo.
0: Sì, ma
1: puoi chiedere anche.
0: Ma i fagioli non erano in frigo.

0: I Fugees, Ready or Not, Ready or Not.
1: Bravi.
0: Quelli che hanno portato a livello musicale l'hip hop come gruppo.
1: Ma sa quante cose che sai, guarda, non ti dico
0: perché
1: niente.
0: Mi piaceva ballarlo.
1: Ti piaceva, adesso
0: certo,
1: non ti piace più.
0: Non ho più quell'elasticità, cioè ci lascio praticamente un ginocchio mentre lo faccio. No?
1: Camilla Ferranti, detta la Queen, molti stanno ancora pensando alle cose che erano scongelate, che hai conservato, perché hai buttato quelli surgelati e invece ti sei mangiata quelli che erano, no, diciamo, nel frigo normale e così.
0: No, quindi... sapete che cosa dovete pensare? Al fatto che io adesso non ho frigorifero, sono esente.
1: Ma ancora non l'hai cambiato?
0: Ma no, lo sono dovuto andare a comprarlo, poi era molto caldo, non c'era quello che volevo io, quindi ho detto di vabbè, intanto adesso posso stare con
1: che te frega. Ah, ecco perché vai sempre al ristorante, va sempre, ho capito, in giro.
0: Certo, cioè sto aspettando che mi inviti perché tra un pochino ho esaurito tutti gli amici, le amiche, i vicini.
1: Neanche la schiscetta ti posso portare, lascia perdere.
0: Infatti noi ci siamo conosciuti così, che mi ha offerto un analcolico biondo e adesso da lì siamo rimasti.
1: E mi hai sbarellato il, diciamo, i prezzi del settimana, del mese, capito? I costi, i miei,
0: niente,
1: il mio portafoglio.
0: Niente da
1: allora
0: fare.
1: Chiudiamo in bellezza l'argomento di oggi. La vacanza era perfetta, vi abbiamo detto completate la frase. Poi all'improvviso che cosa è successo? In tanti ci state scrivendo e messaggiando al 348 7300 200. A te che dicono?
0: Mi scrivono: la vacanza era perfetta, era tutto organizzato, quando, salvo poi quando siamo arrivati davanti all'albergatore, alla reception, abbiamo scoperto che la prenotazione era per l'anno successivo. Niente vacanza.
1: Beh, bello, questo succede.
0: Bruno dall'Aquila, ciao Bruno,
1: viaggiando,
0: siamo solidali.
1: In questo periodo scopro molte persone che fanno i biglietti dei treni o dei voli e veramente con date sbagliate, perché uno cerca l'offerta, prenota e non si rende conto, è un disastro. Salvo da Avellino ci dice al 348 7300 200, me lo ricordo come se fosse oggi, Riccione 2002, vado in barca col gommone con mio suocero e lui con la sigaretta lo buca.
0: No.
1: Cioè vabbè ragazzi.
0: No.
1: Io qua vorrei sapere, ma come ha fatto? Cioè l'ha spento sopra oppure... è tosto da bucare, non so.
0: Beh,
1: se si buca
0: però ci
1: così.
0: Sono un sacco di camere d'aria poi, no? Cioè non è che...
1: Il problema
0: no.
1: È, eravate vicino a 10 metri o eravate dopo gli scogli? Dove eravate?
0: Insomma? No, ma non affonda subito, ci sono mille camere d'aria, rimane sempre...
1: Vabbè, ha ragione. Lei lo yacht, figurati.
0: Ah, ok,
1: gommone,
0: non avevo
1: quelli,
0: capito.
1: Ah, vabbè, è una bagnarola, mica quelle cose che frequenti tu. Ah,
0: vabbè,
1: capito?
0: Non l'avevo considerata questa cosa.
1: Guarda, non l'avevo considerato.
0: Volevi dire.
1: È arrivato Renato
0: volevi
1: Zero.
0: Volevi dire il materassino?
1: No, il gommone, ragazzi, il gommone. Il gommone deve essere per forza quello che prendi tu sullo yacht per
0: lo
1: andare...
0: puoi chiamare con il suo nome, per cortesia, cioè ma vuoi essere un po' erudito in questo senso?
1: La ciabatta galleggiante.

0: Allora ragazzi, quando io vado in vacanza lascio sempre la seconda chiave o a mio fratello o se c'ha un vicino in gamba, anche per qualsiasi emergenza che può capitare.
1: Certo.
0: Poi per quanto riguarda il frigorifero, io ho un frigorifero che è connesso con il wifi.
2: Oh.
0: Quindi quando io sono qua nel deserto che cucino e mio figlio si alza la notte e lascia il frigorifero aperto, subito mi suona l'allarme.
1: Capito?
0: Ciao da Salvatore, deserto Australia.
2: Non ho capito dove Salvatore, suona l'allarme.
1: Dall'Australia.
2: Mi sono persa.
1: Quando, alla notifica sul cellulare, capito?
2: Ho capito. Guarda, è una grande utilità, me ne rendo conto, per carità, però non potete avere tutto sul cellulare. Cioè, una persona diventa matta, io impazzisco, ragazzi, voglio ritornare al muletto quando potevo solo telefonare.
1: Mi dai l'occasione con la tua frase, qua sembro l'avvocato De Rensis, lei mi dà l'occasione, carissima Camilla, innanzitutto proprio perché non si può avere tutto sul cellulare,
2: no.
1: Ecco, io direi non si possono avere tutte le stupidaggini sul cellulare, ma le cose importanti magari sì,
2: certo.
1: Quindi se ti avvisa che il frigorifero si sta scassando, così magari approfittane, compralo.
2: Ma pensa in quale stato di ansia vai, ma scusami, cioè meglio che torni dopo due giorni il frigorifero è rotto, si è rotto, lo trovi rotto.
1: Invece
2: ma perché devi angosciarti prima?
1: La domanda spontanea è: molti lasciano le chiavi ai fratelli, ai parenti, ma se abitano a 500 km?
2: Vero anche questo, vero anche questo.
1: È divertente sta cosa. Vabbè, vero. Dai, volete fare gli auguri che siate, che ne so, vicini a chilometro zero o lontanissimi, insomma, oltre i 500 km?
2: Oppure
1: potete fare una
2: bellissima, meravigliosa, splendida
1: dichiarazione d'amore?
2: Sì.
1: Approfittate del pomeriggio di Radio 2. Camilla Ferranti, Pippolo Russo sono qui per fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, vicini di casa, chi volete voi, oppure sentire dedicare la vostra dedica alla persona cara. Mi raccomando, 348 7300 200.

0: portami via.
1: Canzone meravigliosa, portami via, Fabrizio Moro qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono già le 17.50. Tra po' ci salutiamo, cara Camilla.
2: Stavo diventando triste, capito? Cioè, secondavo anche la canzone.
1: Ma ieri eri a Wimbledon a vedere il successo di Sinner?
2: Sinneriano.
1: Vicino ai principini, c'eri?
2: Certo, io sono la lontana parente della principessa, è chiaro.
1: Ma lontana, sono... proprio lontana, lontana.
2: Kate della certo, i parenti italiani. Sai che poi tra reali e monachi siamo tutti parenti? Cioè,
1: siamo, perché tu sei reale,
2: certo,
1: scusami.
2: Certo, ovviamente va là, sì.
1: Va là, figurati. Allora, amici, state scrivendo in tantissimi gli auguri che arrivano al 348-7300-200. Iniziamo con te, dai, chi c'è?
2: Luigi, due anime che si sono incontrate. Auguri, ragazzi, per il vostro matrimonio. Francesco da Bari. Ciao,
1: auguri.
2: Ragazzi, augurissimi, buon matrimonio.
1: Potevi fare un augurio in pugliese, dai, fallo.
2: No, non lo so fare, no, non mi mettere in difficoltà, non lo conosco il dialetto pugliese.
1: Ma devi dire, guaglio,
2: tanda
1: geura tutto quando.
2: Guaglio,
1: guaglio, tanda geura.
2: Tanda geura.
1: Tanta geura.
2: Tanta geura.
1: A tutto qua.
2: A tutto qua.
1: Mamma
2: a tutto lo mondo.
1: Poi dice che fa l'attrice.
2: A tutto lo mondo. Lo portoghese.
1: Portoghese, va bene, vai. Facciamo gli auguri.
2: Seppure, secondo me c'è una derivazione portoghese del dialetto barese.
1: Guarda, poi ti dirò qual è la derivazione tua. Tanti auguri anche a Paolo, che oggi compie 71 anni e viene festeggiato dai nipoti Patrizia e Davide. Quindi buona festa, Paolo. Tanti auguri, 71. Voilà.
2: Auguri.

0: meraviglioso questo pezzo che ci permette di chiudere oggi lunedì 13 luglio. Sì, bisogna chiudere. No. È arrivata la dedica d'amore?
1: È arrivata,
0: signori. Arrivata. Dedica d'amore come sempre.
1: Ma è semplicemente un augurio, la verità. È un po' più un augurio di compleanno.
0: Non lo buttare via, insomma, dedichiamo a giusto tempo.
1: E dice: sei come la migliore canzone dell'estate. Tanti auguri, Mary. Peter da Lecce.
0: Bravo,
1: bella,
0: Peter.
1: Però. Cioè, hai visto com'è in sintonia estate, canzoni, la radio, bella.
0: Elegante come il nostro Emilio Parisi. Allora, visto che abbiamo detto in pugliese, ci vediamo domani. Tu saluta dicendo ciao, ne vedim crai.
1: Ciao, ne vedim crai.
0: Va bene lo stesso, va bene. Un abbraccio a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
10: Sono le 18.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: questo lunedì 13 luglio e state da matti, pronti a tenervi compagnia fino alle ore 20. Abbiamo la sfortuna, no, dico la fortuna di avere per la prima volta dopo un anno dall'inizio di questa trasmissione da Roma Francesco Arienzo. È possibile che abbiano fatto entrare?
1: Tra l'altro posso dire, lui ha gli occhi di DiCaprio.
2: Ma diglielo, dai, diglielo.
0: Allora, potete vederci sul canale 202 il Digitale Terrestre. Lavinia, quando ho visto Francesco Alvino, ho detto, ma sembri DiCaprio.
1: Certo, è
2: ma
1: vero.
2: Lo dicono.
1: Sintonizzatevi, canale 202 e vedete, guardate se non
0: uguale,
1: sono gli occhi di DiCaprio.
2: Non posso camminare per Roma, ragazzi.
0: Ora parleremo della tua trasferta romana fatta di tonnarelli e pizza rossa.
2: Tonnarelli e fritto ovunque, mi sto friggendo pure l'anima, veramente.
0: Ma iniziamo questa puntata perché abbiamo un ospite d'onore pronto a fare il menù di questa trasmissione. E, signore e signori, abbiamo Yannick Sinner in collegamento con noi.
1: Yannick!
3: Ciao a tutti da Yannick.
0: Ciao Yannick.
3: Essere numero uno al mondo comporta lavoro, sacrificio e tanti segreti per vincere in campo.
0: Immagino.
3: Per esempio, uno dei miei segreti per intebolire psicologia avversario
0: è
3: mettere su racchetta faccia di Francesco Arienzo e era fatta tra le corbe. In modo che sia visibile solo l'avversario. Se poi questo non basta, allora durante ogni scambio emetto suono che, se ascoltate bene al ravettatore, dice "Vatti con l'inci! Vatti con l'inci! Vatti con l'inci!"
0: Quindi...
3: Mio avversario allora si spaventa ed io vado sempre a punto.
0: È una tecnica,
3: Quando invece sono stanco, guardo foto di Lavinia Mauro Frontera che ho stampato in interno di asciugamano.
1: Che carino!
3: Ora che ho svelato il mio segreto per vincere, voglio svelare il segreto ad ascoltatori di Radio 2.
0: Cioè?
3: Se dalle biciocole 20 vi sentite stanchi, annoiati e distratti, non è colpa di caldo, è perché state ascoltando e state davanti.
0: Ah,

0: quelle che insomma abbiamo noi, quello di trasmettere alle 18 alle 20 su Radio 2 con Estate Drammatica.
1: No!
0: Ben ritrovati, ancora buon pomeriggio alla Vigna Mauro Frontera.
1: Buon pomeriggio!
0: E a Francesco Arienzo.
2: Ciao!
0: È qui con noi da Roma, finalmente.
1: Fra, e il nostro Particolucci, oggi siamo tutti e tre.
0: Che bello, che bello. Salutiamo Peppe Verdella alla regia, certo, come sempre. Ringraziamo la nostra Valentina Galli alla Visual, canale 202 del Digitale Terrestre. Ragazzi, di cosa parliamo? Poi parleremo anche della trasferta romana di Francesco Arienzo.
1: Ma beh, sì, sono curiosa.
2: Sì, vabbè, non è così eccitante.
0: No, non ne parliamo.
1: Andiamo avanti.
0: Parliamo della trasferta veneziana di questa signora che invece aveva trovato una borsa con $7,000 sul vaporetto.
2: Ah.
0: Ok, questo un anno fa. E quindi, giustamente, essendo lì già al dovere, l'ha riconsegnata agli oggetti smarriti. Ecco, questa borsa non è stata mai reclamata dal legittimo proprietario e il giudice ha deciso di riconsegnarla a colei che l'aveva trovata, la signora.
2: Okay?
0: Quindi è uscita questa sentenza, ha fatto discutere. Ma perché?
1: Vedi.
0: Secondo il codice civile, chi ritrova un oggetto, lo stesso oggetto entro un termine ben preciso,
2: non viene reclamato.
0: Viene chiamato, è tuo. Ecco.
1: Quanti dollari erano? $7,000?
2: Ma si possono portare $7,000 in contanti in una borsa?
0: Magari erano metà suoi, metà. Sì,
1: sì, sì,
0: sono esperto di dogana. Però Laura Zullo, che è esperta di dogana, sa cosa
2: portare.
0: Si può portare. Non
2: tu,
0: si può portare.
2: Ma tu dici ad averli comunque?
0: Fino a 7.000. Oppure magari, scusa, non ce l'aveva con sé, li ha prelevati.
2: Ma magari erano falsi.
1: Ma la cosa strana è che non li hanno reclamati.
0: Ma sai perché uno perde una borsa magari su un vaporetto, magari pensa che sia andata a mare, quindi vabbè, l'ho persa e via.
1: Beh, caspita, Dio, però con $7,000 no, uno si informerebbe.
2: Dipende, per esempio Particolucci non ci fa caso quando perde 7, 8, 10 mila dollari.
0: Io una volta ho perso 7 euro, non gli ho reclamato.
2: Garbatissimo.
0: Allora, sulla scia di questa notizia, volevamo chiedere a voi ascoltatori di Estate Matti, qual è il vostro ritrovamento memorabile? Cioè, avete perso qualcosa che avete ritrovato, oppure semplicemente avete, soprattutto in questo periodo estivo, avete ritrovato qualche oggetto anche prezioso in spiaggia? In spiaggia si ritrova la qualunque.
2: Sì. Ma che si ritrova la qualunque? No, ragazzi, ma io ho trovato qualche mozzicone di sigaretta in spiaggia. Però
0: che spiaggia frequenti, scusami?
2: Lo so, spiaggia un po' così,
0: anche un po' particolare. Tu la vita invece hai ritrovato cosa?
1: Sì, a me è successo quando ero piccolina, eravamo nelle spiagge in Sardegna.
3: Certo,
1: e...
3: non poteva essere.
2: Beh, voglio dire,
3: ma certo, poteva essere
2: micro. Perché quella volta a Honolulu non ci sono potuto andare, sono in Sardegna.
1: Allora, ci sono cresciuta, perché
2: sei cresciuta in Sardegna.
1: Da piccola l'estate sì. E niente, io e mia sorella abbiamo ritrovato una collanina che aveva un ciondolino brillante, secondo me, e mia sorella l'abbiamo dato a mia mamma e lei ha detto che era un punto luce, era un diamantino, un
2: e
1: diamante.
2: Quindi l'avete riconsegnato?
1: L'abbiamo riconsegnato.
2: A chi?
1: Al bagnino, che poi l'ha portato nello stabilimento.
2: Ma sicuro! L'ha messo in banca proprio.
0: Quel bagnino l'anno dopo non ha più lavorato.
1: No,
0: ha comprato casa vicino alla Vina, stranamente. Vabbè. Allora chiamiamo voi ascoltatori, diteci il vostro ritrovamento memorabile sulla spiaggia, in acqua, anche ovunque.
1: Certo.
0: Io poi vi racconterò il mio. Il numero lo conoscete, vocali e messaggi scritti se volete al
1: 3487 300 200.

0: Empire of the Sun, Mac Miller, The Spins. State da matti, Radio 2. Stavamo parlando dei ritrovamenti sulla spiaggia o ovunque, insomma, voi abbiate ritrovato qualcosa.
1: E ci sono,
0: esatto, ci sono arrivati già dei messaggi vocali. Vogliamo allora, sentire?
1: Garantiamo l'anonimato qualora voi aveste trovato qualcosa. No, magari uno.
2: Ah, no, certo, sì,
1: lo garantiamo. Allora,
2: sì,
1: come ad esempio, garantiamo l'anonimato alla signora Luisa.
0: Ah, no, no, no.
1: Scusate, sentiamo le vocali.
3: Io ho trovato un paio di occhiali Ray Ban molto costosi nel parcheggio di una piscina.
1: Sì.
3: Mio figlio li voleva tenere, ma io, molto onesta, le ho restituite al bar. Poi va a sapere se l'è tenuto il barista.
1: Sì.
3: Va bene, ciao ragazzi.
2: Il barista, il barista se l'è tenuto.
0: Come il bagnino, chi lo sa?
1: È lo stesso bagnino che
2: ha fatto il barista. Che faceva il barista quell'anno, certo.
0: Ha fatto un bottino quell'estate.
2: Grazie, mamma mia.
1: Poi ci sono un sacco di video di quelli che ritrovano tramite un rastrello particolare.
2: Sì.
1: E sulla spiaggia oggetti.
2: C'è il mio barbiere che ha comprato un metal detector.
1: E
2: la mattina in spiaggia va dice che non trova niente. Però si è comprato il metal detector per andare a trovare cose.
1: Però è ritornato a fare i capelli col denti d'oro.
0: Però sì, si trovano un sacco di monete.
1: Sì, beh, tantissime.
2: Sì, eh?
1: E non solo. Ne parleremo fra poco. Ci fermiamo un attimo. Continuate a dirci il vostro ritrovamento memorabile 3487 300 200.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: 2-2.
2: Hai fame?
1: Sì.
2: Molta?
1: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
2: Fritto?
1: No.
2: Croccante?
1: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: 2-2.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20 su Radio 2.

0: Mamma non mamma, 18-18, in questo lunedì 13 luglio, noi siamo Estate Amati, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Arezzo, continuate a mandarci i vostri ritrovamenti perché abbiamo tante storie che racconteremo fra poco, però esatto. Ci interrompiamo un attimo perché Lavinia c'ha una notizia incredibile.
1: Ragazzi, volete sapere? Oggi, anche oggi, è la giornata mondiale di qualcosa.
0: Brava, guarda.
1: Lo sapete di che cosa?
0: Non lo voglio sapere, guarda.
1: Non lo vuoi sapere? No. Secondo me un po' sì oggi.
0: Cioè?
1: Delle patatine fritte.
2: È la giornata mondiale delle patatine fritte.
1: Giornata mondiale.
0: Ma è possibile che c'è una giornata mondiale? Allora, voglio la giornata mondiale di Estate Amati.
2: Sì, anche io. Anche io la vorrei, sì.
1: Sono d'accordo, ragazzi. E quindi io non potevo non stilare la mia classifica.
2: Su che cosa?
1: Sigla!
0: Le patatine!

0: Allora, ragazzuoli, la classifica praticamente parla, tratta tre record più assurdi dedicati proprio alle patatine fritte.
1: Record.
2: Hanno fatto anche dei record, penso.
0: Tre record. Se c'è la giornata mondiale per tutto, c'è anche un record.
2: Figurati.
0: Per tutto.
2: Dai, sono curioso.
0: Allora, partiamo con il terzo posto. Abbiamo praticamente le patatine fritte più costose al mondo.
2: Ah, ecco, ci mancava dopo il gelato più costoso al mondo, le patatine fritte.
0: Le patatine fritte, volete sapere, sono entrate nel Guinness dei primati nel 2021.
1: Sì.
0: Perché hanno venduto questa porzione di patatine fritte a $200.
1: Ma scusa, ma che c'era dentro?
0: $200 erano accompagnate da champagne, formaggi pregiati, tartufo e addirittura polvere d'oro commestibile.
2: Vabbè, addirittura.
0: Altro che ketchup e maionese.
3: Quindi era una patatina normale, era tutto quello che stava intorno che costava.
0: Esatto.
2: Ah, okay. Li ha mangiati un certo bagnino della Sardegna.
0: Esatto. Non li spendereste mai $200 per...
2: Credimi, neanche...
0: No, neanche io. Invece al secondo posto abbiamo la porzione più grande di patatine mai realizzata. Siamo in India e anche qui insomma hanno raggiunto un record. Nel 2018 è stato realizzato un vassoio da, pensate, 659 kg di patatine fritte.
2: Ma fanno tutto questo per andare nei Guinness dei primati, credo.
1: Presumo
0: di sì, non lo so, però comunque potevano praticamente sfamare un'intera città di patatine fritte.
2: 600 kg di patatine.
0: Quasi 700 kg di patatine fritte.
3: E far venire comunque colesterolo a mezza popolazione.
0: Esatto, certo. In India questo.
3: Okay.
0: E volete sapere invece il primo posto?
2: Beh, a questo punto ci siamo,
0: ragazzi,
2: vai.
0: Ci troviamo sempre in India, ovviamente sono dei cultori delle patatine fritte. Sempre in India un record praticamente della patatina gigante. Cioè la patatina fritta più pesante al mondo.
2: Okay. Cioè una singola patatina?
0: Una singola patatina, volete sapere? Ecco. Ben 11 kg per una patatina. Cioè come, cioè non puoi afferrarla, non puoi prenderla con due dita, devi avere un carretto, non lo so, qualcosa per 11 kg di patatina, tu la prendi in braccio.
2: Ma poi l'hanno mangiata, perché poi quando vanno sti Guinness poi le mani il tiriamo su più grande del mondo,
0: la ragazzi,
2: pizza più
0: lunga. Cioè,
3: ma il
0: 11
3: sacchetto,
0: kg di patatina,
3: quanto era grande il sacchetto di patatina?
0: Poi hanno fatto un monumento.
2: La carriola l'hanno portata a casa.
0: Però posso dirvi, io sarei curiosa di sapere appunto che sapore ha una patatina di 11 kg, secondo me non ha lo stesso.
2: Ma no, ma sarà cotta dentro, dai. Sarà...
3: Non lo so, ragazzi, ma dove la friggi una patata da 11 kg?
0: Ragazzi, dovranno mettere quelle pentolone. O in India, secondo me, sono attrezzati.
3: Hai ragione.
2: È vero.
0: Secondo me sono attrezzati.
2: Vabbè, grazie Lavinia, ci ha illuminato riguardo le patatine fritte.
0: Siete visto?
2: Un mondo che non conoscevamo, da quella più grande a quella poi la porzione più.
0: Io so che tu andrai a comprare quella dei $200, ti conosco.
2: Sicuro.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl, Estate da Matti, Radio 2, parliamo di ritrovamenti.
1: Sì.
0: E c'è un vocale, Bart.
2: Abbiamo tantissimi vocali. Allora, per esigenze di tempo, sentiamo prima questo del nostro amico che ha usato un nome Kraciowski, insomma, un nome codice.
1: Bart.
0: Allora, qualcosa allora.
2: Capirete cosa ha ritrovato, vai.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Da ragazzo,
2: sì.
3: Penso, se non ricordo male, 13-14 anni, in Corsica, sì. Durante un giro con la maschera,
2: sì.
3: Trovai all'epoca un anello,
2: sì.
3: Sul fondo, vedevo che luccicava e non c'era nessuno, quindi ho detto vabbè, me lo porto a casa, certo. E quando sono tornato, io sono di Reggio Emilia, l'ho portato in oreficeria, me l'hanno pulito ed era un'acqua marina,
1: che bello,
3: insomma anche di un certo valore. All'epoca lo regalai a mia mamma.
1: Oh,
3: non c'era nessuno, chi lo do?
2: Vabbè, certo, giusto.
0: Ce lo sto dicendo solo adesso, sono passati 12 anni, quindi è caduto in prescrizione la cosa,
1: hai
0: giusto?
2: È suo per uso capione, però sei un
0: bravo.
2: Uso capione. Vabbè, ci ferma un attimo, tantissimi messaggi sui ritrovamenti memorabili, state qui, torniamo su Radio 2.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 2-2.
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
8: 2-2.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: signori, fra poco parte il giro veloce, ok? Tenetevi forte. Questa canzone si presta parecchio, eh?
1: Molto, devo dire molto.
2: Già li vede i ragazzini in piedi, capito? Che non stanno seduti, che cadono.
0: Ma
2: come
0: tu
2: no?
0: Eri uno di quelli che stava al centro del Tagadà?
2: Ma ero uno che si reggeva e imprecava e diceva, beh, chi me l'ha fatto fare di salire qui sopra?
0: Io ero quello che stava al centro, sai? No, no.
2: Sì, eh?
0: Egocentrico.
1: Il solito.
0: Va bene, è arrivato il momento qui a Estate Davanti su Radio 2 di giocare la vacanziera smemorato. Sigla, Peppe.

0: Spiegaci questo gioco.
1: Ma ragazzi, ma che cosa vi devo spiegare? Allora, noi qui a Radio 2 abbiamo sempre questi giochi in cui c'è un protagonista che non vuole rivelare che cosa fa, chi è, eccetera, eccetera. In questo caso c'è il vacanziero che non sa dove andare in vacanza.
2: È andato in vacanza.
1: Ma perché non si ricorda dove è andato in vacanza? Questo
2: è smemorato.
0: Ma se è smemorato, è smemorato.
1: Vabbè, no? Però si ricorda tre indizi, capito? Non si ricorda un nome, ma tre indizi. Sarete voi da casa o dalla macchina, ovunque vi troviate ad ascoltare Radio 2, a indovinare.
0: Bravo,
1: forse.
0: Grazie, ah, dai, bravo,
2: mi emoziona averlo qui che ce lo spiega.
0: Tra l'altro, mi hanno detto che ha importunato il nostro Renzo Arbore per fare questo.
1: Ma perché?
0: Gioco.
1: Io?
0: Tu, sentiamo, che resta? Renzo.
3: Ebbene sì, anche questa volta Francesco Arienzo è venuto sotto casa mia e ha tentato di corrompermi con delle mozzarelle.
0: Mamma mia.
3: Ovviamente le ho rimandate al mittente anche perché erano scadute.
0: Pure.
1: No, erano viola.
3: Ma visto che voglio bene agli ascoltatori di Radio 2,
0: grazie, Renzo.
3: Direi comunque di iniziare a giocare con il primo indizio.
0: Vai, sentiamo.
3: Un fiume l'attraversa con eleganza. Ah. Tra ponti e luci danza con costanza.
0: Sono tante le città.
1: Con i ponti e con le luci, sì.
2: Romanticismo.
0: Però, romantica.
2: Mi dà,
0: eh? Vabbè. Se voi avete indovinato, scriveteci subito 348-7302.
2: Che bravi.
0: Secondo indizio, vai.
3: Il secondo indizio, invece, recita così. Una torre di ferro svetta fin lassù. Da tutto il mondo la guardano qua giù.
0: Una torre di ferro.
2: Una delle mie città preferite, non del cuore.
0: Ma non è Pisa. Ma
2: non è Pisa. Non,
0: no.
2: non è di ferro Pisa.
0: Terzo indizio, vai.
3: Terzo indizio. Tra arte, caffè e romantici viani, a Baudelaire lei lievi i suoi natali.
0: Vabbè,
2: dai. Ragazzi.
0: Qual è, Francesco?
1: La devo dire?
0: No,
1: adesso?
0: No.
1: La dico?
2: Ora, no.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Mi raccomando, siate più veloci. Fra poco in diretta con noi, uno di voi. Intanto la musica, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Qui è Estate da Matti, Radio 2, stiamo giocando al vacanziero smemorato.
1: Esatto, allora tanti hanno risposto correttamente al 3487-300-200, alcuni hanno scritto Firenze, Pisa.
2: Certo, alla Torre di Firenze, com'è?
1: È famosissima. Certo, però la più veloce che ha risposto correttamente è invece Francesca proprio da Pisa. Ciao Francesca.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Come stai?
3: Bene, bene, bene.
1: Ma dove sei? Ti sentiamo un po' attufata. Dove ti trovi?
3: No, in realtà siamo in macchina, però non ho il viva voce, come da istruzioni.
1: Benissimo. Dove stai andando di bello?
3: Stiamo tornando da un trekking sulle Apuane.
1: Ah,
0: che meraviglia.
2: Ma non faceva caldo, no?
3: No, sulla Fuane a 1400 metri fortunatamente no.
2: Ma
1: scusalo Francesca, di geografia proprio zero Francesco. Tu pensava fosse al mare, capito?
3: Eravamo al mare anche, ma siamo tornati ora al mare e infatti c'è molto caldo.
1: Certo. Allora Francesca, complimenti per la tua passeggiata sui monti, sui colli. Vogliamo sapere da te la risposta al vacanziero smemorato di oggi. Qual è?
3: Parigi.
2: Era difficile, era molto difficile, vero?
1: Le Parigi,
3: Ha risposto mia figlia e ha detto io dormivo e lei ha detto Parigi.
1: Bravo.
2: Ricordiamo che tua figlia avrà 4 anni, giusto?
3: No, ce n'è un po' di più. Okay. Però,
0: e come si chiama?
3: Alice.
1: Ciao, brava Alice, che porta avanti l'onore della famiglia, brava. Allora se tu ce lo concedi, anche Laura Zulla, la nostra correttrice, ce lo concede, io spedirei ben 2 red bag di Radio 2.
0: Ma sì, certo, andando a Parigi con le red bag.
1: Benissimo,
3: noi si aspettano in gloria le red bag.
0: Guarda, che carine,
1: arriveranno,
0: grazie.
1: Non si sa quando, ma arriveranno, stai tranquilla. Francesca,
3: se no vi ritelefono, eh?
1: Va bene, Francesca, ti abbracciamo, salute Celice, ma c'è anche tuo marito lì?
3: Certo,
2: sono 3 red bag, via!
1: Come no, via! Senti Francesca, ti abbracciamo, passa una buona estate e saluta tutta la tua famiglia meravigliosa.
3: Bene, buon divertimento,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: My Buddy's Ready, 18.45, Radio 2, Satera Matti, Barticolucci, Lavinia Mauro Frontera e da Roma in presenza Francesco Arienzo. Sì, lo sai, una novità.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, al volo, dobbiamo fare i complimenti a queste tre sorelle.
2: Okay. Perché?
0: Brasiliane, perché sono tre sorelle, una di 109 anni, l'altra di 104 e la più piccola, voi direte, di qua, 103 anni.
1: Ma complimenti!
0: 316 anni in tre e record mondiale, ma che bello!
1: Auguri!
0: Auguri alle signore! E hanno dichiarato che un loro segreto di longevità è non ascoltare State da Matti.
1: No!
0: Sappiatelo. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco perché c'è il disagio di Arienzo con la prova costume da non perdere. State qui.
1: Che bello!

0: umano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
3: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
2: Cioè?
3: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
2: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
3: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
2: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
4: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Bologna, Mauro Frontera, Francesco Rienzo, in regia Peppe Verdele. È arrivato il momento del disagio, ragazzi. Noi diamo anche pillole di disagio, sì. Non tanto io e Lavinia quanto Francesco
1: Rienzo. No, io ci sguazzo nel disagio e quindi è giusto che lo condivida con voi. Il disagio di oggi,
0: se ci vuoi parlare, qual è?
1: È quello della prova costume.
0: Ah, beh, questo è un grande disagio, sì.
1: No, che quello non è un appuntamento, ma una minaccia. È un avvoltoio che ti gira sulla testa da un anno e tu fai finta di non vedere. Ok. Il tuo più grande desiderio qual è? Quello di indossare un costume slip con la stessa naturalezza con cui lo indossa Barticolucci.
2: Ecco.
1: Oppure un bikini come la Mauro Frontera.
0: Vero, sì.
1: È gennaio e ti dici, vabbè, da lunedì vado a correre.
0: Sì.
1: Poi lunedì piove, c'è chi corre con la pioggia, certo.
0: Certo.
1: Sì. Però
0: fa freddo.
1: Io già se vedo una nuvola prendo il raffreddore, figurati. Quindi.
2: Vero.
1: Poi dici, vabbè, dopo il ponte comincio a mangiare meglio.
0: Sì.
1: Il ponte finisce con una grigliata che avanza fino al weekend successivo, quindi mangi senza soluzione di continuità. Alla fine arrivi a giugno che dici, vabbè, fa così caldo che pure se sto fermo sudo lo stesso e dimagrisco.
0: Certo,
1: ma non è vero. Così arriva il giorno prima della partenza, la valigia aperta sul letto, è rimasto l'unico spazietto per un costume, quel costume che da anni lasci nel cassetto di casa. Lo indossi con la stessa fiducia di chi compra un gratta e vince e spera di mollare tutto e andare a vivere in spiaggia come la Frontera,
2: ecco,
1: quando andava, no?
0: In Sardegna.
1: Ma magari proprio con quel costume addosso e tutti che ti dicono, mamma mia, ma come stai bene quest'anno, si vede che stai proprio a tuo agio, come Barticolucci che indossa il bikini di Lavina Mauro Frontera. Poi apri gli occhi di fronte allo specchio e la tua immagine riflessa ti suggerisce, rimetti quello slip nel cassetto che ne parliamo l'anno prossimo. Ti prometti che da settembre cambierai tutto e ci credi davvero, finché non arrivi al mare qualcuno ordina una frittura mista per tutti.
0: Scusami, però ci sta la frittura a mare.
1: Però quella è solo la prima di una lunga serie.
2: Ma il bikini.
1: Infatti tu la mangi perché tanto manca ancora un anno alla prossima prova costume. L'avvoltoio è ancora lontano e prima che cominci a volteggiare sulla tua testa fai in tempo a ordinare pure il dolce.
2: Che bello!
0: Sante parole, santa verità.
2: È vero.
0: Santo disagio. Intanto gli vedi su

0: Olivia Dean su Easy to Fall in Love, 18:57, Radio 2, state amati. Cari amici all'ascolto, abbiamo il piacere ancora, ci stiamo guardando con sospetto con Francesco Arienzo.
1: Ma sì, perché non siamo abituati, no?
0: Ci guardiamo sempre, lui in diretta da Milano e noi da Roma. Quando ci si incontra...
2: Sta facendo gli occhioni dolci, brava.
0: Ah, sì, alla vigna?
2: La no, sì, a te, a parte.
0: Ah, beh, no, a te li sta facendo, no?
2: No,
0: a me.
2: Te li state guardando.
1: Ho degli occhioni dolci in generale, io, facciamo così.
0: Allora, ragazzi, è arrivato il momento anche oggi di celebrare la nostra notizia, Matta. La notizia di oggi vi porto al museo di Pitigliano.
1: Che sì. C'è al museo di Pitigliano?
0: Museo di Pitigliano, cosa c'è al museo di Pitigliano?
1: Vai.
2: Parti, dicelo tu.
1: E tu stai dicendo allora, la notizia,
0: aspetta,
1: Matta?
0: Aspetta,
1: che me lo cerca, non lo sa neppure lui che cos'è.
2: Ma intanto dici Pitigliano, che c'ha di bello?
0: Aspetta, me lo sono perso un attimo.
1: Avrà questo museo di cui ci vuole parlare. Allora, Pitigliano, ci sono i pitiglianesi che sono molto carini.
2: Poi simpatici.
1: C'è la piazza. Grazie Pitigliano, incredibile.
2: Piazza Frontera.
0: Praticamente c'è stata una traduzione sbagliata, c'è un dipinto famoso, ok, sapete i dipinti poi hanno la targhetta che spiega il dipinto cosa rappresenta, sì. Ok? Allora c'è scritto nel dipinto Assunzione di Maria,
2: sì.
0: Ok?
2: Sì.
0: Ma in realtà è sbagliata,
1: cioè?
0: Perché la traduzione reale è diventa Maria che trova lavoro, cioè hanno scritto
2: Maria che trova... Maria assunta e Maria che ha trovato lavoro.
0: Maria che trova
2: è
0: era assunta Maria e invece hanno scritto Maria che trova lavoro.
1: Maria che ah vabbè, hanno fatto proprio una traduzione
2: letterale, proprio
0: pazzesca,
2: ragazzi.
1: Vabbè, chissà, però magari era un quadro in cui una certa Maria stava all'ufficio di collocamento. Abbiamo visto il quadro prima di
0: quadro
1: parlare
0: di Girolamo di Benvenuto, ok, tempera su tela, e hanno sbagliato insomma a tradurre Maria assunta, hanno scritto sotto Maria, Maria che
2: lavoro. Ha trovato lavoro.
0: Sembra una barzelletta, ma è successo,
1: è un paese meraviglioso,
0: è successo veramente. Ora non so se qualcuno l'avrà già cambiato, no, potrebbe essere anche una strategia di marketing.
2: Però voi immaginate, le persone arrivano lì davanti al quadro, lo guardano, contemplano, leggono la targhetta.
0: Che quadro è? Ah, Maria che trova lavoro.
2: Maria che trova lavoro.
1: Allora questo
2: che
1: deve essere un ufficio di collocamento, vedi, per questo si trova qui, ok.
0: Una cosa incredibile, ragazzi. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con altre notizie matte, sempre qui, Radio 2, state da matti.

0: del 1998, l'avete appena ascoltato qui su Radio 2, State Namati. Tra l'altro facciamo gli auguri a Cher che, insomma, pochi mesi fa, un mese fa per esattezza, ha compiuto 80 anni e non
1: si... complimenti!
2: Auguroni!
0: Ancora una voce pazzesca, ho visto
1: la voce,
0: concerto
1: ma
0: suo.
1: Sì, la presenza, non li dimostra
2: ragazzi.
1: Proprio una
2: ma mamma ha detto che ci vai passare a trovare in radio, ragazzi.
1: Ci va,
2: sì,
1: sì. Non vediamo l'ora, ti aspettiamo Cher.
0: Così dovrà scrivere lei un disagio al posto tuo. Disagio di venire a State Namati qui su Radio 2. Allora, abbiamo aperto la puntata parlando di dei vostri ritrovamenti spettacolari, parliamo anche di ritrovamenti in spiaggia, sì, monetine, collane. Ci ha detto la nostra Lavinia che ha ritrovato una collana con un diamante che poi ha consegnato,
2: sì, al, sì, bagnino.
0: Almeno, sì, questa è la versione ufficiale, poi non sappiamo,
1: no,
0: se
1: dovremmo capire la versione del bagnino.
0: Il
1: poi
0: bagnino,
2: il bagnino. Il bagnino non era imparentato con te, giusto?
1: No, no.
2: Ok, va bene.
0: Vabbè, tanti vocali, allora non abbiamo tantissimo tempo, però questo ve lo faccio ascoltare perché è dell'incredibile. Sentite, sì, la storia della nostra Patrizia. Vai.
3: Una mattina vado in spiaggia con i miei due figli, vedo, sì, una lattina per terra, entriamo in acqua, vedo una lattina rovesciata, un cosettino, quell'affarino che si toglie delle lattine, dico, attenti ragazzi che vi potete tagliare, lo tiro su, era un solitario, mi prende un colpo ovviamente, i miei figli se ne accorgono, erano molto piccoli all'epoca, gli dico cercate, guardate se c'è qualcuno che sta cercando qualcosa in acqua, vediamo quattro ragazzi, sì, in lontananza che stavano cercando qualcosa, mi avvicino per chiedere se servisse aiuto,
0: molto
3: loro
0: bene,
3: chiaramente dicono no perché pensano questa qua dopo lo trova e se lo porta via,
1: ecco,
3: e dico, insisto, alla fine mi dicono sì, guardi, mi sono persa l'anello giocando a pallavolo di fidanzamento, e io me lo faccio descrivere per filo e per segno, era quello ovviamente, e dico,
1: cavolo,
3: com'è questo? Lei niente, mi abbraccia così, la mia migliore amica proprio.
1: Che bello.
3: E dice guardi, ho perso anche la fede giocando a pallavolo.
2: Pure.
3: È stata proprio una sciocca. Così
1: tutto.
3: E faccio 30 metri nell'acqua e vedo anche la fede. Quella qui, lei mi dice io non ci posso credere, ma questo è un segno del destino, gliela riporto e praticamente lei dice beh ma io non so come posso, dico ai miei figli vedete quando uno è onesto,
0: sì,
3: mi giro, non c'erano più.
1: Come?
3: Va bene, io non volevo nulla ovviamente, sennò mi sarei tenuto sia l'anello che il solitario,
0: e va bene,
1: ecco,
0: fai del bene,
1: hai un fatto bene,
0: come dire, fai del bene, scordati,
1: e
0: no?
1: Scordati, è vero,
0: però buon caffè alla signora,
2: no,
0: ha un metal detector, una rabdomante,
1: ma
0: la signora.
1: Saranno stati davvero loro questi anelli?
2: A questo punto, brava, brava.
0: Forse no, sono scappati via, forse no. Non lo
1: col
0: so.
1: Bottino.
0: Vabbè, la signora Patrizia ha fatto del bene, bello questo messaggio, signora Patrizia. Noi ci fermiamo un attimo, se avete anche altre storie da raccontarci sui vostri ritrovamenti memorabili, potete farlo 348-7300-200.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: 2-2. Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
11: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
12: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: dei Good Old Days, 19:13, che bella questa canzone, state amati Radio 2. Ragazzi, allora parliamo un po' di cultura, ok?
1: Noi?
0: Sì, insomma, vabbè, cerchiamo anche di dare un piccolo accenno culturale in questa trasmissione, che ripetiamo sempre, latita proprio di cultura.
1: Mamma mia.
0: E allora chi la dà la nota culturale?
1: Io no.
0: Non essendoci Mario Benedetto, che salutiamo e ringraziamo il professore.
2: Certo. Professore!
0: Grandissimo professore. Allora io mi sono applicato,
2: sì,
0: ok, e ho pensato, ma perché dobbiamo citare per forza i filosofi, i grandi della storia, no, per insegnare qualcosa a qualcuno? Anche osservando gli oggetti e le cose possiamo trarre insegnamento dagli oggetti.
2: Vero,
0: per esempio,
2: è vero.
0: Le cose ci insegnano cose. Allora, ad esempio, la poltrona in camera da letto,
2: sì,
0: ci insegna che nella vita ci sono vestiti troppo sporchi per essere messi in armadio e troppo puliti per essere messi in lavatrice.
1: Bravo,
2: è vero,
1: bravo. Hanno creato una sedia apposta, lo sai, di design addirittura.
0: Sì, per accendere in soggiorno le candele profumate alla fragranza Notti Magiche d'Egitto e percepire subito un olezzo simile ai cassonetti della spazzatura lasciati a macerare al sole di agosto ci insegna che in Egitto le notti poi non erano così magiche.
2: Giusto, mi sembra giusto.
0: I mazzi di crisantemi,
2: sì,
0: portati alla tua festa di compleanno,
1: no,
0: tutti gli invitati vestiti di nero e visibilmente commossi, ci insegnano che forse non è la tua festa di compleanno.
2: No, forse.
0: Le insegne luminose in autostrada con i messaggi fatti apposta per non farti distrarti alla guida ci insegnano a distrarci prima.
2: È vero.
0: Il traffico cosa ci insegna? Ve lo siete mai chiesti?
2: No, che cosa? Qualcosa. Dici, va?
0: Ci insegna che l'adulterio nelle ore di punta è una pratica impossibile. È impossibile.
2: Perché non c'è il tempo.
0: Francesco, non hai capito?
1: No, non l'ho capito. No.
0: Non riesci a arrivare puntuale, capito?
1: Ah, certo.
2: Da una parte all'altra non puoi. Certo.
0: Il gioco del Monopoli ci insegna che tutte le case di tutte le città d'Italia intorno al Parco della Vittoria costano troppo.
2: È vero.
0: È pazzesca.
1: Un botto.
0: I funerari a rate ci insegnano che anche nell'aldilà dovremmo monitorare il tag e lo spread.
2: Mamma mia.
0: Errate così, lo you can eat di mare a 12 euro a persona, compreso bevande, cosa ci insegna? Ci insegna che spesso l'intossicazione è una scelta consapevole.
1: Bravissimo.
2: È vero.
1: Però che costa poco,
0: Costa poco.
2: È economica.
0: Il cimitero cosa ci insegna?
2: Oddio.
0: Che prima o poi tutti avremo l'agognato posto fisso.
2: No!
0: È vero. E vado a chiudere con l'ora di educazione fisica delle scuole superiori ci insegna che nonostante gli anni e il cambio generazionale nessuno ancora sa cosa serva la cavallina.
2: Bravo, è vero.
0: Ti ho insegnato qualcosa?
2: Sì,
1: certo.
2: Sì.
0: E allora fra poco abbassiamo il livello, sempre qui Estate da Matti, Radio 2.
3: Estate da Matti, la grande freschezza.

0: Sono Luciano Ligabue, anch'io ascolto L'estate da matti qui su Radio 2.
1: Grazie Luciano!
2: Emozionatissimi,
3: mamma
2: grazie.
0: Mia, veramente. Allora,
3: bello.
0: Ragazzi, 19:20 puntuali, Barticolucci, Lavinia Moro Frontera, Francesco Rienzo, Peppe Verdelli in regia. Abbiamo avuto il piacere di avere proprio un disastro.
2: Volante! È passato, ci ha salutato e se n'è andato. Grande.
0: Ti sembra poco? È stato rinfrescante, come dire.
4: È stato rinfrescante.
0: Il passaggio di Luciano, e come rinfrescanti sono le notizie che stiamo per dare. Cosa sono le notizie rinfrescanti, Francesco?
2: Ma che cosa sono? Sono delle notizie abbastanza normali, carine, divertenti.
4: Carine.
2: Che noi abbiamo definito rinfrescanti perché?
0: Perché fa caldo, Francesco.
2: Vabbè, allora sono per
0: quello. Allora, la prima notizia che vi do, vi porto in Gran Bretagna.
4: Sì.
0: Francesco, dobbiamo ricordare.
4: Dopo... È stato a Londra
0: per la prima volta a ottobre.
2: Ho capito, ma
0: se me lo dicevi prima.
2: A maggio, no, ottobre.
0: A maggio, ora.
2: A maggio, sì, sì.
0: Com'è stato, Francesco? Il tuo primo
4: è fresca l'esperienza, dici?
2: A me è piaciuta tanto. Poi faceva pure fresco perché c'era pure la pioggerellina tipica londinese. Mi è piaciuto.
4: Bella Londra.
0: Guarda,
4: bella.
0: Potevi capitare anche nel posto giusto perché
4: sì,
0: una
4: dove?
0: Donna proprio a Londra ha vinto 15 milioni alla lotteria. Beh, la signora.
4: Oh, complimenti, ma qui tu guarda che faccio, sei rimasto male che te l'ho vinti.
0: La signora Lindsay Lohan ha vinto 15 milioni.
4: Long.
0: Il problema qual è stato, ragazzi? Che la madre per errore le butta il biglietto.
4: No.
0: Guarda, io posso raccontare un aneddoto vero?
4: Sì.
0: Mio zio, storia verissima.
2: Sì.
0: Allora, ha comprato due o tre anni fa, biglietto della Lotteria Italia, ok?
4: Sì.
2: No.
0: Praticamente esce il premio di 2 milioni di euro circa, ok?
2: Mm.
0: Quindi lui se ne accorge 2 settimane dopo,
4: okay,
0: che aveva vinto. Quindi immaginate, va a cercare sto biglietto, dove sta sto biglietto.
4: Oh,
0: l'aveva lasciato nel cruscotto della macchina,
2: sì,
0: che a dicembre, quindi un mese prima, aveva fatto demolire.
4: No! Oh,
2: ci credo.
0: Storia verissima, ragazzi.
4: No.
0: Un anno di terapia per riprendersi da...
4: Ci credo, anch'io ci sarei andata, 2 anni
0: però
4: di terapia.
0: Siccome mio zio Tirchio ci ascolta, ben ti sta.
4: No!
0: Ben ti sta.
2: No, forse era Tirchio solo con te, dai.
0: No, con tu.
2: In generale.
4: No.
0: Allora, in Corea del Sud invece stanno testando corsie separate per pedoni veloci e lenti, così da aiutare a ridurre lo stress.
2: Mi piace.
4: Sì,
2: mi piace questa cosa.
4: E tu saresti 3 lenti o 3 veloci?
2: No, io sono abbastanza veloce.
4: Ah sì, cammini veloce.
0: Non si direbbe, Francesco.
2: No, così infatti non ci credo neppure io mentre lo dico, ragazzi, non è vero.
0: Quindi corsie più lente e più veloce.
4: Perché voi immaginatevi che se andate magari di corsa e c'è qualcuno che cammina più lentamente,
2: sì,
4: può provocare uno stress.
2: Sì.
0: No, perché non sai quando superare, fai
4: lo a piedi.
0: A piedi, sai, quando c'è qualcuno che ti cammina lento, tu dici "Ma come lo so, destra, sinistra?"
2: È un po' più
4: un po' come sulle scale mobili. Bravissimo. Bisognerebbe mettersi tutti a destra e si passa veloce a sinistra.
0: Però devo dire, hanno imparato un po', hanno imparato. Noi italiani abbiamo imparato un po', soprattutto dai paesi da Londra, dove sei stato tu, hai visto sulla destra.
2: Sì, ma pure io mi metto solo a destra, pure a Milano mi metto a destra sulle scale mobili.
0: Sentite, voi invece, allora, sappiamo che Lavinia ha una fedeltà turistica, è cresciuta in Sardegna,
2: sì,
0: è stata in Sardegna a Porto Cervo.
4: Ho viaggiato con la mia famiglia perché papà lavorava un po' fuori.
2: Vive a Bangkok e fa la pendolare qui.
4: Però vengo qui a Roma in diretta.
0: Però è una sorta di fedeltà turistica perché sei cresciuta d'estate in Sardegna.
4: Sì,
0: okay.
4: sì, da piccolina, sì.
0: E non ti hanno dato mai un premio?
2: Perché?
4: Perché cosa?
0: No, perché? Perché leggo questa notizia che arriva fresca da Alassio, quindi in Liguria.
4: Sì.
0: Perché per 30 anni, per le loro vacanze estive, una coppia di una famiglia, o meglio, svizzera, sceglie sempre Alassio. Se ne sono accorti, beh, almeno diamogli un premio, gli hanno dato un premio.
4: Ma io non ho raggiunto i 30 anni, perché ce li ho adesso, quindi ero piccolina.
0: Vedi.
4: Fatto,
2: secondo me, però, la famiglia di svizzera ad Alassio contribuisce economicamente. Fa girare un po' l'economia, secondo me.
4: Sono d'accordo.
0: È un bel premio, un bel riconoscimento.
2: Certo.
4: Bello.
0: Abbiamo altre notizie, ma non abbiamo tempo, torniamo fra poco.
4: Tra poco.

0: Mod, Earrings, Estate Matti, Radio 2, Barti Colucci, Francesca Rienzo, Lavinia Mauro Frontera, tutti da Roma.
1: E siamo pronti a giocare a cosa?
0: Siamo pronti a giocare a Cantando sotto la doccia.
1: E Peppe, sigla?

0: sia questo acuto.
1: Ma insomma, più o meno il nostro meno.
2: Ah, non parlavi del nostro?
0: Del vostro, ah, del vostro, della sigla, tutti insieme oggi.
2: Allora, come funziona questo gioco? Semplicissimo, abbiamo estrapolato un audio di Francesco Rienzo che è qui a Roma, nel B&B, che si è preso a costo, cioè mettendo sul costo della Rai,
3: certo, ragazzi.
2: Abbiamo messo
3: minimo
2: il microfonino.
0: Ma però, Francesco, pure tu.
2: E voi dovete capire cos'è che ha cantato. Una canzone molto. Allora, diamo un indizio veloce, una canzone italiana, sì, molto molto famosa.
0: Sì,
2: okay?
0: Sì.
2: Io penso di averla capita. Sentite anche voi la clip, vai.

0: la doccia fredda.
1: Ma che ho cantato, ragazzi?
2: Lo sai tu, non lo so.
1: Non mi ricordo.
2: Voi ascoltatori, avete capito? Dai, semplice. Sì, 348 7300 200. Abbiamo tempo per riascoltarlo, Peppe, dai, per i più distratti. Canzone italiana.

0: perché quell'urlo è sempre l'acqua calda e fredda, ti sbaglio.
1: Sì.
2: Perché alla fine della doccia c'è sempre un getto troppo.
0: Troppo di. Insomma, di cambio di temperatura. Allora, aspettiamo i vostri messaggi. Vedo già. Basta, ci scrivo sempre Venditti. Non è Venditti!
2: Ancora!
0: Non è Venditti. Però è una canzone italiana. Quindi sì, siate più veloci. 348-7300-200. Ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2, ma tranquilli che torniamo fra pochissimo. Radio 2.
3: Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
4: 22. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
1: In studio Livio Fettella, buonasera. Terza ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature ancora in salita, preoccupazione per gli incendi che divampano in varie zone del paese. Nel giornale cronaca sempre in primo piano, con la confessione dell'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne buttata giù dal balcone a Piacenza nell'ottobre del 2024, e ancora altri 6 arresti di Latin King per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. A Palermo entra nel Museo del Presente la Fiat Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone il giorno dell'attentato. Presente la premier Giorgia Meloni che dice: la strage di Capaci cambia tutto. Stretto di Hormuz, Trump a Fox News dice: diventeremo noi i guardiani, non lo permetteremo mai, replica l'Iran. Spot aspettando le semifinali dei mondiali. Con la terza ondata di calore che ha investito l'Italia e anche l'Europa, dovremmo fare i conti per tutta la settimana, picchi estremi del termometro compresi.
7: Cartine meteo, l'Italia è di un rosso tendente al marrone, traduzione visiva di quella sensazione di caldo soffocante con cui un po' tutti siamo alle prese. E lo saremo almeno fino a sabato, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Domani toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Da giovedì fino a sabato, situazione che persisterà al sud. I valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali.
7: L'ondata di calore in corso ci porta ormai quotidianamente 7-8 gradi in più rispetto alla media stagionale e i conseguenti bollini rossi nelle città surriscaldate. Oggi Firenze e Perugia, domani altre se ne aggiungeranno. Oltre ai disagi per il grande caldo, il grave problema degli incendi che il caldo favorisce. Un problema che non riguarda solo il nostro paese. In Francia le fiamme hanno distrutto almeno 1000 ettari della foresta di Fontainebleau vicino a Parigi. Donatella Gori, GR2.
1: Lo dicevamo, caldo e lunghi periodi di siccità aggravano l'emergenza incendi. Il punto sulla situazione in Puglia.
9: Una colonna densa di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme, un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto, quello che trasferisce il carbone dal porto allo stabilimento tarantino. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto-Bari. A ridosso dell'incendio stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. In zona si è sollevato un elicottero per effettuare una serie di lanci d'acqua. Momenti di paura nel pomeriggio anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR2.
1: Tra le cause delle continue e sempre più intense ondate di calore in Europa c'è un fenomeno fisico chiamato goccia fredda, che parte dalla calotta artica. Lo studia da anni il climatologo Giulio Betti del consorzio LAMMA del CNR.
10: Quello che sta succedendo a sud della Groenlandia si ritiene causato dalla fusione della porzione più superficiale della calotta groenlandese. Praticamente questo ghiaccio che fonde rilascia acqua dolce che va a disturbare la corrente del Golfo.
11: Fenomeno in corso da 15 anni che ultimamente sta accelerando.
10: Questo è un fenomeno che è legato al riscaldamento climatico, perché aumentando le temperature la zona artica e polare si scalda 3-4 volte più velocemente rispetto al resto del mondo. Quindi questo comporta un'accelerazione della fusione dei ghiacci, quindi questa acqua dolce che viene rilasciata in Atlantico, la riduzione della banchisa, disturbano le correnti oceaniche.
11: Questo meccanismo cosa comporta?
10: Genera queste anomalie di temperature più basse del normale a sud della Groenlandia, ma nel contempo aumenta il gradiente di temperatura fra questa zona più fredda del normale e le zone estremamente più calde del normale dei mari intorno all'Europa. Più la differenza fra questi mari caldissimi e questa porzione di oceano fredda si acuisce, più si ritiene che possano verificarsi ondate di calore in Europa.
11: Paola Guarnieri, GR2.
1: Cambiamo argomento. Il processo per il femminicidio di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. Durante l'udienza di appello, a sorpresa, l'ex fidanzato confessa di averla uccisa. In primo grado era stato condannato a 17 anni.
12: L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa, avete perso Aurora per colpa mia. In videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello del Tribunale di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal balcone del 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
13: Io mi auguro, così come la famiglia di Aurora, che venga confermata la sentenza di primo grado.
12: Il processo riprenderà il 17 Eleonora Fioretti, GR2.
1: Arrestati fra Milano e Monza altri 6 giovani componenti della gang sudamericana dei Latin Kings. Avrebbero fatto parte del gruppo che a fine maggio ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera fra i binari della stazione di Milano Certosa.
14: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR2.
1: La strage di Capaci cambia tutto, dice Giorgia Meloni a Palermo, dove ha partecipato alla cerimonia in cui è stata svelata la Fiat Croma su cui furono uccisi il giudice Falcone, sua moglie e la sua scorta. Ma sentiamo la nostra inviata Carla Macrellino.
15: Le note del silenzio, un mazzo di fiori deposto sul fianco della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 1992. Si apre così la cerimonia qui nel Museo del Presente a Palermo, dove è arrivata anche la premier Giorgia Meloni, che prendendo la parola racconta di un'emozione tagliente, penetrante di fronte alla storia.
16: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
15: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier. Il testimone di Falcone e Borsellino è saldo nelle mani delle istituzioni, aggiunge, un giuramento che va onorato.
16: Impedendo che anche un solo boss lasci il 41 bis, una legislazione che salvi i bambini dalla condanna a crescere come mafiosi, facendo in modo che nessun testimone possa essere lasciato solo.
15: Giorgia Meloni ha anche presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura e deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda la strage. La premier poi partirà per il Golfo Persico per la cerimonia di condoglianze per la scomparsa del miro padre del Qatar, Al Thani. Poi domani pomeriggio rientrerà a Roma per il Consiglio dei Ministri. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
1: Parliamo adesso del conflitto nel Golfo. Lo Stretto di Hormuz resta il principale fronte dello scontro fra Stati Uniti e Iran. Mentre riprendono attacchi e raid incrociati, Bruxelles chiede che il passaggio torni libero e senza pedaggi. E Trump rilancia l'ipotesi di un dazio sul transito delle navi. In studio con me c'è Marco Barbonaglia.
17: Prenderemo il controllo dello stretto, lo gestiremo, così Trump a Fox News, e dovremo essere rimborsati con un pedaggio, scrive poi su Truth, pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraversano Hormuz, che è e rimarrà aperto. Un simile pedaggio, fa sapere l'ONU, non ha alcuna base giuridica, ma con ogni probabilità per Trump è più preoccupante che l'agenzia iraniana preposta al controllo del traffico attraverso lo stretto abbia ribadito che invece il passaggio è chiuso e che la BBC abbia confermato i transiti sono di fatto già azzerati da ieri. Continueremo a esercitare con forza la sovranità e il controllo su Hormuz, avvertono i Pasdaran. Per la quarta volta in pochi giorni gli americani

0: Lanciando missili e droni su installazioni militari statunitensi. Il nuovo blocco navale, annunciato da Trump, non è ancora entrato in vigore per via dell'obbligo legale di avvisare gli armatori con 24 ore di anticipo, lo riferisce Axios, ma l'esercito statunitense fa sapere che è al lavoro per attuarlo da oggi.
1: Grazie Marco Barbonaglia. L'Ucraina al centro del vertice dei volenterosi a Parigi, alla presenza anche del presidente Zelensky. Ma sentiamo in collegamento la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Qui nel Palazzo dei Tombalini è iniziato con ritardo il vertice voluto da Emmanuel Macron con i rappresentanti dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Partecipa il presidente Zelensky, che ha avuto un bilaterale con Macron. I nostri rapporti, ha detto, sono eccezionali, hanno raggiunto un livello strategico. Presente per l'Italia il vice premier Tajani, a rafforzare il sostegno militare e finanziario all'Ucraina, in particolare la difesa aerea e antimissile. E 9 paesi europei più il Regno Unito hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Intanto questa mattina l'accordo tra Europa e Regno Unito per un prestito a Kiev di 90 miliardi di euro, annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l'intesa con il primo ministro Starmer a margine dell'incontro di Parigi. È tutto dalla capitale di Ripetesco la linea.
1: Ed eccoci allo sport, i mondiali di calcio, aspettando le semifinali, Francia-Spagna domani sera, Inghilterra-Argentina mercoledì. Sono arrivate in fondo 4 nazionali in cui spiccano campioni in grado di indirizzare le gare. Quello americano si sta imponendo come un torneo di solisti, come ci spiega uno dei nostri inviati.
3: Bellingham! Hola!
4: Attenzione, 2.
5: Ogni tanto Mbappé che prova a piazzarla e trova la rete.
3: Rete! Ha pareggiato l'Argentina. Questo e ha segnato chi se Messi. Non Messi. Messi.
6: Record di gol mondiali di Klose, 16, sorpassato presto, prima da Messi, poi da Mbappé. Da lì un torneo nel segno dei campioni. Competizioni individuali parallele a quelle di squadra. Qualcosa di ovvio in un'epoca in cui si tifa più la stella della maglia, ma non scontato. Per esempio il più giovane, il più anziano tra gli idoli, Yamal e Ronaldo, non hanno mai partecipato, con lo spagnolo però ancora in ballo. Leo e Kylian, capitani di 2 armate e ora capocannonieri con 8 reti, sbagliando rigori, vincendo da soli o in coro, appuntamento in teoria alla finale, con la promessa per Mbappé a un gol da Messi a quota 21 di diventare poi il top scorer iridato di sempre, visti 10 anni in meno rispetto all'argentino al passo d'addio. Ci chiediamo se in futuro Haaland, segna ogni 71 minuti in nazionale, possa ambire a tanto, 7 i centri in America, ma anche se il titolo possa essere poi un affare non da solisti. 6 gol per 1, Kane e Bellingham, unica autentica coppia gol del mondiale. Da Dallas con Daniele Antelmi, Diego Carmignani, GR2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Tiziana Di Simone, in regia Antonio D'Alessandri e Stefano Catini. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Estate da Matti, da Livio Frittella. Buon ascolto.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 diventa live.
10: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: bentornati in questo lunedì 13 luglio, sempre estate da matti, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo, la regia di Peppe Verdelle. State cercando di risolvere il nostro cantando sotto la doccia, il nostro gioco. Tanti già i messaggi al 348 7300 200.
1: Beate Lorio, ancora devo capire che cosa ho cantato, non mi ricordo. Ragazzi,
0: lo facciamo riascoltare,
2: sia
0: per gli ascoltatori ma soprattutto per Francesco Rienzo. Poi l'hai cantato tu,
1: lo so, è proprio
2: memorato pure lui.

0: Questo è l'urlo di Francesco Arienzo, la canzone che ha cantato sotto la doccia. Voi che vi siete appena collegati, avete capito? Siete ancora in tempo per partecipare. Il numero ve lo dà la Viglia.
1: 348 7300 200.

0: Hippie Yayo, però anche no, questo è il titolo.
1: Sì.
0: Come mai ti piace tanto?
1: Mi piace quella, le parole del pollo fritto. Ah, pollo fritto, sì, no, insomma, fa simpatia.
2: Beh, poi oggi la giornata mondiale delle patatine, pollo fritto.
0: Ci sta, ci sta. Però non è Jax il protagonista del nostro gioco, no. Cantando sotto la doccia, è State Amati Radio 2, abbiamo un vincitore, anzi una vincitrice che è stata la più veloce a rispondere correttamente. Sentiamo chi è al telefono, abbiamo Giusy dalla provincia di Varese. Ciao Giusy!
2: Ciao! Ciao Giusy!
0: Giusy!
3: Giusy,
2: ciao.
0: Ci senti?
2: Ciao.
0: Ok, ecco. Giusy, se vuoi abbassiamo anche il tono del divertimento anche noi, eh. Giusy.
3: Pronto?
0: Giusy, ci senti?
3: Sì, sì, adesso sì.
2: Ciao!
0: Pensavamo fosse arrabbiata, non lo so, per la presenza.
3: No, no, no, no. Ah. Non sentivo bene, scusate.
0: Senti, cosa fai di bello a Varese?
3: Niente, io in realtà sono in pensione.
0: Ah, sì.
2: Bene.
3: Sì. Da qualche anno.
0: Benissimo,
3: bene.
0: Benissimo. Quindi te la godi, insomma.
3: Quindi...
0: giri, fai, insomma, ascolti Radio 2, che mi sembra anche una piacevole compagnia, tranne questa trasmissione, ovviamente. Quindi immaginiamo.
3: No, no, le ascolto tutte, dai. Quando tempo le ascolto tutte.
2: Che bello.
0: Senti, e cosa facevi prima della pensione? Scusami, Eli.
1: Allora, non ti fai fatti suoi, perdonalo.
3: Io e mio marito abbiamo gestito per anni un panificio. Lui panificava e io
2: ha detto la vendita.
0: Ah, quindi cioè, sveglia è importante, no?
3: Sì, soprattutto lui.
2: Però che buono,
3: dai.
2: Posso dire.
0: Tu arrivavi bella comodo alle 8 e via, no?
3: Sì, infatti noi siamo stati uno degli ultimi, diciamo, uno degli ultimi panifici, piccoli panifici che lavoravano ancora in modo artigianale.
0: Che bello. Però stanno ritornando, insomma, c'è una grande attenzione all'artigianato anche in campo alimentare e questo ci fa piacere. Allora, Giusy, vuoi darci la soluzione di questa canzone che lo stesso Francesco Arienzo, che l'ha cantata, non ricorda per nulla?
3: Sì.
0: Chi è?
3: Solo con te degli Zero Assoluto.
0: Ah, sì.
2: Brava Giusy. Complimenti Giusy.
0: Il titolo non è Solo con te, ma è comunque Solo gli Zero Assoluto, quindi Solo con te era il ritornello.
1: E invece
0: Solo con te, il titolo esatto,
2: ve lo dico.
0: Francesco, l'hai cantata tu. E svegliarsi la mattina.
1: Svegliarsi la mattina.
2: Svegliarsi la mattina.
0: Questa è stata la prima, quindi. Esatto, tutto. Salutiamo il Zero Assoluto, sono dei grandi amici.
1: Non siamo così formali noi. Anche se avessi detto proprio tutta un'altra frase, ti avremmo dato lo stesso alla sacchetta.
0: Beh, no, questo no. Ah, senti, Giusy, allora, verrei mangiata con la nostra sacchetta. Peccato che non avevo il panificio, sennò potevi metterci i filoncini dentro.
3: Infatti.
0: Vabbè. Ci metterai qualcos'altro. Vuoi salutare qualcuno?
3: Ma no,
1: no, ma
3: tutti
1: perché?
3: Gli ascoltatori di Radio 2.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Noi salutiamo te.
3: Va bene, grazie.
0: E ce l'ascoltiamo proprio la canzone che era protagonista del nostro gioco Cantando sotto la doccia, gli Zero Assoluto, appunto, con Svegliarsi la mattina. Radio 2.

0: Anna Spyro, Material Lover, qui è State da Matti, Radio 2, Barti Colucci, Francesco Arienzo, Lavinia Mauro Frontera, ragazzi.
1: Dobbiamo salutare, sì.
0: Ci dobbiamo salutare.
1: Già, quanto è bello quando ci si diverte, infatti qui non ci siamo divertiti.
2: Infatti...
1: Non passava più.
2: Niente.
1: Allora, ringraziamo tutti gli ascoltatori come sempre per i numerosi messaggi al 348-7300-200. Ci scusiamo con tutti quelli che non abbiamo potuto ascoltare né leggere.
0: Siete tanti, troppi.
1: Però ci fa piacere perché è comunque una dimostrazione d'affetto.
2: Ma sì, ma poi ce l'ascoltiamo privatamente noi, sì, quando andiamo a casa, vi leggiamo.
1: Francesco se li scarica in solitaria se li ascolta.
2: sì,
1: risponde pure, solitamente. Allora, salutiamo tutta la squadra. Partiamo dalla regia del mitico Peppe Verdel. Grazie, Peppe.
2: Ciao, Peppe.
0: Grazie, Peppe.
1: Allora, abbiamo la parte tecnica. Ora è Emilio Parisi che salutiamo. Prima avevamo Luca di Luca De Ioli che salutiamo. Ringraziamo alla cura di questo programma la mitica Laura Zulo. Grazie, Laura. In redazione il nostro carissimo
0: Angelo
1: De Lo Jacopo, ho detto bene.
2: Dai, dai.
1: E salutiamo ovviamente alla bici la nostra Valentina Galli. Vi ricordo che oltre ad essere visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre per tutta la durata, insomma, di questa trasmissione, che è la versione estiva di Mazzi dalle Gare, in onda con voi fino al 31 di luglio, potete anche, se mai voleste, scaricarvi le repliche. Dove, Francesco?
2: Su Replay Sound.
1: Ma sa tutto!
0: Sì,
1: ma
0: perché da me? Sempre bravissimo!
1: Ormai sa tutto!
2: Incredibile.
0: Ma hai studiato!
1: Non si direbbe
2: mai. Ragazzi, è fortuna.
1: Allora, tu rimani con noi a Roma tutta la settimana.
2: No, io rimango qui in questo studio anche mentre voi andate a casa, vi aspetto qui.
0: Più fino a domani, eh?
1: Fa piacere.
0: Che bello!
1: Dai, lasciamo in compagnia di Radio 2, noi puntualmente torneremo domani, sempre da che ora, Lavinia?
0: Dalle 18 alle 20, noi vi aspettiamo, vi terremo compagnia.
1: Esatto, passate una buona serata, ciao!
0: Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
3: 2-2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli.
3: Ciao a tutti.
4: Portatemi chiunque provi ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
4: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2. Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla Roma-Napoli continuano ad essere 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Capo e Caglianello in direzione della capitale. Sulla 10 code per un veicolo in avaria tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Code per 2 km per un altro incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla A14, la Bologna Ancona. Ancora sulla 1, attenzione alla perdita di carico tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Sulla via Aurelia si rallenta per lavori in corso tra Pisa Nord e la variante di Viareggio. Infine sulla 2 viene segnalato un incidente che sta provocando rallentamenti allo svincolo per Rosarno e ancora sulla 2 attenzione a un incendio all'area di servizio Lamezia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2 Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Sì, ci siamo.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio 2 in diretta dall'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, va in scena. L'appuntamento più importante probabilmente della solidarietà legata allo sport, la 35esima edizione della partita del cuore.
2: Ovviamente si sfideranno su questo campo meraviglioso la nazionale italiana cantanti e addirittura la nazionale politici, giornalisti e chi più ne ha più ne metta.
3: Per la prima volta siamo dall'altra parte della barricata, siamo sempre stati, come qualcuno ci conosce come binario, no? Giocatori tesserati della nazionale cantanti. Questa volta invece vi racconteremo tutte le emozioni di questa splendida partita del cuore.
2: Allora, per quello che riguarda me e Massimo, cercheremo di tenere il banco per quello che riguarda appunto la nazionale italiana cantanti. Invece c'è Mario che a questo punto si occuperà dell'altra sponda.
4: Sì. Beh sì, allora intanto grazie, un benvenuto e siamo contenti di essere qui insieme, sentite l'entusiasmo. Sì. Ricordiamo che la partita del cuore è incentrata ogni anno, Max, correggimi, tu sei il padrone di casa, su un progetto di solidarietà, quest'anno proprio dedicato al sisma in Venezuela, quindi una raccolta fondi per sostenere le popolazioni con una solidarietà che si allarga a centri concentrici e contagia, insomma, un pubblico già molto caldo. Quindi.
3: È iniziata anche la diretta in simulcast su Rai 1. Esatto, siamo in collegamento anche in televisione Rai 1. Eleonora Daniele ha iniziato a intrattenere il pubblico. Si parte sempre però con una canzone qui da noi.
2: Sì.
3: Per partire con l'inno della nazionale cantanti,
2: certo.
3: Si parte subito con una canzone che dà subito un chiaro segnale sulla solidarietà. Si può dare di più.

0: Radio 2, un'esclusiva Radio 2, la partita del cuore 2026, la 35esima edizione di uno degli avvenimenti più importanti che unisce sport, musica, spettacolo e solidarietà.
1: Però c'è anche un numero di telefono che servirà a tutti coloro i quali volessero dare una mano alle
0: devono
1: dare una mano alle persone che in questo momento hanno poco da sorridere, vorremmo regalargli qualche sorriso in più, e il numero è sempre lo stesso, un SMS solidale 45595.
0: In questo momento Eleonora Daniele è in collegamento perché sta per prendere la linea dove ci sarà la prima esibizione del grande, mitico Albano, quindi tra poco ascolterete in diretta dal vivo la voce di Albano. Ricordiamo un po' gli appuntamenti della serata.
1: Sì.
0: Ovviamente in diretta da Radio 2 ci saranno interviste da bordo campo, parleremo di solidarietà, molto importante, quindi come ha detto Luca un numero solo, 45595.
1: Esatto.
0: Ragazzi, davvero fatelo. Uno stadio direi gremito, pieno.
1: Stadio completamente imballato.
0: Sì,
1: questo ci fa molto piacere vedere che la gente sa che cosa vuol dire la solidarietà per un popolo che in questo momento ha una serie di problemi, perciò dovremmo ringraziare tutti quelli che sono allo stadio adesso, ma anche chi grazie al suo telefonino può comporre il 45595, numero molto importante per dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno.
0: Allora ricordiamo, la sfida questa sera è tra nazionale italiana cantanti e nazionale politici, accompagnati anche da una selezione di giornalisti Rai, se non sbaglio.
2: Beh sì, una selezione, diciamo così, di stampa che sostiene in questo caso l'iniziativa solidale, appunto. Speriamo che questo spirito rimanga in campo, esca fuori dal campo a lungo, e devo dire ci fa piacere che si allarghino i numeri e le categorie che fanno della solidarietà diciamo un must, non solo in questa serata, un dovere, quindi un sentimento vero, come dicevate voi. 45595, ricordiamo sempre questo numero perché è il numero in cui apriamo il cuore a chi ha bisogno.
1: Allora, io mi sento un po' in imbarazzo ad essere all'Aquila 2026 quando sappiamo tutti che è la capitale italiana della cultura. Sapete che io faccio le interviste per il Milanese Imbruttito e con la cultura non vado proprio d'accordo. Però è anche vero che qui la cultura si può tagliare con un coltello.
0: Assolutamente, capitale italiana della cultura 2026, l'Aquila. Non è un caso che la terza edizione, no, si svolge proprio in questo stadio, allo stadio Gran Sasso d'Italia, Aiuto la Conci, qui all'Aquila, anche perché mai come la popolazione dell'Aquila, che ha subito nel 2009 un grande e tragico evento, no? Il sisma del 2009, questa volta restituisce l'abbraccio alla popolazione del Venezuela. Adesso restituiamo però la linea su Rai 1 perché sta per iniziare l'esibizione di Albano.
1: Sì, allora quando inizia a cantare Albano io vi consiglio di abbassare un pelino il televisore, onde evitare che i vetri dei bicchieri che vi ha regalato la vostra nonna si possano frantumare in un attimo. Perciò ce lo ascoltiamo, lui è Albano e questa è la partita del cuore 2026.

0: incredibile la voce.
1: Grazie.
0: Di Albano, incredibile,
1: Albano
0: è riuscito a fare un medley, a far ballare tutti quelli che sono qui allo stadio, probabilmente anche quelli che sono a casa,
2: a far ballare tutti quanti, far divertire tutti quanti. Felicità, mai come questa sera la parola è così importante. Felicità, felicità, perché quando si fa del bene non si può che non essere felici. Allora, ripetiamo, siamo in diretta su Radio 2, siamo anche in diretta sul canale 202, dove potete vederci, 202 del digitale terrestre, tutti e tre, Max Zoara, Luca Brescia e Mario Benedetto, che sarà la parte, diciamo così, curerà la squadra avversaria.
0: Allora, sì, diciamo che lui sarà la parte seria, cioè la parte un po' più intelligente.
3: Non mi permetterei mai, non mi permetterei.
0: No, la parte più intelligente.
3: Però
0: ecco,
3: guarda, no, faccio così, visto che mi hai dato questo assist, la serietà per noi è essere solidali. E ricordiamo anche che c'è l'incasso di questa sera devoluto per il 40% a Croce Rossa, mentre per il restante 60% a Fondazione Ausilia, che aiuterà proprio qui su questo territorio, diciamo, giovani e persone con disagi e fragilità. Quindi questo sì, è molto serio, ma lo diciamo con il sorriso, perché la solidarietà stasera si sta facendo già sentire, grazie anche appunto a quello che avete fatto negli anni voi, perché siete dei grandi protagonisti. Cioè Zoara qua, appena arrivi dici Zoara, si apre.
0: Sì, sì.
3: Si apre.
0: Ragazzi, tutto. Quando si parla di uno che sa giocare bene a pallone, Massimo ne sapeva un sacco quando era giovane.
3: Ma lui, infatti, scusa, lui non ha il pass, come vedete, perché lui è il pass.
0: Sì,
3: lui
0: sì,
3: è
0: sì.
3: Il pass della partita del cuore.
2: Allora, mettiamola così. Noi siamo da sempre, no? Adesso siamo conduttori di Radio 2, ma dal 1992 siamo entrati in qualche modo a far parte della grande famiglia della Nazionale Cantanti. Quindi comunque oggi raccontare in diretta radio la nostra famiglia, la nostra squadra
0: dall'altra parte della barricata,
2: assolutamente sì. Tra poco sarò emozionato quando vedrò i miei compagni entrare in campo. Ricordiamo ancora il 45595, perché abbiamo detto su Rai 1, su Rai 1 la diretta televisiva, su Radio 2 la diretta radio, su 202 ci potete guardare dal digitale terrestre, ma è un numero solo oggi da comporre, il 45595.
0: Diremo anche una cosa molto importante per chi fosse per chi volesse vedere i protagonisti della musica italiana, i protagonisti della Nazionale Italiana Cantanti. Piano piano li faremo passare tutti a qui, faremo una chiacchiera con loro, anche per tenere compagnia a voi, ma anche per informarci noi su quello che stanno facendo, su quello che stanno creando, magari in un futuro dove li potremo vedere, eccetera eccetera. Ma soprattutto chiederemo opinioni su quello che è la partita.
2: C'è molta anche curiosità rispetto alle formazioni in campo. Sono davvero curioso, no? Delle formazioni, i primi 11 che entreranno in campo. Manca pochissimo, dovremmo esserci. Quindi tra poco sveleremo le formazioni in campo. Adesso restituiamo però la linea a Rai 1.
0: Yes!
4: E un quanto Fontani
5: se la giocano Saldavinci e Mancini alla guida nazionale, perché...
6: Permettetemi di ricordare anche uno straordinario risultato all'Eurovision, visto che eravamo insieme, veramente
5: no.
6: Clamoroso,
5: esatto.
6: Successo di Saldavinci,
7: quindi una partita che aspettiamo in questo giorno dove non si giocano i mondiali. Chissà se sentiremo o meno nostalgia di Messi, Mbappé, Ronaldo, Holland.
6: Guarda, mentre vediamo le nazionali, io non penso, Marco, perché questa sera io sento molta garra charrua, tenacia, voglia di vincere, alto livello tecnico, ferrea e incrollabile volontà.
5: Allora io sento molto Lelle Adani dentro, esatto. Gabriele Corsi questa sera.
6: Chiamatemi Lelle Corsi Adani.
5: Lelle Corsi Adani. Ma allora farò il tuo, lo so, Bergomi per Caressa magari. Perfetto. Farò questo.
7: Abbiamo visto le formazioni che sono ancora per la verità in via di definizione. Intanto direi di restituire la palla a Eleonora Daniele, quando vuoi.
1: Bene, allora formazione fatta, stanno entrando le squadre. Voglio ringraziare
2: le squadre in campo. Ricordiamo, siamo in diretta dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila, si sta per disputare l'inizio, tra poco il fischio d'inizio della partita del cuore. Stanno entrando le formazioni, possiamo dare qualche già indizio?
0: No, vorrei, non voglio darle, ma aspetta, perché voglio dirti prima una cosa, perché ci sono dei cambiamenti radicali nella formazione, cose che noi in 20 anni di Nazionale Cantanti non avevamo mai vissuto, tipo c'è un difensore che diventa portiere, è uno ovviamente dei portavoci della Nazionale Italiana Cantanti. davanti, colui il quale non manca mai.
2: Questa è la strategia dell'allenatore,
0: sì.
2: Pantani, secondo me, perché lui è uno di quegli allenatori che non svela mai la formazione prima, non svela la tecnica, non svela la tattica, quindi a questo punto non ci resta che guardare anche noi la partita del cuore e le formazioni che stanno per entrare.
0: Ma prima c'è anche da ricordare una persona che ha tenuto banco per molti anni all'interno della nazionale cantanti, è stato sostituito da Ubaldo Pantani, però volevamo ricordare anche Sandro Giacobbe, che è stato l'allenatore per tantissimi anni appunto della nazionale, con il quale abbiamo condiviso liti, risate e tante bellissime cose.
2: Adesso però la linea a Rai 1, le formazioni in campo si sono schierate e quindi non ci resta che goderci lo spettacolo.
1: E che vinca il migliore, bocca al lupo! Momento istituzionale, chiedo al presidente Ignazio La Russa, al presidente del Senato, di raggiungerci. Chiedo ai ministri Gianmarco Mazzi, ministro del turismo, e Luca Ciriani, rapporti col Parlamento, di venire qui vicino a noi. Giovanni Malagò, presidente della FIGC, neo presidente, complimenti presidente.
8: Complimenti.
1: Chiedo a uno dei più grandi fondatori della Nazionale Cantanti di raggiungerci, Mogol!
8: Maestro!
1: Ubaldo Pantani, Roberto Mancini, venite qua. Venite qua vicino a noi. Grazie. Puoi andare anche vicino a Malagò? C'hai paura? Potrebbe portarti bene, chi lo sa. Allora, io intanto vi voglio ringraziare, però ricordiamoci il motivo per cui noi qui siamo questa sera. Vogliamo ricordare, insieme a Croce Rossa Italiana, insieme alla Fondazione Ausilia, il Venezuela, la popolazione colpita dal terremoto, e chiedo a tutti quanti voi di fare un minuto di silenzio. Grazie.

0: Grazie all'arbitro che ha fischiato.
1: Questo è sempre un'emozione, vivere dal campo, vivere dal campo il minuto di silenzio ti fa comunque un qualche...
2: Però è meraviglioso vedere la gente che comunque si è stretta in un abbraccio, alcuni delle tribune si sono abbracciati perché probabilmente sentono molto questo disastro che è avvenuto in Venezuela. Vorremmo ringraziare anche tutti quelli che si sono impegnati a tirar fuori dalle macerie tutte le persone, anche dopo 10 giorni abbiamo visto delle immagini struggenti che però, diciamoci, quando ti portano in vita o ti riportano in vita una persona sono struggenti, ma mettono un attimo il sorriso perché qualcuno ce l'ha fatta, è riuscito a sopravvivere a questo cataclisma.
1: Allora, tra pochi minuti inizierà ovviamente la partita, però direi che c'è già un risultato molto importante. Lo stadio è pieno, quindi la città dell'Aquila ha già vinto in qualche modo. Adesso l'inno nazionale.

0: Grazie. Grazie Sal. Vieni, vieni qui vicino a noi, Sal Da Vinci. Grazie all'orchestra, maestro Leonardo.
1: Incredibile, l'inno nazionale di Sal Da Vinci questa volta, cioè come tutte le altre volte, però questa volta mi ha un po' commosso.
2: Davvero?
1: Sono quelle cose sì. che ti rimangono nel cuore.
2: Ma lui ce l'ha questa.
1: Eh sì.
2: È il suo pane, no? Cantare queste linee melodiche un pochettino popolari. Quindi
1: no, straordinario.
2: Sal Da Vinci. Allora, tra poco ci siamo, eh? Nazionale cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, appunto contro la nazionale della politica, scenderà in campo insieme a grandi firme del giornalismo dalla guida. Sarà in allenatore, sarà Roberto Mancini
1: che
2: ha rifiutato la nazionale di calcio.
1: Sì,
2: in qualche modo è qui con noi oggi.
1: Ecco, diciamo che Roberto Mancini è un calciatore, giusto?
2: Sì,
1: è un calciatore, è bravissimo. Vabbè, allora
2: è un calciatore.
1: Allora, non sono uno che se ne intende di calcio. Allora, conosco Gullit, conosco Baggio perché è un quartiere di Milano che ha dato il nome, appunto un quartiere di Milano ha dato il nome perché c'era un giocatore e poi non me ne ricordo.
2: Un professionista Zenga. Del calcio in qualche
1: Zenga
2: modo.
1: Zenga conosco.
2: Un
1: anche.
2: Professionista del calcio.
3: Baggio in realtà perché è il socio del direttore di Radio 2. Per questo lo conosco.
1: Allora,
2: questa partita del cuore si concentra soprattutto sulla gestione della tragica emergenza causata dal terremoto in Venezuela. L'incasso della biglietteria, come diceva Mario prima, sarà devoluto per il 40% alla Croce Rossa Italiana. Quindi stiamo parlando dei biglietti,
1: certo,
2: della popolazione dell'Aquila che è venuta qui allo stadio a vedere la partita del cuore. E l'altro 60% invece andrà alla Fondazione Ausilia, la cui risorse verranno invece stanziate a favore dei progetti rivolti alle condizioni giovanili del territorio dell'Aquila. A questo punto invece non resta che ricordare il 45595, questo numero invece è attivo fino a domani 14 luglio e sarà integralmente dedicato al supporto della popolazione venezuelana.
1: Perciò se volete partecipare attivamente a questa partita di solidarietà, ma questa giornata benefica, potete comporre, come ha detto Massimo, il numero che è 45595. Ci sono anche altre cose che potreste fare durante l'anno, è cercare le partite della nazionale cantanti, perché ce ne facciamo molte oltre alla partita del cuore, e venirci a trovare, venirci a vedere se siamo vicini alla vostra città, affinché si possa portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.
2: Rimanete con noi perché tra poco avremo anche ospiti, no?
1: Certo.
2: Cercheremo di prendere un pochettino dalla panchina delle due squadre in campo tutti i personaggi che hanno contribuito e contribuiranno al grande evento di questa sera.
1: Sai che vorrei che venisse a trovarci?
2: Sì.
1: L'inventore della nazionale italiana cantante,
2: il fondatore,
1: l'inventore, quello che ha avuto quella genialata per dire andiamo a giocare, e stiamo parlando ovviamente di Giulio Mogol, l'uomo SIAE per quello che riguarda il suo patrimonio, ma soprattutto l'inventore della nazionale cantante, e magari gli chiediamo come gli è venuta questa idea.
2: Mario, invece un'indiscrezione sulla squadra avversaria.
3: Ma la squadra avversaria, ho visto molti dei, diciamo, protagonisti, vecchie glorie e nuovi innesti che erano molto, diciamo, caldi, devo dire, sono arrivati molto presto, devo dire, al solito, diciamo, qualche volto noto della politica che ci ha abituato a calcare i campi, adesso non voglio spoilerare, però ho visto che con grande addirittura massaggiatori al seguito, attenzione alla preparazione, quindi ci sarà un mix interessante con le firme del giornalismo, qualcuno ho visto poco avvezzo, diciamo, non ai livelli di Luca a livello, però insomma poco avvezzo al campo da gioco. Speriamo, sicuramente avvezzo alla solidarietà e almeno qualche sorriso ce lo farà fare, insomma.
2: Sicuramente sì. E poi comunque ricordiamo che il risultato sportivo oggi non è al primo posto, non è importante. Quello che conta invece è la solidarietà, quello che conta è il 45595, il numero da comporre per gli aiuti al Venezuela. Adesso però è arrivato il momento di collegarci di nuovo, dare la linea a Rai 1, perché sta a questo punto parte la partita del cuore con il calcio d'inizio.
1: Vabbè, smetti di ripetere quello che dice. Allora.
0: Evviva! Ragazzi, la partita ora inizia! Vai Marco!
4: Allora, Quindi inizia la partita del cuore, la prima edizione nel 1992 allo Stadio Olimpico. E in quell'occasione il telecronista era un carissimo amico, una figura che è nella storia della RAI, ed è Fabrizio Frizzi. Fabrizio Frizzi, che quando c'era di parlare di beneficenza, manifestare solidarietà, era sempre presente. E poi un collega, un maestro di giornalismo televisivo, Bruno Pizzul. Andrea, vogliamo ricordare con la voce Bruno?
5: È impossibile,
4: Bruno.
5: Cioè, ma sai, quando si parla di Bruno è un pezzo di cuore, poi soprattutto siamo nell'animo estivo, nel momento, no, mondiale, no? E quindi ci sta bene assolutamente. Una gentile amici, ben trovati dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila. Tra poco nazionale cantanti contro nazionale politici. Evviva Bruno, ovunque tu sia, evviva.
4: È bello risentire attraverso
6: il direttore,
7: l'amministratore delegato e poi il conduttore di questa serata,
4: la giornalisti italiana. In particolare mi ricordo i campionati del mondo nel 1990 in Italia,
5: indimenticabili.
3: Eccoci, allora siamo qui a bordo campo, ci avete sentito finora, ma adesso ci continuerete ad ascoltare con una voce che siamo felici di avere qui, è il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Presidente, intanto grazie per essere qui all'Aquila ed essere qui, diciamo, venuto a Radio 2 per portare un messaggio di grande forza, speranza e solidarietà che dal calcio viene ancora una volta.
8: Sì, c'è stato questo invito, serata meravigliosa, atmosfera veramente difficile da raccontare, peraltro lo stadio sta diventando veramente
3: strapieno.
8: Manca poco, un gioiello,
3: sì.
8: E mi sembra che l'Aquila è stata sempre protagonista, soprattutto negli ultimi anni, di questa iniziativa, insomma, partita da tanti anni, sempre per finalità estremamente lodevoli. E c'è chi è il campione del mondo sotto il profilo dell'organizzazione del terzo settore, cioè il no profit, il sociale,
3: certo.
8: E il non scopo di lucro, la Croce Rossa, l'UNCHR, l'UNICEF, e poi c'è questa bella partecipazione di chi ha,
3: sì,
8: responsabilità istituzionali, politiche e giornaliste, che normalmente non siamo troppo,
3: e invece
8: sono troppo
3: sera
8: di parte. Secondo me verranno massacrati dalla squadra, diciamo, dei cosiddetti cantanti, perché ho visto qualcuno anche
3: sì,
8: lì.
3: Li vedo un po' più, sì, li vedo
8: se
3: un
8: non
3: po
8: altro
3: più,
8: li vedo atleticamente messi,
3: sì,
8: meglio,
3: un po' messi
8: più
3: meglio,
8: giovani,
3: messi un po' meglio. Presidente, senta, un messaggio di solidarietà che si ripete ancora una volta, lo dicevamo, il calcio protagonista in un luogo simbolo come l'Aquila, simbolo di rinascita e ricostruzione. Ecco, ci ricordiamo della dimensione sociale dello sport e del calcio, che ha una dimensione culturale che oggi possiamo riscoprire. Sappiamo quanto lei sia attento a questo aspetto e questa presenza lo testimonia, insieme appunto a una grande voce di popolo che grida una sola parola, solidarietà.
8: Grazie, però io ti dico che il calcio non è mai venuto meno a questa funzione, sì. Non sarebbe giusto non riconoscere i meriti del passato, anche recente, che è sempre stato attento a queste tematiche. Poi, come tutti i grandi sistemi di grandi numeri, sappiamo benissimo che cosa rappresenta anche in termini quantitativi questo movimento nel nostro paese, e in questi giorni col mondiale non solo nel nostro paese,
3: sì.
8: E oggettivamente ci può essere qualcheduno che magari fa dimenticare questo impegno sociale che è sempre stato oggettivamente una peculiarità del mondo del calcio.
3: Esatto, lo sarà sempre. Ricordiamo insieme il numero solidale 45595, un campo di calcio che appunto è una casa e sarà sempre una casa della solidarietà. Le ringraziamo davvero.
8: Grazie,
3: perché conosciamo il suo impegno.
8: Complimenti.
3: Buon lavoro.
8: Grazie,
3: grazie
8: a voi.
3: Grazie, presidente, pure buon lavoro.
8: Viva Rai Radio 2.
3: Sempre buona solidarietà. Allora, il presidente Malagò, insomma, ha testimoniato la vicinanza del calcio, ancora una volta il ruolo centrale del calcio nella nazionale che avete contribuito a costruire anche voi, ma nella nazionale del cuore, che è la nazionale di tutti gli italiani, ovvero la nazionale, non ci stancheremo mai di ripeterlo, della solidarietà.
9: Ma volevo chiederti una cosa, il neo presidente Malagò ha un piano per ricominciare, no? Tutta la domanda è un po' questa, no? Tutti si chiedono se in qualche modo alla bacchetta magica.
3: Esatto, perché abbiamo parlato di ricostruzione proprio qui dall'Aquila. Sicuramente, insomma, la dimensione proprio culturale del calcio ha bisogno di risposte che arriveranno proprio, credo, dal cuore, da scelte sicuramente strategiche, ma appunto ci ha fatto piacere perché ha messo una volta ancora l'accento sulla solidarietà e sul cuore degli italiani, che in ogni ambito, incluso il calcio, sicuramente attingeranno dalle loro migliori risorse, insomma, e siamo fiduciosi in questo.
7: Adesso ancora in linea Rai 1, perché sta per iniziare a questo punto l'incontro, si fa sul serio adesso,
1: sì,
7: Le squadre sono schierate in campo, il terreno di gioco, la temperatura al suolo, come diceva il mitico Bruno Pizzul, è di 23 gradi, si parte, fischio d'inizio.
1: Non è stata ancora data la formazione, dopo dobbiamo dare la formazione anche per gli amici che ci sono a casa, perciò sta partendo, fischio d'inizio, si parte.
4: Mi pare la disposizione dei cantanti.
6: Allora, il mister Pantani ci ha detto che ha abbondanza di attaccanti, quindi gioca con un 1-2000. Questa è la formazione che ci ha detto.
5: Che comunque nella confusione totale risulta essere una roba ordinata.
4: E mi diceva l'arbitro, che ovviamente ricordiamo anche gli arbitri, cioè
5: la terra.
4: L'arbitro, sì, che sono quattro.
5: Ormai,
4: Ermanno Feliciani è l'arbitro della sezione di Teramo, con Giulia Tempestilli e Emanuele Yoshikawa come assistenti, e come quarto uomo Mario Perri. Ecco, mi diceva l'arbitro che è più facile arbitrare una partita dei mondiali perché si ha un'idea degli schemi, della tattica delle squadre, e anche l'arbitro riesce a muoversi di conseguenza. Qui, diciamo, dove si va un po' nel caos, anche l'arbitro ha qualche difficoltà in più.
6: Io devo dire che mi devo correggere, ho parlato di Carracciarrua, no, in questo caso vedo un po' di Cucaraccia di Garrincha, quindi bisogna andare negli anni 70 per sapere chi fosse Garrincha.
5: Garrincha è stato un grandissimo campione brasiliano che
6: attenzione alla nazionale.
5: Troppo morbido qui, ragazzi.
6: Sono marcati a vicenda.
4: Troppo morbido, perché praticamente era un tiro dal dischetto del rigore, quei tiri che si dice non si
5: l'idea
4: può
5: c'era,
4: sbagliare.
5: L'idea c'era, perché c'è stato un bel taglio, la diagonale fatta per bene, poi palla al centro e lì forse tiro io, tiri tu.
6: Però devo dire che effettivamente ha ragione Marco, secondo me era più facile sbagliarlo che farlo, però se la porta fosse stata a 100 metri di larghezza sarebbe stato gol. Voglio vedere sempre il bicchiere mezzo.
5: Certo, questo comunque ti fa onore, perché forse da una parte, no, il tuo cuore è anche dalla parte dei cantanti.
6: Attenzione, perché c'è Toni Putoni in posizione regolare, no.
4: In posizione regolare l'arbitro non ha dato il calcio di punizione, la palla comunque è andata al portiere, riparte la nazionale dei politici. Intanto ecco uno dei nostri colleghi,
6: Salvo Sottile, Salvo Quadrato. Sottile. Io tra l'altro, come dice Andrea, anch'io penso che l'uomo partita possa essere Toni Pitoni, d'altra parte un uomo che canta Ossa Grosse, Donne Ricche, e Giovanni, capolavori, diciamo, della discografia italiana, non può non andare a segno questa sera.
5: Ti dà anche, no, una prospettiva di positività riguardo a quello che può accadere. Intanto guarda, Toni Pitoni fa dei movimenti molto interessanti, è un po' l'Holland del mondiale, non so se state seguendo,
4: porta dietro un paio di difensori.
5: Esatto, ho visto il gol di Holland contro il Brasile che è diventato virale, dove lui parte con una camminata molto leggiadra e all'improvviso si trasforma in uno scatto fulmineo.
4: Ecco, il problema qui è lo scatto fulmineo.
5: È quello il problema.
4: Quanto alla passeggiata ci siamo, lo scatto fulmineo un po' meno.
6: Io chiederei al dottor Franzelli, di cui ho una stima infinita, se possiamo definire Toni Pitoni un falso muove, cioè nel senso che non si muove.
10: E allora è iniziata la partita del cuore, le squadre si stanno studiando, come dicono, no, i radiocronisti sportivi, squadre si stanno studiando, ma c'è stata innanzitutto subito una grande occasione da parte della nazionale cantante. Attenzione! Ecco, è arrivato il primo gol della nazionale cantante. Credo.
1: Aspetta, vado a vedere chi è, perché fino a là non vedo, ma penso sia Rocco Hunt.
5: Rocco Hunt
1: che porta in vantaggio la nazionale italiana cantanti al minuto 3:45. Incredibile, comunque un'ottima giocata, si può dire che io non sarei stato in grado di fare niente di tutto questo, perché comunque sono un piede molto storto, ma c'è anche una novità per quello che riguarda le file della nazionale italiana cantanti, perché in porta per la prima volta c'è Paolo Ballesi. Solitamente lui aveva il numero 3, è sempre stato il numero 3 della nazionale italiana cantanti, quest'anno è il numero 1.
7: Sì, dopo l'avremo ai microfoni di Radio 2.
10: c'è un motivo dietro questa scelta tecnica dell'allenatore. Quindi dopo avremo qui Paolo Vallese ai nostri microfoni e ci faremo raccontare il perché di questa scelta di giocare in porta e non come al solito da terzino destro.
1: Comunque, se voi volete seguire la partita potete farlo ovviamente su Rai 1, noi saremo qui per cercare di tenervi compagnia e di spiegarvi quello che succede sul campo verde di questa meravigliosa L'Aquila. Ragazzi, è pazzesca, è meravigliosa, siamo riusciti a vederla oggi un pochettino, siamo andati in giro, bella città, e ovviamente è la capitale italiana della cultura. Perciò, signori, attenzione! Dovevo chiedervi l'attenzione perché pensavo ci fosse un gol, ma invece no.
10: Assolutamente no, nessun gol. Comunque ragazzi, adesso ridiamo la linea a Rai 1.
1: Sì.
10: E poi torniamo a parlare di Nazionale Cantanti, racconteremo anche un po' la storia ai nostri ascoltatori,
1: certo,
10: di Radio 2 della Nazionale Cantanti, retroscena, il dietro le quinte e anche qualche intervista dalla panchina. Linea al campo.
6: Bravissimo, veramente bravo. Eleonora, sei con Ubaldo? Ci senti?
0: Sì, sono linea. Con Ubaldo. Che sta succedendo?
11: Un'azione di gioco magistralmente orchestrata da Tony Pitoni. Con la maschera. E siamo molto contenti perché si è allenato molto durante la settimana e questi sono i frutti.
12: Questo è il rigore.
6: Attenzione.
11: Secondo me c'erano gli estremi per un calcio di rigore.
0: C'erano gli estremi, dici? Doveva sentire
11: Infantino. Magari, attenzione, c'è Renzi sulla palla un attimo che sta facendo girare dal centro sulla sinistra.
1: È il 3, il 3.
6: Il 3 a tutto campo, ragazzi.
11: Il mio 3. Allora, abbiamo anche Elia, la Delia Elena, che è un nuovo acquisto Nazionale Cantanti Femminile, bravissima, si sta muovendo molto bene, c'è molta emozione. Orsini, bellissimo, bellissimo. Orsini da vicino è un'emozione. Orsini, dai, così diamo fastidio inutilmente.
0: Non è che
11: Orsini
0: ci crede tanto, però.
11: No. Perché sente in alto. Guardiamo in alto.
0: Vai, ragazzi, vai. Grazie, Ubaldo Pantani.
12: No, come diceva.
0: Vai.
12: Come diceva Pantani, il 3.
4: Adesso c'è una reazione,
6: esatto,
4: da parte del nazionale, dei politici, i quali dovrebbero probabilmente, ma per carità non voglio dare dei consigli, dei suggerimenti a
10: che ovviamente
4: a
10: facciamo
4: Mancini,
10: parte
4: candidato,
10: e tifiamo un pochettino Nazionale Italiana Cantanti. In questo momento la squadra sta vincendo, gli azzurri stanno vincendo 1-0. Devo dire che però la partita è molto combattuta, cioè quando si gioca a calcio va bene la solidarietà, no? Ma poi a un certo punto entra anche in gioco la rivalità.
1: Eh beh sì, certo. Adesso per esempio ci sono dei problemi per quello che riguarda, se non vado errato, Renzi che ha buttato fuori la palla, ma l'hanno recuperata e il gioco ricomincia. Io ci sono delle cose che vorrei anche raccontare, ma penso che avremo tempo durante tutta il corso della partita, perché ci sono degli aneddoti molto divertenti che vorremmo anche ricordare insieme a voi. Nel frattempo il gioco è vicino.
10: Attenzione, ragazzi, è arrivato il pareggio da parte della Nazionale giornalisti politici.
1: Un errore di Francesco Da Vinci che ha tirato, sì, Francesco Da Vinci ha sbagliato un passaggio e ovviamente la squadra dei politici l'ha portata in rete.
10: E questa è la dura legge del gol, no? Quando si fa un errore nel calcio non vieni perdonato. Allora ricordiamo in qualche modo sempre ai nostri ascoltatori che ci seguono non solo da Radio 2 ma anche dal 202 del digitale terrestre che c'è da comporre un numero, ci fa piacere se lo fate molto volentieri, al 45595, perché questa sera si gioca davvero in campo, ma si gioca anche per la solidarietà, per il Venezuela. Insieme per il Venezuela.
1: Nel frattempo qualcuno è andato a terra, non ho capito.
3: Tony Pitoni.
1: Ah, Tony Pitoni, ok.
3: Sì.
1: Tony Pitoni a terra, ma attenzione, penso che sia.
10: Addirittura la barella.
3: Sì.
1: Il pubblico in delirio. Il pubblico in delirio, addirittura.
3: Ah, ma ha preparato una gag.
1: Tony Pitoni si alza e porta fuori il suo accompagnatore. e comunque cade dalla barella.
2: C'era da aspettarselo in qualche modo, certo. Con la presenza di Toni Pitoni c'era da aspettarsi anche questo, e non solo, perché secondo me non ha finito di farci divertire,
1: ci sorprenderà.
2: Un grande applauso. Volevo fare inquadrare, se è possibile, anche la curva e tutta la tribuna dello stadio Gran Sasso, perché è gremita. Qui la partita si è già vinta, stadio pieno, quindi biglietti sold out, quindi incasso probabilmente record. Adesso a questo punto diamo la linea di nuovo al campo, perché 1-1 tra nazionale italiana cantanti e nazionale giornalisti politici.
11: È un crampo.
13: Baby bidone.
12: Io vorrei farvi notare, scusate, massaggio Toni, leggete le pettorine, ragazzi. Massaggio Toni.
0: Ok, allora, momento in cui qua si gioca. Ubaldo, vieni. Ubaldo sta facendo un cambio di gioco, ovviamente.
11: Sì.
0: Noi siamo vicini a questo ragazzo, questa persona che si è fatta male. Fra poco ritorneremo con il gioco in campo, aspettando però di capire, di sapere come sta.
11: Ha voluto forzare troppo e si è allenato bene in settimana, ma ha voluto forzare troppo, forse la partita la foga, e può succedere.
2: In diretta su Radio 2, ora, su 202 del digitale terrestre, per chi si fosse messo in collegamento solo in questo momento, stiamo trasmettendo in esclusiva la partita del cuore, la 35esima edizione della partita del cuore, che vede le squadre in campo, nazionale italiana ovviamente cantanti, contro la nazionale giornalisti e politici. Abbiamo a fianco a noi il nostro esperto Mario Benedetto, che si occupa. Tu sei un grande esperto.
3: Sei troppo buono. Quello forte sei tu, che hai due microfoni.
2: Due microfoni, poi sveleremo anche
3: perché.
2: Innanzitutto perché siamo su Radio 2.
3: Esatto, primo. Poi secondo, guarda che bello, formano un cuore.
1: Va la meraviglia. Allora il cuore degli italiani che ci aiuterà in questa missione, cioè di mandare degli sms al 45595, è un sms solidale, perciò aspettiamo i vostri aiuti, la vostra mano, mettetevi una mano sul cuore, l'altra sul telefonino, e digitate appunto 45595.
2: Ovviamente il numero di telefono rimarrà attivo fino a domani a mezzanotte, quindi con un numero dedicato integralmente al supporto delle popolazioni al Venezuela. I fondi della raccolta telefonica verranno gestiti da Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF, che coordineranno gli interventi umanitari prioritari proprio sul campo.
1: E invece c'è un cambio nelle fila della nazionale italiana cantanti: esce come portiere Paolo Vallesi e cede la maglia, cioè lui si tiene il numero uno, ma entra con il numero 15 Moreno il biondo.
2: Mitico il Moreno biondo, per chi non lo conoscesse in qualche modo è la voce storica del gruppo musicale Raul Casadei, quindi una voce che molte persone, no, che frequentano le barriere,
1: certo,
2: conoscono, ma è andato anche a Sanremo con l'ultimo suo progetto
1: con gli Extra Liscio, ragazzi che hanno spaccato di brutto, e ogni tanto quando abbiamo tempo in albergo lui suona qualcosa e ci porta sempre un bel buon umore.
2: Linea a Rai 1, continua la diretta della partita del cuore.
12: Presto risolto, direi.
6: Attenzione
4: Luke
6: che è fortissimo, guardate il passaggio filtrante, arriva il 3 da fuori area,
4: da soli.
6: Attenzione,
12: il 3 è un palleggiatore che spesso prende un po' la strada anche dell'individualismo, no? Quindi
6: ma lui marca tutto, marca anche i cammelli del deserto, anche qui città. Però guarda che gioca benissimo, ragazzi, attenzione, la mette in mezzo. Salvaggio
12: che noi conosciamo bene, esatto, in tanti video virali.
4: Voleva dire Sal Da Vinci, Salvaggio.
12: Esatto.
6: Un salviaggio.
12: Un po' salviaggio, sì. Un po', come direbbe Antonio Cassano, il 3 mi ricorda un po' a me ai tempi d'oro, no?
6: Sì, guarda che ha fatto una grande azione qui,
12: Quando prendevo la palla e andavo dritto per dritto. Sì, no, qua devo dire la verità, anche gesto tecnico interessante. Che ne dici, Marco? Com'è?
4: È stata peccato una deviazione, ma ha avuto delle mosse alla Messi.
12: Vedi, sta entrando Marco un po' nella nostra del nostro...
6: E allora io vi dico Nino Meraviglia, Lionel, André Messi, viva il football!
12: Eccolo là, è Lelia Dani che li ha... Lele, tu adesso, anche se noi ci siamo sciolti, con viva il football, però insomma, andiamo da Eleonora.
6: Eleonora con Paolo Vallesi.
4: Con Paolo Vallesi è appena uscito.
0: Eccoci qua insieme a Paolo, Paolo Vallesi della Nazionale dei Cantanti, portiere qua. Tony Pitone non si è tolto la maschera, però l'abbiamo capita la questione com'era.
13: Beh sì, insomma, io già ci capisco poco fuori dai pali, per cui pensate fra i pali. In realtà, insomma, i miei compagni mi hanno voluto onorare di questa fascia da capitano in questi 5 minuti in
12: poco. Allora riprendiamo la linea. Da Roma siamo in diretta, lo ricordiamo per chi si fosse collegato solo in questo momento, dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila. Stiamo trasmettendo la partita del cuore. Il risultato in questo momento è fissato sull'1-1.
1: Sì.
12: Attenzione, però c'è un'azione pericolosa da parte della Nazionale Cantanti. Un colpo.
1: Se prendevamo anche questo gol, se prendevamo anche questo gol su un nostro, ragazzi, potevamo stare tranquilli, la felicità di
3: tutti. Siamo stati bipartisan, cioè abbiamo preso
1: uno.
3: Siamo entrati con la linea, un gol a parte.
1: Esatto, esatto.
12: Dai, spieghiamolo ai nostri ascoltatori da casa, perché poi magari noi siamo in simulcast. Questo significa che siamo in contemporanea su Rai 1, su Rai 2 e sul 202. Un'impresa, non è mica facile. Con lo stadio gremito, da qui si sente poco, ovviamente. No, però non importa, siamo in campo a dare tutto il nostro contributo e ringraziamo ovviamente tutte le ragazze che ci stanno dando una mano, no?
3: Insomma, tutta la squadra di Radio 2,
1: tutta la squadra di Radio 2, certo, ci mancherebbe altro, ma nel frattempo che noi parliamo, sotto di noi c'è una colonna sonora che ha segnato un po' i più grandi successi, uno dei più grandi successi di Paolo Vallesi, che cantava appunto, sta cantando Unplugged, La forza della vita, pezzo straordinario di alcuni anni fa, ma che comunque rimane sempre in auge. Appena lo canti, il pubblico lo canta con lui. Attenzione, c'è un'azione pericolosa per quello che riguarda le...
12: la nazionale. Aspetta, sì, stavo capendo cosa giornalistica. Sì, mi sa che in questo caso c'è un contropiede della Nazionale Italiana Cantanti. Attenzione, non è fuori gioco, non è fuori gioco, ma tu per tu col portiere, parte il tiro, parata.
1: E attenzione, no, arca miseria, c'è andato vicinissimo. E allora abbiamo parlato pochi attimi fa
12: e ce l'abbiamo.
1: Paolo Vallesi, come facciamo a non avere qui il nostro amico ormai di vecchia data,
12: Paolo Vallesi.
14: Allora Paolo, insieme a tutti e due, ma che meraviglia, vedervi insieme mi riempie il cuore di gioia, è bello.
12: Senti un po', noi per la prima volta siamo dall'altra parte della barricata,
1: sì.
12: E allora Luca mi chiedeva, ma come mai gioca in porta? Uno, gli ho detto, secondo me l'età c'entra, sì, un pochettino.
14: Sicuramente uno è quello.
12: E poi c'è un motivo importante, Paolo Vallesi non poteva mancare alla partita del cuore.
14: Allora, sono sincero, io sì, questa l'avrei vista volentieri in televisione, perché ne ho già fatte 34. Però mi è stato fatto questo invito e mi sembrava carino esserci, però siccome danni ne volevo fare il meno possibile, mi hanno detto guarda, i posti fuori sono finiti, se vuoi in porta. Io ho detto vabbè, tanto mi tolgo gli occhiali, se prendo un gol è colpa che ci vedevo poco. In realtà il gol che ho preso non è colpa mia.
12: No, assolutamente.
14: Testimoniate?
12: No, ecco, assolutamente. Cioè, assolutamente.
15: Era Francesco Da Vinci che ha sbagliato un tiro.
14: Non passiamo in radio, esatto. Quindi diciamolo.
15: La verità.
12: Ecco. Ah, sì, dai, ha rovesciato un pallone in centro area. No?
14: Non ha senso, non ha senso.
12: Senti Paolo, in realtà questo per noi è comunque un record. Nel senso, tu 34 partite con la Nazionale Italiana Cantanti, l'unico artista della Nazionale ad aver sempre partecipato alla partita del cuore, quindi te tocca andare avanti fino a quando l'associazione non va in pensione.
1: Scusate, vi rubo un attimo il microfono per dire che la Nazionale Italiana Cantanti ha segnato un altro gol, perciò porta in vantaggio la squadra della solidarietà, perciò 2-1 Nazionale Cantanti, ovviamente contro i politici che sono ancora a 1.
14: E questo cade, diciamo, a fagiolo con quello che sto per dire, che è bene che in campo adesso ci vadano dei ragazzi che corrono come correvo io 30 anni fa. Per
12: quando hai iniziato tu?
14: Io nel 92 con la telecronica dell'indimenticabile Bruno Pizzola allo Stadio Olimpico di Roma, 83.000 presenti, entrare al posto di Raff, l'emozione che ho provato quell'anno lì.
16: L'esordio,
14: lo sto riprovando adesso dietro le quinte con voi.
16: Assolutamente. No, no, noi siamo arrivati due anni dopo, nel 94.
14: Esatto, posso il prossimo anno posso prenotarvi, sto con
16: assolutamente,
14: voi.
16: Assolutamente, il prossimo anno sarai qui a condurre con noi la trasmissione.
1: Tu hai
16: la 36esima partita del cuore.
1: Tuo,
16: attenzione,
1: il tuo aneddoto. Un secondo solo, che aspetta, che ci stanno probabilmente collegando. Stai qua. Adesso volevo capire cosa stesse succedendo. Comunque anche loro ricordano allo stadio il 45595, un numero di telefono veramente importante. Allora, io c'è una cosa che volevo ricordare fondamentalmente. Tu hai raccontato la tua prima esperienza in Nazionale Cantanti. Io ne ho una nel cuore. Quando la mia prima volta è uscito Biagio Antonacci, entra Luca Dei Binario, una squadra da una parte, una squadra dall'altra parte, e io sono caduto di faccia da solo e in diretta su Rai 1. Il mio papà, finché era in vita, tutte le volte mi diceva: bravo a giocare a calcio, me lo ricordo ancora.
14: Quelli, e poi il giorno dopo ti fanno: ti ho visto ieri.
16: Tu invece hai un ricordo particolare, c'è una partita del cuore?
14: Sì, ho un ricordo clamoroso, che è proprio in occasione del debutto allo Stadio Olimpico. Non avevo idea di quello che si poteva provare nel giocare in mezzo a un campo di fronte a 83.000 persone.
16: Certo,
14: no?
16: Un conto è giocare in un campetto, un conto è affrontare una partita di calcio con 80.000 spettatori.
14: Chiaramente, con la prima palla che ti arrivi, che hai paura di lisciarla, costituire un buo totale, no? In realtà, dopo 3 minuti mi sono distratto perché c'era una farfalla nel mezzo al campo e mi sono messo a guardare la farfalla, ed era la cosa che mi ha colpito di più. Quindi, voglio dire, è una follia, perché ho pensato: guardate i calciatori, quelli veri, che anche se hanno 80.000 persone e tutto, il tifo conta, ma mentre giocano poi pensano a quello, e io, incredibile, pensavo alla farfalla, per cui non sono un calciatore.
16: Ma è per questo che invece hai scelto di fare la carriera di cantante e non quella di calciatore. Grazie Paolo, ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie mille Paolo.
14: Grazie a voi, un bacio a entrambi, un saluto a Radio 2 e buona partita, speriamo di vincere.
1: Grazie. Grazie mille.
16: Linea a Radio 1, anzi a Rai 1.
0: Si sente un momento così importante. Che numeri ci sono, Presidente, per il Venezuela? Oggi sentiamo parlare di tanti dispersi, purtroppo di tante troppe vittime.
17: Le vittime sono più di 4.000, i dispersi sono certamente decine di migliaia, ma fra questi ci sono 6.000 persone, donne e uomini, che sono stati trovati vivi fra le macerie. Questo ci dà l'idea di quale sia l'importanza di avere soccorsi immediati e qualificati.
0: Ambasciatrice?
18: Sì, come ha detto il Presidente della Croce Rossa, sono 4.600.
19: Appena mi dai l'ok.
20: Questa chi è?
18: Sono ancora, ieri è stata trovata una persona, un ragazzo.
19: Eccoci, allora siamo tornati a bordo campo, siamo qui sempre alla postazione di Rai Radio 2. Abbiamo con noi il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Presidente, la ringraziamo per essere qui, però diciamo, ricordiamo a chi ci ascolta e ci vede sul canale 202 in che vesti lei è qui, perché ha una responsabilità, diciamo, istituzionale anche qui stasera, importante.
20: Sono il direttore tecnico della Nazionale Politici e Giornalisti.
19: Quindi è il Paolo Maldini, diciamo, la Nazionale Politici e Giornalisti. Ecco.
20: Però sono il Paolo Maldini con Mancini.
19: Con Mancini.
20: Quindi metà vero e metà noi.
19: Presidente, allora, questa è una seduta tra le più importanti da presiedere, che lei non manca di presiedere, le istituzioni non mancano tutte, di tutti i colori e di ogni, diciamo, orientamento e pensiero, di presiedere la seduta della solidarietà. Il cuore degli italiani
20: è
19: sempre grande.
20: È l'unica seduta in cui non ci sono differenze di partito, di idee, neanche di generi musicali.
19: Esatto.
20: Tutti vanno nella stessa direzione, quello di aiutare qui i più deboli, ma ancora più in Venezuela quelli che stanno veramente subendo l'onda del destino.
19: Ricordiamolo, quindi è un messaggio che arriva forte, lontano, e rimane anche qui sul territorio dell'Aquila,
20: certo,
19: un simbolo,
20: certo,
19: di rinascita, di ricrescita. Ricordiamo il numero 45595, e a questo punto cosa dobbiamo aspettarci dalla sua squadra?
20: 45595.
19: Esatto.
20: Ma la squadra, ho visto un portiere, com'è? Ha fatto un intervento miracoloso a favore della squadra.
19: Ho visto un'ottima parata, sì.
20: Veramente meraviglioso. Quindi il risultato conterà poco. Quello che conta è che vogliamo vederli morti di fatica alla fine.
19: Ebbene sì, per un messaggio di solidarietà. Grazie Presidente.
20: Grazie a voi.
19: Grazie, buon lavoro alla sua squadra, alla squadra degli italiani.
20: E poi mi piace questa Radio 2 perché unisce le cose serie ogni tanto anche a cose
19: ci
20: spiritose.
19: Fa piacere, stasera parliamo col cuore. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie.
20: A chi lo do?
19: Allora, un messaggio abbiamo sentito dalle parole appunto del Presidente del Senato, questa sera è direttore tecnico della squadra di politica e giornalisti, che appunto è trasversale, qui insomma si inneggia anche alle squadre di calcio, diciamo, di fedi personali e chiaramente fedi calcistiche che non si spengono ma confluiscono in un'unica appunto fiammella che accende la fiamma della solidarietà, diciamo così, il cuore della solidarietà, che è un simbolo di inclusione e di grande forza. Ecco, da questo punto di vista una luce da tenere sempre accesa, caro Max, ce l'avete ricordato prima e lo ricorda la storia di questa nazionale che voi avete, mi piace ricordarlo, contribuito a costruire, e siamo qui proprio per questo, perché questa costruzione mantenga delle fondamenta solide.
8: Allora, siamo sempre in diretta su Radio 2, sul 202 del digitale terrestre. Il Presidente La Russa, ospite pochi secondi fa ai microfoni di Radio 2, uniti tutti insieme per la solidarietà. Mi piace anche raccontare agli ascoltatori della radio che non possono vedere lo stadio che addirittura lo stadio è diviso in due, no? Da una parte ci sono lo stadio pieno,
21: La tribuna
8: est, diciamo, è piena di forze dell'ordine,
21: sì.
8: Quindi ci sono carabinieri, polizia, tutti insieme per la solidarietà.
21: Perciò io mi devo comportare bene, giusto?
8: Tu ti devi molto comportare bene. Mentre dall'altra parte c'è la popolazione dell'Aquila, che ovviamente chi più di loro possono sentire questo periodo e questa una partita così importante.
21: Assolutamente. Anche perché loro
8: l'hanno vissuta.
21: Sì,
8: loro hanno vissuto quella tragedia e in qualche modo riabbracciano la popolazione del Venezuela,
21: allora,
8: costituendo così un po' di solidarietà.
21: Ridiamo la linea alla regia perché ci vorremmo vedere la Michelin.

0: di Francesca Michelin, che ha dato il suo contributo, è venuta qui con noi per la 35esima edizione della Partita del Cuore. Scusate, ogni tanto tra la confusione in questo momento si è avvicinato Saldavinci e Rocco Ante, perché si sono avvicinati alla tribuna dove ci sono i ragazzi disabili per dare un grande abbraccio anche a loro. Quindi c'è molto fermento qui intorno a noi. Se possiamo far vedere con la telecamera dal 202, la telecamera dedicata a Radio 2, alla Partita del Cuore.
1: Allora, ma vedo che rientra in campo, perciò
0: in qualche modo rientrando anche in campo per il secondo tempo della Partita del Cuore. Ricordiamo il motivo perché si giocano le Partite del Cuore. Si giocano dal 1992, quando è iniziata la prima Partita del Cuore, come ci ha ricordato Paolo Vallesi, e adesso sono 35 edizioni. L'incasso della Nazionale Cantanti di tutte le partite ha superato il milione di euro. Una delle più grandi associazioni Nazionale Cantanti, dove ne vado fiero, sono orgoglioso, perché oltre un milione di euro dedicati alle famiglie più bisognose, in qualche modo è una grande soddisfazione.
1: Scusami, ti devo fare una correzione, sì. Non ho sentito bene il tuo discorso, mi hai detto un milione di euro, abbiamo superato
0: 100 milioni
1: di euro, era una correzione che era
0: 100 milioni di euro, assolutamente
1: era importante fare.
0: Probabilmente con questa partita.
1: Allora, ho cercato di intercettare Saldavinci, mai dovuto rientrare in campo.
0: Certo.
1: Ho cercato di prendere Rocco Ant, ma anche lui è dovuto rientrare in campo per riprendere il gioco. Perciò ricordiamo ancora una volta 2-1 per quello che riguarda i cantanti.
0: Ai microfoni di Radio 2 sta per arrivare con noi Francesca Michelin.
1: Francesca!
0: Francesca!
1: Vieni!
0: Eccoci qua!
1: Ciao!

0: Poi con questo clima che ci sono anche i mondiali di calcio, siamo ancora tutti più fomentati, secondo me. È una cosa stupenda, infatti appena mi hanno detto ti va di venire, io onestamente sono in un periodo super full, però ci tenevo particolarmente perché è un'iniziativa che da casa ho sempre seguito e insomma farne parte, anche se non come calciatrice perché sarebbe veramente imbarazzante, però almeno esserci come artista mi sembra il minimo.
1: Senti, io ho notato invece i tuoi scarpini da gioco, li hai messi per essere più forte o per adesso loro non li possono vedere perché
0: per
1: ovviamente
0: essere più alta,
1: beh, non dirlo
0: per,
1: a me,
0: per avere uno stacco di coscia migliore che sembra un po' più atletico, diciamo.
2: Volevo farti una domanda. Allora, cantare in uno stadio, no?
0: Sì.
2: Ti è già capitato, probabilmente abbastanza, no? Molte volte, in qualche modo. Ma cantare in uno stadio dove invece il pubblico non è necessariamente, no, quello che ti segue,
0: certo,
2: nei concerti, ma è un pubblico totale, vario. È diverso quando si canta in uno stadio dove c'è di mezzo anche la partita del cuore?
0: Allora, cantare in uno stadio in generale con un pubblico non tuo forse è una delle top tre cose più paurose per un artista, devo dire.
1: Noi, no, anche a noi è successo. Anche
0: ecco.
1: E noi abbiamo cantato, scusami, abbiamo aperto il concerto di Michael Jackson, così ti voglio dire solo questo.
0: Wow. Però, allora, diciamo che sicuramente fa paura, però in questo caso siamo qui per un motivo che va oltre e quindi c'è tanto amore, tanta voglia di stare insieme e quindi insomma è stato bellissimo, non mi sono sentita minimamente a disagio, anzi.
1: Beh, ormai sei del mestiere, voglio dire, non sei più una ragazzina uscita da un time.
0: La strizzetta, se ti piace questo lavoro, c'è sempre, secondo me.
1: È vero, perché se perdi quel pizzico di
0: meglio
1: di
0: prendersi
1: paura...
0: una pausa.
1: Brava.
0: Così,
1: allora,
0: sì.
1: Io devo ringraziarti perché sei stata straordinaria sia in campo che nella vita, perché sei venuta qui a sostenere una causa di beneficenza. Vorrei farti ricordare il numero di telefono.
0: Sì, 45595.
2: Esatto.
0: E si può donare fino al domani 14 luglio, quindi donate, esatto.
2: Mi raccomando,
0: grazie.
2: Fatelo. Lo faccio io. Anche Luca Brenti.
0: Grazie di cuore.
2: Linea a Rai 1.
1: Grazie mille.
0: Grazie, buon lavoro.
3: Credo che siano tutte reti ufficiali.
4: 30 ragazzi sono a superato addirittura grandi bomber come Del Piero, come
3: io,
4: Totti.
3: Da tifoso della Lazio, io un tentativo per acquistare Moreno a parametro zero lo farei.
4: Ma dai. Dai, su, coraggio.
3: Vabbè, comunque al momento c'è sempre tanta fantasia in campo.
5: E non siamo ancora alla metà, o
6: niente,
5: quasi.
6: Come direbbe Spalletti, c'è fantasia, però non si conclude, non si creano quegli spazi, quegli sviluppi importanti. Di conseguenza c'è bisogno che i calciatori abbiano quello. Fermami, Gabriele, perché sennò poi non mi fermo più.
3: No, vai avanti. Guarda, ti fermo perché c'è il secondo tentativo di rovesciata. Vogliono tutti finire negli highlights, perché poi la cosa bella delle partite è quella, no? Che tu non è che guardi 90 minuti, vai a guardare quei 3 minuti e dici.
5: Forse non è questo il caso, magari qualcuno qui gli sfugge gli highlights,
3: sì,
5: però
3: sì. Se non sbaglio ci dovrebbe essere addirittura lo SVAR, giusto?
5: Sì.
3: Dovrebbe essere qualcuno addetto agli svarioni che questa sera, come dire, avrà tanto da lavorare.
4: Però vedi, anche Eddie Brock ha provato un tocco morbido, il classico tocco morbido.
5: O anche il tocco piano,
4: sì. La toccata piano, diciamo così. I politici li vedo in questo momento un po' in difficoltà.
3: Sì.
4: Li vedo
5: fermi.
4: Sì.
3: Potrebbero chiedere adesso per decreto legge un altro cooling break, cioè che ci siamo di un quarto d'ora, 20.
4: Se non lo fanno loro, chi lo può fare?
3: Però attenzione, perché in copertura invece, secondo me, la squadra dei politici e giornalisti non gioca male.
4: No, bisogna capire se ha la maggioranza, però sì, devo dire la verità.
3: Attenzione.
5: Questo è il figlio?
3: Sì. È Francesco. Salve. Francesco, sì, Da Vinci. Attenzione, gioca molto bene anche Francesco.
4: Brevilineo, bravo, c'ha una bella posizione in campo. Quindi.
5: Eleonora, quando vuoi?
7: Eccoci, allora diamo la linea adesso agli amici di Rai Radio 2. Ragazzi,
8: grazie Eleonora, siamo qui,
7: grazie,
8: siamo pronti, siamo sempre pronti. Adesso è arrivato il momento che anche Radio 2 scende in campo. Certo, dalla nostra prospettiva racconteremo in qualche modo non solo quello che succede sul rettangolo di gioco, ma anche quello che succede al di là di questa linea, no? Quindi il backstage, la panchina, racconteremo, faremo interviste in qualche modo e cercheremo anche di stimolare gli ascoltatori di Radio 2, perché la parola d'ordine è una sola, 45595.
1: E ovviamente cercheremo anche di farci raccontare degli aneddoti per quello che riguarda la nazionale italiana cantanti.

0: con i protagonisti che hanno seguito da 35 anni queste manifestazioni, perciò siamo qui per ascoltare le loro confessioni, chiamiamole così, ma per riportarle ovviamente agli amici di Radio 2.
1: Con noi c'è anche Mario Benedetto, che si occuperà della, in qualche modo anche di parlare della squadra avversaria, no?
2: Beh, certo, voglio dire, voi siete due, come dire, elementi storici della nazionale cantante, insomma, che oggi sfida una... Ecco, nel frattempo c'è un gol in diretta, quindi politici e giornalisti insieme. Ecco, raccontiamo proprio quello che dicevate, caro Max, caro Luca, dal davanti al dietro le quinte, sempre all'insegna di un'unica sola, diciamo, un unico solo obiettivo, quello della solidarietà. 4-5-5-9-5, il cuore grande, gli italiani hanno un cuore grande e noi siamo qui proprio, ecco, anche il cuore, questi microfoni fanno un cuore, il cuore di Radio 2 e di tutti gli italiani, quindi racconteremo tutto questo.
3: Diciamo che abbiamo più...
4: Allora, Tony continua a fare gag.
1: Restituiamo la linea.
5: Sì, abbiamo visto il gol di Elena,
4: diciamo
5: che Delio, che però poi è andata...
4: ha paura che gli cada un po' la maschera, Tony, eh?
6: Secondo me sì, vuole restare, vuole mantenere l'anonimato e quindi se la tiene fino alla fine. Non avremo il privilegio di vedere la sua faccia.
4: Peccato, ci abbiamo sperato. Vogliamo fare un appello?
6: L'appello è ovviamente donate adesso al 45595, perché è importante farlo. Noi siamo qua per, così, per dare anche un po' di spettacolo, affinché da casa potrete guardarci e potete donare, perché andranno, come sappiamo, per il...
0: Allora, siamo ripassati in vantaggio per quello che riguarda la nazionale italiana cantanti, 3-1 per appunto la NIC, la nazionale italiana cantanti, 1 soltanto i politici. Mi spiace, cosa vogliamo fare? Possiamo farcene una malattia? No, sono molto contento che la nazionale italiana cantanti stia vincendo.
2: Beh, dai, esatto, un po' tu con il cuore, giustamente, il cuore include tutti, però, caro Luca, voglio dire, lunghi anni, no, di appartenenza,
0: certo,
2: a questa compagine. Però siamo confortati dal fatto, come dicevi anche prima, chiunque sia in vantaggio in realtà non vede in svantaggio quello che è il vero capofila, ovvero il pensiero e il cuore solidale.
0: Certo, no? certo. Però ricordiamolo che io ho giocato nella nazionale cantanti, ma facevo veramente
2: sì,
0: schifo.
2: Infatti ti hanno spedito qua.
0: Parecchio schifo.
2: Cioè
0: io
2: qua
0: a giocare a calcio sono una mezza pippa.
7: Facevi parte del gruppo, eri una sorta di mascotte.
0: Esattamente, di mezzo.
7: C'è un ricordo però tu, Luca, che hai della partita del cuore. Qual è secondo te stata una delle più belle partite del cuore che hai nel cuore?
0: Allora, io ne abbiamo vissute parecchie. C'è stata una in particolare che forse è stata la prima, quando noi avevamo il primo singolo che era in classifica ed era molto alto in classifica, e quando siamo scesi dalla macchina è arrivato Eros Ramazzotti, il signore della musica italiana, che ci guarda e dice: ragazzi, invece di Battisti dove sei, perché non facciamo Ramazza dove sei? E io mi sono girato per dire: ma non starà mica parlando con noi? E forse era San Siro del 94, presumo fosse quella la data.
7: Una bellissima partita. Allora, continua la partita in diretta su Radio 2 e sul 202 del digitale terrestre. Il risultato è fermo ancora, è fissato.
2: 3-1, sì, 3-1, siamo fermi sul 3-1, diceva Luca, infatti sta meritando oggettivamente.
7: Dai,
2: sul
7: però,
2: campo,
7: ricordiamo che il risultato sul campo ha meno valore rispetto all'obiettivo che abbiamo e che stiamo promuovendo, cioè tutti insieme per il Venezuela. Il numero, ve lo ricordiamo, è il 45595. Rai 1.
1: Con Tony Pitoni, protagonista indiscusso, il nostro falso 9. Nel frattempo, se la porta fosse stata alta 40 metri ci sarebbe stato il quarto gol della nazionale cantanti, purtroppo.
5: Adesso stanno cercando il pallone.
1: Esatto,
5: pare che ce ne sia.
1: No, tra l'altro lei, leggevo che la Delia aveva proprio come sogno quello di giocare con la nazionale cantanti, quindi penso che, insomma, giocare questa partita e segnare
8: e
1: qui,
8: segnare un gol, voglio dire,
1: sia tanta roba.
8: Pensa la differenza anche di sogni, no? Il mio sogno è avere Tony Pitoni qua
1: adesso.
8: E magari se qualcuno ce lo può recuperare e ha voglia di venirci a trovare qui sopra, sarebbe veramente interessante, anche perché ci facciamo raccontare quello che è successo.
1: Io credo che, attenzione perché deviazione, ma a pugni chiusi salva di nuovo Luigi Teramo. No, credo che Tony Pitoni abbia smesso di giocare perché non respira con la parrucca. Credo che questa sia una cosa, cioè è impossibile con quella parrucca lì avere.
5: E forse, diciamo, anche con gli occhiali non vede benissimo.
1: Esatto.
5: E intanto il vero protagonista continua a portare scompiglio, come si dice, nella difesa avversaria, è il 3 veramente
1: Lucca, il 3 e Moreno mi sembra che siano i tre candidati.
8: Gran controllo di palla, grande forza fisica, li vedo insomma
1: belli. E gioventù anche.
8: E bella gioventù.
1: Diciamo anagrafica dalla loro parte.
8: Molto bella gioventù.
1: Che si fugge tuttavia.
8: Che si fugge tuttavia.
1: Vuole essere lietosia del domani per certezza.
8: Piccola citazione di Gabriele Corsi per dimostrarvi anche che io e Corsi non è che siamo due cretini.
1: No, esatto, non è che qualche cosa, no.
8: Cioè, perché se veniamo dal mondo della radio, di anni e anni di radio, siamo due trovati così. Giusto Marco?
5: Certo. Giustissimo, no. Giustissimo. Approvo.
1: Contrasto duro qui, qui proprio sotto la nostra postazione.
5: Però ci sono subito riappacificati. Insomma, loro in campo e noi qui giochiamo con voi telespettatori, nel segno e nel nome della solidarietà.
8: E soprattutto del 4-5-5-9-5.
5: Insomma, permetteteci qualche divagazione, qualche battuta, qualche scherzo e qualche gioco.
1: Allora, visto che abbiamo citato il 4-5-5-9-5 che ribadiamo, permettetemi di ringraziare UNICEF, perché sapete che sono ambasciatore di UNICEF. Viaggio con loro, vado in missione a documentare quello che viene fatto, quindi vi garantiamo che l'uso, l'utilizzo di questi fondi va a destinazione, quindi è importantissimo. Se potete, anche con pochissimo si può fare tantissimo. Grazie a tutti coloro che contribuiranno. 45595.
8: Grazie Gabriele per quello che hai ricordato e per quello che fai, perché poi insomma ci metti la faccia e vai anche sul campo, perché questo per noi è fondamentale. No, Marco, scusa, lo chiediamo noi a te, perché siamo io e Gabriele che ti stiamo portando su un terreno un po' imperdito,
1: goliardico,
8: goliardico. Quindi perché fondamentalmente la voce di Marco per me è molto rassicurante. Quando io sono a casa in poltrona ad ascoltare le telecronache e sento la voce di Marco, io sono molto sereno.
5: È una garanzia, dici.
8: È una garanzia. Sì,
5: quindi
8: garanzia.
5: Stasera è andato tutto.
1: Diciamo tanti anni di carriera.
8: Esatto.
1: Dopo diciamo questo trio veramente.
5: Credibilità, calo.
1: Anzi, devo dire che confermi l'impressione che avevo sempre avuto. Attenzione, arrivo da fuori. Cioè di una persona dotata di grande ironia, che è la cosa più bella.
5: Un tiro dalla distanza sulla quale Luigi Deramo ha avuto qualche incertezza, però per fortuna era sopra la traversa.
8: Diciamo così, ha monitorato sì. Come fanno poi i grandi goalkeeper.
1: Devo dire che visto il livello della partita, non me ne voglia nessuno, pensavo fossimo al 110° minuto, invece siamo al 32°
5: sì.
1: ancora.
5: Perché procedono lentamente.
1: Ah, ok, perfetto.
5: Quindi esatto, quando vanno lentamente hai l'impressione che tutto il tempo si
1: diciamo
5: svolga.
1: È relativo.
8: Ma anche perché io e Gabriele non siamo abituati a stare dentro un acquario, una vetrata, così come voi fate sempre, no? Quindi per noi è anche un po' diversa l'ambientazione.
1: Attenzione, perché il 3 ha inventato e c'è.
8: Ragazzi,
1: no vabbè,
8: ragazzi, Teramo.
5: Sì. Qui siamo al battilei di Fantozzi.
8: Sì. Sant'Eramo direi, no? Sant'Eramo. Attenzione, opportunità.
1: Mi rischio di non riprendermi più da questa azione, da questa fasolata senza fine. Era nel 64, nessuno è riuscito a metterla dentro. Vabbè, va bene così. Però ritmo, fantasia, simpatia, mamma mia, polizia. Così.
4: L'arbitro.
1: Attenzione, è finito il primo tempo.
4: Noi fra pochissimo andremo in pubblicità.
5: È finito il primo.
4: Siamo insieme con Albano e Ivana Spagna.
3: Buonasera a tutti.
4: Tra pochissimo, insieme ai tuoi grandi successi, Ivana, qui alla partita.
9: Incredibile, davvero abbiamo rischiato ancora il gol. Tra l'altro ho visto passare Oara Bosselli, ragazzi, è pazzesca. Sembra una giocatrice vera e sono molto contento di averla vista passare, perché ragazzi, porca miseria, uno dice ma sai, i giornalisti, e invece giornalisti e politici stanno dando del filo da torcere alla nazionale italiana cantanti. Allora c'è un numero di telefono che serve ovviamente a tutti, che è quello che avevamo ripetuto più di una volta, perché comunque questo numero mette il cuore da parte. Siamo all'Aquila per la partita del cuore, la 35esima partita del cuore, una partita indimenticabile per quello che mi riguarda, perché è la prima volta che sono al di qua della barriera. Solitamente sono lo speaker della nazionale cantanti, perciò intrattengo il pubblico, faccio cantare il pubblico eccetera eccetera. In questo caso sto sto cercando di tenere compagnia, stiamo cercando di tenere compagnia a voi a casa, sia su 202 ovviamente che su Radio 2. Sarebbe bello sapere dove sono finiti i miei colleghi di gioco, ma se ne sono andati a mangiare un gelato, non so con che criterio abbiano deciso di fare questa cosa, il che mi lascia un po' basito, però sono sicuro che stanno preparando delle bellissime sorprese da portare in onda. Tra l'altro io vedo che si sta preparando per un'esibizione pazzesca una donna che ha creato la musica dance in Italia, una donna che ha creato la musica dance in Italia, stiamo parlando di Ivana Spagna, che se non vado errato farà un medley delle sue più belle canzoni, e speriamo poi di averla qui con noi per poterci far raccontare che cosa si prova a cantare su un campo da gioco diverso, che è diverso ovviamente di cantare su un palco. 45595 è il numero che dovete comporre sul vostro telefonino, un numero che serve per aiutare tutti quelli che in questo momento hanno un problema grosso in Venezuela e che ovviamente cercheremo di aiutare con i nostri fondi, con i vostri aiuti. Ci sono un sacco di personaggi che si alterneranno qui da noi in postazione, un sacco di persone che si daranno il cambio in quel che riguarda la partita della solidarietà, perché non ci interessa molto capire. Aspettate un attimo che sta arrivando anche uno dei due. Se vi siete fatti beatamente i fatti vostri, non ti potevi scaldare, non devi entrare, sei andato a mangiare il gelato. Ecco, allora ve l'avevo promesso.
10: Ce l'abbiamo. Non ce la faccio più.
7: No, veramente.
10: Io sono già arrivato al limite.
9: Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo?
10: Scherzando, io vedevo sempre, io vivo in iperbole.
9: La domanda che si fanno tutti, Tony Pitoni, come fai a vedere?
10: Ma infatti come abbiamo. Come avete visto invece, al contrario mio, voi, in modo pessimo, anche perché questa è una rete che con il vapore del sudore si appanna totalmente, quindi io vago nel vuoto, nell'oblio, vivo nell'oblio.
9: Chi è il compagno di squadra che urla di più sentendosi un po' l'allenatore della nazionale italiana di calcio dalla panchina, che ti urla consigli? C'è qualcuno che urla?
10: Assolutamente l'imperatore gran maestro Saldavinci.
7: Vabbè, il nostro
10: il
7: capitano.
10: Doge, il vate.
7: Il Doge. Senti, so che sei insomma pieno di impegno. Il fatto che tu sia qui con noi a sostenere la partita del cuore, il progetto Tutti Insieme per il Venezuela, innanzitutto grazie.
10: Grazie a voi. Io non vedevo l'ora di fare una cosa del genere in realtà.
7: Cosa ci dobbiamo aspettare nel secondo tempo? Entri ancora? Ci dai dentro? O direi che ci fermiamo qua?
10: No,
7: per
10: mi vado
7: oggi
10: a fare un massaggio, perché abbiamo di là tre massaggiatrici veramente brave.
7: Davvero no?
10: Faccio fare un bel massaggio e poi ci abbracciamo tutti, un abbraccio collettivo.
9: Allora, grazie mille Tony Pitoni, il mio idolo, grazie mille.
7: Io
9: è
7: non
9: stato
7: lo faccio però
9: piacere
7: andare via, eh? Prima che. No, non lo faccio andare via. Dobbiamo ricordare il numero di telefono.
9: 45 45 95 95. Grazie mille, vai, 4, che ti stanno 5, cercando 5, di là.
10: 95.
9: Lo so, ragazzi, ti stanno cercando. Ti stanno. Saluta e vai, che ti stanno chiamando. Ti stanno chiamando.
7: Perfetto.
9: Sta per arrivare l'esibizione di Ivana Spagna, che ci gusteremo tutti dagli anni 80 ad adesso. Una donna che non sbaglia un colpo.
7: Sì, Ivana Spagna su Rai 1 e in diretta su Radio 2.
4: Questa sera ascolteremo un tuo medley di grandi successi, le tue canzoni più belle. Ivana Spagna!
11: Grazie.

0: ecco Leo ci sei, vieni vieni, siamo vicini col microfono, vieni tu pure tu, eccoci, ci siamo. Allora siamo a bordo campo Max, abbiamo un ospite, abbiamo Alessandro Morelli. Allora, una nazionale politici che ha aperto ai giornalisti, qui abbiamo anche un pezzo di storia alla nazionale cantanti, Max sì, Zoara.
1: Sono incognito, in realtà è la mia squadra del cuore, la nazionale cantanti, ho esordito nel 94, questa volta sono dall'altra parte della barricata e invece tu sei sul rettangolo di gioco, le prime sensazioni?
2: Allora, sensazioni fantastiche, quindi questo è un tricolore perché c'è la nazionale politici, la nazionale cantanti e i giornalisti, quindi cosa facciamo? Facciamo al contrario, stavolta vi intervisto io. Allora, come vi sembra la partita questa sera, Mario Benedetto? Ma,
0: allora, la mia sensazione è che ci sia un grande cuore, sempre l'Aquila risponde e gli italiani rispondono, ecco, dal suo punto di vista, caro Max Zoara, passiamo alla parola.
1: Per quello che mi riguarda,
2: vai, Max,
1: allora, per quello che mi riguarda, secondo me, visto che vince sempre la solidarietà,
0: sempre,
1: il risultato in campo non ha importanza, quindi non preoccupatevi se state perdendo.
2: Ma chi perde, tranquillo, che adesso sicuramente il Mancio butta giù un magheggio e riusciamo a batterli tutti, vedrai.
0: Ecco, caro sottosegretario, qui dalla programmazione alla politica economica, qui si programma, diciamo così, la politica energetica, perché bisogna risparmiare l'energia,
2: certo,
0: diciamo, da questo punto
2: di
0: vista.
2: Io l'ho già consumate.
0: Perché, esatto, appunto, vediamo un po' una nazionale politici e giornalisti un po', diciamo, affaticata in questa fase. E pensa in uno sprint, diciamo,
2: beh,
0: possiamo,
2: allora,
0: essere ottimisti.
2: Diamo un dato ai nostri radioascoltatori e chi ci vede in TV. Beh, allora, io sono, penso, tra i più giovani, se non il più giovane della nazionale dei politici, e io ho 49 anni. I ragazzi dei cantanti invece, come si nota, sono,
1: abbiamo fatto un cambio generazionale.
2: Assolutamente.
1: Praticamente
2: sì.
1: La formazione classica, quella che si ricordano un po' gli ascoltatori.
2: Dov'è Morandi,
1: Ramazzotti, tutto il resto.
2: Così ti piace vincere facile, amico mio.
1: No, vabbè,
2: hai capito? Lui si mette qua col microfono, bello comodo.
0: Allora,
2: io fatico lì avanti.
0: Devo dire, Albano lo ha chiamato, ma l'hanno fatto cantare, però.
1: Sì, abbiamo chiamato Albano, abbiamo chiamato anche Ivana Spagna, perché comunque anche le donne sono molto sensibili.
0: Sì,
1: quando si tratta non solo di solidarietà, ma proprio di nazionale italiana cantanti. Secondo me abbiamo anche tentato, da dirti la verità, un giorno di provare a fare una partita nazionale italiana cantanti femminile contro quella maschile. Abbiamo fatto un allenamento, abbiamo capito che le figure, no, erano
2: barbine.
1: Sì, le figure erano comunque proprio all'ordine del giorno, quindi abbiamo deciso che le donne della nazionale cantanti vengono soltanto a cantare, a dare il loro contributo musicale.
2: Ragazzi, però attenzione, è un mio sogno, ho fatto radio per tanti anni, è un mio sogno, perché tra pochissimo,
1: dai,
2: qui su Radio 2 ci sarà Ivana Spagna.
0: Bene, e anche a lei ricordiamo, per chiudere, 45595 Alessandro Morelli, un messaggio e un pensiero da questo punto di vista, un cuore unico,
2: perché per fare sport ci vuole un po' di fatica e anche passione, ma per donare ci vuole tanta fiducia nel prossimo, e in questo caso ancora quest'anno, grazie alla Nazionale Cantanti, grazie a tutti coloro i quali, attenzione, a decine sono qua anche da volontari, sono messi a disposizione, quindi qua quale buon cuore più della partita del cuore.
1: Ti ringraziamo tantissimo.
0: Ciao. Grazie di
2: Ciao,
0: cuore
2: ragazzi.
0: E
1: buona partita.
0: Per la partita,
2: ecco. Ivana Spagna,
1: eccola qua.
2: Durendada.
1: Sta facendo i selfie.
2: È partita a Barcellona
1: momento.
2: Ivana Spagna.
1: No, Ivana Spagna è lì, sta facendo i selfie. Tra poco ai microfoni di Radio 2, Ivana Spagna.
3: Qui c'è Sal Da Vinci. Stanno aspettando tutti, Sal.
4: Grazie.
3: Allora, insieme a te, prima facciamo un appello e poi andiamo con una canzone che veramente ha decretato il tuo grande successo, ma successo già ce l'avevi prima. L'anno scorso sei stato qui con Rossetto e Caffè proprio su questo palcoscenico d'erba, con questo cuore veramente che pulsa, che batte per tutti quanti voi. E soprattutto per Croce Rossa Italiana.
4: Beh, sicuramente questo è un palcoscenico della solidarietà.
5: Vabbè,
1: in diretta su Radio 2, sul 202 del Digitale Terrestre, siamo in diretta per la partita del cuore dall'Aquila, capitale italiana della cultura. Oh, esibizione incredibile, Ivana Spagna, 40 anni da Easy Lady.
6: Mamma mia, sono volati, ragazzi. Sono volati, mi sembra impossibile, davvero.
5: Allora,
6: però è stata una cosa bella.
5: Ivana, tu non sai quanto ho ballato Easy Lady e Call Me. Tu non puoi avere un'idea, cioè averti qua per me è sono quelle cose che tu dici wow, ma non so neanche cosa dire, perché bello, è talmente tanto bello quello che ci hai regalato negli anni 80, ma poi a seguire non hai mancato un colpo, perciò tanta roba. Brava, grazie. Di esserti fermata qui anche a Radio 2.
6: È un piacere per me, davvero.
1: Cantare in uno stadio, sì, dove la gente è stadio pieno, stadio dell'Aquila pieno, dove la solidarietà, no, ha raggruppato così tante persone. Esibirsi in uno stadio con questo pubblico è diverso che esibirsi dai concerti.
6: Ma è tutto, cioè è diverso, perché parti già con una cosa bella nel cuore. Dici, questa gente è qua per fare del bene, che non è di tutti i giorni, insomma.
1: È un'emozione diversa.
6: È un'emozione in più.
1: Il medley che hai fatto, tra l'altro, splendido. Io volevo anche...
5: No, scusami Massimo, volevo dire... scusa Ivana, progetti per il futuro?
6: Non lo dico, non lo dico. Guarda,
1: progetti per il futuro? Io non posso fartela questa domanda, perché qualche giorno fa a Milano...
6: No, sto lavorando a delle cose, però per cose scaramantiche non si dice mai niente prima.
1: Non si dice niente, poi dopo Luca, in separata sede.
5: Mi dici tutto.
1: Qualche indizio te lo do.
5: Allora sappiate, amici di Radio 2, che appena mi dice qualcosa vi spiffero tutto.
1: Ivana, vogliamo lanciare il numero solidale?
6: Sì, dov'è?
1: 45595.
6: Ma come ho detto prima, più che lanciare il numero, io voglio ringraziare gli italiani, perché lo stanno già facendo. Lo stanno già facendo, è un popolo generoso l'italiano.
1: Grazie mille Ivana.
5: Grazie mille Ivana, è meraviglioso. Questo momento lo voglio conservare nel mio cuore.
1: Super,
5: grazie
1: fan.
5: Mille. Invece per tutti quelli che stanno seguendo la diretta sul 202 sentirete in sottofondo le note di Saldavinci, perché lui si sta esibendo in questo momento al centrocampo, perciò passiamo la linea a Rai 1 che vi fa vedere le immagini complete.

0: grande esibizione, insomma. Però questo pezzo è azzeccato per una serata come questa.
1: Questo è un pezzo azzeccato prima di tutto, ma soprattutto tutta la gente ballava e cantava, un po' come Ivana Spagna pochi minuti fa quando si è esibita con il medley. Qui hanno cantato tutti, addirittura anche i giocatori si sono uniti a cantare con Saturday.
0: Oh, ricordiamo agli ascoltatori di Radio 2 che se ci stanno ascoltando dalla macchina, è una diretta particolare, un'esclusiva di Radio 2, la partita del cuore, la 35esima edizione della partita del cuore. Noi abbiamo un collegamento da bordo campo, sentite le urla del pubblico, quindi in qualche modo anche perdonateci se i collegamenti non sono perfetti.
1: Anche se ci, se ci sovrapponiamo,
0: sì,
1: perché
0: ecco, in qualche modo anche se ci
1: una cuffia.
0: Assolutamente sì, anche perché noi le nostre voci sono surclassate dalle urla delle fans sugli spalti. Allora ricordiamo il motivo perché siamo qui.
1: Certo.
0: 45595, la donazione effettuata tramite il numero SMS solidale, attivo fino a domani, 14 luglio, integralmente dedicato al supporto delle popolazioni venezuelane. I fondi della raccolta telefonica verranno gestiti direttamente da Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF, che coordineranno ovviamente gli interventi umanitari proprio sul campo. Ed è proprio sul campo adesso che dovrebbe riprendere tra pochi minuti il secondo tempo della partita del cuore.
1: Sì, però purtroppo, cioè non purtroppo, meno male, il microfono è stato preso in mano da Rocco Ant, che sta facendo anche lui cantare tutto lo stadio. No, bellissimo, veramente. Ragazzi, mi spiace che non possiate essere, tutti gli ascoltatori di Radio 2, che non possiate essere qua per vivere queste emozioni che ci sta dando la nazionale cantanti e la nazionale politici. Abbiamo lasciato il tutti a un punteggio di 3-1 per la nazionale italiana cantanti, perciò la canzone ha dato tre pappine alla politica, giusto?
0: Assolutamente sì. Adesso diamo voce a Eleonora Daniele su Rai 1, che sta per dare così il via al secondo tempo della partita del cuore.
1: Salvo Sottile è stato intervistato adesso, però noi aspettiamo che ci sia il fischio d'inizio per poter andare avanti. Sta chiedendo di andare a centrocampo a tutti i protagonisti della partita, perché si stanno per sfidare nel secondo
0: Luca,
1: tempo.
0: È chiaro, se c'è bisogno di me io entro.
1: Ma certo,
0: in qualche modo.
1: Il problema Max è che se tu entri gli dai una saracca ai politici, perché sei il campione, nel mio cuore sei il campione mondiale, cioè sei quello che doveva andare a giocare nella nazionale italiana di calcio per fare vedere ai ragazzini come si gioca a pallone.
0: Adesso non esageriamo. Comunque dai, le squadre sono schierate in campo, attenzione,
1: sì.
0: Ci siamo.
1: Stiamo aspettando
0: solo il fischio di inizio.
1: Sono tutti intorno alla palla, si stanno consultando probabilmente su quello che dovrà succedere nel secondo tempo. Si abbracciano e parlano del più e del meno come se stessero organizzando lo sbarco sulla Luna.
0: La preparazione del secondo tempo, anche perché Ubaldo Pantani, allenatore della Nazionale Cantanti, sta facendo comunque in qualche modo dando le disposizioni per i giocatori in campo. Non è che sono giocatori che si vedono tutta la settimana. Il ruolo del CT, del mister, in questo caso è ancora più complicato, perché quando c'è la partita del cuore c'è questo incontro tra i cantanti,
1: certo,
0: e non è che conosci le caratteristiche tecniche dei giocatori, no? In qualche modo sono tutti cantanti, sono qui per la solidarietà, ma in campo bisogna andare.
1: Ma soprattutto sono un gruppo di amici che si ritrovano, magari si vedono durante i festival eccetera eccetera, poi si ritrovano in pantaloncini e dicono ok, giochiamo e cerchiamo di portare più punti possibile alla nazionale cantanti. E quello è quello che sta succedendo questa sera, visto il risultato 3-1 per i cantanti contro le nazionali politici.
0: Partiti, ha ripreso il secondo tempo, linea a Rai 1.
2: Era un'aquila appunto con i colori della città, la corona che è nel simbolo, e quindi un'aquila di peluche per l'Aquila, capitale della cultura.
3: Voglio dire a Marco, grande uomo di sport e di calcio, che tra l'altro l'Aquila 1927, la società appartiene ai tifosi, è una delle squadre con azionariato popolare,
0: sì,
3: che è rinata dopo un fallimento, una storia molto bella perché i tifosi proprio partecipano nonostante abbiano messo denari differenti, ma in ugual modo nelle scelte e decisioni.
4: Ed è un'iniziativa bellissima. Magari sarebbe bello rivedere anche nel calcio ad alti livelli.
2: E parlando dell'Aquila, noi stasera stiamo seguendo una partita di calcio in questo stadio dove si gioca il calcio, però non possiamo non ricordare la lunghissima tradizione dell'Aquila nel rugby.
0: Attenzione intanto,
2: straordinario,
0: perché
2: c'è un'azione, non riconosciamo chi è.
3: Attenzione, ah, ecco. Perché no?
2: È meglio così, meglio non averla riconosciuta.
0: Eh sì, meglio così.
3: Possibile che fosse
2: Oara Berselli.
3: Era Oara Berselli, sì.
0: Meglio così. Sì.
2: Peccato, perché aveva fatto questa fuga sulla destra, ma poi è fuggito il pallone.
0: Quasi coordinato.
2: È fuggito il pallone.
0: Esatto. Ma io quello che mi domandavo, no? Quando parlo della nazionale dei politici, tu hai visto cantare da poco Saldavicci, te lo ritrovi in campo, no? È una roba,
3: Tra l'altro vi racconta
5: la partita
0: in diretta su Radio 2, ripetita Juventus.
5: Esatto, la partita del cuore. Siamo qui con la vicepresidente
0: Deborah Diodati, esatto. Vicepresidente della Croce Rossa.
5: Vicepresidente, una domanda io gliela faccio e voglio essere il primo. Allora, in campo si sta disputando la partita del cuore, ma fuori dal campo tutti i giorni la vera partita la fate voi.
6: Sì, questo è vero, noi siamo in campo ogni giorno, 365 giorni l'anno, H24 in ogni momento, durante le grandi emergenze, ma anche nel lavoro quello quotidiano attraverso la nostra rete di comitati territoriali, una rete capillare che è pronta a sostenere le persone e i loro bisogni.
0: Sì, è molto bello questo, perché diciamo alla vicepresidente, facciamo questa riflessione insieme. Ci sono dei momenti in cui le crisi si acuiscono, e questi siamo qui appunto ricordando anche l'impegno in favore del Venezuela. Ci sono dei momenti in cui nel silenzio generale, nella quotidianità di tutti i giorni, dal momento in cui sfogliamo un giornale o torniamo a casa e chiudiamo la porta, in realtà c'è sempre chi veglia e pensa alla solidarietà, e voi siete, come dire, da questo punto di vista eroi di tutti i giorni, eroi di giornate che passano l'una come l'altra, ma in realtà non dimenticano mai chi abbiamo a fianco.
6: Sì, esatto, c'è un lavoro quotidiano importante, un lavoro con una rete di oltre 150.000 volontari, siamo presenti in 671 realtà territoriali dal nord a sud dell'Italia, in ogni posto c'è una bandiera, c'è un presidio di umanità che garantisce appunto quel lavoro, quel sostegno, quel supporto a chi ha bisogno, fosse anche un semplice ascolto di un bisogno reale che le persone hanno.
0: Lo diceva Max, infatti questo è un successo in campo e un successo fuori al campo. Ecco, questa sera ci sarà anche una raccolta fondi di cui potrete beneficiare per le vostre nobilissime missioni. Ecco, come si può sostenere Croce Rossa nel momento in cui, o come si può venire a conoscenza delle iniziative di Croce Rossa per poter essere anche noi al fianco del prossimo?
6: Noi abbiamo un nostro sito internet che è www.cri.it, abbiamo i nostri canali social, ma abbiamo soprattutto appunto questa presenza territoriale, questa presenza capillare in ogni città, in ogni piccolo centro, in ogni isola, in ogni luogo di montagna c'è un comitato di Croce Rossa italiana, e quindi si può andare in sede e chiedere tutte le informazioni, sia per diventare volontari sia per sostenere tutte le nostre campagne e tutti i nostri progetti.
0: Grazie alla vicepresidente Diodati. Max,
5: grazie mille, grazie davvero
0: e buon lavoro davvero.
5: Buon
0: grazie
5: lavoro.
0: Per quello che fate.
5: Buon lavoro. Intanto la nazionale dei cantanti contro politici e giornalisti, mi sembra che sia successo qualcosa in campo.
0: Siamo sul 4-1 qua,
5: 4-1 quindi, cantanti, non c'è partita.
0: Inizia a prendere largo i cantanti, devo
5: sì,
0: dire.
5: Però il risultato
0: sostenuti
5: fine...
0: dalle forze fresche che intelligentemente hanno messo in
5: effettivamente
0: campo.
5: Effettivamente quest'anno abbiamo schierato forze giovani nella nazionale italiana cantanti, quindi in qualche modo i risultati ci sono. Poi abbiamo un allenatore competente, perché Ubaldo Pantani non è soltanto, ovviamente voi lo conoscete come comico, ma anche un grandissimo allenatore, ha fatto il corso a Coverciano.
3: Allora,
5: sì, lui ha fatto il corso a Coverciano, e quindi quando si parla di giocare a pallone, lui in qualche modo ci mette tutti in riga. Certo, non siamo al punto di come gli anni passati, dove devi sapere, Mario, che noi quando Nogol era molto attivo anche come giocatore, no? Allenatore, giocatore in campo, avevamo la famosa dieta Mogol.
1: Certo.
5: Sì. Innanzitutto coprifuoco fino alle 11:30 e poi basta, qualsiasi
1: no,
5: cosa.
1: No, aspetta, fino alle 11:30 se eri molto famoso. Cioè se eri Ramazzotti ai tempi potevi entrare alle 11:30. Quelli un po' meno famosi, 10 in camera.
5: 10:30.
1: 10:30 a letto. e si cammina, perché poi c'erano delle regole ben precise che dovevi seguire e non c'era modo di scappare a questa cosa, a parte due scalpestrati come me e Massimo, che una volta siamo usciti da un albergo di Milano e ci siamo persi e abbiamo dovuto richiamare loro per farci venire a prendere, perché eravamo due imbecilli. Tuttora lo siamo, ma almeno non ci facciamo beccare, ecco.
5: Restituiamo allora a questo punto la linea a Rai 1 per un po' di radiocronaca e telecronaca della partita del cuore
1: fatta da quelli bravi.
7: Grazie per il costante e generoso sostegno alle attività della Croce Rossa Italiana. Con la propria sensibilità umana e artistica ha scelto di porre la propria voce, il proprio talento e il prestigio della sua carriera al servizio delle iniziative dell'associazione, offrendo una preziosa testimonianza di generosità intellettuale e di autentica solidarietà, un impegno che attraverso il linguaggio universale della musica promuove oltre ogni confine i principi e i valori del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie,
8: semplicemente
7: maestro.
8: Grazie, mi auguro di fare ancora e molto, ma molto di più. Grazie
9: Albano. E un ringraziamento, ambasciatrice, voleva fare un ringraziamento.
5: In diretta su Radio 2, sul 202 del, in diretta su Radio 2 dal, e dal 202 del Digitale Terrestre siamo, no? Sì. Finalmente con un ospite anche della squadra, un giocatore della squadra avversaria.
10: Beh sì, allora, perché devi sapere, Luciano Nobili chiaramente è anche un volto storico, se vogliamo, della nazionale politici.
11: Sì, ci gioco da qualche tempo. Qui siete stati un po' squilibrati nel...
10: Sei stato, ecco, a sentire.
11: Non c'è stata la parcondicio, non c'è stato...
10: Sì, perché devi sapere, ammettiamo che cioè, Max Zoara e il nostro Luca sono, ecco, nel frattempo arriva un gol.
11: Purtroppo,
10: nazionale cantante.
11: Purtroppo più squilibrati di voi è la partita, perché siamo 5-1.
10: Sì, 5-1.
11: Però adesso cercherò di dare un contributo per...
10: Gol di Moreno.
5: In fondo
10: gol
5: tutto sommato il risultato in campo conta poco.
11: No, conta poco, conta che invece siamo tutti insieme, anche al di là dei colori politici, al di là delle discussioni quotidiane, per un obiettivo straordinario, nobile, peraltro... Fatemi dire che è anche simbolico che questa partita quest'anno, come negli anni precedenti, si svolga all'Aquila, perché
10: giusto,
11: c'è un filo di connessione, sì, fra una tragedia che il popolo aquilano ha conosciuto, che oggi conosce il popolo venezuelano, quindi il fatto che questo abbraccio e queste donazioni, anzi facciamone in tanti al 45595, partano dall'Aquila e vadano verso il Venezuela è un significato, se possibile, ancora maggiore.
5: Effettivamente è un po' come restituire un abbraccio dalle persone che comunque in qualche modo nel 2009 hanno subito questo, questo,
10: sì, è così, diciamo, Luciano Nobili, questa voce è una voce che si leva forte, lo diciamo, e riguarda sia il territorio, perché appunto anche ricavato, parte ricavato di questa serata verrà destinato proprio al prosieguo della ricostruzione che sta avvenendo in modo così efficace qui all'Aquila, ma arriva molto lontano, appunto ricordiamoci anche di chi è in condizioni di difficoltà, come appunto la popolazione del Venezuela, perché la solidarietà appunto non ha confini letteralmente, né geografici né di sorta.
11: È così, poi le immagini solidarietà dal Venezuela veramente hanno stretto il cuore di,
10: sì,
11: chiunque. Io però confido che ci sarà un grande risultato, perché gli italiani, quando vengono chiamati in causa di fronte a una tragedia simile, hanno sempre risposto in maniera straordinaria e credo che lo faranno anche stasera.
10: E sul risultato sportivo, così per
11: il risultato sportivo,
10: una,
11: ragazzi,
10: speranza,
11: noi diamo
10: 5-1
11: spettacolo
10: è tosta,
11: per cercare di far sorridere e di mandare un messaggio. Poi il risultato del campo, dico così perché stiamo perdendo,
5: ma effettivamente il CT Mancini ti sta cercando
11: adesso,
5: sì,
11: infatti
5: è arrivato il momento di rientrare,
11: sì, adesso
5: campo,
11: è il momento, sì,
5: è venuto qua per rifiatare,
10: esatto, tirato, esatto, il piatto.
5: Grazie mille,
10: grazie, voi, grazie, voi, grazie, continuiamo a donare, grazie Luciano Nobili.
9: Sta andando?
12: Mancio, come va? Dici un po', come va? Ma sai che per me non posso? È un onore intervistare il Mancio.
13: Non sta andando benissimo, mi sembra.
9: No, come siamo messi?
13: Quelli cantanti sono bravi e hanno giocato bene, l'allenatore è bravissimo, devo dire che è stato,
9: sì,
13: straordinario.
9: Qua come giocatori come siamo?
13: Dobbiamo allenarci, mi sa.
9: Sì,
12: Ma il vantaggio competitivo è, guarda, ma... quanti anni hai?
14: 9.
12: Cioè io ne ho 49, cioè ne mettiamo 30 in ballo.
9: Ci buttiamo via così però.
12: Però attenzione, siccome questa è una serata di beneficenza, il vero numero, quello utile, è 45595, a prescindere dai 19, dai 49, eccetera.
9: Un appello.
14: Donate tutti al 45595 ed è bellissimo essere qui, soprattutto è importantissimo il motivo per il quale siamo qui.
9: Chi vince stasera?
14: E noi, ma solo perché siamo più giovani. Massimo rispetto.
9: Onesto. Hai capito? Che...
13: visto? Mi ha fatto un gol.
9: Ti portiamo bene, però.
13: Esatto. Grazie.
9: Chi l'ha fatto?
13: Ah, non l'abbiamo visto, eravamo girati.
11: Donno. È svenuto il portiere, accade di tutto.
9: Grazie, allora continuiamo. 4-5-5-9-5. Vai Marco.
4: Donno ha accorciato le distanze.
2: Sì, 5-2 e adesso vi possiamo svelare, direi forse a questo punto, una cosa. Ecco, mentre rivediamo il tiro di Donno che dire sorprende.
4: Aveva un bel giro, sì. però.
2: Sorprende. Chissà cosa stava pensando.
11: Non vorrei seguirvi, vorrei insomma rimanere serio. Ma
4: sapete,
11: diciamo
4: che è disincantato Moreno, cioè, il biondo. No,
11: comunque tiene viva la
5: in diretta su Radio 2 la partita del cuore, la 35esima edizione della partita del cuore. Sta per arrivare il maestro Albano Carrisi, che comunque ha il pallone in mano. Di solito sì. Il pallone non si dà a chi ha fatto la...
10: quando fa le triplette.
5: Esatto, di solito si dà a chi fa le triplette.
11: Allora, sia ben chiaro, Albano fa quello che vuole. Non è che possiamo dire, ah no, perché mi sembra che bisogna darlo a qualcuno o a qualcun altro. Albano, a parte che se urla ti spettina. Esatto. Perciò non facciamolo arrabbiare.
5: Intanto adesso con le telecamere del 202 possiamo anche inquadrare Albano, volendo possiamo, perché tra poco lo avremo i nostri microfoni.
11: Facciamo così, lo vado a prendere.
5: Diciamo che è intrattenuto.
10: Sì, un grande successo di Paolo e devo dire di tutte le generazioni.
11: Faccio a chiedergli di come
10: fare? Riscuotere grande successo le sue canzoni. Come dire, sono perfette anche Max per questi momenti di solidarietà.
11: Allora, gli hanno appena dato la combinazione del telefono per fare una foto, cioè gli hanno dato il codice del telefono per fare una foto. Un secondo che adesso lo porto lì. Come si
5: Luca,
11: fa?
5: Luca, vieni qua, perché il milanese imbruttito è abituato in qualche modo ad andare a fare interviste, ma purtroppo la postazione è una sola, è qua a bordo campo.
11: Lo so, ma qualcuno, e non ti dico chi è perché non voglio scaricare la colpa su nessuno, mi ha detto vai a prenderlo e io andai a prenderlo.
5: Vabbè, questo è il bello della diretta, ricordiamo ai nostri ascoltatori che se sentono qualcosa di strano è perché siamo in simulcast, Radio 2, Rai 1, 202 del digitale terrestre e probabilmente anche su Rai Play Sound.
11: Sì, guarda, probabilmente ci buttiamo dentro anche questo, ma la cosa più divertente che stava succedendo è che un ragazzo gli ha detto facciamo una foto, sì. E lui ha detto sì, gli ha dato il telefono e lui non sapeva sbloccare, no, gli è rimasto, non sapeva come sbloccarlo, allora gli ha dato il codice.
5: Girati un po', allora
11: vieni qua, dai. Vieni con me,
5: vieni qua nel tavolo degli alti.
15: È la stanchezza, stavo venendo direttamente così, voi mi avete detto passa quando vuoi.
11: Allora, adesso se porterò altri come noi, ci sono tutti 7 nani. Ma eccoci. Biancaneve e abbiamo fatto 30.
15: Hai ragione, ci siamo. Un saluto anzi alla grande Biancaneve.
11: Allora, Moreno, campione anche questa volta, un altro gol segnato. Come vogliamo fare? Cosa vuoi dire?
15: No, voglio dire che comunque puoi sentire quanto tifo abbiamo dietro, sì. Un bellissimo stadio, come dicevo neanche all'inizio, è bello vedere allo stadio tante famiglie, tanti bambini, tutto il sostegno che ci hanno dato, anche perché il gol più importante lo segniamo insieme alla Croce Rossa e aiutando comunque la brutta tragedia che c'è stata in Venezuela. Io da bomber ho quella soddisfazione personale.
11: Ce l'ho, diciamolo, un altro record.
15: Però guarda, sono ancora più contento che l'assist me l'abbia fatto una grandissima calciatrice che oggi ci ha sostenuto un sacco con un gol e con un assist. Per me oggi il migliore in campo è proprio lei.
11: Caspita,
5: grazie mille Moreno,
11: me ne vado,
5: grazie,
11: vai.
5: Ne vado.
11: Vai.
5: Se vedi un altro nano ve lo chiamo.
11: Esatto.
5: Okay.
11: Quando vuoi torna.
5: Voglio bene. Eccolo.
11: Ciao Moreno. Grazie mille.
5: Maestro. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, Albano. Di solito il pallone se lo porta via quello che fa il tripleta, fa 3 gol in una partita. Come mai ce l'hai male qui?
8: Perché più che simbolo è un regalo che mi hai fatto. Domani incontro il mio nipotino che ha 2 anni e mezzo, sono convinto che gli piacerà.
5: Assolutamente sì, poi un ricordo.
8: Qualcuno mi ha detto guarda anche i tuoi colori, ben vengano.
5: Assolutamente, poi un ricordo della nazionale cantanti, un ricordo insomma in qualche modo
8: anche di una serata abbastanza importante, importantissima per quello che è, per il motivo che è stata fatta e per testare il polso dell'umanità all'umanità.
5: Assolutamente sì. Poi noi italiani, quando c'è da dare cuore, siamo i campioni del mondo.
8: C'erano tre miei amici che cantavano "Si può dare di più". Avevano ragione.
16: Li conosciamo molto bene, li conosciamo meglio, molto bene. Meglio. Però, signor Albano Carrisi, lei ha una voce talmente potente che prima, sì, quando ha cantato, noi abbiamo perso un po' di capelli. La prossima volta può cantare dall'altra parte, cioè girato dall'altra parte.
8: Perché... non me l'hai detto prima, me lo dice adesso. Albano, e me lo dice adesso.
16: Albano, io non avevo il coraggio.
8: Prima, io rispetto sempre le idee degli altri, pensa un po', ma anche le mie.
10: Infatti il problema, noi siamo amici da troppi anni, vedi? Esatto. Io avevo il ciuffo come Luca, l'imbruttito.
16: Ma io sono addirittura d'arrivo, eh. Allora, un'ultima cosa che ti voglio chiedere è come si sta in una situazione del genere, che cosa hai provato a stare sul campo da calcio, cantare e vedere la gente che...
8: Guarda, non è la prima volta, certo, ma mi auguro anche che non sia l'ultima.
5: Assolutamente
8: volta.
5: Sì, te lo garantisco, non sarà l'ultima.
16: Allora, Albano, io conosco molto bene Gianluca Pecchini, ti posso garantire che tu tornerai.
8: Io sono certissimo che tornerò, perché bravo, ho fatto la mia telefonata a mio amico lassù. Ha detto vabbè, vai tranquillo.
16: Bravo, bravo, bravo.
8: Una cosa... E lui quando promette mantiene.
5: È vero.
16: Posso chiedere un favore mio, dai, personale? Fai un acuto, ma sono...
8: Sì.
5: Vai. Riusciamo, vai, a cantare 4-5-5-9-5?
16: Allora, te lo sposto.
5: Dai, cantiamo allora. 4-5-5-9-5.
8: Io ragazzi, faccio la coda e loro ridono, ma che cavolo di pubblico.
16: Sì,
8: siete.
16: Sì, sì, è vero. No, è andato in compressione, è andato in protezione, ragazzi. Ragazzi, troppo forte.
8: Grattacco il microfono.
16: Albano, che cosa poter dire?
5: Sei pronto?
16: Stringimi le mani.
5: Ricordiamo il numero solidale 45595.
8: Allora, io dico il primo numero, esatto, e voi lo rivedete. Okay. Beh, e continuo. 4
5: 5
8: No, dai, io faccio prima, okay, va bene, e voi lo rivedete.
5: Facciamolo cantando. Un po' cantando.
8: 4

0: Grazie. Signore e signori, la meravigliosa voce, ma soprattutto la simpatia di Alvaro Carrisi. Grazie mille. Grazie mille, è stato un piacere incontrarla. Non sarà l'ultima volta, però con la presenza di Albano è... caso vuole che la nazionale ha segnato un altro gol, il settimo, perciò 7-2 per la nazionale italiana cantante.
1: Inizia ad essere un risultato tennistico.
2: È 7-2, cappottone.
1: Un cappottone, esatto.
0: Se lo sa Sinner arriva qui a dire sono molto contento, però devo andare a fare degli spot televisivi a casa.
1: Sul campo, sul rettangolo di gioco, però è arrivata, eh?
0: Eh sì, è arrivata.
1: È arrivata lei. È arrivata Arisa.
0: È arrivata lei.
1: Linea di nuovo a Rai 1 per l'esibizione di Arisa.

0: 5 per tutte le persone
1: figlia
0: che
1: di
0: in questa
1: esibizione di Arisa. Io sono sicuro che forse io, allora non vorrei dire una stupidata, però è una delle voci più belle che abbiamo in Italia.
2: Lei è una cantante vera.
1: Lei è una cantante vera, di quelle che quando canta ti racconta qualcosa, perciò sono
3: ricordo
1: contento.
3: L'emozione di quel Sanremo di Controvento.
1: Sì, certo.
3: L'emozione è stata lì, personalmente, diciamo, per quanto mi è consentito capire musicalmente, lì ho provato esattamente quello che hai detto te, Luca, proprio le vibrazioni di una voce sulla pelle.
1: Sì, io sono convinto che Arisa è una persona. Io purtroppo non ho mai avuto modo di conoscerla, non l'ho mai conosciuta. Adesso
2: probabilmente tra poco l'avremo ai microfoni di Radio.
1: Esatto.
2: Probabilmente.
1: Allora,
2: adesso ritorniamo sulla partita del cuore.
1: Sì.
2: Allora, per gli ascoltatori di Radio 2, ovviamente, che ci stanno ascoltando, una diretta particolare, quindi in simulcast su Rai 1, su Radio 2, sul 202 del digitale terrestre, quindi non è facile per noi trasmettere dal campo. Perché? Innanzitutto siamo a pochi centimetri, no?
1: Sì.
2: Dagli spalti, e quindi l'urlo delle ragazzine ogni volta che entra un personaggio è incredibile, no? È un'emozione fortissima. Nello stesso tempo poi per noi diventa anche complicato in qualche modo riuscire a mantenere i fili della trasmissione.
1: E soprattutto è soprattutto difficile sentirsi l'uno con l'altro.
2: Quello è saltato, ma non ha importanza perché noi siamo qui per un obiettivo solo.
1: Esatto, no, perché i decibel delle ragazzine raggiungono delle cose tipo
2: certo.
1: I delfini.
2: Tipo
1: cioè,
2: Albano.
1: Esatto, tipo Albano. Noi riusciamo a sentirci o a leggere le labbra di quello che stiamo dicendo per portare a casa la situazione.
2: In qualche modo è una partita strana, tra l'altro, perché è intervallata dalle canzoni.
3: Sì.
2: In qualche modo io ho perso il conto dei tempi, cioè siamo al quinto tempo in qualche modo, no?
1: Non lo so.
2: Capito. Il risultato è già tennistico, 7-2.
3: I tempi sono rugbistici.
2: I tempi sono rugbistici, quindi in qualche modo la partita del cuore rimane

0: nell'81 sì. nasce la nazionale italiana cantante grazie a un'intuizione di Mogol e Battisti, che prima diventano come si può dire portavoci di una squadretta sì. in un'arena piena di persone. Loro decidono di mettersi insieme e creare la nazionale, affinché il volto e le voci dei cantanti si trasferissero sul campo per poter raccontare un po' meglio quello che è la beneficenza.
1: Infatti la prima sfida della nazionale cantante risale al 1982, si giocava appunto all'Arena di Milano.
0: Allora,
1: però è arrivata a trovarci, come promesso, tu non la conoscevi, e adesso te la presento, mia carissima amica.
0: Io, guarda,
1: ai microfoni di Radio 2 abbiamo la voce che si è esibita pochi minuti fa in diretta su Rai 1, Arisa, sta facendo gli scatti di rito, come si dice, no?
0: Con i ragazzini, perciò sono...
1: Al momento qua abbiamo un angolo molto... molto anche tenero, no?
0: Sì.
1: In qualche modo abbiamo i disabili, i ragazzini disabili che sono ovviamente in prima fila, no? E ci mancherebbe altro. Due baci e Arisa adesso arriverà ai nostri.
0: La cosa meravigliosa che voi non potete vedere, noi abbiamo la fortuna di poter vedere, sono gli occhi lucidi di Arisa. Una persona, presumo, a quello che vedo io da questa postazione straordinaria. Gli occhi lucidi della Risa stanno a significare quello che tutti abbiamo quando vediamo una scena tenera, e in questo caso Arisa è stata tenera con loro, tenera col pubblico, perché non si è mai tirata indietro per fare una foto, eccetera eccetera.
1: Eccola qua, in diretta.
0: Molto. Aspetta, se stai lì sei fuori da...
1: Eccoci qua, ciao Arisa, come stai?
2: Come va?
1: Mamma, tutto bene. È vero o no? Siamo in diretta su Radio 2.
2: Meno male, c'è un bel fermento.
1: È vero,
2: c'è
1: no?
2: Una bella...
1: Com'è cantare in uno stadio? No, così stadio imballato,
2: sì.
1: Pubblico straordinario,
2: sì.
1: Perché è qui per una finalità molto importante, quindi
2: sì.
1: Non è un classico pubblico, no, da concerto, è ancora di più forse.
2: Sì, sì, sì, beh, non so se è ancora di più.
1: In questo caso,
2: però...
1: forse, l'emozione non è un po' più forte.
2: Diciamo che sicuramente la partecipazione è importante, ecco, in questo caso ce n'è stata molta, quindi siamo fiduciosi nel fatto che ci sia ancora un seme di bontà e di voglia di aiutare il prossimo, anche in questo mondo descritto così male, no?
1: Assolutamente sì.
2: Forse non è così male.
1: No, forse non è così male. Tra l'altro la quota rosa durante la partita del cuore è sempre una bella cosa. Quindi innanzitutto da socio della nazionale cantanti ti ringrazio per aver sposato l'invito. Adesso lui che voleva.
0: E poi allora io non ti ho mai conosciuto, cioè non ti ho mai visto dal vivo. E è piacevole vederti dal vivo, è bello vederti dal vivo, perché io penso che tu sia una delle più belle voci che abbiamo in Italia.
2: Grazie.
0: Può essere che uno dica perché ce l'hai davanti, eccetera, eccetera. Lo dicevo anche poc'anzi con i ragazzi. E poi la curiosità che mi ha colpito è che tu hai cantato scalza, cioè a contatto con la natura.
2: No, ho cantato scalza perché mi volevo muovere e poi non volevo bucare il coso qua, il
0: capo.
2: Perché vabbè, così ci sta. Perché con i tacchi non mi sarei potuta muovere, molto semplice.
0: Guarda, io ti trovo fenomenale, tu ogni volta mi fai simpatia.
2: Grazie.
0: Mi piace la tua musica, perciò che
2: grazie,
0: ti benedica.
2: Mille, anche a voi.
3: Abbiamo,
2: ragazzi.
3: Arisa, abbiamo ricordato prima il tuo controvento e le emozioni che la tua voce suscita, no? Da questo punto di vista qui il vento va in una direzione, solo quella della solidarietà.
2: Sì, ma il vento deve andare sempre... Allora, tutti quanti dovremmo cercare di fare sempre due cose alla volta, due o tre cose alla volta, quindi fare l'utile al dilettevole. Bisognerebbe sempre avere un occhietto per le persone che hanno bisogno, perché nel mondo sono veramente tante. E quindi ogni tanto fare qualcosa per qualcuno, perché fa bene soprattutto a noi, prima di tutto.
3: Assolutamente.
2: Sentirsi utili, sentirsi buoni, secondo me ci fa alzare la mattina con una faccia migliore. Non lo so.
1: Se vogliamo ricordare il numero, salutare.
0: Sì. 595. Allora, noi dobbiamo ringraziare e salutare Arisa che deve andare. Arisa, è stato veramente un piacere immenso. Grazie mille.
2: Grazie mille.
1: Ciao, ciao.
0: Allora,
1: ringraziamo la diretta su Rai 1.
0: Sta passando davanti alla telecamera, però noi quella voce che sentite in sottofondo è quella di Mr. Rain, che tra poco avremo qui su 202 e ovviamente su Radio 2.

0: Grazie Mr. Rain, supereroi. Sei un supereroe tu.
1: Tutti siamo supereroi.
0: Vogliamo fare questo numero? 45595, vieni. Insieme al tuo chitarrista, vieni, vieni anche tu. Facciamo un appello a questo numero per Croce Rossa Italiana.
2: Mi raccomando. In diretta su Radio 2 stiamo seguendo in esclusiva la partita del cuore, la 35esima edizione della partita del cuore. Siamo anche in diretta su Rai 1. 45595, continuate a dare il vostro contributo attraverso l'SMS.
3: Allora, abbiamo sentito la voce di Mr. Rain che ha fatto cantare anche lui tutto lo stadio. So che si sta avvicinando per venire qui a salutarci e a parlare anche lui della solidarietà del nostro progetto, quello della Nazionale Italiana Cantanti, che anche quest'anno ha portato su un campo da gioco la nazionale politici per poter vedere chi era più forte, e in questo caso, come si suol dire, sono 7 papine a 2 per quello che riguarda la nazionale italiana
2: cantanti.
3: In questo
2: momento diciamo che la nazionale italiana cantanti è in vantaggio di 7-2. Gli spalti, volevo raccontare un po' attraverso le nostre parole l'emozione, no? Di quello che sta succedendo sugli spalti. Quindi si batte a tempo, no? Una canzone cantata a cappella, e quindi insomma in qualche modo il pubblico non solo guarda la partita, non solo contribuisce e ha contribuito con l'acquisto del biglietto, ma si diverte anche in qualche modo e partecipa proprio a questa partita del cuore.
3: Che non è una cosa fondamentale o che succede sempre, perché ricordiamolo, quando vai a vedere una partita, magari stai lì, guardi i giocatori che giocano, però non ti interessa molto. In questo caso il pubblico è molto partecipe e attraverso le loro urla, i loro battiti di mani eccetera eccetera, riusciamo a percepire che stanno bene e si stanno divertendo.
2: Allora rimanete con noi, perché tra pochi minuti, adesso un po' di partita, tra pochi minuti ai nostri microfoni Mr. Rai 1 diretto.
0: 5 9 5. Marco, a te. Gabriele, Andrea.
4: Allora, abbiamo visto intanto il gol del 7-3.
5: Sì.
4: Segnato da Lipari.
5: Ah sì, da Lipari. È in quota comici, perché so che a un certo punto dovrebbe entrare. Ecco, guarda, stiamo andando al replay. Un'azione, diciamo, veramente straordinaria, Marco. Credo che tu non abbia mai visto niente del genere.
6: Beh, tra l'altro c'era anche un fallo di mano. Però. No, fallo di mano che è rigore, però rigore.
4: Con un altro tipico gesto di esultanza.
6: Sì, sì, sì, sì. Poi, se mi posso permettere, visto che Roberto è un amico, una mise veramente, ma di una tristezza, cioè,
5: come di sei mise, diciamo.
6: Ma sì, esatto, sei come mise. Di sei mise. Però
2: ci
6: come
2: siamo.
6: Direbbe per l'appunto un grande professionista.
2: Continua la diretta, continua la diretta su Radio 2 sul 202 del digitale terrestre. Dopo una grande esibizione abbiamo qui con noi Mr. Rain. Allora, com'è cantare davanti a un pubblico come questo?
7: Ma guarda, è la prima volta che mi ritrovo in una situazione del genere, e per una causa come questa, in una partita così importante, circondati da bellissime persone, grandi artisti, grandissime persone, sono contento, è stato super emozionante e spero di rifarlo presto.
3: Ma senti, ma se ipoteticamente Ubaldo Pantani ti chiedesse di nella prossima partita entrare in campo?
7: Ma non gli conviene chiedere, perché io faccio schifo a calcio.
2: Stai parlando, non conta.
3: Stai
2: cercando
3: con
2: anche di
7: l'unica qualità che ho, forse che sono un po' alto, magari importa qualcosa, non lo so.
2: Io segno,
3: tu segna che.
7: Però sono veramente una mezza.
2: Vabbè, diciamo che il calcio non è
7: il mio sport, sono più bravo a basket.
2: Ecco, vero. Però cantare davanti a un pubblico, questo è diverso rispetto ai concerti, no?
7: Sì, è un'altra cosa, guarda, è stato veramente magico. Non mi aspettavo tutto questo calore. Quando ho sentito lo stadio intero cantare supereroi, mi si è spezzato il cuore.
2: Un po' siamo tutti oggi un po' dei supereroi, no? In qualche modo.
7: Sempre, sempre, e oggi più che mai.
3: Senti, se tu fossi una canzone italiana, non tua, quale canzone saresti?
7: La notte di Arisa.
3: Cacchio! Bella questa risposta.
7: Ti piace?
3: Sì, anche perché la notte di Arisa mi piace veramente tanto. E nel frattempo, un altro
2: 7-3 per la nazionale italiana cantanti.
3: Rocco Hunt l'ha ributtata dentro, sta andando a fare impazzire i ragazzini che ci sono sulla curva.
2: allora possiamo contare su di te. L'anno prossimo, partita del cuore, la 36esima edizione della partita del cuore in porta.
7: Se non mi spacco il crociato.
3: è un classico.
2: Assolutamente.
3: Un classico.
2: Ricordiamo, dai, insieme il numero solidale.
7: Allora, aspetta. 45595, mi raccomando, è importante donare, mi raccomando.
3: Grazie mille, Mr. Rain. E non ti alzare finché non stacchiamo,
2: esatto,
3: con la camera.
2: Stacchiamo
3: con
2: la camera,
3: alto.
2: E poi ti puoi alzare.
3: Quando stacchiamo, allora, linea Rai 1.
2: Linea Rai 1.
3: Fermo così, fermo.
7: Sta fermo.
3: Ha staccato? Ha staccato? Alzati.
5: Viva il football. Ogni tanto.
6: Sì, ma lo fai qua. Bene, Gabriele. Sì, sì.
5: Attenzione, attenzione, ancora lì Lipari di rapina, eh.
6: Lo scarico di Lipari.
4: Ormai le marcature, diciamo,
5: sì, sono saltate.
6: C'è il gol.
5: C'è il gol.
6: 8-4. Attenzione, ragazzi, perché può succedere di tutto.
5: Al 67esimo siamo da
6: 8-4. Può succedere.
4: No, se sapessimo quando finisce, potremmo anche, esatto, dare un'indicazione.
6: Esatto. Voi da casa, comunque, sappiate che è lunga ancora. Quindi,
5: segnato il numero 28, Donno.
6: Doppietta anche per lui.
5: Numero, però, l'abbiamo ricordato: 45595. Lo vedete in sovraimpressione, ma è importante digitarlo.
6: E anche alle nostre spalle, insomma, lo vedete ovunque. Non dimenticate di fare il 45-595. Mancini adesso forse si è un po' rinsavito, no?
5: Sì, ha ripreso colore.
6: Ripreso un po' di colore, sì, ha ripreso un po' di colore. Mi
5: attenzione, perché adesso.
6: Buona, no?
5: È no, è fuori gioco.
4: No, c'è stato un errore.
5: Attenzione, no, ma Giulia Tempestilli.
6: Fuori gioco.
5: Aveva alzato.
6: L'avevamo vista noi. Mancini dice: ma non è possibile, chiaramente.
5: Era di 20 metri fuori gioco, ragazzi.
6: Sì,
5: era difficilmente non segnalabile, ecco.
6: Fuori gioco era a Teramo, il giocatore, sì, era a Teramo, noi siamo all'Aquila.
5: Però...
4: esatto. Avrebbe voluto l'arbitro far proseguire l'azione e convalidare il gol, ma purtroppo.
5: No.
6: Per misericordia.
4: Non ha potuto, sarebbe stato uno scandalo.
5: È tutto un segna-segna. Attenzione, perché si fa viva la nazionale cantanti. Anche se 8-4 è un risultato. Se non sbaglio, prima mi raccontava Mr. Pantani che una partita è finita 14-1, forse quella dello scorso anno, possibile?
6: Però ecco, qui, insomma, un po' di lotta c'è.
4: Come lo citiamo, ricordandolo sempre con affetto, il maestro Bruno Pizzul, le squadre si stanno allungando.
6: Si stanno allungando, adesso sì, c'è un momento di, diciamo così, di...
5: stanca generale,
6: sì.
4: Il gioco ristagna,
6: esatto, il gioco
4: a centrocampo.
6: Però attenzione adesso, bella l'incursione da parte della nazionale cantanti che ci prova ancora con la devia.
3: Allora, Radio 2 in diretta dall'Aquila, 2026, la 35esima edizione della partita del cuore, e i cantanti stanno vincendo per 8-4 contro i politici. La situazione diventa meravigliosa quando sento urlare le persone dietro di me, però ci sono alcuni aneddoti che vorrei raccontarvi. Per esempio, una volta che scese in campo con la nazionale cantanti Richard Gere, dipende da come lo si vuole chiamare, perché sai che ci sono quei nomi che non si sanno mai pronunciare. Ecco, lui era in campo e talmente la voglia di vincere che avevano i cantanti che non gli passavano la palla. Lui è rimasto in campo un tempo intero e nessuno gli passava la palla, perciò a quel punto ce l'ho detto, vabbè, cambio. Però di ospiti molto importanti ne abbiamo avuti, perché in occasione delle partite disputate, inoltre alla formazione ovviamente classica, molti artisti e sportivi internazionali sono arrivati nel campo insieme alla nazionale cantanti. Ve ne elenco qualcuno che mi sono segnato: Sean Connery, Richard Gere, Maradona, Pelé, Michael Jordan, Michael Jackson, che fece una foto insieme a Morandi e a Ramazzotti, foto storica, copertina di un grande giornale settimanale che se non vado errato era TV Sorrisi e Canzoni, Rod Stewart, Sting, Liza Minnelli, Bono Vox, gli Iron Maiden, il maestro Luciano Pavarotti, Schumacher, Platini, il principe Alberto di Monaco, Valentino Rossi, Totti, Ronaldo, l'indimenticato conduttore di gran parte delle partite del cuore, Fabrizio Frizzi, Penelope Cruz, non so chi sia, Nedved e Michel Platini. Queste sono alcune delle persone che hanno calcato il campo insieme alla nazionale italiana. Tra l'altro stanno passando tutti davanti alle camere, ma sì, siamo in una partita, perciò ci mancherebbe anche altro, ma sta per essere battuto un rigore che avendo sugli occhiali non vedo cosa sta succedendo, però c'è un rigore che probabilmente, e se non vado errato, batterà Saldavinci. Il CT della il nostro mister gli ha posizionato la palla sul dischetto agli 11 metri, sta per tirare, credo Saldavinci, ma non ne sono sicuro perché ho tutti i giocatori davanti, perciò scusatemi. Sì, credo che sia lui, sta prendendo la rincorsa, il pubblico lo acclama, attenzione, ah no, attenzione, lo batte Ubaldo Pantani, lo batte Ubaldo Pantani e fa gol, perciò a questo punto 9-4 per quello che riguarda la nazionale italiana cantanti. La domanda sorge spontanea, molti mi hanno scritto un sms al 45595, dove
6: ma
3: cacchio
6: dai, 4595
3: eri?
6: Innanzitutto il numero solidale unico per gli aiuti umanitari al Venezuela.
3: Ma la domanda non cambia.
6: La domanda non cambia, ma tu sai che sono anche socio della nazionale cantanti. In qualche modo devo andare a vedere se i miei ragazzi, no, si stanno impegnando, se va tutto bene. Quindi io mi divido, certo.
3: Allora,
6: di dividermi.
3: Allora, io ti do un consiglio: dai più tardi possibile la linea a Rai 1, perché una volta che passi la linea io te ne suono di santa ragione. Mi hai fatto fare per 3 minuti il lavoro, sì, ok, però il lavoro del telecronista che non so fare. Allora, ricordiamo ancora una volta, se volete dare una mano a tutta la popolazione del Venezuela, il numero è sempre lo stesso, 45595. Se invece nei prossimi anni, nei prossimi mesi, vedete una partita della nazionale cantanti, venitela a vedere, che vi posso garantire che vi potete divertire veramente tanto.
6: Allora adesso ridiamo la linea a Rai 1.
3: Vai, corri adesso. Bello.
6: E poi magari più tardi vi sveleremo qualche aneddoto, qualche curiosità delle grandi partite del cuore.
3: L'ho già fatto io. Non c'eri, l'ho appena fatto.
6: Linea a Rai 1.
8: Cantanti, ma non sono bastati.
9: Soprattutto nei primi minuti abbiamo provato a fermarli in ogni modo. L'arbitro è stato incredibilmente clemente con noi.
0: Vuoi dire una cosa, Alessandro? Eccoci qua, grazie Laura, Alessandro.
8: Grazie a voi.
0: Orsini. Beh, è stata una bella faticaccia.
10: Ma diciamo che loro sono forti, veloci, giovani, quindi siamo contenti.
0: Mica sei vecchio tu, dai.
10: Beh, diciamo 51 anni. Però è stata una bellissima serata.
0: Però ve la state cavando bene.
10: Ci siamo divertiti tanto, sì.
0: 45595.
10: Esatto, sì. È una serata meravigliosa di solidarietà in una città che è stata colpita dal terremoto, per un'altra città che è stata devastata dal terremoto. Quindi davvero un grazie di cuore a coloro che organizzano tutti gli anni questa meravigliosa partita. Grazie.
0: Grazie. Grazie Gianluca Becchini, grazie anche Settimio Colangelo, grazie a tutti gli organizzatori. Che succede? Cosa sta succedendo qui? Salvo, Manuela, Alessio. Oddio, mi state spaventando. Aspetta, chi è il portavoce qua?
11: Allora, non ci sentiamo rappresentati da questo punteggio. Secondo me meritavamo di vincere. E quindi chiediamo
12: ufficialmente
11: di andare ai rigori, perché i supplementari
12: è una questione di età, hanno mediamente il doppio della nostra età, quindi per par condicio, la metà della nostra età, siamo mediamente tutti più o meno intorno ai 50 anni, loro intorno ai 25-30.
13: Noi chiediamo rigori. Noi chiediamo la lotteria dei rigori.
11: Mozione giornalistica.
14: Siamo mortificati per questo risultato, sembra tennis.
11: Tennis, sì. Peccato che non siamo Sinner.
12: Sì, esatto.
13: I rigori?
11: Certo.
0: Allora bisogna, aspettate un attimo. Intanto bisogna chiedere al vostro mister se è d'accordo. Ubaldo Pantani, vieni qui Ubaldo. Eh no, perché qui c'è una dimostranza, una protesta popolare. Tu hai sentito che cosa ha detto Manuela?
11: Allora, noi non ci sentiamo rappresentati da questo punteggio. Quindi abbiamo avanzato una mozione in cui chiediamo ufficialmente di andare ai rigori.
3: Allora, mi avete preso la sprovvista, perché stavo guardando, adesso c'è una combine in atto per quello che riguarda la squadra dei politici, che sta cercando di capire se può rifarsi per questa sconfitta, perché siamo 9-4 per i cantanti e 4 appunto per i politici. Chiedono di fare dei rigori, per andare ai rigori, per potersi magari rifare un po' la faccia. Nel frattempo che il mio socio sta arrivando, Ma vuoi muoverti? Hai la camminata di uno di 85 anni.
15: Tu non mi lasci ossigeno, cioè tu non mi dai gli spazi. Ma in qualche modo io devo anche passeggiare a bordo campo, perché tra poco potrei indossare la casacca della Nazionale dei Cantanti e entrare, perché forse sì, potrebbero avere bisogno di me.
3: Beh, adesso, con tutto il rispetto, ma 9-4 non so, a meno che tu non indossi la maglietta nell'altra squadra, non so quanto loro possano avere bisogno di te. Perché
15: è una bella idea dare il mio contributo anche alla squadra giornalisti politici. Perché no? Va bene. Comunque, per quelli che si stanno ascoltando dall'automobile, dal smart speaker o dal 202 del digitale terrestre, siamo in diretta dallo stadio Gran Sasso dell'Aquila,
3: sì,
15: dove va in onda la 35esima edizione della partita del cuore, una partita importante,
3: certo,
15: legato a un progetto per sostenere tutti insieme il Venezuela,
3: sì,
15: quindi c'è un solo numero da digitare, ve lo diciamo col cuore, no? Se potete farlo, accostate anche voi in auto, 45 595, e poi ripartite.
3: Allora, c'è una rimostranza nei confronti della Nazionale Italiana Cantanti da parte dei politici, se non vado errato, adesso c'è stanno decidendo se fare i rigori oppure no, per rifarsi un po' la faccia i nostri amici politici, perciò state con noi perché tra pochissimo capiremo se i politici riusciranno a vincere almeno sui rigori, perché su in campo a
15: non
3: questo
15: è
3: punto
15: possibile fare il rigore 9-4. Comunque adesso in linea Rai 1 che c'è il nostro allenatore che sta facendo quattro chiacchiere con Eleonora.
0: Chi della squadra della Nazionale della Politica saranno tra i rigori? Chi della squadra nazionale politica batterà i rigori? Voi avete capito che la vostra dimostranza è stata accettata?
16: È stata accettata?
0: È accettata. Allora, Luciano, li vuoi battere?
14: Io sono pronto, sono a disposizione di mister Mancini, quello che deciderà lui per me va bene. Noi abbiamo puntato tutto in un omaggio a Sinner con un punteggio tennistico, però ci siamo fatti prendere la mano e siamo andati oltre.
0: Allora, Roberto,
13: rigore, deve tirare Mancini.
14: Rigore.
0: Vogliamo scegliere tre nomi della Nazionale della Politica Italiana con i giornalisti per battere i rigori. Tu sai chi hanno messo in campo gli altri? Rocco Hunt, Sal Da Vinci, credo. Per ora confermato. Allora vai. Aspetta, ecco, che il mister sta battendo un rigore. Allora, fra pochissimo Mancini ci racconterà chi batterà i rigori nel frattempo.
15: E riprendiamo la linea perché in campo sta succedendo comunque di tutto in qualche modo. Mister Mancini si sta recando sul dischetto del rigore perché c'è appunto un calcio di rigore a favore della squadra politici giornalisti e ovviamente loro calano l'asso e dicono: abbiamo un grande campione in panchina, cosa ci serve? Basta farlo entrare e in qualche modo la situazione si complica per noi della Nazionale Cantanti. Quindi calcio di rigore, attenzione per quanto riguarda la squadra dei politici.
3: Mancini si mette agli 11 metri senza scarpini, è vestito in borghese.
15: Ma non ha bisogno, guarda.
3: No, ma certo,
15: tutto
3: non ha
15: pronto, anche l'arbitro fischia, parte il tiro, rete!
3: Anche perché il nostro portiere, ricordiamolo, è Moreno, il biondo, che di lavoro non fa il portiere, solitamente è un attaccante, un mediano.
15: Assolutamente, ma perciò anche il musicista è un grandissimo musicista.
3: Assolutamente.
15: E anche lui è qui con noi, perché oggi bisogna essere presenti. Partita del cuore, 35esima edizione, ci fermiamo per un attimo. Rai 1.
3: Allora, pensavamo di poter dare la linea. Pensavamo di poter dare la linea al TG1.
15: Ma
3: certo, ragazzi, siamo in diretta, è il bello della diretta. Ricordiamo che c'è un numero solidale, il 45595, che servirà a tutti quelli che in questo momento hanno un sorriso in meno di poter sorridere un pochino di più.
15: Ok, linea. Allora, facciamo una cosa, mettiamo un po' di musica.
3: Sì, dai.
15: Ci vuole un po' di musica di Radio 2, la bella musica di Radio 2.
3: Mi siedo.

0: in diretta su Radio 2 e sul 202 del digitale terrestre. Siamo allo stadio Gran Sasso dell'Aquila, perché per quelli che si fossero messi in collegamento solo in questo
1: solo
0: momento
1: adesso.
0: Quelli in macchina ad esempio, siamo in esclusiva in diretta per la partita del cuore, la 35esima edizione della partita del cuore. Allora Mario, situazione fantastica, stadio pieno, vittoria,
1: sì, devo
0: già
1: dire, esatto,
0: sugli spalti
1: già portata a casa, Max, assolutamente. Adesso a quanto pare possiamo dare, diciamo, una piccola anticipazione rispetto a quello che accadrà, perché proprio in nome della solidarietà praticamente la nazionale, la vostra nazionale, se vogliamo, la nazionale dei cantanti, si è messa la mano sul cuore e dice: ok, chiudiamola ai rigori. Quindi pare che
0: sì,
1: ci stiamo
0: effettivamente
1: apprestando,
0: sì. Ma come abbiamo detto prima, no, il risultato non è che ha un grande valore, sì. Quindi in qualche modo per dare spettacolo sugli spalti, e secondo me il pareggio nelle partite del cuore è sempre il risultato più bello.
1: Sì, in effetti sì, alla fine si vedrà cosa risponderà il campo, però sì, è molto bello ricordare questo, perché siamo arrivati alla 35esima edizione, Max, con l'entusiasmo, se vogliamo, della prima, con l'entusiasmo che di anno in anno si arricchisce di storie, di sfumature, di racconti e di grandi risultati raggiunti, perché lo dicevano prima i nostri ospiti, di ogni estrazione, di ogni professione e di ogni orientamento, ecco, lo dicevano proprio perché ricordavano l'importanza di essere solidali, e la chiamata a raccolta degli italiani è sempre una chiamata a raccolta di grande efficacia, di grande sostanza.
0: Non è un caso poi che siamo ancora qui all'Aquila per la terza edizione, no? In questo periodo, e per quello che è successo in Venezuela, diciamo che un abbraccio fatto dalla popolazione dell'Aquila vale doppio.
1: Sì, è così proprio perché qui in questa terra ha avuto luogo un'importante ricostruzione, ancora vedendo il centro storico, lo diceva prima Luca, si vede ancora una ricostruzione che è in atto. Nel frattempo, se sentite rumore sottofondo, c'è il mister Mancini da queste parti, quindi sta salutando e chiaramente acclamato dalla folla, chiaramente un grande nome del calcio italiano, che lo ricordava prima il presidente Malagò. Ecco, è bello ricordare anche il valore dello sport da questo punto di vista, che abbatte ogni barriera.
0: Assolutamente,
1: Max.
0: Sì, quindi fa molto piacere, ringraziamo tutti gli sportivi, i politici, i giornalisti e i cantanti che hanno aderito anche quest'anno numerosi all'iniziativa della partita del cuore.
1: Sì,
0: adesso
1: è così.
0: In qualche modo sta arrivando,
1: sì.
0: Mister Mancini, allora,
1: sì.
0: Eccolo,
1: c'è il
0: qua,
1: mister Mancini, quindi
0: in diretta su Radio 2, mister Mancini, allora.
1: Buonasera mister.
0: Certo, fare le partite del cuore è certamente diverso rispetto, no, a una partita ufficiale di calcio dove conta il risultato. Qua vince solo.
2: Non conta il risultato, conta lo scopo. La serata è stata straordinaria, molte persone allo stadio, e fare qualcosa per persone che sono in difficoltà credo sia importante.
1: Mister, ricordavamo prima proprio anche con il presidente Malagò ai nostri microfoni, ricordavamo l'importanza del calcio e il significato che il calcio ha come presenza capillare sui territori, ma anche in ogni cuore degli italiani, che rispondono appunto con grande calore nel momento in cui devono unirsi e abbattere le barriere.
2: Beh, il calcio è lo sport più popolare al mondo, il calcio veramente può smuovere qualsiasi cosa, quindi se si può fare questo si fa. Devo andare verso i rigori?
1: No, i rigori.
0: Ma perché batterà anche un altro rigore?
1: Grazie mister.
0: Adesso no, non vale. In qualche modo ne ha già battuto uno.
1: Esatto, già.
0: Perché qua adesso si è capito, no?
1: Sì.
0: Insomma, in qualche modo calci di rigore, sempre un momento emozionante, sempre, qualsiasi.
1: Sì.
0: Io anche da piccolo, quando giocavo nel campetto, calci di rigore erano i calci di rigore.
1: È sempre un'emozione.
0: Allora, possiamo dare la linea a Rai 1?
1: Sì, direi di sì.
0: Direi di sì. No, forse no, vediamo. No, infatti ci dicono dalla regia.
1: No, nessuna.
0: Ok, allora facciamo così. Mettiamo un po' di musica e poi
1: sentiamo un po' di musica e poi ci godiamo i calci di rigore.
0: E poi ci godiamo i calci di rigore. Musica.

0: In diretta su Radio 2 stiamo l'attesa più importante, quella dei calci di rigore. Allora noi cosa abbiamo fatto? Andiamo a parlare con il portiere della nazionale italiana cantanti, Moreno.
1: Sai che mi fa biondo effetto sentire dire il portiere della nazionale cantanti? Mi sì sembra veramente una cosa che viene da chissà dove, però l'atmosfera è straordinaria, l'obiettivo è fantastico, siamo tutti pieni di gioia, abbiamo abbracciato un'iniziativa fantastica.
0: Sì,
1: quindi
0: effettivamente. Io mi scuso anche con gli ascoltatori di Radio 2 perché qua veramente, cioè, lo stadio è pieno, sì, quindi già l'obiettivo, sì, diciamo, la partita è già stata vinta sugli spalti. Adesso in qualche modo si è deciso per i calci di rigore, tu sarai il portiere, difenderai, sì, la porta della squadra della nazionale cantante.
1: Ne paro 2 su 3.
0: Ne pari già 2 su 3?
1: Sì,
0: già
1: 2 su 3.
0: Cioè questo è il pronostico?
1: Sì, sì, sì, sì, è pronostico.
0: Va bene, allora sei pronto perché tocca a te adesso.
1: Ah, vado,
0: ci sei.
1: Ok. Però poi non mi dire niente.
0: Dai, Moreno Biondo, a Radio 2, istituiamo la linea, Rai 1.
2: Che hanno lavorato a questo progetto è un mezzo per gli adulti di far capire ai ragazzi come non devono comportarsi, ecco.
3: Grazie Arisa, canta ancora. È una gioia averti qui e ti ringrazio infinitamente.
2: Anche per me, 45595.
3: Grazie. Canta ancora.

0: E sulle note di Arisa, Radio 2 in diretta, la partita del cuore, l'ospite, il capitano, il presidente della nazionale italiana cantante, Saldavini.
1: Ciao ragazzi, voi niente, non vi siete riscaldati,
0: niente,
1: non avete fatto un passo, siete rimasti fermi, però gli occhi andavano avanti e indietro, eh.
2: Allora, no, tu stai dicendo delle menzogne, perché
1: sì,
2: quando tu hai cantato, noi ci siamo
1: ballato?
2: Ma che a cacchio, sì, a voglia, vabbè, se abbiamo
1: però
2: ballato.
1: Sai, ballare restando fermi è una roba, invece 90 minuti che è fuori allenamento andare avanti e indietro. Mi posso sedere, ragazzi? Un po'?
0: Assolutamente sì, io direi di sì.
2: Vabbè. Massimo, sentiamoci, allora, prendiamoci a un comodo.
0: Diciamo la verità, Saldavinci, un anno incredibile, no? Tanta musica, tanti concerti, e oggi com'è cantare davanti a uno stadio rispetto con un pubblico diverso?
1: Ma è una serata questa magica, speciale, e naturalmente abbiamo lavorato quasi tutto l'anno per arrivare a questa festa popolare, questa festa della solidarietà.
2: Diciamo che tu sei uno di quelli che quando entra in campo e apre la bocca tutti cantano. Cosa si prova in una situazione del genere? Cioè quando senti cantare la tua canzone da tutte le persone di uno stadio?
1: Ma si prova sicuramente tanta gioia. Le canzoni sono tutto un come. Le canzoni, come dice una famosa canzone, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E sai, sentir cantare la tua canzone, magari quell'opera, è come un po' come un figlio che tu consegni alla vita. È qualcosa di emozionante.
0: Allora è arrivato il momento però di lasciarlo andare, perché sono i calci di rigore.
1: O volete andare voi?
2: Guarda, io cosa purtroppo dici, mi sono rotto il crociato.
1: Però sai che cos'è, che io non la faccio più. Cioè, mi fanno male i piedi.
2: Sal,
1: tanti.
2: Sal, ultimo sforzo, sta per finire. Vai che sei il secondo a tirare i rigori. Grazie mille.
1: Allora, 4, 5, 5, 9, 5, mi raccomando.
2: Grazie Sal,
1: voi,
2: sempre
1: ragazzi,
2: un piacere.
0: Oh, mi raccomando, portiamo a casa il risultato.
2: Ultimo sforzo.
1: Vado.
2: Allora, anche Saldavinci è passato a trovarci, anche Saldavinci.
0: Abbiamo chiuso,
2: ricordato,
0: direi, le interviste con Saldavinci a questo punto. Non ci resta che dare la linea a Rai 1 perché iniziano i calci di rigore.
2: Sì.
3: Ci siamo quasi. Quindi
4: Marco, Gabriele, fate voi.
3: Sì, sì, infatti.
5: Ecco, volevo chiedere a Spalletti, quando c'erano i rigori, quando capitava di dover assegnare i rigori ai giocatori della squadra. Ecco, però scusami Spalletti, ma
3: Elena Delia,
6: fate le domande e poi non volete le risposte, quindi
3: è un classico questo.
6: Eccola là.
3: Parte
6: il palo.
5: Palo.
3: Attenzione,
6: Il palo. E l'aveva anche provato prima, ho visto.
3: Ha cercato una cosa forse troppo difficile.
5: Sì. Si sta scusando moltissimo, ma riceve ugualmente l'abbraccio di
3: Io non ho capito una cosa. La regola cosa prevede? Che adesso chi vince i rigori vince tutto?
6: Sì, certo.
3: Cioè,
6: no,
3: chi segna,
6: poi dopo
3: vince
6: i rigori c'è un'altra considerazione.
3: No, perché no,
6: a cena fuori.
3: No, perché il risultato del campo aveva, vabbè, quindi cioè, vabbè, vediamo. Quindi,
6: vediamo. Siamo ancora
5: un errore.
6: Reti inviolate.
4: Ragazzi, dai, vai Manuela.
3: Ed ecco parte Manuela Moreno. Parata!
5: Praticamente ha passato.
4: Siamo a pari ancora, Manuela, brava comunque.
3: Ho una bruttissima notizia da darvi. Se continua così si va a oltranza, sappiatelo.
4: Ragazzi, non abbiamo tanto tempo. Chi batte adesso? Sal? Vai, Saldavinci.
3: Ecco Saldavinci sul dischetto. Parte Sal, Michele.
5: Un primo
3: Michael.
4: Sal,
3: Salvatore Sorrentino.
4: Poi continuiamo, adesso per la nazionale della politica.
3: 1-0.
5: Ora dovrebbe essere Licia Ronzulli a tirare
4: Mancini,
5: dal dischetto.
4: Mancini, dov'è? Dove sei? Chi batte? Oh, ok, Jacopo Morrone.
5: Hanno cambiato.
3: Ha cambiato l'ordine.
5: Jacopo Morrone.
3: Parte. Fuori, alto.
4: Morrone, pagherai questo sbaglio per tutta la vita,
3: se
4: lo sai.
3: Quant...
6: È finita.
4: Ai, no. Cioè, bastava un poco più giù.
1: Perché si ricordiamo sempre di chi sbaglia il rigore,
3: esatto.
1: Ma, fa
3: ma l'ordine dei rigori, come sta?
4: Esatto, Rocco Hunt.
1: Però pure tu, dai, per favore.
6: Mi sono perso qualcosa, forse.
4: Vai Rocco!
3: Adesso se segna Rocco Hunt...
6: No, c'è un altro rigore anche, però se segna Rocco Hunt...
3: Rosso 2-0 e basta.
4: Vediamo, vediamo se è destino che vinca la nazionale cantanti.
3: Parte Rocco Hunt. Alto, no! No, ragazzi!
4: Allora, attenzione! Attenzione perché ha affidato tutto nelle mani di Licia Ronzulli. Licia, Sal Da Vinci ha battuto rigore ed è l'unico che è passato.
3: Quindi se non segna,
4: vediamo se si pareggia, che succede se pareggiamo? Che succede? Ad oltranza? Aspettate, se si pareggia, Roberto?
7: Pareggia un rigore a testa ancora.
4: Ok, se si pareggia rigore a testa.
6: Ok.
4: Il primo che sbaglia è fuori. Ok.
3: Ronzulli sul dischetto. Fischia l'arbitro. No. Si va a oltranza.
4: Attenzione!
6: Si va a oltranza, ragazzi.
4: Attenzione, perché adesso si va ad oltranza. Chi batte il prossimo rigore per la nazionale cantanti e per la politica? Brava Licia. Licia Ronzulli. Ragazzi, il 3? Ubaldo? I mister?
3: I mister.
4: Attenzione, no, batteranno i rigori i mister delle due squadre. Roberto Mancini e Ubaldo Battani.
0: Eccolo qua. E siamo in diretta ancora su Radio 2, siamo nella fase finale della partita, i famosi calci di rigore. Attenzione, Umberto Pantani, Ubaldo Pantani, tiro.
2: Sbaglia. Purtroppo sbaglia.
8: Però adesso attenzione perché Mancini si rimette in gioco e ci riprova anche lui. Per il momento.
0: Praticamente stanno tirando i calci di rigore gli allenatori, in qualche modo.
8: Diciamo che stanno tirando un po' i calci di rigore a caso, perché non ho mai capito che come sia la costruzione di questo momento della partita e soprattutto perché c'è questa cosa. Però Roberto Mancini si sta avvicinando
0: attenzione.
8: Agli 11 metri.
0: Roberto Mancini
8: vediamo
0: sul dischetto. Parte il tiro. Ovviamente rete.
8: Beh, diciamo che lui è uno che ne sa, ecco.
0: Il calcio ne sa.
8: Ragazzi, finisce così.
0: Finisce così la partita del cuore. Insomma, è stata una partita emozionante, no? Il risultato, come abbiamo detto, non conta, però in qualche modo
8: Il risultato non conta,
0: la solidarietà, allora, conta che lo stadio è pieno, conta che i biglietti sono stati venduti tutti sold out, conta la beneficenza.
9: L'attenzione si tagliava col coltello.
8: Allora, questo è quello che dobbiamo dire, ti ho insegnato mille volte, io sono la voce della nazionale da tantissimi anni. Questa è la cosa che devi dire quando la nazionale perde. Quando vince, abbiamo vinto. La nazionale italiana cantanti vince 9-4 se non vado errato, ma poi
0: guarda, abbiamo perso 2-1 alla fine, si è ribaltato il risultato
8: su rigore.
0: Adesso è arrivato il momento però di chiudere. Direi che questa lunga diretta su Radio 2 è stata comunque in qualche modo da una parte anche divertente, dall'altra complicata. Siamo andati in simulcast su Rai 1, Radio 2, 202, quindi ce l'abbiamo messa tutta per farvi vivere le emozioni della partita del cuore.
8: Ma attenzione, non vi vogliamo lasciare soli, perciò domani dalle 6 saremo in diretta su Radio 2, Luca Brescia, Massimo Zoara e Sara Jane che ci aspetta a Milano.
0: Assolutamente sì, domani precisi, puntuale, Good Morning Radio 2 sul 2. Oh, non ci resta che salutarvi, grazie a Luca Brescia.
9: Mario. Noi grazie, è stato un piacere, ci vediamo, ci sentiamo e ci vediamo sul 202 domani a mezzogiorno, un po' dopo.
0: Ma tu magari potresti venire con noi a questo punto
8: Se lui dorme domani. Ah, bella la vita.
0: No, lui farà l'eroe del dritto come noi, Ragazzi, vi salutiamo. La diretta di Radio 2 finisce qui. Ci saranno le premiazioni in qualche modo. Noi torniamo domani, come abbiamo detto, su Radio 2 alle ore 6. Un saluto dallo stadio dell'Aquila, stadio Gran Sasso, appuntamento l'anno prossimo per la 36esima edizione della partita del cuore.
8: Posso fare un ultimo ringraziamento a tutte le persone che hanno costruito questo ambalanda di Radio 2, che si sono prodigate per far sì che noi avessimo tutto a disposizione.
0: Grazie
8: e potessimo
0: mille,
8: fare un bellissimo servizio. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie anche a
9: Serena, Antonio,
8: a tutti, ma soprattutto grazie a voi.
0: Buonanotte anche.
9: Buonanotte.